0: dei vicini che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
1: Non si ferma lo sciame sismico ai campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di venerdì che ha causato danni e feriti. Potrebbero verificarsi ancora forti scosse, avverte il ministro della Protezione Civile Musumeci. Circa 300 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, 8 gli edifici dichiarati inagibili. Oggi riapre

0: Ci sarà una giornata di gran caldo con 23 città sorvegliate speciali, domani saranno 25. Migliaia gli italiani in viaggio e sulle vacanze pesa l'aumento dei prezzi dei carburanti, mentre il governo studia nuove misure per contrastarlo.
1: Non si arresta la corsa dei carburanti, la benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro, il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: È tutto, buon ascolto su Radio 1.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. I primi controlli negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen per la libera circolazione con la Spagna. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri all'interno dopo la richiesta di Giorgia Meloni e di altri 21 leader. Nei clave spagnole intanto la situazione torna lentamente sotto controllo, ma continua ad aggravarsi. Il bilancio delle vittime salite a 100.
3: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Attesa adesso e soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni, queste, subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: È un aereo da turismo, si è schiantato in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane. Il velivolo decollato da Pisco e diretto alle linee di Nazca ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità per verificare l'identità delle vittime e naturalmente per seguire gli sviluppi della vicenda. E veniamo in Medio Oriente. Teheran accusa di nuovo gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Hakachi minaccia: risponderemo con decisione a qualsiasi aggressione. Poco prima la rete TV CBC aveva parlato di un nuovo attacco congiunto di Washington e Tel Aviv. Intanto le ambasciate russe in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare di lasciare la regione oppure a evitare di recarsi. Ucraina, le forze russe annunciano di aver conquistato 2 villaggi nella regione di Zaporizhia e Kharkiv. Il bilancio dell'ultimo bombardamento su Kiev è di 9 morti e oltre 20 feriti. I droni ucraini hanno affondato una nave cargo di Mosca nel Mar Nero, ma Zelensky continua a chiedere agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, al momento insufficienti per fronteggiare gli attacchi di Mosca. Solo nel mese di giugno lanciati 376 missili, un numero record. Trump ha però gelato le speranze di Kiev di ottenere la licenza per costruire da soli i Patriot come aveva promesso. Andiamo invece a Mosca, perché c'è stata un'esplosione in un ristorante nel centro ad un party con militare, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo parla di una donna che ha tentato di introdurre una bomba rudimentale ed è morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso nel locale. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. E torniamo in Italia. Niente burka a scuola. Il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza. Il PD protesta, solo propaganda. Il ministro replica: è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Fermato il compagno 41enne della donna. L'accusa è di femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato in un gesto volontario della trentenne. E nei campi Fregai resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale. La capitaneria ha firmato infatti l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e con Procida. E a Messina ha recuperato invece un terzo corpo della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche però continuano, 3 indagati intanto per il crollo. E 46 anni fa la strage della stazione di Bologna ha costato la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà un minuto di silenzio. Percorriamo allora quel tragico giorno.
4: Qui Bologna, questa mattina una terrificante esplosione.
5: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe.

0: fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
1: Arriva un flash di agenzia.
2: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
0: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermati.

0: le chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: E gran caldo e traffico nel primo weekend di agosto, temperature venti da nord a sud. Oggi le città da bollino rosso saranno mettere, domani saliranno a 25, secondo gli esperti. L'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Le previsioni allora del primo luogotenente Fausto Desart dell'Aeronautica Militare.
2: Avremo dei rovesci e qualche slot temporale sul Piemonte, Lombardia e il settore altoatesino. Poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. Stabile e ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientali del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sberandeo. Per l'incidente aereo avvenuto nel sud del paese, 7 italiani tra le 13 vittime, 11 turisti stranieri di nazionalità spagnola e tedesca oltre agli italiani e 2 membri dell'equipaggio dell'aereo da turismo caduto mentre sorvolava il sito archeologico di Nazca.

0: Il presidente peruviano Fujimori ha confermato che tra i morti vi sono cittadini stranieri, prendendo contatto con le rispettive ambasciate. La stessa presidente Fujimori ha poi ribadito che l'aeroporto da dove è partito il volo potrebbe essere chiuso. Non c'è ancora la conferma dell'identità dei nostri connazionali, lo si apprende da fonti della Farnesina. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo velivolo ha avuto un'emergenza in volo e poi si è schiantato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in Italia, alle 13 locali. L'emergenza migranti con i fatti accaduti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. 84 le vittime, quasi 50.000 gli immigrati rientrati. Poste barriere galleggianti per scongiurare nuovi arrivi. La Stato a Ceuta ha riportato il dossier immigrazione all'attenzione dell'Unione Europea. Martedì i ministri dell'interno si riuniranno sulla tematica. La richiesta è venuta da 22 paesi, tra cui l'Italia. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. E la situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen restano i temi al centro del confronto politico.
1: Fratelli d'Italia con Arianna Meloni rivendica sulle politiche migratorie. L'Italia sta tracciando una rotta che sempre più paesi stanno scegliendo di seguire. E se per Antonio Tajani la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e il leader della Lega Matteo Salvini afferma che Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Nicola Ottaviani.
2: A regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
1: La sospensione di Schengen è una buffonata e il governo litiga con le carte geografiche, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem, che compie Europa, chiedono alla Premier di riferire in aula. Per Giuseppe Conte il governo fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, fa sciacallaggio per incorrere Bannati, allinearsi ai magari in Carabuesse ed azione, caro Calenda.
3: Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
1: Filippo Misano, GR1.
0: A Mosca per l'attentato in un ristorante nel centro della città che ha provocato 3 morti e 21 feriti. Tra le vittime la donna che secondo le autorità trasportava la bomba e a cui la sicurezza ha negato l'entrata nel locale. L'esplosivo usato sarebbe un ordigno artigianale secondo le autorità locali che stanno indagando su movente dinamica, e i media locali riferiscono che in quel ristorante si stava svolgendo una festa privata con numerosi militari tra gli ospiti. Stati Uniti, 3 persone sono le vittime di una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un ristorante a Twin Falls, Idaho. Un video ha ripreso un uomo che, vestito di scuro, ha fatto fuoco contro una delle vittime. Ripresa anche un'altra persona armata, ricerche in corso della polizia, e proprio per gli agenti l'uomo che ha fatto fuoco è morto. Il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina, in serata identificata la terza vittima, la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa, 3 ancora ai dispersi, mentre la procura ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati.
4: 3 gli indagati, 1 il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati: omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
5: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il caldo non dà tregua, oggi 23 città da bollino rosso, domani saranno 25 e prosegue l'esodo verso le località di vacanza con forti criticità su strade e autostrade. È morto

L'attore americano Vincent Pastore, noto per aver interpretato il ruolo del boss Pussy Buonpensiero nella serie I Soprano, aveva 80 anni ed è deceduto per cause naturali nella sua casa del Bronx a New York. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi ricordo che il nostro discorso

colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico è precipitato per cause ancora da accertare. 7 italiani tra i 13 morti, 11 passeggeri e 2 piloti. Il velivolo era decollato da Pisco, diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca. I media locali hanno diffuso i nomi delle vittime, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. La crisi dei migranti a Ceuta, sono 84 finora quelli annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in Marocco. In serata manifestazione delle forze di destra, primi controlli intanto negli aeroporti italiani dopo la scelta del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen con Madrid. Il premier Sanchez torna ad attaccare Roma, decisione presa per ignoranza o interessi politici. La presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione chiede

0: Questo da 22 leader, tra cui la Premier Meloni.
1: Giorgia Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni, obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la Premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
0: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Sarebbe stato un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. Nella notte droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. La guerra in Iran annullerà l'offensiva contro Teheran se si arriverà rapidamente a un accordo, così Trump nella notte. Pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, aveva detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Axios riferisce che i mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con Teheran, con i funzionari dell'Oman e con l'inviato della Casa Bianca Witkoff. E intanto Washington esorta i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. In Italia, con la cronaca, Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da un palazzo, fermato il compagno.
2: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni, il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
0: Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di venerdì che ha causato danni e feriti. Potrebbero verificarsi ancora forti scosse, avverte il ministro della Protezione Civile Musumeci. Circa 300 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, 8 gli edifici dichiarati inagibili. Oggi riapre il porto di Pozzuoli e riprenderanno i collegamenti per le isole. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio e arriverà al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà il minuto di silenzio. Allora ripercorriamo quel tragico giorno.
3: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
4: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
5: Arriva un flash di agenzia.
6: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
4: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per i neri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori.

0: materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Primo fine settimana di

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'incidente aereo accaduto in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane. Il velivolo decollato da Pisco e diretto alle linee di Nazca ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. I media locali hanno già diffuso i nomi, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. Massimo Cecchini.
3: Turistas italianos. Los turistas, de manera preliminar, saben que habrían turistas italianos.
4: Una tragedia che coinvolge direttamente il nostro paese. Tra le 13 vittime dello schianto del piccolo aereo ci sono 7 italiani. A bordo anche 2 tedeschi, 2 spagnoli, oltre al pilota e al copilota. Il velivolo della compagnia Aerodiana era decollato da Pisco intorno alle 13, in Italia erano le 20, per un volo panoramico sulle celebri linee di Nazca, i grandi disegni sul terreno visibili solo dall'alto. Quando per cause ancora da accertare è precipitato proprio nei pressi del sito archeologico. L'incidente è avvenuto mentre la regione era interessata da forti venti e tempeste di sabbia che avevano creato disagi ad altri voli, ma le autorità peruviane precisano che le cause del disastro sono ancora oggetto dell'indagine. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità locali per l'identificazione delle vittime e l'assistenza ai familiari.
2: I primi controlli negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen per la libera circolazione con la Spagna. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione

0: straordinaria dei ministri dell'interno nell'enclave spagnola. Intanto la situazione torna lentamente sotto controllo.
1: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Attesa adesso e soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei Paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni, queste, subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Nella notte droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. E la guerra in Iran annullerà l'offensiva contro Teheran se si arriverà rapidamente a un accordo con Trump nella notte, pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, aveva detto poco prima il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Axios riferisce intanto che i mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con Teheran, con i funzionari dell'Oman e l'inviato della Casa Bianca Witkoff. Intanto Washington esorta però i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. A Mosca, esplosione in un ristorante del centro, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo parla di una donna che ha tentato di introdurre una bomba rudimentale ed è morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso in locale. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. E torniamo in Italia, niente burka a scuola. Il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza, il PD protesta solo propaganda, il ministro replica: è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. Ed è svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Fermato il compagno 41enne della donna, l'accusa è femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era invece pensata ad un gesto volontario della trentenne. E nei campi Flegrei resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale. La capitaneria ha infatti firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Messina ha recuperato un terzo corpo della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche continuano. Indagato la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili delle ditte impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e un tecnico. Le ipotesi del reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. E parliamo del gran caldo ma anche del traffico in questo primo weekend di agosto. Temperature roventi da nord a sud. Oggi le città da bollino rosso saranno 23, domani saliranno a 25. Secondo gli esperti l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Migliaia intanto di italiani in viaggio e sulle vacanze pesa l'aumento dei prezzi dei carburanti, mentre il governo studia nuove misure per contrastare.
2: Non si arresta la corsa dei carburanti. La benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni del tempo sui mari italiani. In studio con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Benvenuto colonnello, prima domenica di agosto e anche domenica di partenze verso il mare. Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Una domenica con temperature elevate su gran parte del nostro paese, punte anche di 38-40 gradi. Le città più calde saranno Roma e Firenze. Una giornata di sole, qualche annuvolamento al pomeriggio, ma con scarsa possibilità di piogge se non sui rilievi di confine.
1: E nel dettaglio qual è la situazione dei venti sui mari?
2: Su tutti i nostri mari soffierà un debole maestrale che potrà avere qualche rinforzo durante le ore centrali della giornata, in particolar modo tra Sardegna e Sicilia, ma anche sul canale d'Otranto. Un maestrale che soffierà non oltre i 10-15 km orari.
1: Mentre cosa ci riserva il futuro? Quale sarà la tendenza nei prossimi giorni?
2: Poco cambierà per i prossimi giorni. L'alta pressione ancora salda sul Mediterraneo centrale garantirà ancora tempo stabile e soleggiato, qualche temporale nelle aree più interne al pomeriggio, ma soprattutto temperature ancora elevate almeno per la prima parte della prossima settimana.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questo aggiornamento prezioso. Da Gabriella Iuvone di Rai Meteo, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di una serena domenica.

0: ore 6.
1: In casa, mi dite chi se la linea va la musica.
2: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. 7 gli italiani morti nell'incidente aereo avvenuto nei pressi del sito archeologico delle linee di Nazca. I media locali hanno diffuso i nomi, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. A bordo in totale c'erano 13 persone, 11 turisti, 2 tedeschi e 2 spagnoli, oltre agli italiani, e 2 membri dell'equipaggio, decollati da Pisco su un volo turistico per vedere i celebri disegni nel deserto. L'incidente è avvenuto dopo che il pilota ha dichiarato l'emergenza circa un'ora dopo la partenza. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che si temeva potesse avvenire già in queste ore, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione, il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. A Ceuta la crisi dei migranti, quasi tutti rimpatriati, quelli arrivati nei giorni scorsi, che erano oltre 60.000, almeno 84 i morti in mare. In serata, nell'exclave spagnola che si trova in territorio marocchino, c'è stata una manifestazione delle forze di destra. Il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, ha sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare l'Italia per la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. E su Ceuta martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, richiesto da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni. I disordini nella città spagnola dimostrano che le frontiere europee non sono interesse di una sola nazione, afferma la premier. La

0: Presidente della Commissione von der Leyen sollecita una risposta unitaria e solidale. A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma è stata bloccata dalla sicurezza ed è lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Aleksandr Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. Il sisma nei Campi Flegrei. A Pozzuoli dichiarati inagibili 8 edifici, quasi 300 le persone rimaste senza casa. Molti hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per traumi e fratture. Oggi la riapertura del porto e il ripristino dei collegamenti con le isole. Sopralluogo ieri del ministro Musumeci. Ascoltiamolo.
1: Abbiamo tenuto un vertice con la regione, il comune di Pozzuoli, i tecnici per verificare gli interventi immediati. Sui costoni già abbiamo disposto un sopralluogo dei tecnici. Dai sindaci ho avuto assicurazione per tutto quello che riguarda le loro competenze. Con la prefettura e con la regione siamo in perfetta sintonia. Certo, bisogna conviverci con il rischio e gli abitanti dei Campi Flegrei lo sanno, ma il governo ha fatto negli ultimi 3 anni e continuerà a lavorare, a fare perché possa ridursi al minimo la esposizione.
0: A Messina proseguono senza sosta le ricerche delle 3 persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la 3ª vittima ufficiale, Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa del negozio che si trovava al 1° piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
2: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Palermo, Antonella Spinelli, GR1.
0: Ci sono 2 indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia dopo la morte di un musicista, con ogni probabilità per monossido di carbonio, nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro. Una donna che era con lui, componente della stessa orchestra, è ricoverata in gravi condizioni. Il gas è stato rilevato in 2 piani nell'hotel. Omicidio colposo, lesioni personali gravissime. I reati ipotizzati a vario titolo. Primo fine settimana di agosto all'insegna del caldo e del traffico. Oggi bollino rosso per gli spostamenti e per il caldo estremo. Salgono a 23 le città sorvegliate speciali. Domani saranno 25. Le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
3: Rovesce qualche slot temporale sul Piemonte, Lombardia, il settore altoatesino, poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. Stabile e ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientale del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
0: Lo sport è raduno a Roma per la nazionale italiana di atletica in vista degli europei di Birmingham al via il 10 agosto. 132 gli azzurri qualificati, un record, fari puntati sul campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs. Sentiamo.
4: Arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione e arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il 3° di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
0: Sono le 6:06, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
5: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
6: Ah! È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla Gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio del mio.

0: sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
1: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
2: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata da un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde, quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
1: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi Occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo una predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto, che è qui con noi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Elisa e buongiorno a chi è in ascolto. Oggi parleremo di schiavitù, un tema che percorre tutta la Bibbia e giunge fino a noi. Lo faremo attraverso un breve scritto dell'Apostolo Paolo che tratta interamente della vicenda di uno schiavo e del suo padrone.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
1: Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Dio di grazia e di misericordia, tu hai creato ogni essere umano a tua immagine e ci chiami ad amarci gli uni gli altri come fratelli e sorelle in Cristo.

Apri oggi i nostri cuori alla tua parola. Donaci l'umiltà di ascoltare, il coraggio di affrontare le verità difficili e la grazia di accogliere il potere del tuo amore che trasforma. Possa il tuo spirito guidarci affinché possiamo adorarti in spirito e verità per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

0: Ascoltiamo alcuni versetti dalla lettera di Paolo a Filemone.
1: Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, al caro Filemone e alla Chiesa che si riunisce in casa tua. Io ringrazio continuamente il mio Dio perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio, che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui, che amo come il mio cuore, avrei voluto tenerlo con me, perché, invece tua, mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa domenica parliamo di schiavitù, una realtà quotidiana all'epoca di Paolo e nella intera Bibbia, ma anche una realtà attuale che continua a circondarci. Nella Bibbia si parla di schiavitù praticamente ovunque, perché la forza lavoro dell'antichità era costituita essenzialmente da schiavi. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, si legge nel Decalogo in relazione al giorno del riposo. Ma se questo il Signore lo ha detto agli israeliti del tempo biblico, oggi dice a molti di noi: ricordatevi che siete stati degli schiavisti. È la voce che, per esempio, quest'anno ha percorso il Sinodo della Chiesa di Scozia, nei giorni in cui ha approvato una dichiarazione di pentimento per aver beneficiato nel passato della tratta continentale degli schiavi. Benefici diretti o indiretti attraverso le generose donazioni di facoltose famiglie che lucravano sulle piantagioni in cui lavoravano come schiavi gli afroamericani deportati dal loro continente. E poi ci sarebbe molto da dire anche guardandoci attorno oggi nelle nostre città e campagne. La lettera a Filemone, il più breve scritto di tutto il Nuovo Testamento, tratta di un caso di schiavitù. Questo Filemone, a cui è indirizzato il biglietto, è un cristiano nella cui casa si tenevano gli incontri della chiesa locale e che era abbastanza ricco da possedere uno schiavo. Eh sì, i cristiani hanno spesso posseduto schiavi nel corso della storia, fin dall'inizio. E questo schiavo si chiamava Onesimo. Un uomo che è schiavo fin dal suo nome. Onesimo significa infatti utile.

non è una persona, bensì una utility, una commodity, per dirlo in inglese, una utilità, un bene a disposizione del proprio padrone. E tuttavia Onesimo si mette nella condizione di diventare inutile al suo padrone, Paolo fa questo gioco di parole, per una ragione che ci è ignota. Abbandona la casa di Filemone e si dà alla fuga. Fosse stato riacciuffato, sarebbe stato punito molto severamente, anche con la morte. Da Fuggiasco Onesimo incontra Paolo, si mette al suo servizio e si converte, diventa anche lui cristiano. E però adesso Onesimo si trova in una situazione super rischiosa, perché su suggerimento di Paolo se ne sta tornando dal suo padrone Filemone, con il cuore in gola e in mano questo biglietto di raccomandazione dell'apostolo, che chiede a Filemone di accogliere nuovamente in casa sua quello che probabilmente ai suoi occhi non è che uno schiavo fuggiasco, ma che l'apostolo descrive ora come un caro fratello. Per Onesimo è davvero un grosso rischio che però accetta di correre. Nel rimandare Onesimo al suo legittimo padrone, Paolo mostra di non voler contestare, almeno direttamente, l'istituzione della schiavitù. Questo può certamente deluderci, ci aspetteremmo che Paolo chieda esplicitamente a Filemone di affrancare Onesimo, ma non lo fa. Anzi, riconosce a Filemone il diritto di prendere una decisione e giudicare il suo servo. Fatto salvo questo diritto, Paolo cerca di ridefinire la relazione tra due persone che hanno uno status sociale diseguale e che tuttavia sono unite dalla comune fede cristiana. Lo fa evidenziando alcuni elementi fondamentali. Il primo è che, sebbene questa lettera sia personale, non è però privata. Paolo scrive a una singola persona su una questione specifica e tuttavia la lettera è indirizzata per conoscenza a tutta la chiesa che si riunisce nella casa stessa di Filemone. È una lettera aperta. Questo perché la questione dibattuta non riguarda solo il diritto di Filemone, ma anche la fede della Chiesa, ed è in questo contesto che Paolo chiede a Filemone di maturare la sua risposta. Il secondo elemento di interesse è che quando Onesimo incontra Paolo, quest'ultimo si trova in carcere. Lo schiavo incontra il prigioniero, entrambi privati della loro libertà. Non sappiamo se Onesimo abbia incontrato Paolo per caso o lo abbia cercato. Fatto sta che quando lo incontra si mette al suo servizio sostenendo il vecchio e debole predicatore. Questo avrà certamente creato una comunanza tra i due uomini, tanto che Paolo definisce Onesimo il figlio che ho generato nella fede mentre ero in catene e colui che amo come il mio cuore. Ed è forse per questa comunanza che Paolo chiede a Filemone di accogliere Onesimo come se accogliessi me. E se ti ha fatto qualche torto, addebitalo a me. Ma c'è di più. E qui arriviamo al centro della questione. All'inizio della lettera Paolo si definisce un prigioniero di Cristo Gesù. È in carcere a motivo della predicazione di Cristo. Onesimo invece è schiavo per volontà degli esseri umani. Per questo Paolo chiede a Filemone di guardare Onesimo attraverso la fede in Cristo. E guardare Onesimo in Cristo significa riconoscerlo come una persona amata dal Signore, non più uno schiavo ma un caro fratello, sia sul piano umano sia nel Signore. Paolo magari non è stato un rivoluzionario, ma il messaggio che egli predicava certamente lo era. L'Evangelo ci chiede di riconsiderare le nostre relazioni, fino talvolta a ribaltarle, a guardare il mondo con occhi diversi e a scorgere in ogni essere vivente una creatura amata da Dio. Se dunque uno mi è fratello nel Signore, difficilmente potrà rimanere schiavo nella carne. Non sappiamo per certo come questa vicenda si sia conclusa. Nella lettera ai Colossesi si cita un certo Onesimo, per cui si può anche pensare che sia andata bene, speriamo. Quel che sappiamo con certezza è che Onesimo ha accompagnato il cristianesimo lungo i secoli. Come dicevamo all'inizio, i cristiani hanno spesso preferito convivere e addirittura giustificare lo schiavismo piuttosto che combatterlo. C'è tutta una storia di violenza, vergogna e disumanità che attraversa i secoli e si ritrova in ogni continente. Onesimo vive ancora oggi. Pensiamo ai tanti lavoratori italiani e stranieri sfruttati nei campi agricoli del nostro paese. Pensiamo alle tante donne prigioniere della prostituzione. Pensiamo al lavoro di tanti bambini che producono oggetti che abbiamo comunemente in casa e su cui non ci interroghiamo. Onesimo vive ancora oggi e, in definitiva, come diceva Martin Lutero, tutti noi siamo Onesimo. Cioè siamo tutti degli schiavi? No, dei cari fratelli, delle care sorelle, amate in Gesù Cristo.

0: Signore, aiutaci a riconoscere Cristo in ogni persona, uomo o donna, bambino o bambina che incontriamo. Abbatti le barriere che ci dividono, insegnaci a onorare la dignità di tutti i tuoi figli e le tue figlie e donaci la forza di essere persone di giustizia, misericordia, riconciliazione. Possa la nostra vita riflettere l'amore che Cristo ha dimostrato a tutti noi. Signore, è vero, siamo tutti onesimo, cari fratelli e care sorelle, amati da te. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: 75esimo anniversario della Convenzione sui rifugiati.
1: Gli evangelici d'Italia e nel mondo.
2: A 75 anni dalla sua apertura alla firma il 28 luglio 1951, la Convenzione sui rifugiati rimane il fondamento del sistema internazionale di protezione dei rifugiati e uno degli strumenti giuridici internazionali più significativi mai adottati. 149 stati in totale sono parti della Convenzione, del suo protocollo del 1967 o di entrambi, rendendola uno dei quadri giuridici internazionali più ampiamente sostenuti. Negli ultimi 7 decenni e mezzo essa ha rappresentato un'ancora di salvezza per chi fuggiva da conflitti e persecuzioni. Dall'Europa del dopoguerra e dalle guerre di liberazione nazionale in Africa, alle guerre in Indocina, alle dittature militari in America Latina, fino alle crisi più recenti in Afghanistan, Siria, Ucraina e Sudan. In occasione del 75esimo anniversario della Convenzione sui rifugiati, la Federazione Luterana Mondiale si è unita a una coalizione globale di organizzazioni della società civile che chiedono un rinnovato impegno nei confronti dei rifugiati in azioni concrete per proteggere i diritti, la dignità e la sicurezza delle persone in tutto il mondo, costrette a fuggire dalle loro abitazioni. L'anniversario rappresenta un'opportunità per rafforzare la responsabilità e rinnovare l'azione in un momento in cui gli sfollamenti forzati hanno raggiunto livelli storici. Le organizzazioni esortano gli stati a rispettare il principio di non respingimento, garantendo che nessuno venga rimandato in situazioni in cui rischia persecuzioni o gravi danni. Inoltre sottolineano l'importanza di contrastare la disinformazione e le narrazioni divisive, condividendo storie accurate e positive sulla protezione dei rifugiati e riconoscendo i rifugiati come leader, sostenitori e partner essenziali nella definizione delle politiche che influenzano le loro vite.
1: Infine un appuntamento televisivo per questa mattina alle 8 su Rai 3, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, Marcello Silvestri. Ascoltiamo la presentazione.
3: Colori intensi, materia densa e una religiosità mai astratta. Nelle opere di Marcello Silvestri, artista recentemente scomparso, il segno rimanda a un Dio creatore, ma anche alla terra, calpestata dall'irresponsabilità dell'essere umano. Nel documentario di Lia Beltrami e Andrea Franceschini, L'uomo di polvere e sabbia, Silvestri ripercorre la sua vita, interamente vissuta accanto agli ultimi, in un dialogo profondo tra fedi diverse. Il ritratto di un artista e di un credente che si racconta in una dimensione intima e spirituale.
1: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina alle 8 su Rai 3, prima replica nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 all'1.

0: 1:10, seconda replica nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 alle 1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.
1: Essere Chiesa Insieme,
2: a cura di Paolo Naso.

Un'estate caldissima, dura da sopportare per le persone più fragili, anziani e bambini primi tra tutti. Più difficile la situazione nelle città, poca differenza tra nord e sud, dove spesso l'aria condizionata a casa non è più un lusso, ma una necessità. Chi non se la può permettere soffre e cerca soluzioni tampone o frequenta supermercati e centri commerciali. Sullo sfondo il solito mormorio di insofferenza e le trite banalità sulle stagioni che non sono più quelle di una volta. Ma quest'anno le cose sono andate anche peggio a causa degli incendi scoppiati in alcune aree del nord. E questa volta non sono stati appiccati da maniaci o speculatori, ma sono la conseguenza di una serie di fattori: le temperature in costante aumento, il sottobosco sempre più secco, le montagne abbandonate e non più monitorate dai pastori negli alpeggi. E così basta un fulmine per appiccare un incendio con effetti devastanti. Tutto questo ha una causa scientificamente accertata: il surriscaldamento globale. A parte una isolata e scarsamente accreditata pattuglia di negazionisti, la comunità scientifica è unanime nell'affermare che stiamo correndo verso la catastrofe di un aumento medio delle temperature di 1,5 gradi su scala mondiale. Una soglia che produrrebbe effetti devastanti, alluvioni, desertificazioni, tsunami, che, salvo interventi urgenti in controtendenza, gli esperti prevedono tra il 2030 e il 2050. Gli stati che prendono tempo e continuano a rinviare misure di contenimento dei consumi di combustibili fossili e di produzione di CO2 sembrano turisti sprovveduti che passeggiano sulla bocca di un vulcano attivo, convinti di poter ignorare il pericolo che incombe. Il controllo delle risorse petrolifere è ancora misura di potenza economica e si combattono guerre per un combustibile ad alto impatto inquinante che invece bisognerebbe progressivamente abbandonare. Recentemente il meteorologo Luca Mercalli, in una intervista al settimanale evangelico Riforma, ha affermato che l'atteggiamento negazionista dell'amministrazione Trump negli Stati Uniti ha creato una vera e propria retromarcia nelle politiche ambientali globali e che in Europa il Green Deal è ancora in vigore sulla carta, ma sempre più indebolito, rallentato e ostacolato nei fatti. Fin dagli anni 70 il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha denunciato questa minaccia e fatto pressione sulla comunità internazionale perché gli stati adottassero politiche di contenimento dei gas serra e della produzione di CO2. Da qui anche la partecipazione alle conferenze dell'ONU sui cambiamenti climatici e il sostegno a progetti per la creazione di comunità energetiche sostenibili. Ferme le istituzioni, si sono mosse le chiese. Perché protestanti, cattolici ed ortodossi si sono impegnati su un tema che all'apparenza ha un carattere economico e politico? La Bibbia insegna l'integrità del creato e la posizione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che raccoglie protestanti ed ortodossi a livello mondiale, e invita gli esseri umani a prendersi cura del giardino dell'Eden, come si legge nel libro della Genesi. Il Dio della Bibbia è un Dio di giustizia che protegge, ama e si prende cura delle creature più vulnerabili ed anche del creato. L'appello finale del Consiglio Ecumenico, che ha trovato ampi echi anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, afferma la necessità urgente di superare un modello di sviluppo

sviluppo basato su un insostenibile consumo di energia, territorio e risorse naturali. Morire di caldo non sarà più un'iperbole retorica, ma abbiamo ancora qualche speranza. Sì, risponde Mercalli nell'intervista che abbiamo citato, siamo ancora in tempo, non per guarire, ma almeno per fermare la corsa verso il caldo. Ogni frazione di grado in meno conta. Se riusciamo a fermare l'aumento sotto i 2 gradi Celsius, a fine secolo avremmo evitato lo scenario peggiore. Ma questo tempo che abbiamo sprecato a piene mani negli ultimi 30 anni sta finendo e con le leggi fisiche che governano il clima non si potrà negoziare. Abbiamo seminato vento e se continueremo raccoglieremo tempesta. È una citazione biblica, quanto mai attuale ed appropriata.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tragedia in Perù, precipita un aereo, 13 vittime, 7 sono turisti italiani, stavano sorvolando il sito archeologico di Nazca nel sud del paese. Da accertare le cause del disastro. Ceuta, martedì il vertice dell'Unione sollecitato da 22 leader, tra i quali la Premier, Meloni, quasi tutti rimpatriati migranti arrivati nell'enclave spagnola, per le associazioni umanitarie 100 i morti. Strage di Bologna 46 anni dopo, questa mattina il corteo dal municipio alla stazione, alle 10.25 il minuto di silenzio per le 85 vittime. Una domenica da bollini rossi sulle strade in città, molti in viaggio verso le località di vacanza e salgono a 23 le città sorvegliate speciali per il caldo. In studio Luana Cremasco, un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava un celebre sito archeologico, 13 morti tra cui 7 cittadini italiani.
4: Un volo sopra le famose linee di Nazca, il noto sito archeologico nel Perù con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Una tappa obbligata per due famiglie di turisti italiani in vacanza nel sud del paese sudamericano. Il piccolo aereo della compagnia aerodiana picolla da Pisco attorno all'una ora locale, poi all'improvviso lo schianto vicino la città di Nazca. Nell'incidente hanno perso la vita 13 persone, 11 turisti e 2 piloti.
5: Mi parece che sono italiani.
4: E William Da Costa, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare alle TV locali che tra le vittime ci sono proprio le due famiglie italiane, 7 persone in totale. Ancora da accertare con esattezza le cause del disastro aereo. Alcuni video circolati sui social mostrano il velivolo perdere controllo pochi minuti dopo il decollo. La provincia di Nazca negli ultimi giorni era interessata da fortissimi venti. Altri voli sulle linee ieri erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che si temeva potesse avvenire già in queste ore, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione

0: il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. A Ceuta la crisi dei migranti si aggrava, il bilancio delle persone morte in mare. Secondo alcune associazioni umanitarie sono oltre 100 delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'exclave spagnola in territorio marocchino, 48.000 sono già rientrati in Marocco.
1: Sono migliaia, sono incolonnati, preceduti dai cellulari della polizia, seguiti dai veicoli dell'esercito, affiancati, sorvegliati da soldati e agenti, ripercorrono a ritroso la stessa strada che li aveva condotti dal Marocco a Ceuta. Tornano indietro i marocchini a migliaia, oltre 48.000. Si stima siano entrati tra i 50.000, secondo il governo di Madrid, e i 60.000, secondo le autorità locali di Ceuta, che affermano che la situazione sia in via di normalizzazione, ma non sia ancora tornata alla normalità. Niente riparo, cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari, la certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta dell'Europa e che sarebbero stati rimpatriati. Il governo marocchino ha già manifestato la volontà di accettare tutti gli espulsi. Hanno spinto le decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. A decine hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. Mentre il premier spagnolo Sanchez, dopo aver scritto a Bruxelles, aver chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione, che si terrà martedì prossimo, ha lasciato Madrid alla volta delle Canarie, dove sarà in vacanza fino al 24 agosto. Enzo Arcieri, GR1.
0: Su Ceuta, martedì, appunto, il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, la presidente della Commissione von der Leyen sollecita una risposta unitaria e solidale. La riunione era stata richiesta da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni. I disordini nella città spagnola dimostrano che le frontiere europee non sono interesse di una sola nazione, afferma la premier. L'Italia, subito dopo lo scoppiare della crisi, ha deciso la temporanea sospensione di Schengen con la Spagna, scelta duramente criticata dal premier Sanchez, che parla di speculazioni politiche, una decisione che continua a far discutere anche la nostra politica.
2: Sui migranti l'Italia traccia la rotta e sempre più paesi scelgono di seguirla, rivendica Fratelli d'Italia, che con tutta la maggioranza applaude la sospensione di Schengen. Per Matteo Salvini Ceuta insegna che bisogna blindare i confini e per Forza Italia la retorica della sinistra italiana e del presidente Sanchez porta solo tragedie, perché illude che in Europa ci sia posto per tutti. Antonio Tajani.
3: Nel rispetto delle norme europee, in sintonia con i paesi dell'Unione Europea. La sinistra vuole un'immigrazione senza limiti, noi invece vogliamo un'immigrazione regolare.
2: La sospensione di Schengen è una buffonata, replica la segretaria del PD Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem che chiedono alla premier di riferire in aula. Il governo fa sciacallaggio per rincorrere Vannacci e allinearsi ai MAGA, accusa AWS e dei 5 Stelle Ettore Licheri.
4: Con Giorgia Meloni sono sbarcati in Italia 320.000 clandestini, quindi la smettano di fare propaganda becera. O almeno il pudore del silenzio.
2: Filippa Misano, GR1.
0: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Un ordigno artigianale la causa dello scoppio. Alcuni media russi riferiscono che nel locale, chiuso al pubblico, si stava celebrando il compleanno del generale Aleksandr Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. Al fronte, nella notte, droni ucraini hanno colpito una base aerea di Mosca a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. In Italia il terremoto ai Campi Flegrei, una ventina di feriti a Pozzuoli, dichiarati inagibili 8 edifici, quasi 300 gli sfollati, 5 le persone ricoverate per traumi e fratture. Oggi la riapertura del porto e il ripristino dei collegamenti con le isole. Sopralluogo ieri del ministro Musumeci, che non ha escluso la possibilità di nuove scosse. Su questo sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli, al microfono di Giovanni Messina.
5: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
0: A Messina proseguono le ricerche delle 3 persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la 3ª vittima ufficiale, è Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa nel negozio che si trovava al 1° piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
6: 3 gli indagati, 1 il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo,

rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso.

0: gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ex Ilva, il gruppo industriale indiano Jindal, conferma con una lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera l'impegno a perfezionare l'acquisto. Le associazioni dell'indotto chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo e hanno annunciato l'adesione allo sciopero proclamato dai sindacati per domani. Traffico intenso nel primo fine settimana d'agosto. Dopo il bollino nero di ieri, oggi è rosso. Pesa il prezzo del pieno. Allo studio del governo nuovi interventi, poiché il 6 agosto scade il taglio delle accise.
3: Non si fermano i rialzi dei carburanti. Sulle strade nazionali la benzina in modalità self sfiora i 2 euro al litro, il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Caldo estremo, aumentano ancora le città da bollino rosso. Oggi sono 23 e domani saranno 25 su 27 monitorate. Per le previsioni sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Oggi ancora bel tempo, con temperature ancora elevate, temporali di calore sicuramente sulle Alpi, ma anche sull'Appennino centro-meridionale, nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Per i prossimi giorni le temperature resteranno intorno ai 38-39 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud.
2: E con il caldo i fiumi sono in sofferenza. Il Po non è mai stato così basso, la siccità colpisce tutta l'Europa.
5: Il cambiamento climatico, che a causa delle emissioni surriscalda l'Europa al doppio della velocità della media mondiale, secca i fiumi del vecchio continente. Il Reno ai minimi storici, la portata della Loira dimezzata, il Danubio che si ritira facendo emergere dai fondali una nave e i resti di un mammut. Anche il Po ne risente, battendo di un centimetro il record negativo del 2022, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. Massimiliano Pasqui, CNR.
6: Questa situazione somiglia molto a quella del 2022, ma a valle di un inverno ricco di piogge, ma nella primavera abbiamo consumato tutto il surplus di precipitazioni che avevamo accumulato durante l'inverno.
5: L'Italia preleva il 27% dell'acqua disponibile e la quota limite è il 20%.
6: In questo contesto di clima nuovo, la sfida è gestire una risorsa idrica inferiore, al contempo governare dei consumi che aumentano.
5: La metà dell'acqua è usata in agricoltura, che fare?
6: Per esempio colture che richiedano meno acqua per arrivare a fine raccolto.
5: Francesca Fornario, GR2.
2: 46 anni fa la strage di Bologna ha costata la vita a 85 persone, oltre 200 rimasero ferite. Questa mattina il corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, l'ora dell'attentato, ci sarà il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio. Tanti momenti di commemorazione scandiranno poi la giornata. Questa sera in Piazza Maggiore il concerto con le partiture inedite di tre giovani talenti vincitori del concorso internazionale 2 agosto. Sul podio dell'orchestra del Comunale di Bologna il maestro Marco Angius. La nostra intervista.
7: La musica del futuro per commemorare le vittime della strage alla stazione di Bologna. Maestro Angius, qual è il significato di questa scelta?
8: Come ogni anno, questa tragica ricorrenza permette all'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna di ricordare sublimandola nelle note musicali. La musica è un linguaggio universale, per cui credo che sia il modo ideale per celebrare un'utopia, che l'arte possa cambiare e migliorare la società.
7: E dunque i tre vincitori del concorso internazionale 2 agosto i cui brani saranno eseguiti durante il concerto.
8: Sono tre giovanissimi compositori che si misurano con una scrittura sinfonica ma anche contemporanea e nello stesso tempo fortemente evocativa.
7: La seconda parte della serata invece impagina la quarta sinfonia di Beethoven.
8: La scrittura musicale, le invenzioni, il modo di pensare la musica e di comporre di Beethoven sono estremamente attuali, quindi penso che in particolare

0: Questa sinfonia caratterizzata da una forza ritmica travolgente ma anche da momenti potentemente lirici potesse essere accostata a delle nuove composizioni e nello stesso tempo all'interno di questa straordinaria occasione celebrativa.
1: Claudia Faiens, GR1.
2: Lo sport, il calcio d'estate, la Serie A si prepara alla prossima stagione tra amichevoli e definizione degli organici.
3: A 20 giorni dall'inizio del campionato la maggior parte delle squadre della Serie A sono ancora incomplete, un mercato frenato dal Mondiale, ma che gioco forza subirà un'accelerazione nelle prossime ore. Intanto proseguono i test in amichevole, i campioni d'Italia dell'Inter vincono ai rigori la sfida con il Manchester City dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, nerazzurri ancora alla ricerca di un erede di Dumfries ma con l'ultimo arrivato Stankovic tra i migliori. Non carbura la Roma di Gasperini che prende 4 gol dal Cardiff, formazione della Serie B inglese. Intanto però dopo Castro i giallorossi accolgono il difensore greco Kouliarakis. Pareggio per 2-2 della Fiorentina contro il Real Madrid, in gol anche Ken, conferme sugli acquisti tanti fatti da Paratici. Compra anche la Juve, Alija Begovic sbarca infatti a Torino. Il Napoli festeggia i 100 anni in piazza del Plebiscito con Allegri che spera di festeggiare ancora tra un anno un trofeo. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Sono le 7:14 minuti, la linea va ai podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
4: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
5: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
6: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
2: Bella idea, dottor Scotti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando sei uscita?
9: Ieri.
8: Che pensi di fare?
9: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
10: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: I podcast di Radio 1.
12: Our menu in this cafe.
13: Ah, okay.
12: Can see?
13: Okay.
12: We have sandwich, curry, bread and dessert menu in here.
14: Okay. I'm fine.
15: C'è un ristorante nel quartiere Nianbashi di Tokyo dove i camerieri hanno occhi a LED, mani meccaniche e ruote al posto dei piedi. Se pensate che sia l'ennesimo locale servito dai robot, siete fuori strada. Dietro ognuno di questi umanoidi c'è infatti una persona vera, in carne, ossa e fragilità. Benvenuti all'Avatar Café. Parte da qui il mio viaggio nella società 5.0, il modello che il Giappone sperimenta per fondere spazio fisico e digitale e rispondere a sfide molto simili alle nostre. Dal calo demografico alla fragilità del territorio. Entro nel locale. Alla porta mi accoglie un umanoide che parla con la voce autentica di una donna di Osaka che da casa sta assistendo i genitori malati trasformando la distanza in presenza.
16: You guys sono so sweet. I gonna miss you.
15: A ricevermi di persona è invece Keiko Amaguchi, la portavoce dell'azienda che ha lanciato l'iniziativa, Orihime.
17: This is Bunshin Robot Cafe Dom version.
18: Qui all'Avatar Cafe i robot non sono mossi dall'intelligenza artificiale, ma da operatori veri, collaboratori che

0: per varie ragioni non possono uscire di casa. Persone con disabilità, donne con neonati, malati temporanei, caregiver che assistono familiari. Ecco, grazie a un tablet collegato ai robot o a un piccolo avatar, riescono a svolgere il loro lavoro da remoto e sentirsi parte attiva della società.
1: Thank you for this coffee. Sorry, may I ask you also a glass of water, please?
2: Nice to meet you.
3: Oggi sono circa un centinaio in Giappone e anche all'estero. Li chiamano piloti e gli avventori ne ascoltano la voce e ne conoscono il volto dalla foto che appare col menu su un piccolo schermo al lato del robot.
2: I love this job because I can talk a lot of people. I'm really chatter.
3: Alcuni guidano androidi da un metro d'altezza che portano i piatti ai clienti. Altri invece compaiono su minuscoli avatar robotici piazzati ad ogni tavolo per accogliere le ordinazioni e intrattenere i presenti.
2: Can I drive to express my happy emotion?
3: Usano due alette per salutare, applaudire oppure per portarle al volto quando sono in imbarazzo.
2: And sometimes I use it. Oh my girl. This is my favorite because it's really so cute.
3: Machu è una giovane ricercatrice chimica bloccata a casa dalla sclerosi multipla.
2: I welcome to guest to a cafe and
0: il mio compito è prendere le ordinazioni e intrattenere i clienti. Lavoro qui da 6 mesi e questo sistema mi permette di uscire dall'isolamento e comunicare ogni giorno con il resto del mondo.
3: Una sorta di protesi sociale, insomma, che non sostituisce i lavoratori, ma dà voce, occhi e in qualche caso anche la manualità per preparare un espresso da remoto.
1: Hi Nima, how are you?
4: I'm good, thank you, how are you?
1: Nima è la telebarista, ha una diagnosi di sclerosi multipla da 6 anni e grazie al sistema di questo robot può comandare dei bracci meccanici e preparare il caffè per noi. Nima, can I have a coffee, please?
3: Ma quella dei camerieri a distanza è solo la primizia di questa nuova alleanza tra uomini e macchine.
0: Qui nel quartiere di Nihonbashi puoi mangiare dell'ottimo sushi. Siamo a 2 passi dal mercato del pesce.
3: Maria Jewel, manager di Orihime, mi carica sulle spalle uno zainetto dentro cui alloggia un piccolo avatar guidato da un'altra pilota che conosce a fondo ogni angolo della città.
0: Questo nostro nuovo progetto permette ai piloti di accompagnare i turisti nei luoghi più interessanti di Tokyo. È un servizio molto apprezzato, soprattutto dagli stranieri.
3: E non finisce qui. Ancora Machun.
0: Oggi faccio la cameriera, ma un giorno mi piacerebbe diventare receptionist o leggere libri ad alta voce. C'è ancora troppa gente sola oggi e questo lavoro mi ha davvero offerto un'opportunità inaspettata. Spero con tutto il cuore che si diffonda ovunque nel mondo.
3: L'Avatar Café è forse l'esempio più luminoso della visione che il governo di Tokyo ha presentato nel 2016 e che sta portando alla ribalta mondiale nei tanti padiglioni di Expo in corsa Osaka. La chiamano Società 5.0 o Super Smart Society, una società in cui dati, intelligenza artificiale, robot e sensori vengono orchestrati mettendo gli esseri umani al centro, per i servizi personalizzati da erogare al momento giusto e affrontare così le grandi sfide del futuro, come l'invecchiamento, la crisi climatica e il benessere sociale. Per capire se si tratti solo di uno slogan o di un obiettivo scelto e cercato con determinazione, incontro Giulio Pugliese, direttore del progetto Europa-Asia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze ed ex lettore di politica giapponese all'Università di Oxford.
5: La società 5.0 è una strategia industriale ed economica per adattare le nuove tecnologie a una realtà demografica che riguarda il Giappone come pioniere della società globale. Perché il Giappone è un'economia avanzata con una fortissima rappresentanza di persone anziane che hanno bisogno di sentirsi incluse nella società, perché ci sia una sostenibilità energetica, climatica e una sostenibilità

0: abilità a livello umano.
1: Questo percorso nella società 5.0 era cominciato nel modo più spettacolare qui in Giappone, coi robot al posto dei lavoratori umani che attiravano le TV di mezzo mondo. Ma non è stato un avvio felice. Gli alberghi di Tokyo, coi dinosauri e gli androidi alla reception, all'inizio simbolo della modernità giapponese, stanno spegnendo ora le luci uno dopo l'altro. Più che una svolta, si sono rivelati un concentrato di guasti e malintesi. E anche i ristoranti, serviti da camerieri robot, come quello che visito a Shibuya, stentano a riempire i tavoli. È ora di cena, mi ritrovo da solo, in compagnia di una famiglia, a intrattenere un dialogo con un robot modello Pepper. L'effetto stupore, insomma, dura il tempo di un selfie, poi subentra la nostalgia per un sorriso umano. E qui in Giappone, la terra che più di ogni altra scommette nella convivenza con le macchine, hanno cominciato a fare i conti con la realtà. È su questo presupposto che si chiarisce il significato di società 5.0, il nuovo paradigma che supera la società 3.0 dell'industria e dell'energia fossile, ma anche quella 4.0 dell'informatica e di internet. All'ambasciata italiana mi riceve Gianluigi Serianni, l'addetto scientifico esperto su tecnologia e innovazione nel Sollevante.
2: Essenzialmente la persona al centro, quindi vuol dire la rivoluzione verde, la trasformazione verde, vuol dire tutte quelle misure che servono per l'invecchiamento della popolazione, vuol dire asservito a questo sviluppare la capacità di calcolo, che sia calcolo normale con supercomputer o calcolo quantistico, è tutto all'interno della società 5.0. Peraltro è anche il tema della Expo di Osaka.
1: È Osaka, dunque, dove è in corso Expo, che vado a cercare riscontri. Qui la visione della società 5.0 è offerta come un manifesto globale, un mondo in cui tecnologia e umanità si completano per il bene comune. I am with you in our, though distant in body. Tra i padiglioni più innovativi c'è quello di NTT, la grande multinazionale giapponese delle telecomunicazioni che grazie alla fotonica punta ad ampliare e rendere più intima la comunicazione tra persone lontane. Non più limitata a vista e udito, come nei dispositivi attuali, ma estesa anche agli altri sensi. Ne parlo col responsabile del padiglione, Koichi Sato.
3: Society 5.0 is a possibility of the future of communication for us.
4: La società 5.0 è una versione futura in cui le macchine e l'intelligenza artificiale rendono la comunicazione sempre più accessibile e profonda. Stiamo cercando di trasformare in dati per gli algoritmi non solo in ciò che vediamo e sentiamo, ma anche le esperienze del tatto, del gusto e dell'olfatto, con l'obiettivo di trasmettere a distanza l'intera gamma delle emozioni.
1: Stato mi mostra alcuni dei dispositivi su cui l'azienda sta lavorando. Ecco, per esempio, un dispositivo che simula il contatto delle mani durante una videochiamata. O semisfere termiche che riproducono il calore di un abbraccio con un proprio caro distante. E se questi prototipi vi sembrano bizzarri, pensate un attimo agli algoritmi generativi come ChatGPT. Secondo molti scienziati, questi modelli stanno smettendo di migliorare perché, a differenza di un bambino, sono stati addestrati esclusivamente con testi, codici, immagini e suoni digitali. Immaginate allora quali margini di evoluzione potrebbero aprirsi se questi sistemi acquisissero una conoscenza del mondo come facciamo noi, attraverso tutti i sensi e soprattutto attraverso l'interazione diretta con l'ambiente fisico. Ecco, questa è innovazione 5.0. E qui dobbiamo fermarci un istante per capire come mai il Giappone abbia smarrito quella capacità straordinaria di trascinare la tecnologia mondiale che ha avuto fino agli anni 90 coi suoi marchi storici come Sony, Panasonic, Toshiba. Ancora Gianluigi Serianni.
2: Per 10-15 anni non c'è più stata.

0: quella spinta che c'era prima. Poi però si sono resi conto che il grande vicino, i cinesi, stavano raggiungendoli o addirittura sorpassandoli in certi campi. La situazione geopolitica è ovviamente cambiata e anche la struttura della società e la gestione della ricerca in Giappone, certo, che è un po' verticistica. Questo da un certo punto di vista comunque in realtà è un bene, una burocrazia che alla fine funziona, però c'è una certa sovrastruttura.
1: Il programma Società 5.0 è insomma una delle leve centrali per uscire da queste secche. Prendiamo il caso di Panasonic, il grande brand che 30 anni fa colonizzava i nostri salotti con impianti stereo, TV e videoregistratori, ha scelto ora una strada inusuale per innovare i propri prodotti. Qui siamo nel Future Life Factory. Non fatemi ingannare dal nome altisonante. È soltanto un piccolo ufficio nel sottoscala di una palazzina al centro di Tokyo e in pochi metri quadri offre lavoro a una squadra di giovani ingegneri chiamati a sviluppare nuove idee per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani. Ma tutto questo fuori dalla burocrazia e dalle gerarchie che per quasi tre decenni hanno soffocato la creatività nipponica. Dagli scaffali, il giovane ricercatore Koichi Nakada tira fuori un piccolo dispositivo da avvicinare alle guance per riprodurre i suoni della masticazione.
2: We believe eating is very important for our happiness or well-being.
1: È rivolto alle persone, soprattutto quelle anziane, che non riescono a deglutire e possono mangiare solo cibi liquidi.
2: Using like this, you can feel the vibration and sound.
1: Questa è una simulazione per recuperare il gusto del cibo, in pratica.
2: As if you're eating crispy food.
1: Un altro dispositivo invece usa l'intelligenza artificiale per creare poesie.
3: Using this dial,
4: con questa manopola puoi scegliere tra 5 diverse tipologie di poesia.
5: City mode.
3: Every single one is...
4: Ognuno di essi è una poesia giapponese molto famosa.
3: Japanese poetry. Può fare una poesia su questi occhiali, yes, and you take...
4: Basta scacquare la foto.
3: AI inside.
4: E l'algoritmo all'interno pensa come un poeta.
3: Translate.
4: Traduce le informazioni visive in un piccolo haiku.
3: Haiku.
6: Sulla tavola c'è un'atmosfera di primavera, l'ombra degli occhiali ci racconta qualcosa.
1: La tecnologia conta quando riduce la solitudine e allarga la partecipazione. Gli avatar non rubano posti, ma li restituiscono. La società 5.0 non è dunque il trionfo dei robot sulla vita, ma il tentativo di riportare la vita dentro la tecnologia. Una forma di vita che in Giappone potrebbe perfino trascenderci e oltrepassarci. La nonna e la nipotina, frammenti di un legame profondo, quotidiano, come tanti. Ma un giorno, nel 2035, per l'anziana arriva una diagnosi senza scampo. E una decisione da prendere. Spegnersi, come da sempre accade, o affidare la propria ego a un androide, nutrito di archivi neuronali, emozioni ricostruite, esperienze simulate da un'intelligenza artificiale. È il nucleo narrativo del Future of Life Pavilion all'Expo di Osaka. Qui Hiroshi Shiguro, lo scienziato giapponese che crea robot a immagine umana, ha ideato un percorso visionario su come sarà la nostra vita tra 50 anni. Per certi aspetti è l'evoluzione estrema del ruolo delle macchine nella società 5.0. Il futuro che il Giappone immagina come impasto tra umani e tecnologie per affrontare le sfide che ci aspettano. L'idea di Shiguro è netta, radicale.
7: Vivremo in una società in cui esseri umani e macchine cresceranno insieme, cooperando e fondendosi. Grazie agli avatar potremo superare i limiti del corpo e della mente, sceglierci le forme con cui restare nel mondo e farne un luogo migliore anche dopo la nostra vita. È un approdo inevitabile, direi ovvio, dell'evoluzione tecnologica.
1: Non un duplicato vivente, ma un custode plausibile della nostra memoria. Una sorta di immortalità digitale difficile da accettare da noi. Oltre che zeppa di potenziali errori degli algoritmi, manipolazioni e truffe ai danni di chi resta. Eppure profondamente affine alla cultura giapponese.

0: dove, per dire, è normale nel maggiore tempio di Kyoto trovare un robot che predica il buddismo.
1: La natura e la religione sono da sempre alla base dello spirito del popolo giapponese. A differenza di noi, per esempio, in cui spesso c'è questo contrasto fra il creatore e il creato.
0: Me lo spiega bene Diego Martina, traduttore e poeta di versi haiku, da 15 anni residente a Tokyo.
1: Ecco, i giapponesi invece dal punto di vista proprio della religione non vivono questo conflitto. Quindi nello Shinto, una credenza animista di base, ci sono tante divinità, kami, che albergano nelle forze della natura, a volte anche negli oggetti, e quindi queste divinità convivono insieme all'essere umano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: You take the clothes off my-

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche,

0: con Superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Viaggiare informati.
5: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Sulla rete autostradale si prevede un incremento del traffico nel corso della giornata fino a criticità elevate nel pomeriggio sera per le partenze, ma anche per i primi rientri dalle vacanze. Per garantire la sicurezza è già attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle ore 22. Al momento forti rallentamenti in A14 tra Bologna, Fiera e Castel San Pietro direzione Ancona, e poi si segnala un incidente tra Ancona Nord ed Ancona Sud direzione Pescara. Traffico intenso anche in A1 tra Valsamoggia e Bivio per l'A14 direzione Bologna. In A15 proseguono i lavori tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia con possibili rallentamenti. Si segnala poi un altro incidente in A6 tra Millesimo e Ceva al chilometro 94 direzione Torino. Incidente anche in A5 tra Morge e Aosta Ovest direzione Torino all'interno di una galleria. Incidente in A10 con rallentamenti tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova e prudenza per materiali dispersi in prossimità di Arma di Taggio a direzione Genova. Al sud da segnalare in A3 la chiusura dello svincolo San Giovanni, zona industriale per lavori in entrata direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Rene Mandolesi. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. I podcast di Radio 1.
6: Caricare la lavatrice in futuro non riguarderà soltanto biancheria e stoviglie. Nel cestello, a spazzare via impurità e stanchezza, potremmo finirci anche noi umani. Proprio così.
7: Have a good trip!
6: Per una curiosa coincidenza sono stato il primo occidentale, così mi hanno garantito almeno, a testare la Human Washing Machine, una capsula da fantascienza presentata nel padiglione salute all'Expo di Osaka. Promette di pulire a fondo sia il corpo che la mente. Quelle innovazioni che rientrano di diritto nella società 5.0, la visione del Giappone che unisce tecnologia e benessere della persona in un paese con sempre meno giovani e sempre più anziani. Mentre mi consegnano accappatoio e ciabatte, Masateru Hirai, direttore di Science Co., azienda che produce la lavatrice umana, mi racconta il progetto.
8: L'idea della lavatrice umana nasce sempre qui, a Osaka, nel 1970, durante la precedente edizione di Expo. 50 anni dopo, abbiamo realizzato questo modello con tecnologie d'avanguardia e dall'intelligenza artificiale.
6: E l'intelligenza artificiale è davvero il filo rosso che unisce tutte le proposte del padiglione salute di Expo, il tempio del benessere tecnologico che il Giappone vuole mostrare al mondo come scrigno della società 5.0.
9: Adesso questo QR code rappresenta tutti i miei dati personali con la data di nascita e tutto il resto. Vediamo che succede.
6: Era cominciata la mia visita poco prima dell'ammollo in lavatrice, dentro un piccolo box dove l'occhio di una videocamera scruta ogni dettaglio del viso. Dalle radici dei capelli al fondo delle pupille. È un test d'ingresso. L'oracolo digitale, addestrato con miliardi di dati sanitari, in pochi istanti sembra già conoscere il mio stato fisico. Con il distacco di un entomologo che osserva un insetto, l'algoritmo emette il suo primo verdetto. Su alcuni parametri va piuttosto male.
9: 70 anni! Com'è? It's good.
6: Ma c'è un percorso da seguire per riguadagnare qualche scampolo di giovinezza. E la lavatrice umana

0: è giusto la prima tappa. Mentre la vasca si riempie, spetta all'intelligenza artificiale valutare il tipo di lavaggio.
1: Il sedile è rivestito di sensori che monitorano tutti i parametri vitali, dalla frequenza cardiaca allo stato mentale. E sulla base di questi dati, l'algoritmo regola il flusso dell'acqua, la temperatura e le immagini coi suoni proiettati sullo schermo.
0: All'improvviso, il corpo viene investito da rapidissimi getti che fanno esplodere nei pori minuscole bolle a ultrasuoni. Una tecnologia già usata in ambito industriale su materiali delicati, capace di rimuovere lo sporco a livello microscopico, in profondità, molecola per molecola. In Giappone scommettono che tra qualche anno questa capsula entrerà nelle case con la stessa naturalezza con cui i water tecnologici, quelli con sensori e getti automatici, sono ormai ovunque da queste parti. Ma il bucato umano è solo una delle tante idee del sollevante.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: So please take a seat.
2: Thank you.
3: So welcome. So.
0: Eccomi in una specie di sartoria del futuro.
3: First, we are the teeth exoskeleton.
2: Ok.
0: Invece di giacche, qui si confezionano esoscheletri, robot cioè da indossare come una seconda pelle per raddrizzare la postura o dare vigore ai movimenti.
3: If you feel tight, please raise your hand. No,
2: it's okay, it's okay. Okay. It's
3: okay. Don't drop.
2: Okay.
3: Okay.
2: Yes, okay.
3: Okay.
0: A prendere le misure, non il metro con gli spilli, ma un visore di realtà virtuale.
2: Adesso in modo virtuale sto lanciando queste palle verso un bersaglio. Adesso sono pronto per volare, ora sto volando. Ecco, sto battendo le ali.
0: Kotami Mani, la portavoce del padiglione salute.
4: Le persone compiono missioni in un videogioco immersivo. Ogni gesto diventa un dato per calibrare al millimetro l'esoscheletro.
2: Questo è il robot che io dovrei indossare nel 2050.
0: Personalizzare è la parola chiave, anche a tavola. Incontro Tanaka Satoru, l'incaricato del padiglione, che mi mostra una stampante speciale.
1: Questo dispositivo è in grado di stampare bistecche vere senza che vengano macellati gli animali, partendo da una cartuccia caricata con colture di cellule da manzo, maiale o pollo.
0: L'effetto ricorda quello delle tavolette di cioccolata a scacchi bianchi e scuri, ma la vera svolta è un'altra.
1: Si potranno arricchire queste carni con integratori tarati sulle esigenze specifiche di ciascuno, come se il corpo dettasse la ricetta al piatto.
2: Per esempio, se uno ha una carenza di ferro, basta inserire nella stampante un aumento di dosaggio del ferro e ottiene una fettina, una bistecca su misura per la sua necessità.
0: Ma torniamo all'esperienza della lavatrice umana, che intanto ha raggiunto la metà del ciclo. Agli spruzzi si aggiungono ora video selezionati dagli algoritmi per rilassarmi. E il benessere, fatto playlist. Nel mio caso sarà la tensione per essere osservato da una folla di curiosi, la scelta cade su immagini che sciolgono i nervi, distendono. Verrebbe quasi voglia di infilarsi nel letto tecnologico che avevo adocchiato poco distante, pronto a sorvegliarti anche mentre sogni, registrando ogni battito come un verso segreto del corpo. Ma intanto sta terminando anche il programma di asciugatura. Il rituale è durato appena 15 minuti e ora posso riemergere, pulito e rilassato, accolto senza meriti con lo stupore che si riserverebbe a un alieno. Il tempo di lavarsi le mani con un software che riconosce i batteri residui per suggerirti un altro giro di sapone e si torna al via. La portavoce del padiglione mi chiede se voglio provare le altre diavolerie disponibili.
2: Per ringiovanire questo è altro.
0: Di nuovo, terminato il giro, nella cabina iniziale in cui l'algoritmo ti spiega come, seguendo tutte le pratiche suggerite, potrai invertire le lancette biologiche. Gli effetti cominciano a sentirsi.
2: Allora, è stata molto gentile la macchina perché mi ha tolto 10 anni. Io non so se è vero, ma va bene, ci credo.
0: Prima di lasciare il padiglione, però, ti attende la profezia che l'oracolo artificiale ha calcolato.

0: sul tuo futuro. Mi mostra come sarò tra qualche anno se rispetto i consigli appena forniti, secondo i calcoli inappellabili della macchina. E non è proprio un bel vedersi. L'algoritmo sembra complimentarsi invece del risultato, ma forse l'immagine dice soltanto che neppure la più avanzata delle tecnologie potrà mai sottrarci alla corsa del tempo. Il futuro promette di pulirci, monitorarci, coccolarci. Alla fine, comunque, all'ultimo giro della centrifuga, resteremo sempre quello che da sempre siamo, esseri imperfetti, in cerca di una perfezione che purtroppo, o per fortuna, non troveremo mai. Per avere un colpo d'occhio sulle tante novità dell'automazione giapponese, la grande kermesse dell'Expo resta un osservatorio privilegiato. Qui il pezzo forte è il sistema robotico che prepara il sushi e lo dispone sul nastro trasportatore più lungo del mondo. Ed è sempre l'empatia, la cifra cercata dai prodotti robotici più diffusi nel paese, come mostrano con orgoglio al Museo del Futuro di Tokyo. Akira Okuro è il divulgatore scientifico.
1: La solitudine è uno dei problemi centrali del Giappone, soprattutto tra gli anziani. E qui noi esponiamo robot ispirati agli animali domestici, in grado di interagire, esprimere emozioni e monitorare lo stato di salute di chi vive da solo. Ma stanno anche prendendo piede androidi che, grazie a ChatGPT, dialogano in linguaggio naturale con chi ha bisogno di compagnia.
0: La società 5.0 nipponica non dice dunque addio ai robot, ma ne precisa la missione. Fare delle tecnologie un aiuto per una popolazione sempre più anziana e non un mezzo di profitto per pochi. All'Expo di Osaka incontro infine il nostro ambasciatore in Giappone, Gianluigi Benedetti, che così riassume questo concetto.
2: L'obiettivo è sempre comunque migliorare l'ambiente sociale. La robotica ormai è un po' dovunque in Giappone, no? Abbiamo visto le vending machines, ma diciamo piccoli robot che trasportano le valigie. Ecco, tutta questa parte qui serve per migliorare e in parte venire incontro alla mancanza anche di manodopera, no? In un paese in cui c'è la piena occupazione, si cresce poco come numero di persone, ovviamente un aiuto verrà dalla automazione.
0: E il benessere umano qui in Giappone non è però solo una pratica individuale. Non c'è vera crescita delle persone se questa non si accompagna a una dimensione collettiva. Villette unifamiliari che si producono energia da sole, con pannelli solari e sistemi di accumulo. Robot che consegnano le merci in autonomia. Auto e scooter elettrici condivisi al posto dei mezzi privati tradizionali. Siamo a Fujisawa Smart Town, ex fabbrica Panasonic alla periferia est della capitale, oggi laboratorio vivente del futuro urbano giapponese già abitato da 2000 famiglie. Harumi Tanaka, project leader del piano, ci tiene a sfrondare subito l'equivoco di un luogo tanto efficiente quanto freddo per le persone.
3: La nostra Smart City non nasce per esibire tecnologia, ma per costruire una comunità che si prenda cura dei bisogni concreti di chi la abita. Tramite piattaforme digitali, attività e spazi comuni, sono infatti gli stessi residenti a testare e progettare insieme decine di progetti per il benessere di tutte le generazioni, dai bambini agli anziani.
0: Centro nevralgico della città è il suo doppio digitale. Ogni elemento fisico ha un suo gemello sullo schermo, gestito da sensori e da algoritmi.
3: È grazie all'intelligenza artificiale che possiamo pianificare e gestire in tempo reale i consumi energetici, i percorsi del traffico con auto in condivisione, i veicoli autonomi per le consegne, la qualità dell'aria e ogni servizio al cittadino.
0: E non è un caso isolato.

0: stato, perché nel paese dove la terra trema, l'urbanistica diventa una forma di resistenza programmata. Il progetto più ambizioso, in fase di partenza, si chiama Woven City, voluto da Toyota ai piedi del Monte Fuji. Città intessuta di sensori e robot con case in legno equipaggiate dalle migliori tecnologie e 3 livelli di mobilità. Uno per auto a guida autonoma, uno per le bici, uno per i pedoni. E una risposta ancora più drastica arriva da Dogen City, progetto di città galleggiante per resistere agli tsunami, pensata per ospitare 40.000 persone in caso di disastri naturali. Insomma, un'arca urbana per tempi climaticamente incerti. Intanto megalopoli come Tokyo si portano avanti. Nell'ufficio per la resilienza urbana, un sistema di intelligenza artificiale mappa ogni istante alluvioni, scosse sismiche e vulnerabilità delle infrastrutture. Me lo spiega Kiyotoshi Koga, funzionario del governo metropolitano di Tokyo.
1: Contro le piogge torrenziali stiamo costruendo invasi sotterranei che drenano l'acqua sotto le strade. Per difenderci dalle esondazioni marine, dighe mobili gestite da algoritmi e per i terremoti, dissipatori che separano gli edifici dal suolo e continue esercitazioni dei cittadini.
0: Ci spostiamo a Osaka. Qui si punta soprattutto su nuove forme di mobilità. Mitsuharu Nakatuji, portavoce dell'azienda municipale dei trasporti, mi consegna un biglietto per un mezzo pubblico in cui il conducente guida con le mani poggiate sulle cosce. È lì giusto per motivi di sicurezza, perché il volante, mentre il mezzo è in curva, si muove da solo.
1: Stiamo sperimentando autobus a guida autonoma, senza conducente, gestiti da sensori e codici di intelligenza artificiale.
0: Scendendo nella metro, invece, volendo, il biglietto non serve più, e neppure le più moderne card o app sul cellulare. Perché al posto del tornello basta passare senza barriere sotto un arco dotato di software di riconoscimento facciale. Giappone 5.0 è un podcast originale di Rai Radio 1, scritto e condotto da me, Massimo Cerofolini. La regia è di Leonardo Patanè.

0: dottor Scotti.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Attacco annullato per il bene del mondo. Trump annuncia la sospensione dei raid contro l'Iran, ma dice accordo subito. Nei punti della possibile intesa, riapertura di Hormuz e stop alla minaccia nucleare. Lettera a Bruxelles. Giorgia Meloni e la Danimarca guidano il gruppo di 22 paesi. Difendiamo le nostre frontiere dall'immigrazione irregolare. Martedì vertice dei ministri dell'interno europei. Sanchez, speculazioni politiche. A Ceuta, bilancio drammatico dei morti, almeno 100. Installate barriere galleggianti per impedire altri arrivi. Primi controlli agli scali italiani. La maggioranza, sempre più stati, seguono la linea del governo sullo stop a Schengen. Le opposizioni, solo propaganda. Tragedia in Perù, precipita un aereo turistico, nessun sopravvissuto. 7 nostri connazionali fra le 13 vittime, la Farnesina in contatto con le autorità locali. Stazione di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10:25. 85 persone persero la vita nell'attentato di matrice neofascista. Stamane corteo nella città. Estate da Bollino Rosso, sale la temperatura, picchi oltre i 40 gradi, traffico in aumento per il primo weekend del mese sotto la stangata del caro carburanti. Da una galassia lontana lontana a Los Angeles apre il Lucas Museum of Narrative Art, 28.000 metri quadrati, 40.000 opere, un progetto da $1 miliardo del creatore di Star Wars e Indiana Jones. Buongiorno da Luana Cremasco. Si torna a sperare nella diplomazia, nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo ore di timori per una nuova possibile escalation, l'annuncio del presidente degli Stati Uniti.
3: Su richiesta dell'Iran e di altri paesi del Medio Oriente abbiamo accettato di sospendere l'attacco. Così Donald Trump sulla sua piattaforma social. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire militarmente con livelli di terrore, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma aggiunge, per il bene del mondo e la sopravvivenza dell'Iran ho sospeso l'offensiva, a patto che si raggiunga un accordo che preveda la completa riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare da parte di Teheran. Un annuncio che mette fine, almeno per ora, alle speculazioni su raid imminenti contro le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. A determinare la scelta avrebbe contribuito la richiesta dell'Arabia Saudita. Secondo il sito Axios, il principe Bin Salman ha espresso a Trump le sue preoccupazioni per le conseguenze regionali di nuovi attacchi e ha spinto per una de-escalation. Ieri le ambasciate statunitensi in Medio Oriente avevano rivolto un avviso ai cittadini americani, invitandoli a considerare di lasciare la regione a causa delle rinnovate tensioni tra Washington e Teheran.
4: Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E resta intanto drammatica la situazione a Gaza, malgrado gli annunci degli ultimi

0: ultimi giorni di progressi su un possibile accordo continuano i raid israeliani. 8 persone sono state uccise in bombardamenti su aree residenziali, secondo le autorità locali, e tra le vittime c'è anche un bambino, non lontano da Khan Yunis. A Ceuta la crisi dei migranti, drammatico il bilancio dei morti. Secondo alcune associazioni umanitarie sono oltre 100 delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'exclave spagnola in territorio marocchino. 48.000 sono già rientrate in Marocco. Il corrispondente.
1: Il governo spagnolo ha installato una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto via mare possa ripetersi. Tra le 50 e le 60.000 persone sono riuscite a entrare in massa nell'enclave spagnola senza che la polizia marocchina opponesse resistenza. Gli 85.000 abitanti hanno reagito all'invasione blindando la città e negando assistenza e cibo ai migranti, e già 48 ore dopo quasi 50.000 erano rientrati volontariamente in Marocco. Il premier Sánchez denuncia una regia mafiosa che ha convinto i marocchini che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati. Molte persone sono morte annegate o nella calca. La situazione non è normalizzata, ha detto il sindaco della comunità autonoma Juan Vivas, spiegando che diverse migliaia di migranti intendono chiedere asilo. Il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska sottolinea la collaborazione del Marocco che ha permesso di accelerare i rimpatri. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, perché chi arriva dalle enclave nordafricane di Ceuta e Melilla viene da sempre sottoposto ai controlli previsti per i cittadini non europei. Questo l'attrito tra Madrid e Roma rimane fortissimo. Dopo l'annuncio italiano di voler sospendere Schengen, Sánchez ha chiesto il rispetto dei trattati, ricordando all'Italia di avere il primato degli ingressi irregolari. Leonardo Sgura per il GR1.
0: La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende la scelta del governo su Schengen.
2: La nostra linea condivisa da un numero sempre crescente di stati, rivendica Giorgia Meloni, che insieme alla Danimarca guida il gruppo di 22 paesi che chiedono a Consiglio e Commissione europea di intervenire sul caso Ceuta con una riunione dei ministri degli interni convocata per martedì. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione ma una responsabilità comune dell'Unione, e allora no ad attraversamenti di massa incontrollati. Non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Fondamentale per la Premier che l'Europa metta in atto politiche di rimpatrio efficaci. La lotta ai trafficanti di esseri umani, pensa Giorgia Meloni, passa per la difesa dei confini esterni dell'Unione. Federica Ionta, GR1.
0: Linea quella di Meloni rivendicata da tutto il centrodestra, mentre le opposizioni accusano l'esecutivo di propaganda e sciacallaggio. Il tema migranti continua dunque a far discutere la politica. Sentiamo.
3: A rivendicare il successo della lettera inviata a Bruxelles, Fratelli d'Italia, che assicura le politiche migratorie dell'Italia sono un modello per l'Europa. Giovanni Donzelli.
4: La strada da seguire contro l'immigrazione di massa di clandestini. La sinistra difende la teoria Sánchez dei confini aperti a tutti. Noi difendiamo la sicurezza dell'Italia e dell'Europa.
3: Il governo, sottolinea Antonio Tajani, difende la sicurezza nazionale nel rispetto delle norme europee insieme ai paesi dell'Unione e, a differenza della sinistra, dice, combatte l'immigrazione clandestina e favorisce quella regolare. Plaude la sospensione di Schengen Matteo Salvini, che dice Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Dal governo una mossa squallida, l'Italia è diventata sottoscala della rete maga, replicano Verdi Sinistra. Con Giorgia Meloni sbarchi raddoppiati, fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, sottolinea Giuseppe Conte. Per Italia Viva serve una forte risposta europea e bisogna rifiutare i populismi e la demagogia di chi insegue Vannacci. E a criticare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna tutte le opposizioni. Il PD chiede alla Premier di riferire in aula. Ariely Schlein.
5: È una buffonata perché questo governo litiga con le cartine geografiche. Sánchez in 48 ore ha rimpatriato più immigrati irregolari che Meloni in 4 anni di governo.
3: Filippa Misano, GR1.
0: In Russia, attentato nel cuore di Mosca, almeno 3 le vittime in un locale dove era in corso una festa di militari. La corrispondente.
6: Un ordigno artigianale con una potenza di circa 1 chilogrammo di tritolo. È stata questa la causa dell'esplosione avvenuta ieri sera intorno alle 20 nel ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca. Una donna si è presentata all'ingresso con una scatola, un regalo per uno degli invitati di una festa privata che si stava svolgendo nel locale. La guardia insospettita l'ha fermata, poi l'esplosione comandata a distanza, sono morti entrambi insieme a un cliente del ristorante. 21 i feriti, tra loro nessun italiano. Il Comitato Nazionale Antiterrorismo non ha aggiunto altri dettagli. Le indagini sono aperte. Secondo i media russi indipendenti, nel locale ci sarebbe

Sarebbero stati molti militari fuori, erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito, tra loro anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa, noto per il suo ruolo nel massacro di Bucha in Ucraina nel 2022, ma non ci sono conferme ufficiali. Il locale si trova al piano terra di uno dei celebri grattacieli staliniani della capitale, una zona affollata il sabato sera. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti, l'evento è stato

0: Incendio, due i morti. Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 600 droni di Kiev. Le 8:08 minuti, gli aggiornamenti ora sul disastro aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico su un celebre sito archeologico. 13 le vittime, 7 sono italiani. In studio Giuseppe Lisi.
1: Sono terribili le prime immagini che arrivano dalle televisioni del Perù, i rottami di un piccolo aereo completamente distrutto, le cabine in fiamme, un disastro aereo dai contorni ancora da chiarire, quello che si è consumato ieri nel paese sudamericano. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto e William Acosta, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare ai media locali che tra le 13 vittime ci sono 7 italiani. Si tratta di due famiglie amiche, tra loro due donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e due 24. Avevano deciso di sorvolare le famose linee di Nazca, un noto sito archeologico con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Una tappa obbligata per chi visita il sud del Perù. Il piccolo aereo della compagnia Aerodiana è partito ieri intorno alle 13 ora locale, ma dopo pochi minuti di volo si è schiantato. Alcuni video sui social mostrano il velivolo fuori controllo prima di precipitare in un'area desertica. Ancora da accertare le effettive cause dell'incidente, è possibile che il pilota stesse tentando un atterraggio di fortuna dopo aver perso i comandi del mezzo. La provincia di Nazca negli ultimi giorni era interessata da fortissimi venti che avevano provocato la caduta di alberi e danni alle infrastrutture. Altri voli sulle linee erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia Aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime.
0: Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, i feriti, gli sfollati, i danni, sopralluogo ieri del ministro Musumeci, che non ha escluso la possibilità di nuove scosse. In diretta, qui in studio, Sabrina Baldetti.
2: Sì, Luana, è difficile per gli abitanti parlare di un dopo terremoto perché c'è sempre l'incubo della prossima scossa e il ricordo di quella fortissima di due giorni fa che ha colpito soprattutto Pozzuoli portando danni alle persone. 5 sono ancora ricoverate agli edifici, 8 sono stati dichiarati inagibili alle infrastrutture. È il giorno però della riapertura del porto di Pozzuoli che torna così ad alleggerire Napoli che nei giorni scorsi ha portato tutto il peso dei collegamenti con le isole. Proseguono le verifiche sulle costruzioni su tutto il territorio, osservati speciali i costoni da cui sono piovuti massi. Sulla situazione nei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli, al microfono di Giovanni Messina.
3: Lo sciame continua anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
2: 300 gli sfollati, alcuni sono fuori dalle loro abitazioni in via precauzionale, attendono le verifiche di stabilità. Altri sono sicuri di non poter rientrare. I loro racconti raccolti da Carlo Solimene.
4: Casa mia è distrutta. Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
5: Mio padre ha rischiato la vita, è fortunato perché lui stava fuori a innaffiare le piante. Perché se fosse lui stava sul divano, come sempre, dopo il lavoro, a guardare la televisione. Io lo trovavo morto mio padre perché ci sono le pareti a terra.
6: Sì. Il pavimento si è sollevato, le finestre non si sono chiuse più. Mi è caduta una cornice della porta di una stanza addosso. Non riuscivo più ad uscire da casa, quindi ho gridato come non ho mai gridato.
0: A Messina proseguono le ricerche delle tre persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la terza vittima ufficiale, Alessandra Frazzica, 21 anni. Era commessa nel negozio che si trovava al primo piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
7: Il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. Sono loro i primi tre indagati ai quali la procura contesta diversi reati: omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
8: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Quella notte non cancellerà i ricordi più belli. A 7 mesi da Rogo, Francesca

0: tra i 14 italiani feriti nel Constellation. Spiega così in un'intervista a Repubblica la sua scelta di festeggiare i 18 anni a Crans-Montana. Oggi arriveranno altri coetanei con le loro famiglie. È qui che molti di noi sono cresciuti, dice ancora Francesca. Qui ho vissuto le estati più belle e festeggiato da sempre il mio compleanno. Non volevo che quella notte mi portasse via anche questo. 41 i giovani morti nell'incendio, 6 erano nostri connazionali. A Perugia ci sono 2 indagati nell'inchiesta sulla morte di un musicista trovato privo di vita nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro. Un'altra componente della stessa orchestra è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Entrambi, con ogni probabilità, sono stati intossicati dal monossido di carbonio, gas invisibile e inodore del quale è risultata una presenza importante in più piani dell'edificio. Omicidio colposo, lesioni personali gravissime, i reati ipotizzati a vario titolo. Ex Ilva, il gruppo industriale indiano Jindal, conferma con una lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera l'impegno a perfezionare l'acquisto. Le associazioni dell'indotto chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo e hanno annunciato l'adesione allo sciopero proclamato dai sindacati per domani. 46 anni fa la strage di Bologna, costata la vita a 85 persone, il ferimento di oltre 200. Questa mattina il corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci saranno il triplice fischio del treno, il minuto di silenzio. Alla commemorazione parteciperanno numerosi sindaci, mentre nel cortile del municipio, già da ieri, si possono ascoltare più di 100 messaggi vocali lasciati dai cittadini. Un archivio sonoro per ricordare quel giorno in cui la bomba squarciò la sala d'aspetto e il cuore della città.
1: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
2: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
3: Arriva un flash di agenzia.
4: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
2: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per i neri dei nuclei armati rivoluzionari, l'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui i mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Al corteo oggi, 46 anni dopo la strage, tornerà anche Horst Meder. Lui si salvò, ma la moglie e i figli rimasero sotto le macerie.
5: Ich bin schweren Herzens hier.
6: Con il cuore pesante mi trovo qua.
5: Um den verstorbenen Kindern meine Ehre zu erweisen.
6: Per portare l'onore ai bambini morti.
7: Horst Meder si era allontanato di qualche decina di metri da dove si trovavano la moglie Margaret e i suoi 2 figli Kai e Edchard, di 8 e 14 anni, quando il 2 agosto del 1980 scoppiò la bomba alla stazione di Bologna. Fu lui a recuperare, scavando con le mani, i corpi dei suoi familiari. Dalla Germania è venuto a Bologna, a Villa Torchi, dove da anni si commemorano i 7 bambini vittime di quella strage. Da Padova e Bologna 85 ciclisti sono arrivati con i nomi sulle magliette delle altre tante vittime. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato il progetto di un parco di 11 ettari a fianco della stazione ed ha chiesto un'ampia e pacifica partecipazione, perché
8: c'è una sentenza passata in giudicato. Nessuno nel nostro paese parla di cosa c'è scritto in quelle 1700 pagine che riscrivono la storia del nostro paese.
7: Bologna, Nelson Bova, GR1.
0: È il primo fine settimana di agosto, quello delle grandi partenze, nel segno del caldo e del traffico. Facciamo il punto qui in studio. Sonia Filippazzi.
9: Sì, buongiorno Luana e a tutti gli ascoltatori. Caldo soprattutto, ne parliamo tra poco. Intanto un punto sugli spostamenti con Michela Cuppini, ufficio stampa ANAS.
10: Circolazione intensa in queste ore lungo la rete stradale autostradale gestita da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato. Questa mattina è previsto traffico intenso, ma il bollino rosso è per il pomeriggio e la serata di oggi, quando ci saranno i primi rientri verso le grandi città di chi torna dalle vacanze di luglio e dal weekend breve.
9: Spostamenti su cui pesa la stangata del caro carburante. Il 6 agosto scade il taglio delle accise, allo studio altre misure tampone. Intanto continua il rialzo di benzina e diesel, entrambi in autostrada, per esempio ben oltre i 2 euro al litro.

0: costi che pesano sulla vita quotidiana sia per chi può partire sia per tutti gli altri, come pure pesa il gran caldo che continua. Su 27 città monitorate, bollino rosso per 23, domani saranno 25. Sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Oggi è ancora bel tempo, con temperature ancora elevate, temporali di calore sicuramente sulle Alpi, ma anche sull'Appennino centro-meridionale, nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Per i prossimi giorni le temperature resteranno ancora elevate nelle aree più interne, in particolare del centro-sud.
0: In questo quadro qualche cronaca dai classici luoghi di vacanza, per esempio con Paolo Pini della TGR Emilia Romagna.
2: Con l'arrivo di agosto inizia il periodo d'oro per la Riviera Romagnola. Nei 130 km di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica, presenza in aumento. Il caldo eccessivo incide negativamente sulle presenze in spiaggia, si sta ampliando il divario tra quelle alberghiere e quelle sotto l'ombrellone.
3: A volte conviene stare in camera con l'aria condizionata accesa per prendersi una pausa da questo caldo che sta facendo, davvero.
4: Sì, fa tanto caldo, si aspettano le ore un po' più fresche, dalle 4 in poi.
5: Meglio stare in spiaggia a giocare col bimbo che a stare a Bologna al caldo 43 gradi.
0: Presi d'assalto anche i laghi, altra cronaca, però qui si aggiunge il calo dei livelli idrici, per esempio sul Lago Maggiore, racconta Alberto Ambrogi della TGR Lombardia.
6: È inquietante questa situazione. Poi il Lago Maggiore non è piccolo, per cui se la batimetrica è così bassa vuol dire che c'è carenza pesante.
7: Mai visto così basso.
8: Il Lago Maggiore è arrivato a 30 centimetri dal record storico di Magra di 192,04 metri. Ovunque spuntano lembi di terra e le alghe si moltiplicano. I danni per le attività turistiche sono ingenti. A Ispral un anno fa si ormeggiavano le barche.
9: Continuano a utilizzare, diciamo, il lago come fosse una diga, un bacino idrico di montagna, senza calcolare che tutto intorno ci sono delle attività turistiche.
8: Anche nei cantieri nautici sono settimane difficili. A Brebbia i pontili immobili sono 2 metri sotto le banchine.
10: Circa la metà dei nostri clienti non riescono a uscire.
11: Siamo bloccati da circa 2 settimane.
8: Il vento del lago rende più sopportabili le temperature estreme. Spiagge e campeggi sono comunque presi d'assalto.
0: In difficoltà anche i fiumi di tutta Europa, dalla Loire al Reno, al Danubio e anche il Po, a causa sia di attività economiche e soprattutto del riscaldamento globale provocato dai gas serra. Sentiamo Massimiliano Pasqui del CNR.
12: Questa situazione somiglia molto a quella del 2022, ma a valle di un inverno ricco di piogge. Nella primavera abbiamo consumato tutto il surplus di precipitazioni che avevamo accumulato durante l'inverno. In questo contesto di clima nuovo, la sfida è gestire una risorsa idrica inferiore, al contempo governare dei consumi che aumentano.
0: Il caldo pesa naturalmente anche sulla salute di tutti e soprattutto di chi è in condizioni più fragili. Lo ha testimoniato per esempio il musicista Giovanni Allevi in cura oncologica. Effetti toccano anche la salute mentale. Sentiamo Roberto Bertolini, esperto di sanità pubblica.
13: Ci sono diversi studi importanti a livello internazionale che dimostrano essenzialmente che c'è, nel caso di ondate di calore intense e prolungate, c'è un aumento dei ricoveri ospedalieri dovuti a malattie mentali e episodi acuti di crisi dovuti a malattie mentali. E inoltre c'è un problema molto importante legato all'alterazione del ritmo sonno-veglia, che può determinare una serie di fenomeni come irritabilità, reazioni eccessive. E da ultimo c'è un problema particolare per coloro che usano farmaci che hanno un effetto sulla salute mentale, che vanno quindi gestiti in maniera molto accurata.
0: Necessari interventi urgenti, strutturali contro il riscaldamento globale e per la salute pubblica. Intanto chi può cambia destinazione per le ferie, almeno, tanto che è perfino nata una nuova parola. Sentiamo quale nel servizio di Federico Mello.
14: È una crasi tra cool, ovvero fresco, ma anche figo, diremmo in italiano, e vacation, che significa vacanza, e la cool-cation, neologismo nuovo di zecca, che sta ad indicare la tendenza sempre più diffusa a partire verso climi miti per sfuggire ad afa e notti tropicali. Certo, non è una novità la vacanza al fresco, ma questo specifico termine è sempre più usato dai tour operator anglosassoni e anche le ricerche online confermano la sua popolarità. Grande crescita nel 2026 per le mete del nord, Islanda, Norvegia, Scozia, Finlandia. Per fare una colcation poi non bisogna per forza prendere un aereo, si può rimanere anche in Italia tra Dolomiti, Appennino, laghi e borghi d'altura, e perfino nella calda Sicilia basta salire sulle Madonie, sui Nebrodi o sull'Etna per trovare un po' di refrigerio. Avanti di questo passo forse il nuovo stato

0: Status symbol non sarà più la tintarella, ma il selfie ad alta quota vicino al poco ghiaccio rimasto, anche se con questo caldo sempre di meno c'è voglia di scherzare.
1: Lo sport, il calcio, tra mercato e amichevoli le squadre si preparano all'ormai imminente avvio di stagione. A Ferragosto parte la Coppa Italia, una settimana dopo la Serie A.
2: È ormai ufficialmente calcio d'agosto, fra 3 settimane cominciano i campionati, anche se molte squadre sono ancora un cantiere aperto e in attesa di rinforzi dal mercato, come la Roma, battuta 4-1 in Galles dal Cardiff, primo tempo da dimenticare per i giallorossi, nella ripresa a segno Dybala che si era fatto parare un rigore. Vittoria prestigiosa dal dischetto per l'Inter contro il Manchester City, 3-1 dagli 11 metri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Prestigioso anche il 2-2 della Fiorentina in rimonta contro il Real Madrid grazie ai gol di Piccoli e Ken. Il Genoa batte 1-0 il Leicester, 3-3 dell'Udinese contro il Mainz, 2-2 del Frosinone col Benevento, sconfitto il Venezia, 4-3 dal Saint-Étienne. Vittorie per Bologna e Lazio. Intanto la Juventus, dopo il bosniaco Alaibegovic, ha definito anche l'arrivo di Colomwani. Ritorna stavolta a titolo definitivo per 38 milioni più bonus. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Record di qualificati per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham al via il 10 agosto. 132 gli azzurri, tra loro il campione dei 100 metri di Tokyo, Marcel Jacobs.
3: Ragazze in fila da una parte, ragazzi dall'altra, il passaggio del testimone da fermo, il raduno delle staffette sulla pista di Casal del Marmo a Roma. Qui Marcel Jacobs si allena con Paolo Camossi e con il suo vecchio allenatore ha ritrovato se stesso e la sua velocità. Filosoficamente però risponde di non essere mai andato via a chi gli chiede se sia tornato. Sono saliscendi sempre possibili nella carriera di un atleta, fa notare. Ora sta bene, in pista la sua potenza è impressionante e offre l'idea di naturalezza. A Birmingham andrà per un altro titolo europeo.
4: Arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere. Sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
3: L'Italia veloce, dopo l'oro ai mondiali indoor sui 60, Zain Abdossou chiede a se stessa di volare anche all'aperto. La preparazione è stata stancante, ammette anche per vicende private, non si sente favorita, ma è pronta.
5: Io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo. Spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
3: Daniele Fortuna, GR1.
1: L'eredità del campione Alex Zanardi continua a lasciare il suo segno di solidarietà. La sua carrozzina è stata donata dalla famiglia a un ragazzo al quale l'avevano rubata.
6: Jacopo Lolli, un giovane con disabilità che vive a Padova, aveva denunciato su Facebook il furto della sua carrozzina dall'androne di casa. Questo brutto gesto, aveva scritto sui social, causa un'enorme limitazione alla mia libertà di spostarmi, oltre a sentirmi privato di un qualcosa di molto personale che rappresenta le mie gambe e la mia unica possibilità di vita attiva. Vi chiedo quindi di dare massima diffusione a questo post. E il post ha girato, fino ad arrivare all'attenzione della famiglia di Alex Zanardi, che ha deciso di donare a Jacopo la carrozzina che apparteneva al campione. Alla notizia molti sono accorsi sulla pagina del ragazzo per congratularsi e ringraziare del gesto i Zanardi e la Fondazione Obiettivo 3, fondata da Zanardi e oggi portata avanti da sua cognata Barbara Manni per sostenere lo sport paralimpico. Tra i commenti al post c'è chi scrive: Alex è stato un uomo speciale, al di là delle prestazioni sportive ha dimostrato una carica umana che ha aiutato molti a convivere con le proprie difficoltà. La famiglia ha raccolto il testimone e continua a seguire il suo esempio. Il giovane risponde: grazie a tutti voi che avete preso a cuore l'accaduto, un forte abbraccio con immensa gratitudine. Francesca Fornario, GR1.
1: Rai Radio 1, parliamo di una classifica glamour, quella della rivista Tatler, parziale, senza pretese di esaustività, ma che incorona Regina di Stile 2026, una futura sovrana. Da sempre le scelte in materia d'abbigliamento di Kate Middleton hanno incontrato il favore dei britannici grazie al suo stile high-low, che consiste nel mescolare abiti di alta sartoria con capi economici acquistati nei grandi magazzini e perfino in catene di moda low cost. Una scelta strategica che le ha permesso di apparire vicina al popolo e accessibile, pur mantenendo l'eleganza regale. A certificarla ora la rivista britannica, che rispecchia il gradimento dei sudditi e cita come momento clou del suo scintillante percorso stilistico l'abito sfoggiato al Royal Ascot, evento ippico famoso anche per gli outfit più o meno straordinari. Un vestito giallo canarino già sfoggiato nel 2022 perché la principessa ha sdoganato anche il riciclo. Il cinema, un sequel molto attivo.

0: teso, ma dal futuro incerto. Nonostante l'enorme successo ottenuto da Barbie, Warner Bros. Non è ancora riuscita a raggiungere un accordo con Margot Robbie, Ryan Gosling e la regista e co-sceneggiatrice Greta Gerwig. Secondo quanto riportato dal New York Times, qualora lo studio non riuscisse a chiudere le trattative entro dicembre, i diritti cinematografici potrebbero tornare a Mattel, complicando ulteriormente la realizzazione del sequel. Warner Bros. Avrebbe proposto agli interpreti e a Greta Gerwig una percentuale sugli utili legata al raggiungimento di determinati risultati al botteghino, ma al momento l'accordo non è stato ancora finalizzato. E ora invece una vera e propria saga che cominciò con queste parole: tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. A Los Angeles apre il Lucas Museum of Narrative Art, il museo fortemente voluto da George Lucas, il creatore di Star Wars.
1: L'inaugurazione è fissata per il 22 settembre al termine di un lungo percorso fatto di cambi di sede, rinvii e anni di progettazione. Ma chi si aspetta un museo dedicato esclusivamente alla saga di Luke Skywalker resterà sorpreso. L'obiettivo di Lucas è molto più ambizioso: celebrare l'arte del racconto in tutte le sue forme: pittura, fotografia, fumetto, illustrazione, cinema, animazione e arte digitale, in un unico spazio, mostrando come le immagini abbiano sempre raccontato storie capaci di emozionare e far riflettere. La collezione comprende oltre 40.000 opere, dai dipinti di Norman Rockwell ai lavori di Frida Kahlo, passando per tavole originali di grandi autori del fumetto, manifesti cinematografici, fotografie, costumi e oggetti di scena. Naturalmente non mancheranno pezzi iconici provenienti dall'universo di Star Wars. Anche l'edificio è destinato a lasciare un segno. Progettato con linee morbide e avveniristiche, sembra quasi un'astronave atterrata nel cuore di Los Angeles. Maurelia Carafa, GR1.
0: Sono 8 e 30 minuti, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Alessandro Pazienza e Massimo Chiadroni. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 8.32, la situazione su strade e autostrade tra Foro del Monte Bianco, code allo svincolo piazzale Lato Francese verso Courmayeur, tempi di attesa 15 minuti circa, e poi arriva subito un aggiornamento e ci porta sulla Firenze Pisa Livorno, code in questo momento, la viabilità esterna non riceve tra Toscana Est e lo svincolo Livorno Centro verso Livorno. Andiamo poi in A23, code alla barriera di Ugovizza in direzione della 4. In A5 un incidente tra Morgex, entrata direzione sud, e lo svincolo Aosta Ovest verso Torino. L'incidente è in galleria. Ci spostiamo in A10, Prudenza, una perdita di carico 5 km dopo Imperia Est verso Genova. Traffico intenso e code a tratti in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona. Sulla Romea, traffico intenso tra Comacchio e Porto Garibaldi. Ricordiamo che oggi, per agevolare gli spostamenti, lo stop ai mezzi pesanti è previsto fino alle 22. È tutto da Marina Marini di Rea Mobilità. Buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi.

Domenica 2 agosto. La giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando ci fa sentire così.

0: quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Ritiro l'attacco sull'Iran, ma ora si arrivi ad un accordo. Questo l'annuncio di Trump su Truth. Ho accettato, su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. La condizione, il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. La crisi dei migranti a Ceuta, rimpatriata la maggior parte delle migliaia di cittadini marocchini entrati nella città spagnola, ma sono un centinaio quelli morti nel tentativo di attraversare la frontiera. Martedì, riunione in videoconferenza dei ministri europei competenti. L'inviato a Bruxelles.
4: Una prima riunione a livello tecnico per coordinare la risposta europea alla crisi di Ceuta si è già tenuta ieri pomeriggio, ma adesso l'attesa è per martedì, quando si riunirà in videoconferenza il vertice del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea. A convocarlo è stata l'Irlanda, presidente di turno, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli stati e le istituzioni per monitorare la situazione. Un incontro, questo chiesto da 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Posizioni subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Il disastro aereo in Perù, costato la vita a 13 persone, 7 sono turisti italiani. L'ambasciatore italiano ha informato i parenti dei nostri connazionali. Si tratta di due famiglie provenienti dalla provincia di Monza-Brianza che avevano deciso di sorvolare la zona con un piccolo aereo della compagnia aerodiana. I magistrati locali intanto hanno aperto un'inchiesta da accertare se il forte vento abbia fatto precipitare il velivolo. In Italia, Bologna ricorda il 2 agosto 1980 l'attentato di matrice neofascista alla stazione, costato la vita a 85 persone. Oltre 200 rimasero ferite. La città in corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10.25, ora dell'attentato, ci sarà il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio. Parliamo adesso dello sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di venerdì, riaperto il porto commerciale di Pozzuoli, ripristinati i collegamenti con le isole. 5 le persone ancora ricoverate, dichiarati inagibili 8 edifici. Proseguono le verifiche e resta l'allerta. Sulla situazione sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
5: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
6: Quello che ha colpito in questo terremoto è stato un dato, l'accelerazione al suolo. Che vuol dire?
5: Sì, perché l'accelerazione al suolo ci dà lo scuotimento di quanto si è mosso il suolo, che poi è quello che incide direttamente poi sulla stabilità degli edifici e sulle infrastrutture.
6: Degassamento e sollevamento del suolo sono due parametri che però si mantengono costanti.
5: Il sollevamento del suolo è un centimetro.

0: tra un mese e media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
1: Qualcuno collegava anche al forte caldo questo fenomeno, invece smentiamo.
0: No, assolutamente no, non c'è nessuna relazione.
2: Napoli, Giovanni Messina, GR1.
3: E a proposito del caldo, è una domenica che appunto si snoda tra caldo e traffico. Dal pomeriggio è previsto un aumento degli spostamenti. Già in queste ore invece si sente il peso delle temperature particolarmente elevate. Su 27 città monitorate salgono a 23 quelle con bollino rosso, domani saranno 25. Un quadro che richiede interventi strutturali contro il riscaldamento globale, ma anche a tutela della salute. Per ora la risposta è affidata per lo più a interventi di emergenza. Ascoltiamo il servizio dalla Sardegna.
4: Ci sono richieste specifiche per il caldo di questi giorni?
5: Talvolta sì, principalmente i gravi problemi sono dovuti agli stati di indigenza e noi li indirizziamo in modo tale da poterli aiutare.
4: Così un operatore del numero dedicato ai fragili nella sede della Croce Rossa a Cagliari, città indicata dal Ministero della Salute col grado massimo di allerta per l'ondata di calore, colore rosso. Il pronto intervento sociale comunale risponde al 335-68-65769, 24 ore su 24, e c'è pure lo sportello di ascolto. E dopo Nuoro e Sassari, anche nel capoluogo sono stati segnalati come rifugi climatici parchi e giardini.
6: Bellissimi alberi, e poi arriva un po' di vento di mare che rinfresca.
4: Nella rete pure musei e biblioteche, due le sale della galleria comunale.
7: È già capitato in questi giorni che qualcuno entrasse per trovare il refrigerio?
8: Sì, che per trovare il refrigerio sì, che ci chiedessero proprio effettivamente del rifugio climatico in questi termini non è ancora capitato.
4: Monia Melis, GR1.
3: Le 9:05 minuti, ora c'è Radio 1 Coast to Coast. Buon ascolto.
9: Radio 1 Coast to Coast.
10: Buona domenica da Marcellino Mariucci. Oggi Radio 1 Coast to Coast vi porta in un luogo ancora più particolare, un luogo magico, sospeso esattamente a metà strada tra la pianura emiliana e i primi rilievi dell'Appennino. Cominciate un attimino a immaginare. Immaginate un'epoca medievale da fiaba che si specchia nell'acqua, un borgo nato con il profumo del vino e diventato famoso in tutto il mondo per il rosso intenso delle sue ciliegie. Allora avete un po' capito? No. Vabbè, benvenuti a Vignola, la perla adagiata sul fiume Panaro, dove l'impegno dell'architettura sfida la gravità e la terra regala sapori assolutamente unici.
11: See ya with

0: Appena arrivate a Vignola, la prima cosa che vi affascinerà è la Rocca, che non è il classico castello in pianura. Questo gigante si arrampica direttamente sulla roccia calcarea a strapiombo sul fiume. Sono 5 piani di stanze, camminamenti di ronda sospesi nel vuoto e 3 torri imponenti che sono tutte diverse tra loro. Di che cosa si tratta? Fino al 1400 di una fortezza militare piuttosto fredda, finché la potente famiglia dei Contrari l'ha trasformata in un palazzo da favola. E qui si innesta il primo mistero di questa puntata, la Cappella della Rocca, che è definita la Sistina dell'Emilia. Perché? Per i suoi affreschi spettacolari. E dov'è il mistero? Che non si sa chi li abbia realizzati, chi li abbia dipinti, perché non c'è una firma, non c'è un documento. E nei libri di storia lo chiamano il Maestro di Vignola, un artista fantasma del 400 che ha lasciato il suo capolavoro ed è sparito nel nulla. Ma le sorprese non sono finite, perché proprio di fronte alla rocca c'è il famoso Palazzo Barozzi e al suo interno si trova una delle meraviglie dell'ingegneria rinascimentale, la famosa scala a chiocciola, che è stata progettata nel 1500 da Jacopo Barozzi, detto il Vignola, e poi vedremo perché. Di che cosa si tratta? Sono 106 gradini di pietra che si avvitano in una spirale perfetta, che però ha una particolarità: sta in piedi da sola, cioè fluttua letteralmente nel vuoto, senza nessun pilastro centrale a sostenerla. All'epoca il popolo, la gente, pensava si trattasse di un trucco magico, e l'impressione che si ha è quella di guardare all'interno di un vortice ipnotico. Vignola è soprattutto rinomata per il patrimonio storico-architettonico che custodisce, grazie proprio a Jacopo Barozzi, che ho detto prima, universalmente noto come il Vignola, perché nacque qui a Vignola il 1 ottobre 1507 e morì invece a Roma nel 1573. Ma è stato uno dei più importanti architetti e teorici dell'architettura del Rinascimento italiano, e la sua fama mondiale è legata alla progettazione di straordinari complessi monumentali per il papato e per la famiglia Farnese, che lo scelse attorno al 1549 come architetto di corte, e Palazzo Farnese è uno dei suoi capolavori. Ma soprattutto il Vignola è famoso per una stesura di un trattato che si intitola Regola degli 5 ordini di architettura, datato 1562, che è un testo talmente importante che è stato di riferimento geometrico e proporzionale per intere generazioni di costruttori in tutta Europa. Dopo la morte di Michelangelo, nel 1564, Jacopo Barozzi assunse anche il prestigioso ruolo di capomastro per i lavori, pensate un po', della Basilica di San Pietro in Vaticano.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

Ora, se pensate che la magia di questa terra finisca sotto le mura della Rocca di Vignola con tutti i suoi importanti racconti, abbiamo commesso in due un errore, anche io lo pensavo. Lasciamo il profumo delle ciliegie e addentriamoci in un panorama fatto di colline che sono pettinate dai vigneti, di nebbie sottili, la nebbia del cacciatore, e segreti antichi. Prima tappa, siamo a Castelvetro di Modena. Ora immaginate una piazza che non è una piazza, ma è una scacchiera gigante a tessere bianche e nere. E anche qui c'è una leggenda. Si dice che nelle notti di luna piena il fantasma del poeta Torquato Tasso si aggiri ancora tra le torri, sussurrando i versi della sua Gerusalemme liberata. Ma il vero mistero è racchiuso nelle brutti di Lambrusco Graspa Rossa, un vino così rosso e intenso che gli anziani del paese definiscono sangue della terra. Vignola fa parte dell'area ufficiale collinare e pedecollinare delimitata dal disciplinare per la produzione del Lambrusco Graspa Rossa. Ora, la distinzione tra questi

0: diversi tipi di lambrusco, meglio ascoltarla da un ospite che è Claudio Biondi, presidente Consorzio Tutela Lambrusco.
1: Buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno a lei e a tutti quanti i radioascoltatori. Come lei sa, noi tuteliamo 6 denominazioni, no? E la denominazione che lei ha citato, quella tipica di Vignola, è dell'area pedicollinare modenese.
1: Ecco.
2: Sostanzialmente sì. Si differenzia rispetto al Modena per una questione. Mentre il disciplinare Lambrusco Grasparosso di Castelvetro DOC prevede una resa massima per ettaro di 180 quintali, la denominazione Modena, che in genere è un blend di vari lambruschi, prevede una resa per ettaro superiore, pari a 230 quintali per ettaro. Questa è la differenza fondamentale.
1: Quindi,
2: mentre il Grasparosso di Castelvetro è in purezza, nel Modena possono essere, diciamo, compresi anche altri lambruschi DOC. Penso al Sorbara, al Salamino, al Reggiano, che sono quelli che fanno parte della denominazione più ampia del Modena DOC.
1: Quindi secondo lei però qual è il più pregiato, quello di livello? Se uno deve fare un regalo, secondo lei?
2: Ma guardi, allora, fondamentalmente il Lambrusco è il vino dai colori, no? Quindi è l'unico vino in Italia che ha caratteristiche uniche, nel senso, se lei assaggia un Grasparosso di Castelvetro amabile o si sposta sul Lambrusco di Sorbara, troverà profumi, caratteristiche olfattive e anche colori diversi. Io direi che il miglior regalo che uno può fare intanto è un Lambrusco, no? Nelle varie denominazioni.
1: Non c'è dubbio.
2: E sicuramente c'è un aspetto. Chiaramente un Grasparosso di Castelvetro ha una caratteristica che è quella della collina, dove in genere la qualità è più elevata, con delle rese per ettaro più basse. Quindi l'importante è che sia Lambrusco frizzante, bollicine, ovviamente da bere rigorosamente freddo, soproprattutto in quella fase, ma anche sempre. Ricordo che il Lambrusco è un vino che va consumato giovane, massimo un anno, e va consumato anche in quantità moderate, ma soprattutto è un vino che dà effervescenza, versatilità e un ottimo abbinamento cibo-vino. Le 6 denominazioni che abbiamo si sposano perfettamente non solo con la cucina di Modena e Reggio, ma stiamo facendo col Gambro delle cucine internazionali.
1: Bisogna assaggiarli tutti per essere sicuri di averli gustati.
2: È vero, non c'è che una soluzione: provare le 6 denominazioni e soprattutto bere vino italiano.
1: Assolutamente.
2: Che facciamo, perché credo che gli italiani abbiano una caratteristica unica: lo stivale, tante DOC, tante denominazioni. Il Lambrusco ovviamente rappresenta 10.000 ettari tra 2 province importanti che sono Modena e Reggio Emilia.
1: Grazie Presidente Claudio Biondi, buona domenica e buona giornata.
2: Altrettanto a voi, a lei e agli ascoltatori. Buona domenica.
0: Bene, siamo giunti allo spazio del FAI, Fondo Ambiente Italiano, con Cecilia Mosetti, il suo ospite, che avrà sicuramente delle chicche da raccontare su questa zona dell'Emilia.
3: Ci spostiamo qualche chilometro da Vignola, una mezz'oretta in macchina, e incrociamo una via antica ma nello stesso tempo moderna, è la via Vandelli. La percorriamo virtualmente ma anche parzialmente, perché sono molti chilometri, insieme a Valentina Caprini, delegata regionale per l'Emilia Romagna del FAI per i luoghi del cuore. Valentina, sul sito FAI leggiamo a proposito di via Vandelli: la madre di tutte le strade moderne. Perché?
4: La via Vandelli è nata nel 700 per unire Modena a Massa e al Tirreno, ed è stata voluta dal duca Francesco III d'Este proprio per collegare la sua capitale Modena con Massa e il Mar Tirreno, ed è stata realizzata da Domenico Vandelli. Era avveniristica per l'epoca, addirittura carrozzabile.
3: Su quanti chilometri si snoda?
4: Sono 171 chilometri ed è divisa in diverse tappe, in 7 tappe nel percorso classico Modena-Massa, e si può svolgere anche una variante che parte da Sassuolo, legata al Palazzo Ducale di Sassuolo.
3: E come possiamo percorrerla? A piedi, in bicicletta?
4: Si può percorrere a piedi ma anche in bicicletta, come tutti i cammini, e sicuramente a piedi forse è il modo migliore per percorrerla, perché i cammini consentono veramente di conoscere davvero un territorio, di scoprirlo. I cammini emozionano perché ci costringono a rallentare, quindi passo dopo passo si attraversa, si ascolta, si riesce a cogliere quelle che sono le piccole e le grandi storie che l'hanno caratterizzato, si fanno incontri inaspettati, si ripercorre la memoria dei luoghi.
3: Ci parlava di 7 tappe principali, quali sono?
4: Allora, da Modena a Puglianello, poi a

0: Pavullo nel Frignano, da Pavullo alla Santona e poi dalla Santona a San Pellegrino in Alpe, che è una tappa di quelle che resta assolutamente impressa, perché San Pellegrino è un paese diviso tra Emilia e Toscana. E è incredibile perché si può prendere un caffè in una provincia e pagarlo in un'altra, è proprio diviso a metà il bar. E così come nella chiesa di San Pellegrino, le statue dei santi sono con la testa in Emilia e con i piedi in Toscana. Poi Campaniletti, che si chiama così perché ci sono queste spettacolari guglie di marmo. E poi a seguire il rifugio Nello Conti, che è un luogo che racconta benissimo lo spirito anche della montagna e del volontariato, perché il rifugio è un punto d'appoggio fondamentale per gli escursionisti.
1: Un'ultima curiosità su questa via. Ad un certo punto la strada è stata abbandonata ed è stata riscoperta in tempi molto, molto recenti.
0: Sì, è stata riscoperta, sono uscite anche delle pubblicazioni dedicate alla via e tutto questo grazie a una persona molto speciale, Guido Ferrari, che effettivamente si è dato molto da fare per la valorizzazione di questa strada e poi grazie al censimento Luoghi del Cuore nel 2022 ha raccolto più di 26.000 voti, è arrivata al quarto posto nazionale e a seguire un anno fa, nel luglio 2025, è stata anche riconosciuta come cammino interregionale dalla regione Emilia-Romagna.
1: Quanti viandanti l'anno circa vengono a percorrerla?
0: Sono circa 4.000 viandanti all'anno ormai che la percorrono, tantissimi, e immaginiamo che saranno sempre di più perché è una via straordinaria proprio che consente di diciamo, percorrerla e percorrere una piccola sintesi dell'Italia intera, cioè la varietà dei paesaggi che si incontrano e delle storie che si incontrano lungo il cammino ci dà proprio la possibilità un po' di conoscere una piccola sintesi della nostra Italia, perché ci sono le bellezze storiche e artistiche dei palazzi, delle città ducali, dei borghi, ma anche quelle ambientali della pianura, della collina, del mare, perché arriva appunto sul mare e poi le Alpi Apuane. Insomma, è un itinerario che tiene insieme ambienti, comunità, persone, memorie, testimonianze artistiche molto diverse, come accade in fondo nel nostro paese, dove la ricchezza nasce proprio dall'incontro tra questi luoghi, questi paesaggi e storie differenti.
2: Radio 1 Coast to Coast torna tra poco. Voi restate sintonizzati sulle nostre frequenze perché tra poco vi racconterò la storia di Matilde di Canossa.
3: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 2 agosto. La giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale su il mare di Sardegna e lungo il medio adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, Coast to Coast.
12: Ben ritrovati da Marcellino Mariucci al microfono di Radio 1, Coast to Coast. Mantengo la promessa, il racconto di Matilde di Canossa. Bisogna andare indietro nel tempo. 2 luglio 1804, immaginate un caldo torrido, non ci vuole molto immaginarlo, lo sappiamo. L'aria pesante della pianura e l'esercito dell'imperatore Enrico IV che stringe d'assedio la roccaforte di Sorbara. Matilde di Canossa sembra spacciata, ma la storia spesso si scrive nei modi più impensabili, inimmaginabili. Gli invasori, stremati dalla sete, trovano nei campi delle botti piene di un vino rosso selvatico, fresco e frizzante. Ne bevono a fiumi per placare l'arsura. Risultato? Poche ore dopo, l'intero esercito imperiale è letteralmente stordito, KO, dai fiumi.

0: dell'alcol e alle prime luci dell'alba gli uomini di Matilde debbono solo fare una cosa: entrare nel campo nemico e vincere la battaglia più facile della storia. Insomma, quella notte a Sorbara il Lambrusco non fu solo un vino, fu l'arma segreta che cambiò il destino d'Italia. Ma se cerchiamo il brivido della pietra e il richiamo della natura selvaggia, dobbiamo salire più in alto, ai sassi di Rocca Malatina, enormi e spettacolari guglie di arenaria che spuntano dal bosco come i denti di un gigante addormentato. E la leggenda, anche qui, vuole che queste rocce fossero il rifugio di Malatina, che era una donna fiera e ribelle, accusata però di stregoneria solo perché conosceva il potere curativo delle erbe. Si dice che il suo spirito viva ancora nei castagni secolari. Oggi a fare la guardia a questo tempio di pietra c'è il falco pellegrino. Se ascoltate bene il grido tra i calanchi, vi sembrerà di ascoltare l'eco di antiche battaglie medievali. Dalla scacchiera dei poeti alle fortezze dei giganti, i dintorni di Vignola non si visitano soltanto, si ascoltano.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: E adesso entriamo nel cuore della tradizione di Vignola, parlando del suo simbolo indiscusso nel mondo, la ciliegia, che non è un frutto qualunque, ma una vera e propria eccellenza IGP, famosa per la sua polpa soda, il colore intenso e quel sapore inconfondibile che sa di inizio estate. Insomma,

0: un miracolo della natura tutelato e valorizzato ogni giorno da chi questa terra la vive e la protegge, come Walter Monari, l'agronomo, che è il direttore del consorzio Ciliegie di Vignola. Grazie molte e buona domenica.
1: Grazie a voi. Allora, Vignola ottiene l'IGP nel 2012, è un consorzio che è fatto da 28 comuni a cavallo tra la provincia di Modena e Bologna. Ottiene questa certificazione dopo aver fatto domanda alla Regione, al Ministero Agricoltura e all'Unione Europea.
0: Ecco.
1: E dopo una breve istruttoria si ottiene questa certificazione. Oggi Vignola marchia circa il 70% della sua produzione, produciamo mediamente da 40-50 mila quintali.
0: Ah.
1: Il prodotto lo troviamo sul punto vendita da metà maggio fino a metà luglio, ma Vignola ha una storia, nel senso che nel 1965 fu costituito uno dei consorzi più vecchi d'Italia, il consorzio della ciliegie di Vignola, che aveva come obiettivo quello di valorizzare e promuovere la ciliegie di Vignola, che già era conosciuta sui mercati italiani ed europei.
0: Quindi voi siete riusciti con non poche, chiamiamole, battaglie a certificare, come lei mi ha detto, addirittura presso la comunità europea, ciò che è un vostro marchio assolutamente, speriamo, inimitabile, visto che ogni tanto altri tipi di frutta vengono anche prodotti purtroppo non in Italia, oppure arrivano chissà perché da altre parti. La ciliegia di Vignola non si tocca, viene fatta a Vignola, nasce a Vignola e basta, giusto?
1: Sì, è giusto, ed è conosciuta dal consumatore per alcune differenze rispetto alle altre provenienze.
0: Quali?
1: La nostra ciliegia si differenzia per lucentezza, pezzatura, consistenza della polpa e caratteristiche organolettiche. Queste caratteristiche sono date da un connubio tra il terreno, il microclima dell'ambiente, la professionalità dei nostri agricoltori e le tecniche culturali innovative che stiamo applicando.
0: Quindi noi a questo punto dobbiamo solamente sperare di trovarle anche in altre zone che non siano Vignola, perché sono molto rare. Io per esempio quando le cerco difficilmente le trovo, se ne trovano poche. Quindi o uno viene a Vignola, che il pretesto è ottimo visto che la zona è bellissima, così fa anche una puntatina a Modena, vede una delle più belle regioni, ospitali al massimo sia d'estate che d'inverno, giusto?
1: Sì, però dall'anno scorso siamo presenti anche nel Lazio. L'anno scorso avevamo fatto un'iniziativa addirittura con la Croce Rossa Italiana, dove in una serie di piazze il nostro prodotto assieme al marchio Croce Rossa è stato distribuito per farlo conoscere meglio, e quest'anno siamo anche in qualche catena di supermercati sia in Toscana che nel Lazio.
0: Signor Monari, io la ringrazio molto.
1: La ringrazio molto e la invito a Vignola a venirla assaggiare direttamente dagli alberi.
0: Se passate da queste parti in primavera, esattamente tra fine marzo e inizio aprile, la Valle del Panaro si trasforma in una gigantesca, immensa nuvola bianca e rosa. È la fioritura simultanea di migliaia di alberi. Uno spettacolo della natura che non ha nulla da invidiare al Giappone.

0: Una informazione importante gastronomica per gli amanti dei dolci è il monumento gastronomico di Vignola, la torta Barozzi, che è un dolce storico creato a fine Ottocento da una storica pasticceria ed è un trionfo di cioccolato, mandorle, arachidi e caffè e assolutamente, assolutamente, niente farina e niente conservanti, ma soprattutto la particolarità è che si tratta di una ricetta originale che è blindata in una cassaforte da più di un secolo, perché si tratta di un segreto industriale protetto da un marchio registrato. Come sempre, molti provano ad imitarla, ma l'originale lo potete mangiare solo qui a Vignola. Oltre alle famose ciliegie di Vignola, bisogna ricordare un altro prodotto, un'altra eccellenza, che richiede tempo, pazienza e una sapienza millenaria. L'aceto balsamico, da molti definito l'oro nero di Modena. Questo prodotto unico al mondo racchiude in poche, preziosissime gocce tutta l'essenza di un territorio ed attrae sempre di più un turismo enogastronomico con numeri vertiginosi, come ci racconta il dottor Federico De Simoni, che è il direttore generale del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. Buongiorno, dottor De Simoni. Ho detto cose giuste o sbagliate?
1: No, perfetto.
0: E quindi può darci dei numeri, può spiegarci come mai questa...
1: Certo, no, i numeri sono impressionanti, anche perché si deve considerare che ad oggi non c'è una politica di promozione e di vendita organizzata, diciamo, di queste esperienze di visita, soprattutto negli stabilimenti produttivi. E pur non essendoci un sistema rodato, oggi a Modena arrivano, si stima, almeno 200.000 visitatori all'anno sulle acetaie, su qualche decina di acetaia che fa questo servizio. E questo ci porta anche a dire che laddove un domani riuscissimo, soprattutto come consorzio, a creare un sistema, quindi con una logica appunto di organizzazione, di promozione, di verifica, di ufficializzazione di questo tipo di attività ed entrare in relazione con i tour operator di tutto il mondo, ecco, questi numeri potrebbero sicuramente esplodere. Quello che è importante oggi, che i consorzi hanno questa nuova competenza, è che ci sia una governance, che ci sia una visione e che ci sia una strategia, perché non si può rischiare di proporre un'esperienza che poi non è così all'altezza delle aspettative dei visitatori, che, aggiungo un altro numero, sono oltre l'80% vengono da fuori Italia e una buona parte anche da fuori Europa.
0: Quali sono i paesi dove viene maggiormente esportato l'aceto?
1: Guardi, sono quelli da cui vengono generalmente anche i turisti. Il primo paese di esportazione è il Nord America, in particolare gli Stati Uniti. Noi esportiamo quasi il 30% della produzione e in effetti moltissimi turisti, e questo ha una logica, vengono proprio da tutte le parti degli Stati Uniti. Un secondo mercato importante è la Germania.

0: Dove esportiamo circa il 20%, e a questo sulla Germania diciamo c'è un buon arrivo anche di turisti tedeschi o in generale di lingua tedesca, non però così proporzionato alla presenza del nostro prodotto localmente. Quindi, per esempio, su questo segmento, i turisti tedeschi, si potrebbe sicuramente fare un lavoro per migliorare l'arrivo, per migliorare i numeri.
1: Io la ringrazio, quindi l'augurio è sempre di migliorare i numeri di una delle eccellenze italiane. Le auguro una buona domenica e la ringrazio ancora, dottor Federico De Simoni.
0: Grazie, arrivederci.

Ora, gli emiliani, se c'è una cosa che prendono sul serio, sono i confini. E spostandoci da Vignola verso Savignano e la valle del Samoggia, entriamo in quella che per secoli è stata la linea del fronte tra modenesi e bolognesi. Una terra di torri di guardia e castelli, dove nel 1325, come molti di voi sapranno, è scoppiata una delle guerre più assurde della storia, la battaglia della Secchia Rapita. Di che si tratta? I modenesi rubarono un semplice secchio di legno da un pozzo di Bologna. E che cosa accadde? Una guerra sanguinosa con migliaia di uomini sul campo. Oggi quel secchio è il simbolo di una rivalità che non si è mai spenta e che oggi continua, fortunatamente, solo a tavola. Perché dico che continua solo a tavola? Perché c'è chi rivendica la paternità di Sua Maestà il Tortellino. E qui è un problema, in quanto Bologna si stringe attorno alla misura che è l'ombelico di Venere, pericolosamente in brodo di cappone. Castelfranco Emilia, terra di confine, giura che la leggenda sia nata lì, sponda modenese. E la disputa non risparmia neanche il ripieno.

mortadella da una parte, prosciutto crudo dall'altra, e sbagliare questa dose qui equivale a un atto di infedeltà. Ma il vero scontro corpo a corpo, quello violento, avviene sulla via Emilia. Da una parte i bolognesi schierano la crescente o focaccia dorata e saporita, dall'altra i modenesi rispondono calando l'assopiglia tutto, lo gnocco fritto. Però attenzione ai termini. Se lo ordinate a Bologna lo chiameranno crescentina fritta, ma se osate chiamarlo così sotto la ghirlandina a Modena rischiate l'esilio immediato. Il viaggio di Radio 1 Coast to Coast di questa domenica si ferma qui, all'ombra della maestosa Rocca di Vignola, dove la storia medievale bacia la Valle del Panaro. Abbiamo camminato tra i vicoli di una città che profuma di fioriture e di tradizioni secolari, unendo la pianura alle prime dolci colline modenesi. Vignola e i suoi dintorni non sono solo un punto sulla mappa, ma un concentrato di bellezza, di sapori unici e di accoglienza emiliana. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgio Allegretti in redazione, Cecilia Mosetti in regia, alla parte tecnica Giovanna Inzardi, senza la quale non saremmo andati in onda. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Per riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il 2 agosto di 46 anni fa, la strage di Bologna. Una bomba squarciò la sala d'aspetto della stazione e il cuore stesso della città. Un segno inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, scrive nel suo messaggio il presidente Mattarella. Il dolore e lo sgomento si rinnovano oggi come in ogni giorno della ricorrenza, scrive ancora il capo dello Stato, come l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia, democrazia che la strategia neofascista del terrorismo pretendeva di distruggere. A Bologna la commemorazione di quel giorno, in studio Giuseppe Lisi.
4: L'orologio della stazione è ancora fermo alle ore 10:25. In quel momento, tra pochi minuti, Bologna si fermerà per un minuto di silenzio. Come ogni 2 agosto, la città e l'intero paese ricordano la strage di 46 anni fa, la bomba di matrice neofascista che esplose nella sala d'aspetto dello scalo ferroviario causando 85 morti e più di 200 feriti, per la quale sono stati riconosciuti responsabili. Dopo numerosi processi, i membri dei nuclei armati rivoluzionari Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini e come mandanti la P2 di Licio Gelli e Umberto Ortolani e apparati dello Stato deviati. Il corteo è partito intorno alle 9 da Piazza Nettuno e si sta snodando in questi minuti tra le principali vie della città fino ad arrivare proprio per le 10:25 nella stazione dove si terrà il momento di commemorazione. Numerosi i messaggi di ricordo delle istituzioni, un segno indelebile nella coscienza civile del paese.
3: La guerra in Iran. Teheran ribadisce: siamo pronti a salvaguardare la nostra sovranità di fronte a possibili attacchi statunitensi. E Trump annuncia l'annullamento dei bombardamenti, secondo la Repubblica Islamica, per mancanza di mezzi.
5: Stop agli attacchi contro l'Iran a condizione che si raggiunga un accordo e l'annuncio via social di Donald Trump. L'impegno specifica il presidente degli Stati Uniti, include anche Israele. Secondo il capo della Casa Bianca, la richiesta di fermare la nuova temuta offensiva sarebbe arrivata direttamente da Teheran e da altri paesi della regione. La testata Axios parla in particolare di una telefonata tra Trump e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Da Riyadh preoccupazione e richieste di chiarimenti sulle intenzione di Washington, su cui avrebbero fatto pressione anche altre potenze regionali, tra cui la Turchia e i mediatori pakistani e qatarini. I rappresentanti dell'Emirato, in particolare, avrebbero avuto colloqui con inviati di Teheran e Washington sulla questione di Hormuz, registrando progressi. È forse a questi che fa riferimento Trump nel suo post, quando afferma che sarebbero stati concordati i termini generali di un accordo, intesa che comporterebbe, secondo il tycoon, la riapertura immediata e completa dello stretto e la fine della minaccia nucleare iraniana. Davide Maggiore, GR1.
3: Il disastro aereo in Perù. Sono stati informati dall'ambasciatore italiano i parenti dei 7 nostri connazionali morti nello schianto del piccolo velivolo precipitato vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Si tratta di 2 famiglie provenienti dalla provincia di Monza Brianza che avevano deciso di sorvolare la zona con un piccolo aereo della compagnia Aerodiana. In tutto le vittime sono 13, i 2 piloti e altri 4 turisti, 2 spagnoli, gli altri tedeschi. I magistrati locali hanno aperto un'inchiesta da accertare se il forte vento abbia fatto precipitare il velivolo. Grave incidente stradale nella tarda serata vicino a Pisa, un morto, diversi feriti, 2 le auto che si sono scontrate violentemente, coinvolgendo in maniera più lieve una terza vettura. È morto Mattia Maestri, 13 anni, dal 2017 in stato vegetativo dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Lo ha annunciato il padre, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale rifiutando ogni risarcimento economico. Una sentenza della Cassazione ha poi confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose dei 2 responsabili del caseificio. Il padre ha anche fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari.

0: alimentari intrinsecamente pericolosi. Prima domenica d'agosto, tra caldo e traffico, dal pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti, bollino rosso sulle strade e bollino rosso per l'AFA in 23 città, domani saranno 25 sulle 27 monitorate, un quadro che pesa sulla salute soprattutto dei più fragili. Il musicista Giovanni Allevi, in cura oncologica, si è sfogato con un post sui social: il caldo estivo aumenta il mio dolore. Grande caldo che impatta anche sulla salute mentale. Sentiamo Roberto Bertollini, esperto di sanità pubblica.
1: In caso di ondate di calore intense e prolungate c'è un aumento dei ricoveri ospedalieri dovuti a malattie mentali e episodi acuti di crisi dovute a malattie mentali, e inoltre c'è un problema molto importante legato all'alterazione del ritmo sonno-veglia, che può determinare una serie di fenomeni come irritabilità, reazioni eccessive. Da ultimo c'è un problema particolare per coloro che usano farmaci che hanno un effetto sulla salute mentale, che vanno quindi gestiti in maniera molto accurata.
0: La musica questa sera, la chiusura del Montinfort Jazz Festival a Monforte d'Alba. A chiudere il cartellone del 50° anniversario, un cantautore e polistrumentista che nell'occasione festeggia un trentennale importante.
2: Vino, bancarelle, terra, arse, rossa, terra di sud, terra.
0: Era il 1996 quando Vinicio Capossela pubblicava Il ballo di San Vito, album che rappresentò una svolta nella sua carriera e che è diventato uno dei dischi più significativi della canzone d'autore italiana. Lo spettacolo ripercorre integralmente il repertorio dell'omonimo album, nato dall'incontro tra jazz, blues, tango e musica popolare, realizzato insieme al pianista Ivan Liure. Sono le 10:06, buon ascolto su Radio 1.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
2: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La solita strada bianca con...

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 10.30, la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla A23, code alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, poi in A4 anche qui traffico intenso e code alla barriera di Trieste-Lisert verso Venezia. Andiamo in A27, code traffico, siamo tra lo svincolo di Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale Alemagna. Sulla Firenze Pisa Livorno code tra lo svincolo d'Arsena Toscana Est e Livorno Centro proprio verso Livorno. Vediamo cosa accade in A14, un incidente code tra Forlì e Faenza verso Bologna e poi code a tratti e traffico tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto verso Pescara. In A24 si viaggia con traffico rallentato tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. In A1 un incidente tra Capua e Caianello e qui siamo verso la capitale. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti lo stop ai mezzi pesanti è previsto fino alle 22. Tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La finestra su San Pietro.
1: Buongiorno e buona domenica da Antonio Scoppettuolo in diretta dagli studi di Saxa Rubra. Allora, oggi è la 18ª domenica del tempo ordinario, tante le cose da dire. Intanto il Papa è ritornato in Vaticano, quindi l'Angelus di oggi sarà recitato appunto dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico. Però volevo aprire con voi, riflettere insieme a voi, prima di affrontare altri argomenti, su un'importante intervista del nuovo presidente della Caritas, che è l'arcivescovo di Matera Ersina, Monsignor Ambarus, che è anche presidente della Caritas da qualche mese, che su Avvenire lancia un allarme, l'allarme dell'usura. Dice: le norme che ci sono oggi in Italia come contrasto all'usura non sono efficaci. Perché? Perché occorrono delle modifiche rilevanti, dice nell'intervista, urgenti, per intercettare nuove emergenze non incluse dal vecchio provvedimento. E poi parla di un aumento dei casi di usura. Chiaramente, secondo i dati del Ministero, sono aumentati i casi, sono aumentati anche le denunce. Questo è un fatto positivo, cioè che le denunce aumentino sempre di più. Però occorre vedere poi se i casi realmente siano aumentati, i casi che poi non vengono denunciati. Quindi, insomma, la linea è molto sottile è molto difficile poi da andare. Il lavoro da fare per portare alla luce i casi di usura è sempre molto molto difficile, e lui dice: occorre che le nuove leggi in Italia di contrasto all'usura debbano essere aggiornate, perché ci sono delle nuove realtà. C'è il gioco d'azzardo che da un po' di anni a questa parte ha cominciato a fare in modo che le persone si indebitino per giocare sempre di più di azzardo, e poi ci sono le famiglie monoreddito con lavori precari in nero che non hanno una protezione di fronte alle emergenze, i piccoli commercianti che purtroppo in alcuni casi finiscono preda di questi delinquenti, di questi farabutti appunto che praticano l'usura. Delinquenti e farabutti, lo aggiungo io, insomma, ma mi pare che sia una cosa abbastanza condivisa.

0: visibile trattandosi di criminali che mandano sul lastrico, distruggono le famiglie. Però prima di discutere anche di questo è il momento del punto di padre Antonio Spadaro. Ascoltiamolo e poi di nuovo qui.
1: Tre videomessaggi in tre giorni tra due continenti, Perù, Portogallo e Brasile. Papa Leone XIV parla ai giovani con la brevità dei formati digitali, ma se si mettono in fila i tre testi ne esce qualcosa che somiglia quasi a un piccolo manifesto generazionale. La parola chiave è inquietudine. Ai ragazzi portoghesi riuniti a Lamego, il Papa dice di non temere l'inquietudine che li abita. Non è un difetto da correggere, è proprio un motore. È il cuore inquieto di Agostino, certo, ma è anche un rovesciamento del linguaggio corrente che tende a leggere il disagio giovanile come una patologia, ansia, fragilità, emergenza. Papa Leone lo tratta invece come energia da orientare, materia prima di una scelta di vita. Sulle Ande del nord del Perù, terra che confina con la sua Ciclayo, luogo di cui era vescovo, l'inquietudine prende un nome più ruvido, Santa Ribellione. Niente giovani da divano, assopiti nella comodità del si è fatto sempre così. Non un invito all'attivismo generico, ma la richiesta di trasformare la realtà di dolore in spazi di speranza, cominciando dai più dimenticati. A Fortaleza, Brasile, davanti alle centinaia di migliaia di persone del Festival Alleluia, arriva il passaggio più attuale. Usare social e intelligenza artificiale con moderazione e disciplina, perché possono proiettare in un mondo irreale, dove l'effimero e l'apparenza prendono il posto dei valori. Non è un discorso quello di Leone contro la tecnologia, affatto, è un avvertimento sul reale, sul rischio di consegnare la propria identità a un'immagine costruita altrove. Colpisce infine il tono. Leone XIV non idealizza i giovani, non li tratta come categoria fragile da proteggere, li prende sul serio. Domande, inquietudini comprese. E proprio da lì li rilancia, chiedendo di spendersi nelle scuole, nelle università, nelle strade. In un dibattito pubblico che oscilla tra allarme e paternalismo, mi sembra una postura rara, importante. A Lamego la condensa in una formula che vale una definizione. I santi, dice Leone, sono profondamente umani. All'orizzonte c'è già una data, Seul, agosto 2027, il prossimo raduno mondiale della gioventù. A giudicare da questi tre messaggi estivi, la convocazione è già cominciata.
0: Allora diamo il benvenuto ad Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno, grazie per essere qui. E a Don Marco Fagotti, che è il vice direttore dell'ufficio CEI per la pastorale del tempo libero, turismo e sport. Allora, come buongiorno a lei. Allora, grazie per essere qui. Allora, i temi sono tanti. Di cosa parliamo? Innanzitutto voglio commentare un attimo col professor Riccardi questo appello del nuovo presidente della Caritas perché si venga aggiornata la legge antiusura in Italia.
2: Ma io credo che il problema dell'usura sia un problema drammatico, e un problema drammatico è un problema nascosto, perché le sofferenze dell'usura si nascondono, ma toccano e distruggono famiglie e portano tante volte al suicidio stesso. Quindi io credo che la legge sull'usura vada aggiornata e vada promossa un'attenzione, anzi vadano create alternative a quelle persone, a quelle famiglie che si trovano costrette a ricorrere agli usurai.
0: Certo, allora Don Marco Fagotti, lei in questo momento è in Terra Santa, no? Dove si trova?
3: Sì, sono a Gerusalemme.
0: È a Gerusalemme. Allora, cerchiamo di capire, intanto facciamo capire ai nostri telespettatori com'è la situazione lì. Lei è in pellegrinaggio, i pellegrinaggi continuano a singhiozzo oppure qualche cosa insomma è cambiato?
3: No, io sono in avanscoperta, non sono in pellegrinaggio con dei pellegrini, sono un po' in avanscoperta perché mi occupo di pellegrinaggi e poi perché quest'anno è l'anniversario 25esimo del mio sacerdozio e non potevo non celebrare.
0: Allora auguri.
3: Grazie. L'impressione già da ieri quando ho messo piede a Tel Aviv è

0: è di una strana tranquillità. Aiuole curate, che gente che lavora per il comune che bagna, che costruzioni in crescita. Ad oggi qui a Gerusalemme non mi riesce di parlare di guerra. Ho avuto però due incontri ieri sera con un amico che vive qua a Gerusalemme, e stamani mattina sono stato presto a celebrare dalle Clarisse qui di Gerusalemme, e che mi hanno fatto comprendere un po' la situazione in cui sta vivendo Gerusalemme e la Terra Santa, che è una presenza quieta del seme di chi non prende le parti della guerra, di chi non cambia paese, ma di chi rimane vivendo la storia. Con quel richiamo, come mi ha detto l'amico di Gerusalemme, abramitico, no? Di andare comunque, di andare laddove il Signore chiama, e quindi anche di rimanere in questa Gerusalemme che ha tanto di terreno, ma che rimanda sempre a qualcosa di più alto, di più grande.
1: Professor Riccardi, allora la comunità di Sant'Egidio, lo sappiamo, è impegnata da decenni nella mediazione dei conflitti, insomma, ha macinato molti, molti successi. Cosa ha imparato sul campo riguardo alle condizioni, fondamentali, essenziali perché una pace possa diventare soprattutto duratura?
2: Vede, ora è cambiato proprio il paradigma, perché mentre negli anni della Guerra Fredda, fino agli anni 90, la pace era al centro dell'orizzonte, era qualcosa che si doveva raggiungere, anche se c'erano, come dire, tante guerre locali, conflitti secondari, ma erano adulteri rispetto a quell'ideale che era l'ideale della Carta delle Nazioni Unite. La guerra come flagello da far scomparire. Oggi purtroppo per chi lavora sui sentieri della pace, nella ricerca della mediazione pacifica attraverso il dialogo, attraverso la diplomazia, si deve constatare che gli spazi sono ristretti, perché oggi abbiamo sdoganato la guerra, anzi l'abbiamo considerata uno strumento per continuare a fare politica. Le faccio un esempio: il Sudan. Nel colloquio con le due parti che si combattono, diciamo, se vogliamo dire, i governativi e gli antigovernativi, entrambi ci hanno accolto sempre molto bene, dicendo che però non avevano alcuna intenzione di raggiungere un accordo. E questo è terribile perché è la cultura internazionale, anche se l'aspirazione alla pace tra la gente resta viva. L'abbiamo visto nella Repubblica Centrafricana, dove stiamo procedendo al disarmo delle milizie, alla riconciliazione col governo. La gente ha la stessa sete di pace. Ma quello che è cambiato è l'atteggiamento della classe dirigente, dei padroni della storia.
1: Certo, Don Fagotti, ma quindi ci siamo abituati quasi ad un, come dire, ad un tempo perenne di guerra o comunque di conflitto, cioè lo abbiamo quasi introiettato.
0: Sì, la figlia undicenne del mio amico di Gerusalemme dice: papà, io non ho vissuto che sapendo di guerra,
1: Ecco.
0: e quindi non so cosa vuol dire che non ci sia la guerra. Detto questo, la proposta della pace rimane comunque, credo, una voce da continuare a tenere alta. Mi pare che nel panorama, mondiale la voce più ampia sia quella della Chiesa, perché sia Papa Leone che il patriarca qui di Gerusalemme parlano molto chiaro sulla ricerca della pace e sulla far tacere le armi. Quindi, anche se in qualche modo questo popolo si è abituato a una guerra, la guerra non è la risposta. La risposta è la proposta della pace, del perdono, e lo vivono nella vita di tutti i giorni, nel provare a stare insieme. Aziende che fanno lavorare insieme israeliani, insieme palestinesi, cristiani, insieme ebrei e musulmani, cioè in quella vita spezzata tutti i giorni, quel piccolo seme che prima o poi diventerà quella pianta promessa dal Vangelo.
1: Riccardi, allora, 40 anni fa, nell'86, Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i leader delle grandi religioni del mondo, no? Chiaramente nacque così lo spirito di Assisi, di cui la comunità di Sant'Egidio

0: Virginio fu protagonista. Questo spirito è ancora vivo oggi? Cosa ci dice? Cosa può dirci rispetto appunto alla pace, alle necessità del mondo presente?
1: Lo spirito di Assisi ha fatto un lungo cammino da quell'86, da quell'intuizione geniale e contrastata di Giovanni Paolo II, il quale non voleva che Assisi 86 fosse un fatto puntuale, ma continuasse con un movimento che coinvolgeva non solo le chiese cristiane, le altre religioni e poi alla fine gli uomini di buona volontà, gli umanisti, gli uomini e le donne di buona volontà, gli umanisti. Oggi siamo a 40 anni e non solo lo spirito d'Assisi ha ispirato molto il pontificato di Papa Francesco e Papa Leone ci si ritrova, tanto che viene a ottobre prossimo ad Assisi per celebrare i 40 anni con una preghiera interreligiosa, ma lo spirito d'Assisi ha superato scenari storici diversi, la guerra fredda e ora questa situazione di età della forza, in cui la forza sembra avere la meglio. E allora che cosa possono le preghiere, le parole, il dialogo degli uomini e delle donne di religione? Questa è una domanda che ci siamo posti tante volte, ce la siamo posta dopo l'11 settembre 2001, davanti alla violenza del terrorismo. Che cosa può il dialogo e cosa può la preghiera? Io credo che lo spirito di Assisi è una proposta, è la proposta del vivere insieme, della civiltà del vivere insieme, ispirata a valori spirituali e vissuta nel dialogo. Una proposta non solo di grandi momenti, come sarà quello di ottobre con il Papa, di preghiera comune, ma anche nella vita quotidiana. Le faccio un esempio. Sì. In Pakistan, a Lahore, il gran imam della moschea, che è un frequentatore degli incontri di Assisi, durante una crisi tra cristiani e musulmani, con un attacco dei musulmani al quartiere cristiano, ha preso il vescovo e è andato col vescovo dicendo ai musulmani di fermarsi, di non uccidere, di rispettare i concittadini cristiani. Le dico solo un esempio, cioè lo spirito d'Assisi è sceso alla base nella storia, nella vita. Io credo che nello spirito d'Assisi ci sono delle energie di pace, una riserva di pace e di speranza per il futuro, che perché questa età della forza, come diceva la Pira, si trasformi in età del dialogo.
0: Ecco, su questo volevo chiederle brevemente. Quando nacque lo spirito di Assisi, eravamo in piena guerra fredda. Ora chiaramente il mondo è completamente cambiato. Quali sono le differenze principali da quell'86 all'oggi, al 2026?
1: Nell'86 c'erano due imperi che si confrontavano e si contenevano, e in fondo nessuno poteva prevedere che lì a 3 anni l'impero sovietico sarebbe crollato. Tuttavia io credo che Giovanni Paolo II aveva la sensazione della debolezza del mondo comunista, ma quel mondo era un mondo trattenuto dallo scontro dei due imperi, e poi progressivamente c'è stato un panorama politico, geopolitico, con un solo impero, gli Stati Uniti, pensiamo alla guerra in Iraq e via dicendo, e poi oggi ti troviamo in questo quadro estremamente frammentato e conflittuale. Un quadro frammentato e conflittuale, Francesco lo definiva una guerra mondiale a pezzi, ma un quadro che fa temere che i pezzi si saldino fra di loro e allora si arrivi a una guerra grande, a una guerra che coinvolge molti. Dall'altra c'è il problema, per esempio, atomico. Ormai non si parla più di disarmo atomico, anzi si comincia a teorizzare l'uso della bomba atomica, pur in forme ridotte, che poi tanto ridotte non sono. E quindi oggi parlare di pace, costruire spazi di dialogo e schierarsi, come ha fatto Papa Leone, la Chiesa Cattolica, per la pace, ha un estremo valore. La domanda è: che cosa possono voci disarmate, realtà disarmate, di fronte alla forza delle armi? È una grande sfida.

0: Don Fagotti, lei parlava prima della vita quotidiana. Lei dice sì, all'interno di un quadro drammatico di combattimenti a singhiozzo, di uno stato di tensione chiaramente terribile, e quindi di quello che la cronaca ci restituisce in questi giorni, anche in Cisgiordania, ma a Gaza, eccetera. Lei diceva che ci sono delle esperienze quotidiane di convivenza pacifica, anche di collaborazione.
1: Di grande collaborazione. L'esempio che stamani mattina mi hanno dato le suore Clarisse qui di Gerusalemme è interessantissimo. Loro hanno il convento e il monastero in piena quartiere ebraico e quindi chiedevo un po' come andava la situazione, anche perché il nostro corrispondente prima di venire qua mi ha detto guarda, stai attento a vestirti troppo da prete perché sai quando ci sono i coloni a giro, il sabato soprattutto. E quindi ho chiesto alle suore com'era la convivenza e le suore mi hanno detto di una grande collaborazione. Perché questo c'è da dirlo e secondo me dobbiamo dare proprio questo annuncio anche un po' di speranza, cioè il popolo non è come viene dipinto Israele, il popolo ha un altro sentore, il popolo ha un sentore di vivere insieme, il popolo ha un sentore di voler crescere insieme, tanto che le suore che hanno avuto una grande festa perché hanno rinnovato il loro altare, è venuto il cardinale Pizzaballa, eccetera, hanno avuto grossi aiuti. Sovvenzioni proprio dalle famiglie ebraiche che abitano intorno a loro. E quindi c'è una frequentazione, dico quotidiana, del monastero da parte di chi non è cristiano. E quindi c'è una voglia di stare insieme, c'è una voglia reale di pace. Pace che si fa a piccoli pezzi. Certo, davanti all'armamento a cui stiamo assistendo, forse erano più di 50 anni che non si parlava di riarmarsi in questo modo, essere disarmati significa anche vivere quello sprezzo, no? Quello sprezzo che il Vangelo ci invita a vivere. Quel coraggio con il quale dobbiamo portare la speranza nel mondo, che appunto disarmati possiamo disarmare coloro che amano le armi.
0: Professor Riccardi, quindi, come dire, spesso la colpa, la responsabilità dei padroni della storia che, come dire, sbagliano rispetto ai popoli che poi governano.
2: Sì e no, nel senso che purtroppo i popoli sono sottoposti oggi a una propaganda incredibile, diciamo, grazie ai social, l'intelligenza artificiale, il controllo sui sentimenti, sentimenti di odio suscitati. E poi il vero problema è che non esiste la verità e quindi ogni paese cerca, ogni forza cerca, ogni padrone della storia cerca di propagandare, di imporre la sua lettura e la sua visione. Per questo è importante parlare. È importante parlare e il parlare disarmato, suscita sentimenti pacifici nella gente o conforta la gente nei suoi sentimenti di ricerca della pace.
0: Ma io rispetto a questo che diceva, no, molte cose della comunità di Sant'Egidio negli anni, eccetera, apparivano, come dire, come delle utopie, no? Poi
2: Sì.
0: invece, come dire, hanno dato dei frutti concreti. Lei che è vissuto, insomma, in mezzo ai giovani, che tutto è partito, come dire, da un'esperienza e da un fuoco giovanile, cioè cosa possiamo dire ai ragazzi che sono nati e crescono, sono nati in mezzo alle guerre, o perché purtroppo vivono in teatri di guerre, o perché le tensioni internazionali fanno parte appunto della narrazione quotidiana? Cioè, come si fa ancora a trasmettere una speranza in un'alternativa?
2: Questo è molto importante perché il rischio dei giovani è che non avendo mai visto altro, come diceva Don Fagotti di quella ragazza, non avendo mai visto altro, non credano che ci può essere un'alternativa di pace a questo clima di guerra e quindi i giovani si rassegnino o si facciano coinvolgere da una propaganda violenta dei padroni della storia. Però io credo che i giovani, in tante situazioni rappresentino una grande riserva di speranza, cioè i giovani vogliono vivere, non vogliono dire

0: e non vogliono morire. E io penso, in Ucraina ho incontrato tanti giovani, noi abbiamo varie comunità in Ucraina, l'ho visitata varie volte, ho incontrato tanti giovani che tornavano dal fronte, erano sofferenti ma non erano disumanizzati dalla guerra. Questo mi ha dato grande speranza.
1: Don Fagotti, allora, lei si occupa della pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport. Vogliamo dire qualcosa rispetto all'importanza anche dell'estate vissuta in modo diverso, e cioè anche di questo spazio di vacanza all'interno dei quali i giovani, penso ai campi scuola, penso alle attività parrocchiali, penso a tutta la rete dei movimenti ecclesiali che durante l'estate non lasciano le famiglie sole, ma anzi insomma sono loro accanto. È importante questo, come dire, tutto questo tesoro di educazione, di formazione. Pronto?
0: Sì, ecco.
1: Ha sentito?
0: No, non ho sentito. Me la puoi ripetere?
1: Ah no, lo chiedevo a Don Fagotti, forse non è più in linea. Sì. No, no, prego. Don no. Fagotti si trova? C'è? No, forse è caduta la linea. Adesso stiamo rintracciando Don Fagotti. Allora, professor Riccardi, volevo dire, io ricordo benissimo, poi faccio la stessa domanda a Don Fagotti, io ricordo benissimo, perché da ragazzo ho partecipato ai campi scuola, ai ritiri, eccetera, della ricchezza che i movimenti ecclesiali e che le attività parrocchiali potevano dare in un momento apparentemente vuoto, come quello dell'estate, quando le famiglie, insomma, non sapevano a chi lasciare i ragazzi, e queste rappresentavano invece delle esperienze formative importantissime.
0: Guardi, io sono convinto che questi momenti durante l'estate, lei parlava dei campi scuola o altre esperienze, o per esempio alcuni di Sant'Egidio giovani vanno in Africa per un servizio nelle situazioni più povere, ma ce ne sono tantissime di esperienze nate da tante iniziative, siano un conoscere il mondo e un conoscere gli altri giovani in maniera particolare, libera dagli schemi. Per questo ha ragione lei, sono esperienze importantissime e sono, direi, un'alternativa, riprendendo il discorso che facevo, sono un'alternativa di pace.
1: A proposito di giovani, lo ricordiamo, il prossimo 6 agosto il Papa incontrerà, sì, i giovani a Santa Maria degli Angeli, alla Porziungola.
0: Sì, sarà un incontro molto importante, perché in questo clima della celebrazione del centenario di Francesco si ripropone la figura del Santo di Assisi, ed è una figura che parla a tutti, ma parla anche ai giovani, perché è un santo giovane ed è un santo che è stato alternativa, diciamo, al clima del suo tempo. Da che cosa nasce la Porziuncola? Nasce dall'alternativa alla crociata, cioè Francesco chiede al Papa l'indulgenza come per la crociata in Terra Santa. Chi va a Assisi riceve questa indulgenza ed è una via di pace. Francesco è una grande figura di pace che nel nostro secolo, nel secolo scorso, si è riscoperta in tutta la sua forza profetica.
1: E probabilmente è stato anche, come dire, depurato di tante sovrastrutture o comunque letture ideologiche da una parte e dall'altra.
0: Esatto, letture ideologiche, mistiche, diciamo più che mistiche vorrei dire romantiche. Francesco è divenuto un Vangelo vivente, ma c'è una cosa interessante. Vede, i santi sono figure che colpiscono in un momento storico, ma poi in fondo con i secoli passano. La domanda che noi ci dobbiamo porre: ma perché Francesco resta? Francesco chiedeva ai suoi amici: perché tutto il mondo viene dietro a me? Io non sono né bello, non sono né saggio. Perché tutto il mondo viene dietro a me? Io credo che ci sia una risposta. Perché Francesco è l'uomo del Vangelo. Dicevano Alter Christus.
1: Esatto. Allora, grazie al professor Riccardi.

0: Tardi per essere stato con
1: grazie
0: noi,
1: a lei.
0: Lo stiamo, grazie. Lo stia, no, grazie a lei, lo stiamo sentendo e il, sta per iniziare la celebrazione della messa dalla chiesa di San Giuseppe in Bari. Ci rivediamo subito dopo.
2: Monsignor Gergi Meta, vescovo di Rechen, Albania, e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Michele Martinelli. I canti sono eseguiti dai cori Michael e Pace, diretti dal maestro Francesca Caputi. All'organo il maestro Marco Montesu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia qui a Bari con la presenza dell'Azione Cattolica riunita con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. Siamo grati all'Arcivescovo di Bari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano, che ci accoglie e ci ospita in questa bellissima cattedrale. C'è con noi anche Sua Eccellenza Monsignor Gergi Meta, che è il presidente della Conferenza Episcopale d'Albania, che ha condiviso l'esperienza di queste 4 giornate di intenso lavoro e di riflessione sugli orizzonti mediterranei, la cultura dell'incontro e della fraternità. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Amen.

ci offrono uno straordinario inno alla gratuità e al dono. Quali espressioni peculiari dell'amore di Dio. Pensando alle logiche che regolano le nostre realtà umane, verrebbe da dire che tra l'economia di Dio e quella degli uomini non esiste alcun nesso. Ma sappiamo che non è così. Papa Leone XIV, nella recente enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa Magnifica Humanitas, ha ricordato invece quanto sia necessario cercare e vivere il legame tra la logica del dono gratuito, ossia la carità, e le scelte concrete nella vita di ogni persona, delle comunità e dei popoli. Ci ricorda, e cito, che occorre giudicare ogni modello di sviluppo sulla sua capacità di essere inclusivo e sostenibile, di ricomporre il rapporto tra economia e politica attorno al bene comune e di riconoscere alla carità un ruolo critico e generativo nella vita pubblica. Un simile scenario ci suggerisce due atteggiamenti. Da una parte sentiamo di dover esprimere un'immensa gratitudine per tutto quello che ogni giorno riceviamo dalle mani di Dio, che continua a dirci: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Nonostante i drammi che anche oggi affliggono l'umanità, il Signore non manca di farci avere ogni giorno i segni della sua bontà attraverso i doni della creazione e l'impegno generoso di tante persone e istituzioni. Dall'altra, sentiamo tutta la responsabilità di fronte alle parole che Gesù rivolge agli apostoli: voi stessi date loro da mangiare. In risposta alla constatazione che non c'era cibo sufficiente per sfamare tutta la gente venuta ad ascoltarlo. Il gesto miracoloso compiuto da Gesù impegna tutti i cristiani ad essere testimoni della forza e della bellezza che deriva dalla logica della condivisione. Siamo in terra di Puglia. Non possiamo non ricordare quello che amava dire Don Tonino Bello, e cito: quella fu una divisione, non fu una moltiplicazione. Prese 5 pani e li divise. Significa che il pane va diviso, non moltiplicato. Il problema grosso oggi dell'umanità è la divisione, non la moltiplicazione. Dividere le ricchezze in modo che ci siano per tutti i coperti sulla tavola. Senza questo dinamismo della condivisione solidale, la vita umana si appiattirebbe, sarebbe risucchiata in un'arida esistenza regolata solo da calcoli e interessi che riducono tutte le cose a puro valore economico e commerciale. È il modello che purtroppo sembra prevalere anche ai nostri giorni. Ma come non vedere che gli aspetti più belli della vita, quelli che danno senso e rivelano verità e dignità dell'esperienza umana, sono tutti sotto il segno della gratuità? Promettersi amore per tutta la vita, generare ed educare una nuova creatura, prendersi cura delle persone care e dei più fragili, sono le esperienze fondamentali che rivelano la bellezza dell'esistenza umana. Gesù riassume tutto questo in una frase emblema del mandato missionario: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È questo il sentire profondo che guida e anima anche l'esperienza di questi giorni vissuta dall'Azione Cattolica Italiana, che si è riunita a Bari con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. 4 giorni di convegno sul tema Orizzonti Mediterranei, abitare la fraternità per una cultura del dialogo. Oltre 700 responsabili si sono ritrovati per confrontarsi sulle sfide del nostro tempo.

tempo. Abbiamo ripensato le migrazioni come risorse e opportunità, non come problema e pericolo. Abbiamo ridisegnato percorsi di pace a partire dalla cultura della fraternità per contrastare le spinte al conflitto e al riarmo determinate dalla dilagante cultura della potenza denunciata da Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Abbiamo rilanciato la convivialità delle differenze come strada maestra per superare pregiudizi e divisioni. Portiamo una grande gioia nel cuore e sentiamo particolarmente vere le parole rivolte all'Azione Cattolica dall'indimenticabile assistente generale Monsignor Mansueto Bianchi, pronunciate pochi giorni prima di morire 10 anni fa. Diceva: siete una chiesa bellissima. E ricordiamo con gratitudine, affidandolo all'abbraccio del Padre Celeste, anche l'assistente generale Monsignor Agostino Superbo, che questa notte ha terminato la sua vita terrena. Nei lavori di questi giorni è stato davvero grande il nutrimento ricevuto e possiamo dire che tutti hanno mangiato a sazietà il pane della fraternità e gustato la bellezza dell'amore gratuito. Così come sentiamo di poter portare via con noi, con grande e sincero spirito sinodale, ceste piene di rinnovato impegno a servizio di tutti, dell'Azione Cattolica, della Chiesa e della società. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, Signore che dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio è Padre provvidente. Nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo, animati da questa fiducia, e diciamo:
1: ascolta il tuo popolo, Signore.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Benedici Papa Leone e tutta la tua Chiesa. Concedi loro la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i popoli del Mediterraneo, perché le differenti culture, storie e tradizioni siano occasione di reciproca conoscenza e arricchimento. Le ferite causate dalle guerre possano lasciare spazio alla riconciliazione e alla convivenza pacifica. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per l'azione cattolica, perché fedele al Vangelo dell'accoglienza e della fraternità, sappia essere presenza viva nella società, promuovendo il dialogo, sostenendo i più fragili e annunciando la pace, dono di Dio e responsabilità per i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i vescovi Agostino Superbo e Mansueto Bianchi, che hanno camminato con l'azione cattolica nella luce della fede, e per tutti gli assistenti e associati che sono entrati nel giorno del riposo, possano contemplare con gioia le meraviglie operate nella vita, mentre attendono con Cristo l'alba radiosa della risurrezione. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, il Signore sostenga quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Doni conforto e speranza a chi è nella prova. Faccia sentire la sua presenza a quanti sperimentano la solitudine. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore. O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il mio fratello Vescovo Claudio, che presiede questa Eucaristia, me indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Pier Giorgio Frassati e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua

0: Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace del Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. È con questa consapevolezza che i discepoli cercano di congedare la folla affamata, assetata, stanca, che correva dal Maestro oltre i confini delle proprie realtà. Ma Gesù risponde: «Voi stessi date loro da mangiare». E qui la differenza tra l'uomo e Dio. Noi cerchiamo subito di lavarci le mani. Dio ci invita invece alla condivisione. C'è un proverbio che dice: se ciascuno aiutasse gli altri, ognuno sarebbe aiutato. Anche noi dunque possiamo e dobbiamo contribuire con il nostro poco a saziare la grande fame che vediamo intorno a noi. Fame di pane, di dignità, di amore, di accoglienza, di ascolto. Scrive lo scrittore Jorge Luis Borges: «Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per tutti i tuoi dubbi o timori. Posso però ascoltarti e condividerli con te. Non posso cambiare né il tuo presente né il tuo futuro, però quando serve sarò vicino a te. Non posso cancellare la tua sofferenza. Posso però piangere con te. Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. Anche noi siamo poca cosa, abbiamo poco e possiamo dare poco, ma dall'Eucaristia che celebriamo possiamo imparare a condividere quello che siamo e abbiamo per moltiplicare amore e gioia intorno a noi».

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Vedendo la folla che segue Gesù, gli apostoli si domandano: dove troveremo tutto il pane? La risposta l'abbiamo nel Salmo 144. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. La salvezza è un dono, viene da Dio e non dall'uomo. Ma Dio vuole che noi condividiamo con gli altri.
2: Ed eccoci qui di ritorno dalla celebrazione dalla cattedrale di Bari, bellissima cattedrale. Eccoci con la finestra su San Pietro. E prima di sentire gli altri ospiti in attesa dell'Angelus, lo ricordiamo che sarà recitato questa domenica dalla finestra del Palazzo Apostolico in piazza San Pietro, perché il Papa ha fatto ritorno da Castel Gandolfo. Ora parliamo del Santuario della Madonna di Gibilmanna, che sorge alle pendici di Pizzo Sant'Angelo a Cefalù, in provincia di Palermo. La sua storia fonde fede e leggenda. Giovanna Serpico ha intervistato uno storico del santuario, Fra Salvatore Vacca.
3: La tradizione orale vuole che Gregorio Magno abbia qui fondato un monastero benedettino. È una tradizione, ma l'epistolario di Gregorio non ne parla di Gibilmanna come fondazione benedettina, ma da allora in poi la coscienza popolare si è organizzata attorno a questa figura di Gregorio Magno, a tal punto da darne il significato etimologico. Gibilmanna viene da Giubileo Magno. Nel giorno liturgico della festa di San Gregorio, dopo la sua morte, le popolazioni vicine accorrevano qui in pellegrinaggio in memoria di Gregorio, e da qui l'assunzione del Giubileo Magno. Il pellegrinaggio a piedi ha dato appunto significato al luogo di Gibilmanna. Poi il luogo viene chiamato Monte del Grande Giubileo di Maria del Grande Giubileo, e quindi assume un altro significato. E questo luogo da sempre è stato luogo religioso, nonostante che anche in Sicilia abbiamo avuto la dominazione musulmana. Con i musulmani questo luogo si mantenne luogo di devozione e di fede, e i musulmani stessi chiamarono questo luogo Gibel, che significa monte della fede, del divieto, della devozione.
4: Tra le rocce e il silenzio del monte sale la preghiera verso la fonte. Dunque un santuario meta di tanti fedeli. Quanti ne arrivano ogni anno e quanti ogni estate?
3: Solo per il giorno della festa della Madonna abbiamo più di 10.000 persone in un giorno che convergono qui.
4: E d'estate?
3: D'estate c'è un via vai di pellegrini, e quindi il numero non si può contare. E poi i pullman. Quasi ogni giorno dell'estate abbiamo dei pullman che arrivano.
4: Quali sono le caratteristiche del pellegrinaggio a Maria Santissima di Gibilmanna?
3: Come ogni santuario, si esprime attraverso l'attività cultuale, culturale e caritativa. Attorno al santuario abbiamo tante iniziative spirituali collegate con la dimensione appunto culturale della nostra fede cristiana. Poi è il luogo culturale, perché abbiamo una ricca biblioteca il cui patrimonio librario è di grande valore, il museo anche, quindi non è soltanto un pellegrinaggio di fede, ma è un pellegrinaggio anche accompagnato alla cultura. Infine la dimensione caritativa: noi seguiamo coloro che non hanno una fissa dimora. Nella città di Cefalù abbiamo la casa Maria Santissima di Gibilmanna, dove ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, ospitiamo coloro che non hanno una fissa dimora, offrendo loro le cose essenziali e primarie della vita dell'uomo: il cibo, il vestito, le medicine e un tetto.
4: Qual è la preghiera caratteristica per la Madonna del Santuario?
3: Abbiamo una parafrasi della Santa Regina che nei secoli passati i nostri padri ci hanno lasciato, dove nella parafrasi della Salve Regina di Maria Santissima di Gibilmanna cogliamo in una maniera molto forte la presenza dei poveri, della gente che ha bisogno. E Maria è

0: la consolazione, il conforto, aiuta la gente affranta e bisognosa.
1: Allora, visitiamo il santuario della Madonna di Gibilmanna, perché è uno di quei santuari bellissimi, poi tra l'altro, insomma, del mondo, dell'Europa, della nostra Italia, che nasconde dei posti meravigliosi, anche delle testimonianze importanti di fede e di arte. Ma parliamo ora, abbiamo parlato dell'estate, abbiamo sentito le necessità anche di chi durante l'estate vive anche momenti di difficoltà, e tra questi ci sono i detenuti che vivono nelle carceri italiane, che, lo sappiamo, affrontano ogni giorno il problema del sovraffollamento, dei diritti dei detenuti e di tutto quello che concerne il panorama carcerario. Vogliamo parlarne con l'avvocato Giovanna Russo, che è la coordinatrice dei garanti regionali per le persone detenute. Buongiorno avvocato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a lei dottore, grazie a voi per l'invito, sono onorata di essere qui a parlare di questi temi così importanti.
1: Allora avvocato, parliamo d'estate, l'estate, insomma, parliamo di tempo libero, però insomma esiste un problema da più parti richiamato che ha a che fare con le condizioni della detenzione nel sistema penitenziario italiano. Quali sono le emergenze attuali?
2: Sì, guardi, lei prima nell'introduzione ha toccato quello che credo sia il tema centrale, che è molto complesso e ormai si è strutturato nel tempo e che richiede soluzioni non facili né di immediata purtroppo attuazione, se vogliamo guardare veramente con estrema scientificità, diligenza e forse anche, se mi permette, con estremo rispetto della dignità delle persone private della libertà personale. Uno di questi temi è il tema del sovraffollamento, se ne parla tantissimo, però credo che sia arrivato il momento per l'Italia. L'Italia, voglio precisare una cosa, non è l'unico paese in Europa dove purtroppo a causa del sovraffollamento viene e si comprime quella che è appunto non solo i diritti ma anche la dignità appunto delle persone private della libertà personale. È anche vero, si è sentito parlare in questi giorni, mi consentirà, del DDL, quello per la cura delle tossicodipendenze, appunto le persone private della libertà personale a determinate condizioni di poter fruire appunto di espiare il tempo della pena, il tempo rimanente della pena presso le comunità o quant'altro. Cosa succede?
1: Questo è un tema centrale. Mi perdoni, no? Sì. Allora, riprendiamo immediatamente dopo il giornale radio, perché voglio farle anche altre domande che hanno a che fare proprio con questo di cui stava parlando. Fermiamoci un momento, rimangate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buongiorno da Alice Andreoli. Il 2 agosto 1980, la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti nel capoluogo emiliano, la commemorazione e messaggio del presidente Mattarella. Lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile della città e dell'intera nazione si rinnova oggi come in ogni giorno di ricorrenza. Rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia. I valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere, così il capo dello Stato. Il disastro aereo in Perù, costato la vita a 13 persone, 7 sono turisti italiani. Il nostro console si è recato nell'area dell'incidente, vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, mentre l'ambasciata ha informato i parenti delle vittime. Si tratta di due famiglie provenienti dalla provincia di Monza-Brianza che stavano sorvolando la zona con un piccolo aereo della compagnia Aerodiana. Il forte vento potrebbe aver provocato l'incidente. Dalla Premier Meloni, profondo cordoglio. La guerra in Iran, Trump annuncia di aver sospeso un nuovo attacco su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione, ma sollecita un accordo di cui afferma sarebbero stati concordati i termini generali. Al telefono con il presidente americano, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman chiede di evitare l'escalation. L'Iran ribadisce pronti a reagire e sostiene che Washington abbia annullato l'attacco per carenza di mezzi. morto Mattia Maestri, il tredicenne era in stato

vegetativo dal 2017, da quando aveva mangiato del formaggio fatto con latte crudo contaminato da Escherichia coli. Lo ha reso noto il padre, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia rifiutando risarcimenti economici. Una sentenza della Cassazione ha poi confermato il nesso di causalità, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose nei confronti dei due responsabili del caseificio. Domenica, all'insegna del caldo e del traffico, a partire dal pomeriggio è previsto un aumento degli spostamenti e già in queste ore si sente l'effetto delle alte temperature. Salgono a 23 le città segnate dal bollino rosso, domani saranno 25. Sulle Alpi si registrano anomalie termiche fino a 4 gradi sopra la media e lo spostamento dello zero termico fino a 5.000 metri, soglie che mettono in crisi ghiacciai come Adamello, Marmolada e Montebianco. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, abbiamo qualche minuto prima dell'Angelus, magari andiamo veloce con le domande e risposte, così riusciamo a farne di più. Allora, intanto do il benvenuto a Don Walter Inzero. Buongiorno Don Walter, grazie per esserci.
2: Buongiorno e buona domenica a voi.
1: Allora, avvocato russo, stava parlando del problema del sovraffollamento. Di che entità parliamo? Quali sono gli ultimi dati?
3: Guardi, gli ultimi dati aggiornati, dati ufficiali ovviamente aggiornati al 30 giugno 2026, parliamo di 64.733 persone su 189 istituti, poi un tasso ufficiale del 128, però su posti disponibili del 140% per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda la Calabria, questo tasso si abbatte al 110%. Ovviamente il problema degli spazi, dei luoghi, della salubrità dei luoghi, della modalità di fruire degli spazi aperti, dell'affrontare il caldo, diventano ancora oggi, purtroppo, ma è una cosa che dobbiamo dire guardando la realtà per non ledere la dignità delle persone private della libertà personale, diventano un problema che dobbiamo assolutamente affrontare e non possiamo più rimandare. Questo è una cosa che bisogna chiedere con forza.
1: Don Inzero, ma lo ricordiamo l'opera importante che la Chiesa, che i cappellani svolgono nelle carceri italiane, negli istituti di pena?
2: Sì, è vero, è un lavoro spesso silenzioso, un lavoro un po' nascosto, ma che direi porta anche tanti frutti, perché aiuta le persone innanzitutto a sentirsi amate, sentirsi perdonate, molte incontrano la misericordia di Dio e accettano di cambiare vita e non vengono più identificate solo con l'errore o l'atto che hanno commesso, quindi non sono un reato. Chi ha sbagliato può così ricominciare e riscoprire una propria dignità e una vita nuova. Certo. E questo viene fatto da tanti cappellani, sì.
1: Avvocato, ma perché i diritti dei detenuti non sono percepiti come un elemento importante?
3: Ma spesso, guardi, è un problema è un problema di dibattito pubblico, è un problema che probabilmente negli anni si è estremizzato troppo da una parte o dall'altra a livello politico. Io credo che dobbiamo tornare al fondamento della parola dignità, della parola reinserimento, dei principi costituzionali. Mi associo pienamente a quello che diceva prima il cappellano Don Italo, perché ovviamente la persona per noi, per la giustizia sociale, per i temi della giustizia sociale, deve tornare al centro del dibattito, scevra sicuramente da quelle che possono essere delle frasi da populismo che non fanno certamente bene ad una nazione che diciamo centra tutte quelle che sono le tematiche sui diritti fondamentali all'interno di un dettato costituzionale che ci impone una riflessione seria.
1: Quindi lo stato di salute delle carceri rappresenta anche lo stato di civiltà di una nazione.
3: Assolutamente sì. Noi non possiamo pensare il mondo del carcere come uno spaccato della società e non invece parte integrante della società.
1: Grazie.
3: Il carcere non deve essere ritenuto fallibile, ma si deve parlare di carcere possibile, la
1: grazie,
3: possibilità di reinserimento.
1: Grazie all'avvocata Giovanna Russo per essere stata con noi. Noi siamo in attesa, mancano pochi secondi all'Angelus del Papa, stiamo guardando per voi, ecco qua, sentite il boato dei fedeli in piazza San Pietro, ascoltiamo.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!

0: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. E saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare, i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura.

0: e i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.
1: Allora abbiamo ascoltato l'appello

0: Ed era una preoccupazione del Papa, della Chiesa, perché questi nostri fratelli sono in balia, mentre approfittano della loro povertà, della loro grazia.
1: Poi chiaramente ritorna l'appello del Papa per la pace, per i tanti conflitti diffusi del mondo. E poi il Papa, lo ricordiamo, ha ricordato anche il perdono di Assisi.
0: Sì, esatto. E poi diceva proprio nel deserto della guerra e dell'arroganza, ci invitava anche a considerare come l'accumulo e lo scarto sono i lati di uno stesso male che è l'ingordigia, che è uno dei mali sicuramente del nostro tempo, no? Che porta ad accumulare e a scartare, ma non a condividere con gli altri.
1: E la figura di Francesco in questo caso, insomma, è una figura luminosa, no?
0: Certo, lui stesso giovedì si recherà ad Assisi proprio per incontrare i giovani francescani, proprio a 800 anni, per mettere in evidenza come questo messaggio sia ancora attuale e Francesco attira tantissimi giovani a vivere il suo messaggio del
1: Che
0: Vangelo.
1: incontro sarà, secondo te?
0: Ma sarà un incontro importante perché questa testimonianza dopo 800 anni è ancora viva e la Chiesa ha bisogno di Francesco, ha bisogno di ritornare alla radicalità, ha bisogno di tornare al coraggio e a non avere paura di una riforma evangelica.
1: Grazie, allora grazie a Don Walter Rinsero. Noi
0: Grazie, buona
1: siamo, sì,
0: domenica a
1: grazie a
0: voi.
1: te, siamo arrivati alla fine. Saluto la nostra squadra in regia Alex Messina, al mixer Francesco Pantaleo. Io vi do appuntamento, come sempre, di consueto, a domenica prossima. Buona giornata.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa!
4: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
5: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
6: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: Giornale radio del Lazio.
5: Irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Molti abitanti dei quartieri intorno alla via Laurentina a Roma devono ricorrere alle cure mediche dopo l'incendio dei giorni scorsi. Tenta di strangolare la moglie e poi lancia un masso sull'auto della polizia intervenuta sul posto. Nel Viterbese un uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Continua la chiusura degli sportelli bancari in Italia. Nel Lazio 196 comuni sono senza istituti di credito, a dirlo uno studio della CISL. Buongiorno e buona domenica da Isabella Di Chio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura, la situazione di disagio che stanno vivendo gli abitanti dei quartieri Laurentino, Torpagnotta, Vallerano e Spinaceto, dove in seguito al vasto incendio che ha interessato l'area nei giorni scorsi, continuano a sprigionarsi i fumi tossici dal terreno.
6: L'odore è forte ed acre, impossibile non sentirlo. I residenti del quartiere Vallerano e con loro quelli di molte altre aree di Roma

0: ma sud lo denunciano da giorni. I fumi sono ben visibili dalle case. È quel che rimane dell'incendio scoppiato domenica scorsa all'incrocio tra via Laurentina e il grande raccordo anulare, ad andare a fuoco ampie distese di sterpaglie, vegetazione secca, aree verdi. Qualcosa brucia ancora. Da anni chi abita qui a ridosso della grande riserva naturale di Decima Malafede denuncia le presenze di discariche abusive. Le fiamme hanno raggiunto i rifiuti interrati. Percorrendo un lungo sentiero le abbiamo raggiunte anche noi. C'è fuoco, c'è il fumo che il vento porta in giro fino alle case. A mobilitarsi sono i comitati di quartieri di una vasta area dall'Eura a Spinaceto, da Trigoria al Torrino. Per loro è un problema di salute pubblica. A livello precauzionale il comune aveva dato l'indicazione di non sostare nei pressi dell'area, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti, lavare bene prima di consumarla frutta e verdura. Ma sono passati giorni e qui monta la rabbia. La centralina installata dall'ARPA su via Laurentina ha registrato nei giorni scorsi una concentrazione anomala di diossine, sintomo di un'emissione localizzata. La presidente del nono municipio, Titti Di Salvo, ha chiesto un prolungamento dei monitoraggi e il pieno rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e bonifica da parte dei proprietari delle aree interessate, che però sono private. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: E restiamo sempre in zona Laurentina, dove una vasta operazione dei carabinieri ha portato all'arresto per spaccio di varie persone.
2: Giornata di controlli straordinari ieri a Roma tra il quartiere Laurentino 38 e la stazione della metro Laurentina, tra gli snodi più trafficati della città. I carabinieri hanno intensificato la presenza nei pressi della metropolitana e lungo le principali arterie di collegamento, con l'obiettivo di alzare il livello di sicurezza percepito da chi ogni giorno si muove tra periferia e centro. Un dispositivo, quello voluto dal prefetto, che ha visto partecipare pattuglie a piedi, moto e persino il supporto di un elicottero, e che ha portato a diversi arresti per droga. Un giovane romano trovato con centinaia di grammi di hashish, un bilancino di precisione, e un uomo sorpreso a cedere una dose di cocaina con altra sostanza scoperta poi in casa. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari. Proprio nei pressi della fermata metro Laurentina i controlli si sono concentrati anche su chi si muove con i mezzi pubblici. Qui sono stati fermati un minorenne straniero con addosso una consistente quantità di hashish, due persone trovate in possesso di banconote da 50 euro contraffatte e un uomo denunciato per atti osceni in strada. L'operazione ha permesso inoltre di eseguire provvedimenti giudiziari nei confronti di alcune persone già note alle forze dell'ordine, riportate in carcere per violazioni della detenzione domiciliare o per pene ancora da scontare. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Ed ora una storia di violenza domestica che arriva dal Viterbese, dove un uomo ha tentato di strangolare la moglie e poi ha lanciato un masso sull'auto della polizia, ferendo gli agenti intervenuti sul posto.
3: Prima le violenze nei confronti della moglie, che hanno fatto scattare il codice rosso, poi l'aggressione ai poliziotti. Secondo una prima ricostruzione, alla donna avrebbe messo una corda al collo in un tentativo di strangolamento. Un cinquantenne è stato arrestato a Bagnaia, frazione di Viterbo. Nei suoi confronti sarebbe stata formulata l'ipotesi di tentato omicidio. A far scattare l'allarme nel piccolo borgo a pochi chilometri dal centro, una segnalazione notturna al 112. Per possibili maltrattamenti in famiglia. Sul posto è intervenuto personale delle volanti della questura del capoluogo della Tuscia. Sulla macchina della polizia l'uomo avrebbe scagliato una grossa pietra che ha sfondato il parabrezza della vettura e intimato agli agenti di andarsene. Sarebbe seguita una colluttazione al termine della quale i poliziotti hanno bloccato l'aggressore. Trasportato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo in stato di agitazione, è stato ricoverato nel reparto medicina protetta. Anche la donna, sotto shock, è ricorsa alle cure dei sanitari. Da inizio 2026 il questore di Viterbo ha adottato 36 provvedimenti per violenza domestica di genere ed atti persecutori in tutto il viterbese. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: È ancora emergenza nel quartiere Esquilino, dove dopo lo sgombero seguito ad un principio di incendio sono ancora accampati nei pressi dell'edificio Spin Time 200 persone.
4: Quarta notte all'aperto e quarto giorno in strada sotto il sole e il caldo estivo per circa 200 residenti dell'ex stabile occupato Spin Time all'Esquilino, sequestrato dopo l'incendio di mercoledì. Tra via Santa Croce in Gerusalemme e i cancelli dell'immobile, l'emergenza umanitaria coinvolge decine di famiglie con anziani, persone fragili e quasi 100 bambini. Altre 150 persone sono ospitate nel vicino centro anziani e nel polo civico dell'Esquilino. Per affrontare la situazione di emergenza si è svolto ieri un vertice in Campidoglio tra la comunità dei residenti, gli assessori Zevi e Funari e la protezione civile. L'amministrazione ha garantito l'avvio immediato di interventi logistici e sanitari come servizi igienici, docce e spazi refrigerati, ma la delegazione di Spin Time e gli attivisti chiedono

0: anche massima pressione sulla proprietà per sbloccare la trattativa di acquisto o regolarizzazione in vista del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di lunedì. Intanto si allarga il fronte della solidarietà. L'Associazione Libera chiede a istituzioni e magistratura un atto di umanità per far rientrare subito le famiglie nelle loro case, mentre molti nomi della cultura, da Bellocchi a Verdone, a Birzì, a Guzzanti, si schierano a difesa di un patrimonio che appartiene alla città e aperto a tutti. Dalla strada, intanto, gli attivisti rilanciano l'invito ad aiutare. Da giorni centinaia di persone si alternano sul posto per offrire il proprio sostegno materiale e organizzare attività culturali. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Oggi Papa Leone è tornato a recitare l'Angelus in piazza San Pietro. Romani e pellegrini hanno pregato con il pontefice, che ha lanciato un appello di pace. Desta preoccupazione la situazione a Ceuta, ha detto in spagnolo. Gli italiani senza sportelli bancari sono quasi 5 milioni. Nel Lazio 196 comuni, più di uno su due, non hanno più una banca, a dirlo uno studio della CISL.
2: L'omogeneità dei servizi garantisce identici diritti di cittadinanza. In realtà gli sportelli bancari chiusi tracciano la mappa di un'Italia a due velocità, un fenomeno raccontato dall'ultima rilevazione della First CISL. Il numero nazionale oltrepassa al 30 giugno i 19.000, ma la copertura cala da inizio anno di 126 filiali. Gli italiani senza sportelli sono quasi 5 milioni. Nel Lazio 196 comuni, più di uno su due, non hanno più una banca. La provincia di Rieti raggruppa il numero più consistente di piccoli centri senza filiali, 60, seguita da Roma e Frosinone con 51, Viterbo con 25, Latina con 9. Il sistema bancario ha spesso giustificato le chiusure con l'avanzamento dei servizi in remoto. Eppure nel Lazio la copertura del servizio su internet flette da 60 al 59% tra 2024 e 2025. Claudio Quattrociocchi, segretario generale First CISL Lazio.
3: La desertificazione bancaria è un'emergenza sociale. Esclude la popolazione anziana dai servizi bancari, isola le piccole e medie imprese dal diritto del credito con rischio usura e distrugge i posti di lavoro.
2: Roma non fa eccezione. In 4 anni abbondanti perde un centinaio di filiali, da 986 a 847. Il sindacato registra con soddisfazione l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria. Bisogna restituire, ci dicono, ai territori e ai cittadini pari opportunità. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: E ora le ultime sulla viabilità nella nostra regione. Linea Marina Marini.
4: In piazza San Pietro fino alle 13.30 per lo svolgimento di una cerimonia, possibili disagi alla viabilità nelle vie circostanti. In via della Giustiniana a Prudenza viene segnalato fumo a causa di un incendio, siamo tra via Santa Cornelia e via Saronno. Sulla 24 Roma Teramo, traffico rallentato perché intenso tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. A causa di un incidente in via Albalonga si registrano rallentamenti all'altezza di via Etruria. Andiamo sulla circonvallazione Tiburtina. Dalle 22 di questa sera, per lavori, chiuso lo svincolo della A24 in uscita in direzione San Giovanni. Si tratta della rampa di accesso al tronchetto di penetrazione della A24 lungo la complanare destra.
1: Le 12:24 e 28 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia Daniele Antelmi. L'informazione regionale torna alle 14 con il telegiornale su Rai 3 da Isabella Di Chio, che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto e buona domenica.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: 13.
1: GR1.
2: 46 anni fa la strage di Bologna, il presidente Mattarella, strategia neofascista per distruggere la democrazia, la premier Meloni, terrorismo feroce, colpita al cuore la nazione. Ceuta, l'appello del Papa, si trovino soluzioni di giustizia. Martedì il vertice europeo sollecitato dall'Italia che chiede hub per i migranti sul modello Albania. Il conflitto Stati Uniti-Iran, l'annuncio di Trump, stop agli attacchi su richiesta di Teheran, ora accordo in tempi brevi, i Pasdaran avvertono, Hormuz resta chiuso. L'incidente aereo in Perù, 7 italiani tra le vittime, erano due famiglie originarie della Brianza, partite insieme, forse il maltempo la causa. Caldo e traffico, temperature record segnano il fine settimana dell'esodo estivo, 23 città da bollino rosso, domani saranno 25, in Sardegna si toccherà

0: i 44 gradi. Glasgow come Hollywood, da Batman a Spider-Man fino al Trono di Spade, la nuova capitale mondiale del cinema è in Scozia. Calciomercato, pochi soldi e pochi movimenti, trattative in stallo per le big di Serie A quando mancano appena 3 settimane al via del campionato. Buongiorno da Alice Andreoli. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna che provocò 85 morti e 200 feriti. Per questo anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
0: Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che la verità giudiziaria ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage. È altrettanto doveroso unirsi alla richiesta che viene da più parti di proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare la consapevolezza dei valori democratici e l'impegno comune contro il terrorismo. Messaggio anche della premier Meloni: 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha colpito al cuore la nazione intera. Il governo, aggiunge la premier, continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra. In questo quadro, conclude Giorgia Meloni, determinante il percorso di declassificazione degli atti che stiamo portando avanti in uno spirito di collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime. E a Bologna in tanti hanno partecipato al corteo per ricordare l'anniversario della strage. Presente per il governo il sottosegretario all'interno Nicola Molteni.
2: Bologna non dimentica, cita il grande striscione bianco in testa al corteo. I migliaia sono scesi in piazza e hanno camminato in silenzio per commemorare le 85 vittime della strage del 2 agosto di 46 anni fa. Delle istituzioni presenti, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni con il sindaco Lepore e il presidente della regione Michele De Pascale. L'orologio della stazione è ancora oggi fermo alle 10:25, quando la bomba di matrice neofascista squarciò la sala d'aspetto dello scalo ferroviario. 23 kg di tritolo per la città, una ferita ancora aperta. Nonostante i processi e le sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità dei membri dei nuclei armati rivoluzionari e comandanti la P2 e servizi segreti, il corteo partito dal comune è arrivato in piazza della stazione. Poi l'intervento del presidente dell'associazione familiari delle vittime, Paolo Lambertini. Conosciamo i nomi dei mandanti dopo 46 anni, ha detto. Dobbiamo difendere noi questa verità. Alle 10:25 i tre fischi del treno, poi il minuto di silenzio. Eleonora Fioretti, GR1.
0: E anche le forze politiche ricordano e discutono dell'anniversario della strage di Bologna.
3: Un sabato di agosto, un attentato di matrice neofascista ha squarciato la vita di una città intera. È una data che appartiene a tutta l'Italia, afferma il sottosegretario Nicola Molteni a Bologna in rappresentanza del governo. Fratelli d'Italia invita a sostenere gli sforzi per accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea la necessità di riaffermare la democrazia respingendo ogni forma di violenza eversiva. E per Matteo Salvini nessuno deve disonorare il ricordo delle vittime seminando violenza. La memoria va difesa per dire no a ogni tentativo di riscrivere la storia, il monito delle opposizioni. Andremo avanti nel chiedere verità e giustizia al fianco dei familiari delle vittime, dichiara Elly Schlein, rimarcando la matrice neofascista della strage. La destra smetta di delegittimare la magistratura, c'è un'esplicita offensiva contro la verità giudiziaria, avvertono Verdi Sinistra, e per Giuseppe Conte ricordare è necessario per custodire la democrazia. Capitolo migranti. La maggioranza rivendica: abbiamo dettato la linea mostrando fermezza e Madrid è sempre più isolata in Europa. Il governo insegue vannacci e sposa le politiche MAGA, replicano le opposizioni che insistono. Ceuta è un'operazione preparata a tavolino e lo stop a Schengen, propaganda che danneggia il turismo. Filippa Misano, GR1.
0: È martedì, vertice dei ministri dell'interno europei proprio su Ceuta, vertice sollecitato dall'Italia con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Quanto alla situazione a Ceuta, rimpatriata la maggior parte dei migranti entrati nella città spagnola del Marocco, i morti sono diverse decine, oltre 70 secondo le cifre ufficiali, ma si teme siano molti di più. Il corrispondente dal Nord Africa.
4: La spiaggia di Tarajal è stata ripulita oggi dai detriti lasciati dai migranti, ma la situazione non è normalizzata, dice il sindaco dell'enclave spagnola, Juan Vivas, perché diverse migliaia di irregolari sono ancora a Ceuta. Ma gli attraversamenti si sono interrotti dopo che ieri è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri lungo il confine marittimo col Marocco. Non è ancora chiaro quante persone abbiano dato vita giovedì a un assalto senza precedenti a uno dei pochi confini terrestri dell'Unione Europea con l'Africa. Il governo dice tra 50 e 60 mila. Le forze di sicurezza affermano invece che più di 73 mila sono quelli che hanno volontariamente già lasciato Ceuta, respinti dagli abitanti che hanno blindato la città negando cibo e assistenza. Il premier Sanchez parla di regia mafiosa che ha illuso i migranti che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. La polizia marocchina ha fatto poco per impedire l'assalto, ma il ministro dell'interno spagnolo elogia Rabat per i rimpatri accelerati. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, perché chi arriva da Ceuta e Melilla deve affrontare i controlli previsti per i cittadini extraeuropei. Leonardo Sgura per il GR1.
0: Leone XIV segue con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta. Il Papa chiede che si trovino soluzioni di pace. Sentiamo il suo appello in spagnolo, poi in italiano, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.
5: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuamos a pregar por la pace, porque en el mundo cesino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
0: E veniamo dunque al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e ancora una volta rilancia la diplomazia, ma per Teheran Washington non ha più mezzi.
6: L'Iran e altri paesi del Medio Oriente mi hanno chiesto di sospendere ogni attacco, visto che i termini generali di un accordo sono stati definiti, ha annunciato il presidente americano Trump ancora una volta sul suo social Truth. Lo faccio per il bene del mondo, ha aggiunto, invocando però la ripresa effettiva delle trattative per una definizione dei negoziati. Immediata la reazione del regime iraniano, l'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, che resta chiuso, affermate Teheran, sostenendo invece che Trump abbia stabilito di fermare per ora la macchina bellica per carenza di armi. Su uno scacchiere che sembra essere sempre sul punto di esplodere spicca la preoccupazione dell'Arabia Saudita. In una telefonata con il presidente Trump, il principe Bin Salman ha chiesto di evitare l'escalation, mentre l'Iran minaccia reazioni decisive in caso di nuove incursioni delle forze americane. E intanto Washington avverte i cittadini degli Stati Uniti che affollano gli Emirati del Golfo. Tornate a casa. Claudia Stamerra, GR1.
0: A Gaza intanto ancora vittime dei bombardamenti israeliani, malgrado l'ottimismo della Casa Bianca su un futuro disarmo di Hamas. Da Gerusalemme, il corrispondente.
7: Nonostante gli annunci della Casa Bianca sull'accordo per la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza, non si fermano i bombardamenti israeliani. 9 i morti, tra i quali 3 bambini, secondo fonti sanitarie. A Gaza City, a Deir al-Balah, a Khan Yunis, l'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 2 terroristi uccisi. Uno è Rahman Abu Labad, comandante di una cellula delle forze di elite, la Nukba, che il 7 ottobre si era infiltrato attentato nel kibbutz israeliano Nir Oz. L'altro è Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi. E non si dissolvono le incognite sull'annuncio di Trump sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano. Il premier Netanyahu non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà alcun ritiro israeliano senza prima il disarmo completo di Hamas. Mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi. Esponenti del Consiglio

0: consiglio di pace per Gaza, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:11 minuti, l'incidente aereo in Perù, 13 le vittime, 7 sono italiani, i nomi confermati dalla Farnesina. Cordoglio della Premier Giorgia Meloni, che su ex ha espresso vicinanza ai familiari.

0: Bianco, 59 anni, e sua moglie Cristina Maria Bianco, di 57 anni, e i loro due figli Pietro e Matteo, 18 e 24 anni, e poi Elena Sala e Massimo Angelucci, entrambi 58 anni, e il figlio Lorenzo, di 24. Le due famiglie erano residenti a Seregno e Monza. Il sindaco di quest'ultima, Paolo Pilotta:
1: dispiacere molto grande. Delle 7 persone, 4 di Monza e 3 di Seregno, 3 erano giovani. Ho dato disposizione ai miei ufficiali di mettersi a disposizione se c'è bisogno di una presenza dell'amministrazione per qualsiasi cosa.
0: Le altre vittime sono tedeschi e spagnoli e due peruviane, pilota e copilota. L'incidente è accaduto nel sud del Perù. Il piccolo aereo turistico era partito da Pisco, diretto al sorvolo delle linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO. L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo di Maria Reiche. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. L'ipotesi: maltempo con i forti venti. Elena Pabba, GR1.
2: Torniamo in Italia ancora con la cronaca. Addio al ragazzino da anni in stato vegetativo dopo aver mangiato un prodotto contaminato.
3: È morto dopo 9 anni di coma. Mattia Maestri aveva 13 anni e dal 2017 era in stato vegetativo irreversibile per una sindrome emolitico-uremica causata da una contaminazione da Escherichia coli del formaggio al latte crudo che aveva mangiato un sabato pomeriggio. Il formaggio era stato prodotto dal caseificio di Corido in Val di Non e da allora Giovan Battista Maestri, papà di Mattia, ha iniziato la sua battaglia per avere giustizia e per evitare che casi come quello che ha coinvolto suo figlio possano ripetersi. Una battaglia condotta nelle aule di giustizia che ha portato alla condanna in Cassazione dell'ex presidente del caseificio e del Casaro, ma anche fuori, con la pubblicazione di un libro e una serie di interventi pubblici a seguito dei quali il Ministero della Salute ha emanato le linee guida nazionali per il consumo di formaggi al latte crudo. Ma anche in questo caso non si sono interrotte le denunce di Maestri.
4: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
3: Obiettivo di Maestri è ottenere che venga vietato ai minori di 10 anni, agli anziani e alle persone fragili il consumo di formaggi al latte crudo a bassa o media stagionatura, per far sì che la morte di Mattia non sia stata inutile. Da Trento, Lucio Fava del Piano, GR1.
2: In provincia di Modena un uomo è stato ucciso a coltellate in un'abitazione nel centro di Montese. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite con un'altra persona, fermata dai carabinieri. Da chiarire i motivi, indagini in corso. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7, riaperto il porto commerciale di Pozzuoli, ripristinati i collegamenti con le isole. 5 le persone ancora ricoverate, circa 300 gli sfollati, dichiarati inagibili 8 edifici, mentre proseguono le verifiche e resta l'allerta. Prima domenica d'agosto all'insegna di temperature roventi e traffico. Dal pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti in una giornata da bollino rosso per il grande caldo in 23 città.
5: A guardare la mappa dei bollini che costellano oggi la penisola, il conto conviene farlo al contrario, per segnalare con un po' di sollievo per chi in quelle città ci vive non tanto i 3 bollini arancioni di Messina, Bari e Ancona, quanto l'unico giallo attribuito a Reggio Calabria, isola felice di non calore, su cui però si concentra l'allerta di primo livello della Protezione Civile, per possibili temporali che arriveranno anche su altre zone della penisola, ricorda il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Temporali di calore sulle Alpi, ma soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, che saranno di breve durata ma localmente assumeranno anche carattere intenso. In una giornata molto calda, dove le temperature da nord a sud potranno raggiungere i 38-39 gradi.
5: Temperature elevate che ci accompagneranno per tutta la prossima settimana, che oltre ad alimentare il rischio incendi, roghi attivi si registrano già tra Sardegna, Abruzzo e Piemonte, modificano il paesaggio alpino, causando lo spostamento dello zero termico fino a 5.000 metri, soglie che mettono in crisi ghiacciai come quello dell'Adamello, della Marmolada e del Monte Bianco. Paola Guarnieri, GR1.
2: Sulle vacanze pesa il caro carburanti, governo al lavoro per contrastare gli aumenti, il 6 agosto scade infatti il taglio delle accise.
7: Ad agosto ferie da bollino rosso e non solo per le temperature, a scaldarsi è anche il termometro del prezzo del carburante che si abbatte su chi parte per le vacanze, dal momento che l'automobile rappresenta di gran lunga il mezzo preferito da 6 italiani su 10 per gli spostamenti. La benzina viaggia ora sui 2 euro al litro, il gasolio si attesta intorno ai 2,17, quotazioni che calcola Confcooperative comportano un extra budget per le famiglie da 1 miliardo di euro rispetto allo scorso anno. Occorreranno infatti 22 euro in più per il pieno di

0: diesel e 15 euro in più per un pieno di benzina. Intanto il governo studia interventi per calmierare i prezzi in vista dell'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva in programma martedì prossimo. Il 4 agosto infatti dovrebbero essere disponibili i dati sull'extragettito IVA di luglio. Quelle risorse potranno contribuire a proseguire lo sconto sui carburanti attraverso il meccanismo delle accise mobili, restituendo ai contribuenti una quota delle maggiori entrate fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
1: Intelligenza artificiale, da oggi operativo il regolamento con cui l'Unione Europea ne disciplina lo sviluppo e l'utilizzo.
2: Una sfida epocale, quella della legge entrata in vigore 2 anni fa, che già ha compiuto alcuni passi e ora diventa operativa su tasti cruciali, a partire dal nodo trasparenza. Controlli, vigilanza, obblighi e multe diventano effettivi su una parte sostanziosa del pacchetto. Chatbox, assistenti vocali, deepfake e così via. Chi fornisce sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con le persone deve rendere ben chiaro che gli utenti hanno a che fare non con un altro essere umano, ma con un prodotto tecnologico. Deve essere chiaro l'origine di testi, immagini, video, audio. Si attivano poi un apposito ufficio di monitoraggio europeo in coordinamento con quelli nazionali e la possibilità della Commissione europea di imporre correzioni e multe. Altri passaggi seguiranno da qui ai prossimi 2 anni. Un campo immenso, ricco di ostacoli, criticità, che parte da una premessa dichiarata e ad oggi unica nella dimensione scelta dall'Unione europea: regolare sviluppo e diffusione responsabile dell'intelligenza artificiale nell'Unione, contrastare manipolazioni e interferenze che minano principi base come la tutela della persona e della democrazia. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Sport: 3 settimane dall'inizio del nuovo campionato di Serie A tengono banco le trattative del calciomercato. Diverse le squadre, ancora incomplete.
3: Le idee non mancano, le risorse finanziarie forse sì, se è vero, come dice il tecnico della Roma Gasperini, che il Mondiale ha ritardato le trattative, è altrettanto vero che finora soltanto la Fiorentina si è rinforzata davvero. All'Inter, campione d'Italia in carica, manca un erede di Dumfries e finora è arrivato soltanto Stankovic. Praticamente immobile il Napoli, impegnato più che altro nelle cessioni ancora da perfezionare. Il Milan, dopo i colpi Gonzalo Ramos e Ghila, è fermo, mentre la Juventus, in attesa di Kolo Muani, chiude per Alay Begovic. Alla Roma, dopo Castro, arriva il difensore greco Koulerakis, ma non può certo bastare così. Procede a rilento anche l'allestimento di una rosa da Champions per il Como, che però punta con decisione sull'attaccante viola e della nazionale Moise Kean. Ma sono tante le squadre ancora incomplete, dalla Lazio all'Atalanta, e tra le neopromosse la più attiva è senza dubbio il Venezia. Bisogna correre, a Ferragosto comincia la stagione con la Coppa Italia e dopo una settimana sarà campionato. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Cinema: dopo le produzioni del Trono di Spade e Batman, in Scozia è stata la volta di Spider-Man, Brand New Day, con Tom Holland, la corrispondente da Londra.
4: Se di recente vi è capitato di guardare un blockbuster di Hollywood ambientato tra i grattacieli di Manhattan, ci sono ottime probabilità che quella non fosse affatto New York, ma Glasgow. La città scozzese è diventata la controfigura preferita dei colossi del cinema per riprodurre la grande mela. Per la metamorfosi di un set bastano taxi gialli, chioschi di hot dog e segnaletica americana. Il curriculum di Glasgow è variegato, è qui che Brad Pitt affronta il caos apocalittico in World War Z, la pandemia che crea zombie, attraversa Glasgow e non la grande mela Harrison Ford, nei panni di Indiana Jones e il quadrante del destino, quando incrocia la parata che celebra il ritorno degli astronauti nell'estate del 69. Anche la Marvel ha sfruttato l'architettura slanciata di Glasgow per l'ultimo Spider-Man. Ci ha portato il set dell'Uomo in Fuga 2025, tratto dal romanzo di Stephen King. A differenza della maggior parte delle città europee, Glasgow è stata progettata secondo una rigida griglia ottocentesca. I maestosi edifici vittoriani somigliano per dimensioni e stile alla New York di fine Novecento. Grandiosità cinematografica a una frazione del costo necessario per chiudere Fifth Avenue al traffico. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La musica: torna in Sicilia il duo norvegese dei Kings of Convenience, protagonisti dell'indie pop degli anni 2000, con una serata nel Teatro Greco di Tindari, dove saranno accompagnati da un trio d'archi. If you wanna be my friend, you want us to get along. Con sonorità acustiche, voci delicate che spesso richiamano le atmosfere più intime di Simon e Garfunkel, i Kings of Convenience si sono guadagnati un seguito affezionato in Europa e non solo. Il tour di quest'estate ha portato il gruppo in varie parti d'Italia, ma con la Sicilia illegale.

0: Ma è speciale. Dal 2012 il chitarrista e cantante Ellen Hoy si è trasferito a Siracusa, dove collabora anche con musicisti locali. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Pazienza. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:23:04. Queste le principali notizie di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto pugliese tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bari, è stata disposta la chiusura del tratto a causa del fumo causato da un incendio esterno alla sede stradale. Siamo all'altezza del chilometro 695. Chi viaggia verso Bari deve uscire ad Acquaviva delle Fonti, percorrere la strada statale 100 in direzione di Bari, poi la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Bari Sud. Prudenza alla guida per la ridotta visibilità. Traffico intenso poi ai confini, in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, 4 km di code, traffico congestionato, e si è verificato un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio. Sulla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, 3 km di code, e sulla 9 Lenate Chiasso, 3 km di code, tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera. Chiudiamo in A1 tra Carenzano e la variante di Valico, 4 km di coda in diminuzione per un veicolo fermo in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 2 agosto. La giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 14.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà.
8: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo.
9: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
10: Buona festa dell'amicizia, Frido.
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Chi è?
13: La duchessa.
12: La duchessa?
13: Sì.
14: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
12: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
12: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
15: Domenica Sport.

14:02, buona domenica, ben trovati, un saluto da Manuela Collazzo, dagli studi Rai di Saxa Rubra, dalla squadra di Domenica Sport, Danilo Gionta in regia, Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Prima domenica di agosto all'insegna della musica e degli approfondimenti di sport qui su Rai Radio 1, anche notizie e aggiornamenti su quel che accade nel mondo sportivo. Cominceremo parlando di calcio, che stagione sarà quella che si sta avvicinando, come stanno le big del campionato, ma parleremo anche della B. Ci focalizzeremo senz'altro sulla stretta attualità, quindi sugli europei di nuoto, i tuffi. Oggi è una giornata importante per l'Italia, per Chiara Pellacani, la nostra stella che ha un doppio impegno nel trampolino un metro. Si stanno concludendo le eliminatorie e Chiara non dovrebbe avere problemi a centrare la finale, e poi sarà in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto. Sempre restando in piscina, uno sguardo oltre lo daremo al nuoto in vasca, che a Parigi comincerà il 10 agosto, ambizioni e possibilità azzurre le analizzeremo, vi racconteremo grandi storie di sport, parleremo anche di pallavolo, sia quella al coperto sia del beach, e ascolteremo tanta musica. E come da tradizione, proprio con la musica cominciamo, e cominciamo subito forte con i Rolling Stones.

0: Il calcio verso la prossima stagione, lo stato dell'arte delle squadre di Serie A, ne parliamo con il nostro Giovanni Galli. Ben trovato Giovanni.
1: Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Giovanni, ci ritroviamo qui su Rai Radio 1 dopo qualche giorno, quando in realtà ci eravamo già risentiti e ti avevamo interpellato per un ricordo di Franco Baresi. Magari ne parleremo, se ti va, anche prima di salutarci. Lo stato dell'arte delle squadre di A, Giovanni, finora amichevoli poco indicative, per carità, squadre incomplete, però verso che stagione andiamo? E vorrei cominciare con la Fiorentina, reduce comunque da un pari di prestigio ieri contro il Real Madrid, è un mercato che la sta vedendo protagonista.
1: Quello assoluto, assolutamente, il fatto di essere protagonista, il fatto che abbia dato un'impronta. Solitamente negli ultimi anni aspettava sempre la fine del mercato per cercare di trovare il miglior prezzo, no? Per il giocatore che voleva prendere. Invece Paratici mi sembra che abbia dato veramente una svolta, andando a prendere i giocatori che gli interessavano, prendendoli subito, immediatamente, anche magari con il rischio di averli pagati ancora qualcosa di più. Però è un messaggio a tutti i naviganti che la Fiorentina c'è, che la Fiorentina sta facendo le cose seriamente e che vuol tornare ad essere protagonista, e che l'ultimo campionato, diciamo, è stato un qualcosa che di anomalo, ecco, ma il suo target, la sua classifica è decisamente un'altra.
0: È secondo te una delle squadre che sta operando meglio sul mercato finora, e chi vedi anche da questo punto di vista ben messa tra le big di A?
1: Ma la Fiorentina sì, sta lavorando bene, perché come ho detto è andata a prendere i giocatori subito e li ha messi immediatamente a disposizione del nuovo allenatore. Adesso stanno provando cose nuove. Il pareggio di ieri non deve illudere, ma
0: assolutamente,
1: anche
0: perché il Real era privo delle sue stelle, ricordiamolo.
1: Infatti, non deve illudere, ma deve essere comunque un punto di partenza, perché ha sofferto, ma poi dopo ha messo dentro anima e cuore e a recuperare la partita. Cioè, i risultati fanno sempre bene al morale, fanno lavorare con più serenità, no? È quello che è il percorso di avvicinamento al campionato. Per le altre, che devo dire, mi sembra che tutte stiano un po' alla finestra, no? Cercando quelle che può essere l'opportunità. Il Milan ha speso molto, la Juventus negli ultimi giorni ha fatto due colpi importanti per mettere a disposizione di Spalletti due attaccanti di valore, un giovane e un giocatore invece che già conosce e che è nelle grazie dell'allenatore. La Roma, semmai, con la sconfitta di ieri sembra un po' in difficoltà, ma non mi preoccupo, perché so il lavoro di Gasperini dove può portare. L'Inter comunque anche lei ieri con un pareggio, poi ha vinto i calci di rigori con un'altra squadra di prestigio, anche se lì insomma siamo sempre allo stesso discorso, sono le partite d'estate.
0: Sì, anche l'Inter alla fine ha concluso con diversi giovani, ma secondo te che indicazioni sta avendo Chivu dalla sua Inter? Le dichiarazioni dopo la sfida con il Manchester City, orientate al mercato, hanno fatto capire che vorrebbe anche qualcosa in più?
1: Beh, sicuramente, anche perché una squadra che comunque aveva e ha ancora tanti giocatori, diciamo, in avanti con l'età. Sai, quando tu hai 1/2 giocatori esperti che possono guidare, però quando il numero cresce, credo che questo possa essere un problema per l'allenatore. Allora cerca forze fresche, cerca giocatori nuovi, giocatori con entusiasmo, perché all'Inter l'anno prossimo, che disputerà la Champions, servono anche giocatori che abbiano entusiasmo, abbiano la voglia di accettare determinate sfide, insomma. Per cui il Napoli è arrivato Allegri, non si sa quale sia il mercato, Lukaku che fa, De Bruyne che cosa farà, Anguissa sarà ancora un giocatore. Cioè, ci sono, ecco, secondo me ci sono ancora tanti dubbi.
0: Tanti
1: sotto
0: dubbi,
1: questo
0: c'è
1: punto.
0: Ancora tempo prima che cominci
1: sì,
0: la

0: stagione prima che cominci il campionato, ma tu ti aspetti dietro all'Inter, che per forza di cose partirà in pole position e favorita, quale squadra secondo te potrebbe recitare un ruolo importante anche in base appunto a come si sta muovendo sul mercato in queste settimane? Chi c'è dietro all'Inter?
1: Intanto abbiamo soltanto due squadre che hanno confermato l'allenatore.
0: Ecco, questo è un altro tema.

0: nuovo riuscirà ad entrare nella testa dei suoi giocatori per quello che sarà lo sviluppo del calcio che vorrà fare. Perché ad esempio a me mi intriga molto capire Sarri con il suo calcio
1: all'Atalanta.
0: E andare nello spogliatoio dell'Atalanta, che fino a ieri viveva un calcio completamente diverso dalla filosofia di Sarri. Ma se Sarri entra, i giocatori entra nella testa dei giocatori, siccome ha un gruppo valido, potrebbe essere una sorpresa. Grosso stesso alla Fiorentina, nuovo esordiente, diciamo, no? in un grande palcoscenico. Come entrerà dentro lo spogliatoio? Cioè, sono tutti Tedesco a Bologna, e Bologna l'anno scorso Coppa Italia, qualificazione in Europa, invece l'ultima stagione è rimasta fuori da tutto. Ma Tedesco come entrerà? Quale sarà? Cioè, secondo me non è tanto i giocatori, non solo tanto i giocatori che cosa ti potranno dare, ma quanto l'allenatore sarà determinante nel
1: proposito di allenatori, Amorim al Milan, Giovanni Galli, lo abbiamo tralasciato. Che cosa potrà dare, come potrà incidere in rossonero?
0: Guarda, al di là di quello che voglio dire, la mia simpatia, no, per il Milan, perché insomma comunque ho giocato là 4 anni, io in questo momento faccio fatica a riconoscere il Milan come un'entità nostra, perché non c'è più un italiano. La squadra ha perso tutti i suoi punti di riferimento, ha perso i giocatori leader.
1: C'è qualcuno che annuisce dall'altra parte del vetro, perché sai, qui abbiamo anche i milanisti. Ed è d'accordo con te.
0: Perché purtroppo sai, noi dimentichiamo una cosa che secondo me è fondamentale nel nostro calcio, ma credo anche nel calcio di tutti i paesi, è l'identità. Se noi la Juventus ha smesso di vincere quando ha perso Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchisio, non ha più vinto nulla da quando loro sono andati via. Sono arrivati stranieri, sono arrivati altri giocatori, ma non ha più vinto niente. Perché? Perché non c'è più, capito, lo spirito di quel club. E nel Milan chi è che rappresenta lo spirito del club?
1: Beh, è una domanda a cui è difficile rispondere, effettivamente.
0: Anche i tifosi del Milan, a chi si affezionano? Qual è il giocatore leader, no, al quale ti aggrappi per poter, no, avere un riferimento? Non c'è.
1: Non c'è, anche perché sì, c'è Modric come personalità, come spessore, ma non ha una storia al Milan. Non viene forse da dire Leao per note questioni legate anche al temperamento del giocatore, che peraltro di cui non conosciamo il futuro, ecco. Quindi diciamo che vedi grosse incognite nella stagione rossonera.
0: L'augurio che queste incognite si trasformino invece magari in risultati e in vittorie, ma dobbiamo capire appunto Amorim, se è Amorim dello Sporting o se è Amorim del Manchester, capire in un'altra realtà, in un mondo diverso, in un calcio diverso, perché vedi, noi è vero che ormai siamo scesi, no, come livello di calcio, ma è pur sempre il campionato più difficile del mondo, perché è molto tattico. Ogni allenatore gioca sull'avversario, ogni allenatore non va in campo per cercare, no, di dominare la partita, ma cercare di porre rimedio o di giocare sull'avversario. Ecco, queste sono le difficoltà che probabilmente Amorim sarà stato messo a conoscenza, ma non so come le trasformerà poi dopo, no, in un atto pratico sul campo.
1: Tra le novità che abbiamo appunto e hai citato, elencato, di allenatori nuovi su panchine di Serie A, qual è la squadra che ti incuriosisce di più?
0: Vado un po' fuori perché allora, siccome Gattuso secondo me è una persona squisita, è un allenatore che comunque ha sempre accettato delle grandi sfide, e andando al Roma, alla Lazio, ha accettato un'altra grande sfida, ma non la gente non deve pensare perché vuole andare a sedere su una panchina, ma perché

0: è un allenatore che ha questo grande carattere, questa grande passione e la vuol trasformare in qualcosa di più concreto. Non ci è riuscito fino ad oggi, non ci è riuscito purtroppo,
1: Quindi
0: ma
1: diciamo
0: la
1: tu
0: Lazio
1: scommetti su Gattuso e sulla stagione di
0: sì,
1: Gattuso alla
0: vorrei.
1: Lazio, vorresti, ti
0: Sì,
1: piacerebbe.
0: vorrei, sì, mi piacerebbe, ma proprio per la persona, per l'uomo.
1: Prima di salutarti, Giovanni Galli, vorrei un tuo parere sulle notizie e sui fatti degli ultimi giorni riguardanti la politica sportiva, lo scontro UEFA-FIFA, la sfiducia di fatto dell'Europa nei confronti di Infantino dopo tutto quello che è accaduto. È un qualcosa che non fa bene al calcio.
0: No, no, assolutamente no. Noi pensavamo che i problemi nel nostro campionato, no, fossero soltanto nel nostro campionato, ma come vedi la politica internazionale è alla stessa maniera. Io credo che Fantino stia facendo dei passi troppo lunghi. Credo che abbia la necessità di dover condividere i passi e non affrettarsi, non lanciare. No? L'idea di buttarsi così a capofitto in una nuova avventura senza avere, voglio dire, comunque le grandi federazioni ci sono ancora, dalla Germania all'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, la Francia, se
1: E
0: non
1: si
0: ti
1: sono
0: confronti
1: fatte
0: con questi,
1: sentire, esatto, come se fosse un
0: per
1: capo
0: forza, per
1: unico
0: forza. Sì.
1: della situazione. E invece la nazionale, Giovanni Galli, il ritorno di Mancini, l'avvento di Ranieri, le difficoltà che comunque incontreranno inevitabilmente verso una Nations League non così semplice, comincerà a settembre.
0: Allora, parto dalla testa e io ho fiducia e do fiducia al presidente Malagò perché è un uomo comunque di istituzioni, aveva fatto una mossa secondo me intelligente nel prendere Paolo Maldini come direttore tecnico, poi questa purtroppo è naufragata, adesso c'è Claudio Ranieri, però noi abbiamo bisogno di tante cose, non soltanto di un allenatore. Abbiamo bisogno che il presidente federale, e qui mi espongo in prima persona, è vero che non si può bloccare la libera circolazione, no, dei lavoratori nella comunità europea e tutto il resto. Sì, però io se sono il presidente e ho a cuore la mia nazionale, posso limitarne l'uso e l'utilizzo nel mio campionato. Come succede nella pallavolo, come succede nel basket.
1: Nella
0: Perché se noi.
1: pallavolo, che conosco piuttosto bene, mi viene da dire che quelle sono società dilettantistiche sulla
0: Sì,
1: carta, no?
0: ma siamo
1: Forse,
0: d'accordo.
1: no, dico, forse
0: Però
1: per il professionismo il problema è
0: sì,
1: superiore?
0: ma infatti io dico nel campionato italiano. Io nel campionato italiano non impedisco alle società di comprare calciatori stranieri, ma gli chiedo di limitarne l'utilizzo nel nostro campionato. Poi vai a fare la Coppa UEFA, vai a fare la Coppa dei Campioni, vai a fare tutte le competizioni, vuoi giocare con 15 stranieri per essere molto più competitivo? Non
1: Sì,
0: mi, è una cosa che non
1: chiarissimo,
0: posso. Ma
1: chiarissimo il
0: nel mio
1: concetto.
0: campionato, se io voglio dare una mano alla mia nazionale e se, visto che sono il presidente federale, devo avere la forza anche di chiedere l'aiuto alle società sportive, altrimenti puoi prendere Mancini, puoi prendere Guardiola, puoi prendere Maldini, puoi prendere Klopp, puoi prendere chi vuoi,
1: Ma non
0: ma
1: se
0: non
1: ne esce.
0: riusciremo mai a. No, assolutamente no.
1: Giovanni Galli, ci vogliamo salutare ancora con un ricordo di Franco Baresi, una sola parola per ricordarlo tu che hai condiviso con lui anni di trionfi al Milan.
0: Come in una sola parola è molto difficile. Franco ha rappresentato la professionalità, Franco è sempre stato un esempio e io dico che la maglia numero 6 del Milan deve essere non soltanto per i giocatori del Milan, perché lui ha vestito anche quella della nazionale, anche se era un altro numero, però deve essere l'esempio per tutti quelli che giocheranno nel Milan. Che giocano e giocheranno con la maglia della nazionale.
1: Professionalità esempio, ne abbiamo
0: Sì.
1: riassunte due. Grazie, grazie davvero Giovanni Galli. Buona
0: Grazie a
1: domenica.
0: voi, buona domenica, grazie.

0: Gli europei di nuoto a Parigi, ottime notizie per quanto riguarda i tuffi, il trampolino femminile un metro, Chiara Pellacani la migliore dopo le eliminatorie, ha dunque conquistato la finale di stasera con il miglior punteggio ed è in finale anche l'altra azzurra Elisa Pizzini, decimo punteggio per lei, ha ciuffato la finale all'ultimo tuffo. Chiara Pellacani sarà impegnata prima nella finale del sincro misto con Matteo Santoro alle 19, loro che sono i campioni del mondo in carica, e poi in serata alle 21 la finale del trampolino un metro. Parleremo di tuffi più avanti, adesso però ci fermiamo, Onda Verde, pubblicità, qualche minuto e poi siamo di nuovo con voi, Domenica Sport, a dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14:26 e 43 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dall'A14 Bologna-Ancona, qui segnaliamo l'uscita chiusa per il ripristino di un incidente allo svincolo di Cesena in uscita provenendo da Ancona, chiusa pure l'entrata in direzione di Bologna. In Sicilia, a Catania in tangenziale, una corsia chiusa per un incidente all'altezza dello svincolo di Catania Sud in direzione dello svincolo Simeto. Traffico intenso al momento ai confini, al traforo del Monte Bianco, lunghe code con tempi di percorrenza di oltre un'ora, code allo svincolo Piazzale Lato Francese verso Courmayeur e code anche in direzione opposta. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia sono 10 km di code, traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza.

0: in direzione di Tarvisio. Code anche verso la Svizzera sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e il lago di Como. È tutto per il momento, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Domenica Sport. Siamo di nuovo con voi alle 14.29, Emanuela Collazzo, Danilo Gionta, Alessio Caranzetti, Andrea Pistorio, questa è la nostra squadra, Domenica Sport, europei di canottaggio, si chiudono oggi a Varese, doppietta di bronzo per l'Italia, con le barche ammiraglie, l'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania, anche l'equipaggio femminile è salito sul podio superato solo dalla Romania e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di para rowing con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Pritchard. Le grandi storie di sport che Rai Radio 1 vi propone, che Domenica Sport vi propone. Michela Moioli, Flora Tabanelli, due campionesse straordinarie, protagoniste degli sport invernali anche alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina, storia di donne irriducibili. Ce la racconta Manuel Codignoni.
2: Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio di schiena, un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. Flora Tabanelli, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. E terza Flora Tabanelli, e dunque medaglia di bronzo. Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer. Terza ancora, e lì ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo.
3: Stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buon senso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali. Vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare.

0: E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di Freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
1: Yes, she can!
2: Dealt with it all good.
3: Next up, Flora Tabanelli.
2: Switch double. Oh, wow.
3: There we go. We got there in the end.
2: We got there.
3: Can Flora Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
0: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogačar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo, anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
4: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, che appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia, ma anche in tutto il mondo non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia, di farlo conoscere.
0: Il sogno di una vita che però rischia di saltare. A 3 mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora. La grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare. In una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale a Livigno. E come va a finire? Come in un film, appunto.
5: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualche cosa di speciale se vuole risalire la classifica, ma vediamo Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio, gli schiena un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana, e beh adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni, ma già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. Terza Flora Tabanelli, ci sono gli abbracci per Flora Tabanelli, medaglia di bronzo a 18 anni nello sci acrobatico Big Air.
0: Vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
4: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire. Cioè, sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dava fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo. Quindi ho detto se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
0: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno.

0: e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino. Si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Mojoli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross, quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbe, salti, e il primo che arriva vince.
1: La sorpassa sul salto di Michela Mojoli. A Michela Mojoli, Lindsay Jacobellis perde terreno. Perfetta Michela Mojoli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
2: Dai, Michela spinge,
1: ne esce ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Mojoli.
2: Si sopravviva Eva Samkova.
1: Pochissimi metri prima dell'arrivo salto di questa finale.
2: Michela Mojoli è davanti, Michela Mojoli è oro.
1: Primo
2: e secondo oro italiano, oro Michela
1: olimpico.
2: Mojoli.
1: Grandissima,
2: grandissima
1: Michela
2: gara
1: Mojoli.
2: Per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile. Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta. Coronamento di una stagione incredibile, sì, che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo, e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
0: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Mojoli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela, ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
3: Bergamasca oggi davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Mojoli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Mojoli, curva a sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Jacobellis, dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Mojoli e Lindsay Jacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Mojoli, davvero gasata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Mojoli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
0: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Mojoli ci arrivava invece da veterana, classe 1995. Esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, 2 giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio, condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e
4: Michela Mojoli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Mojoli, ma è lì adesso su questa curva, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Widmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora e lì ancora Michela Mojoli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Mojoli, tris di medaglie olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel nuovo cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
5: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi, la mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo.

0: Stamattina lo dicevo in partenza, Mojoli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
1: Le parole di Michela Mojoli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
2: Terza Michela Mojoli, davanti la Francia, Lea Casà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna, vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia. Ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta, Michela Mojoli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia. Ancora Michela Mojoli sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Mojoli, a riprendere qualche posizione. E Michela Mojoli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Mojoli per l'Italia. Pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
3: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
0: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le goderò da morire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo e poi il futuro si vedrà.
3: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina, perché è davvero bellissima e soprattutto è divertente, anche se viene vista un po' pericolosa. A mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
0: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno, diciamo, dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
1: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni. Passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e, perché no, anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampata, ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per aspera ad astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
0: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Te, com'è la prima?
4: Io ti prendo come ispirazione.
0: Grazie.
4: Cioè, la prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarai in Italia, quindi anche quella ancora un'emozione più grande.

0: non vedo l'ora.
1: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
0: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparata e essere tranquilla, sì.
2: Domenica Sport.

Alice Merton, Norwoods, il mercato della Juventus, la seconda avventura di Kolo Muani in bianconero sta per cominciare ufficialmente. L'attaccante francese è a Torino per le visite al J-Medical prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. L'obiettivo del club è provare a farlo partire già in serata con i compagni per la tournée a Hong Kong. Intesa economica trovata con il Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. 14:52, ci avviciniamo all'appuntamento con il GR delle 15, ma con calma e sempre ascoltando della buona musica.

Gli europei di nuoto a Parigi, vi abbiamo detto dei tuffi, delle buone notizie azzurre dal trampolino un metro, donne, Chiara Pellacani, la campionessa in carica, ha chiuso davanti a tutte le eliminatorie, miglior punteggio per lei, ma all'ultimo tuffo anche Elisa Pizzini col decimo punteggio è riuscita a conquistare la finale di stasera. Chiara Pellacani che prima della finale del trampolino un metro sarà in acqua con Matteo Santoro nel sincro misto 3 metri, due sono i campioni del mondo in carica. Poi ci sono anche notizie che riguardano il nuoto artistico, con l'Italia che ha chiuso al terzo posto i preliminari del programma libero a squadre, con la Russia al comando, ma con l'Italia che domani potrà recitare un ruolo da protagonista per cercare di ambire al podio. Europei di nuoto, di tuffi in particolare, che approfondiremo dopo il GR1 delle 15, cui stiamo per cedere la linea con una grande campionessa del passato. Arriviamo al GR1, ci arriviamo in musica. Yeah!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Apriamo con una notizia dell'ultima ora: una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. L'operazione è avvenuta a ovest di Pantelleria. La Taon di Revel, l'ammiraglia dell'operazione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sull'imbarcazione riconducibile a Mosca, sottoposta a sanzioni da parte di Bruxelles. La petroliera naviga dichiarando bandiera del Camerun, era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta a Istanbul. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran: Trump annuncia sui social di aver sospeso nuovi attacchi su richiesta della Repubblica Islamica, ma sollecita un accordo. Teheran smentisce e afferma che il momentaneo stop americano è dovuto a carenza di armamenti. Poi minaccia pesanti reazioni in caso di nuove incursioni e fa sapere Hormuz resta chiuso. Il 2 agosto del 1980, 46 anni fa, la strage, la stazione di Bologna, 85 morti, 200 feriti, strategia neofascista per distruggere la democrazia, così il presidente Mattarella in un messaggio. Una delle pagine più buie della storia nazionale, il governo continuerà a lavorare perché sia fatta a piena luce, afferma la premier Meloni. In città la commemorazione ufficiale, presente per l'esecutivo il sottosegretario all'interno Molteni.
3: Un attentato terroristico di matrice neofascista. Tutte le istituzioni democratiche del paese devono cooperare per ricomporre con rigore e trasparenza quei frammenti ancora oscuri.
4: Matrice neofascista, lo ripete da subito il sottosegretario Nicolà Molteni davanti ai familiari delle vittime, che rilanciano per voce del presidente. Il 2 agosto va collegato alle stragi degli anni 90. La commissione antimafia non ha fatto abbastanza. A ogni presidente del consiglio, dice ancora Lambertini, chiediamo onestà e rigore.
5: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
4: Dopo il minuto di silenzio, alle 10.25, il sindaco Lepore ricorda le 85 vittime, a partire dalle più giovani.
6: Chi pose quella bomba nella sala d'aspetto della nostra stazione veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che...

0: a quella cultura è sempre mancata, il valore della vita.
1: Giulia Bondi, GR1.
2: È morto il 13enne Mattia Maestri in stato vegetativo dal 2017, da quando aveva mangiato del formaggio fatto con latte crudo contaminato da Escherichia coli. Lo ha reso noto il padre, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia rifiutando risarcimenti economici. Una sentenza della Cassazione ha confermato il nesso di causalità e ha reso irrevocabili le condanne per lesioni colpose nei confronti dei due responsabili del caseificio. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Alla prefettura di Napoli si è svolta una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione.
3: La conta dei danni e la sistemazione degli sfollati. Il focus è su questi temi nella riunione in prefettura a due giorni dalla scossa alla nuova emergenza e abitativa a Pozzuoli. Sono oltre 300 le persone senza casa, ospitate in gran parte al Pala Trincone, ma il numero è destinato a crescere dopo le verifiche statiche dei vigili del fuoco. Tensioni questa mattina tra chi deve abbandonare la casa. 100 famiglie del Parco Olivetti, uno dei più colpiti, hanno dovuto raccogliere tutti gli effetti personali in borsa. Soni e valigie. Sono oltre 500 residenti. Per ora sono ospitati da parenti in attesa di alloggio in alberghi. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha invitato i cittadini a far entrare i tecnici per effettuare i controlli. Molti non lo fanno per paura di perdere la casa. Hanno dormito in auto molti dei residenti di via Artiaco, case popolari gravemente lesionate. Sono 56 famiglie, tra loro anche anziani e cardiopatici. Intanto ha riaperto il porto di Pozzuoli, fondamentale per i collegamenti con la vicina isola di Ischia. Gianluca De Martino, GR1.
2: Caldo all'apice, nessuna tregua per almeno una settimana, 23 città da bollino rosso, 37-39 gradi all'ombra in tante regioni, attesi in queste ore alcuni temporali innescati dal calore su Alpi, Appennini e zone interne siciliane, traffico intenso nella penisola, in particolare si segnalano lunghe code alla barriera di Milano e ai valichi con Francia, Austria e Slovenia. Questa sera a Farfa, in provincia di Rieti, per il Fara Music Festival, è di scena Pepe Barra, voce storica della canzone napoletana. Lo abbiamo intervistato.
4: Io ne ho tanti, non li conto più ormai.
5: Si intitola Se tenesse vent'anni, se avessi vent'anni, lo spettacolo di Peppe Barra. Ma al di là delle 82 primavere suonate, il maestro porta in scena un'esperienza senza pari, resa però sempre fresca dalla voglia di stare con il pubblico.
4: Racconto anche altre cose, non solo i miei anni. Racconto un po' la mia storia, la mia vita, il mio modo di divertire il pubblico, di comunicare.
5: Uno spettacolo sul filo della memoria, quella personale e quella di una città, Napoli, di cui Peppe Barra è un po' un'icona.
4: Sì, tutto quello che sono lo devo molto a Napoli, che mi ha dato tanti spunti per poter creare, per poter realizzarmi sia come attore che come cantante.
5: Maestro, uno spettacolo fatto di canzoni.
4: Ce ne saranno parecchie di canzoni, ci saranno poesie, ci saranno momenti di reciproco gioco col pubblico.
5: Ci sarà anche la Tamburiata Nera.
4: La Tamburiata Nera io l'ho riscritta, l'ho fatta diventare un grido di protesta, di dolore, dedicata alle donne che soffrono tuttora di violenza.
5: Paola D'Angelo, GR1.
2: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
6: Domenica Sport. Sono le 15:06, siamo di nuovo con voi, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Juventus Colomani ha completato le visite mediche al J-Medical e adesso è pronto a firmare con il club bianconero. Notizia di pallavolo maschile, sono i giorni delle finali di Nations League, è in corso in Cina la finalissima tra Stati Uniti e Polonia, gli Stati Uniti che avevano eliminato l'Italia ai quarti, Stati Uniti che conducono 2-1 parziali, il primo vinto dalla Polonia 25-21, il secondo dagli americani 25-23, che si sono imposti nel terzo ai vantaggi 27-25, mentre la Slovenia ha chiuso al terzo posto dopo aver battuto il Giappone 3-1. Questa è la notizia di pallavolo, fra poco approfondiremo i temi legati ai tuffi, parleremo di quel che sta accadendo agli europei a Parigi, ma non solo, e vi ricordo anche per quanto riguarda Parigi, per quanto riguarda finali che cominceranno fra poco meno di un'ora, riguarda il nuoto artistico, perché saranno di nuovo in acqua gli azzurri nella finale del duo tecnico misto. Adesso, prima di riaffrontare il tema tuffi e dunque di

0: Life. Le 15 e 11 minuti, saluto Carlo Boninsegna alla parte tecnica e saluto anche colè che con Tania Cagnotto ha fatto la storia dei tuffi italiani e non solo, la coppia di tuffatrici più vincente d'Europa, Francesca Dallapè, ben trovata.
1: Grazie mille.
0: Segui sempre i tuffi, lo so, con un occhio critico diverso oggi?
1: Sì, grazie a Sky riesco a commentare i tuffi, quindi vivo lo sport da un altro punto di vista.
0: E hai vissuto anche la giornata di Chiara Pellacani e Elisa Pizzini. Vogliamo cominciare da qui, quindi dalla più stretta attualità, Francesca Dallapè. Come hai visto l'attesissima Chiara Pellacani, naturalmente la stella di questo gruppo?
1: Sì, Chiara ha eseguito una eliminatoria molto buona, si è classificata infatti come col primo punteggio e Elisa invece con il decimo punteggio, quindi tutte e due le vedremo stasera partecipare alla finale. E ho visto

0: chiara, molto decisa, molto concentrata, ha dichiarato anche di avere dei margini di miglioramento, quindi sicuramente stasera vedremo qualcosa di eccezionale.
1: Ottimo, dunque ottime premesse per stasera, peraltro sarà impegnata anche con Matteo Santoro nel sincro misto 3 metri. È spesso successo, Francesca, che la nazionale di tuffi fosse un mix di esperienza e gioventù, e così anche quest'anno per gli europei di Parigi. Ci sono diversi debuttanti, ti chiedo

0: mondiali a Montreal e in quell'anno facevo il sincro con un'altra ragazza che non era Tania Cagnotto e da lì è cominciata un pochino tutta la mia storia, me lo ricordo ancora.
1: E l'emozione te la ricordi bene?
0: È un'emozione incredibile. Comunque all'inizio, quando arrivi in un contesto dove ci sono atleti già con tanta esperienza più di te, ti senti un pochino spaesata. Quindi ti affidi un pochino a seguire quello che ti dice il tuo allenatore, la tua allenatrice e magari anche col gruppo, con la squadra, riesci a sentire un pochino di calore che ti accompagna, insomma, in un'avventura straordinaria, ma che all'inizio sicuramente un pochino spaventa.
1: Però poi la sintonia che hai trovato con Tania Cagnotto è stata determinante, quella sintonia sul trampolino e anche nella vita, perché davvero siete grandi amiche. È sempre stato questo effettivamente anche il vostro segreto, poi sembra banale dirlo, ma nel sincro conta molto, no? La sintonia tra gli atleti.
0: Beh, sì, assolutamente, è una persona con la quale comunque condividi non solo gli allenamenti, ma anche un progetto, un obiettivo comune. E ovviamente se non si va d'accordo diventa tutto molto più complicato. Noi abbiamo avuto la fortuna di andare molto d'accordo, ci siamo date a vicenda qualcosa ad entrambe e questo ci ha permesso comunque di andare molto d'accordo e anche di essere una coppia che è durata molto nel tempo.
1: Longeva, e non ci sono ancora coppie in grado di imitarvi, perché il sincro poi è difficile, no, Francesca Dall'Apè?
0: Sì, è una gara complessa, nel senso che non puoi pensare solo a te stessa, ma devi pensare anche all'altra persona, ma nel frattempo comunque devi fare bene anche il tuo tuffo. Quindi è un po' un mix di cose, devi cercare di andare insieme e poi però staccarti e pensare a fare tutti i movimenti come devono essere fatti.
1: Ne abbiamo parlato spesso e ve lo chiedono sempre, in realtà lo so, però è anche molto romantico poter pensare che poi le vostre figlie possano in qualche modo imitarvi, no? E costruire un percorso. Ma le vostre figlie, alle tue figlie piacciono i tuffi?
0: Allora, per esempio, sia la mia figlia grande che la figlia grande di Tania, stanno facendo in questo momento ginnastica artistica.
1: Si
0: Quindi,
1: stanno preparando.
0: sì, diciamo che hanno provato a fare qualche tuffo sicuramente, però ecco, non c'è nessuna pressione da parte nostra perché per farglielo fare, insomma. L'importante per entrambe è quello che i nostri figli facciano dello sport perché crediamo fortemente nei valori dello sport e l'abbiamo vissuto e sappiamo che quanto è importante per la crescita.
1: La crescita di questo gruppo, torno al gruppo azzurro di Oscar Bertone agli europei a Parigi. Dicevo prima ci sono diversi debuttanti, Francesca Dall'Apè. Hai avuto modo di conoscerne alcuni in particolare o comunque c'è qualcuno che ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma sono tutti ragazzi molto giovani e sono alla prima esperienza appunto a una gara così importante e li ho visti per esempio un mesetto fa a un Grand Prix che si è svolto a Bolzano e devo dire che la cosa che mi ha impressionato è proprio il fatto di volersi, insomma, prendere un posticino. E quindi guardare anche i grandi come un punto di riferimento e un punto di non di arrivo, ma vogliono arrivare da lì per ripartire ancora più forti.
1: È importante avere un mix di questo genere. Tornando invece a Chiara Pellacani, i paragoni, le aspettative, le pressioni, perché da molti è considerata un po' l'erede di Tania Cagnotto, anche se lei rifugge il paragone, secondo me giustamente, perché ogni atleta ha la sua storia. Ha avuto comunque una crescita rapida, un grande talento. Alla sua età avresti scelto, come ha fatto lei, di studiare e allenarsi all'estero? Una scelta
0: È
1: importante.
0: una scelta molto importante, devo dire anche molto coraggiosa, ma che anche lei racconta spesso con positività. Io non ho avuto questo coraggio, ma se tornassi indietro sarebbe sicuramente una scelta che mi piacerebbe fare. Diciamo che all'estero, all'università in America, ti permettono di studiare e gareggiare allo stesso tempo, quello che in realtà, in Italia ancora facciamo fatica a fare, e lei lo racconta spesso, quindi prendo un pochino le sue parole.

0: perché racconta spesso questa esperienza molto positiva.
1: Peraltro diversi atleti stanno scegliendo la strada dell'estero. Prima di salutarti, Francesca Dalla Pè, restando sempre a Chiara Pellacani, stavo chiamando la Tania Cagnotto, suo obiettivo 5 medaglie a Parigi, effettivamente realizzabile secondo te?
0: Allora, ti dico di sì, perché effettivamente in questo momento lei è davvero molto preparata, molto forte. Il primo giorno col team event sono riusciti a vincere loro. Oggi ci sono due gare molto importanti, stamattina ha fatto vedere quello che sa fare, in più col sincro misto con Matteo Santoro arrivano da campioni del mondo, quindi insomma oggi è già una giornata nella quale può togliersi due grandi soddisfazioni, poi ne mancano altre due, però...
1: Fattibile, dici. E a proposito invece di Matteo Santoro, deve un po' riscattare anche la delusione di ieri, quando è rimasto fuori dalla finale del trampolino a un metro.
0: Sì, c'erano grandi aspettative da parte di tutti, ma probabilmente anche lui aveva delle grandi aspettative su quella gara. Probabilmente qualcosa non ha funzionato dal punto di vista più che altro dall'approccio mentale. Può capitare, è un ragazzo giovanissimo, ha 20 anni e ancora poca esperienza, anche se ha già un palmarès molto importante. Però io credo che quella di ieri sia stato un insegnamento molto più grande rispetto a magari se fosse andato subito bene.
1: Imparare dagli errori. Grazie Francesca Dalla Pè e buoni europei. Grazie per essere stata con
0: Grazie.
1: noi.
0: Grazie.

bel tuffo nel passato con Biagio Antonacci, Liberatemi. Il calcio verso la prossima stagione, le amichevoli delle nostre squadre in giro per l'Europa, accennavamo anche in apertura di trasmissione con Giovanni Galli, molto curioso di vedere all'opera la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che però sta perdendo a Rotterdam contro il Feyenoord 1-0. Il Cagliari invece sta giocando in casa dell'Union Berlino e sta vincendo 1-0. Più avanti toccherà al Torino contro il Barley e anche all'Udinese contro i turchi del Trabzonspor. Noi più avanti vi faremo ascoltare ancora grandi storie di sport e di campioni su Rai Radio 1 Domenica Sport. Torneremo anche a parlare di nuoto per analizzare e proiettarci verso quella che è la disciplina regina del nuoto, dunque il nuoto in vasca, che comincerà a Parigi il 10 agosto fino al 16. Ancora tante storie di sport, parleremo anche di beach volley, torneremo a parlare di calcio, sia di Serie A ma anche di calcio di B, uno sguardo ancora alla finale della Nations League maschile di pallavolo tra Stati Uniti e Polonia, si gioca in Cina, gli Stati Uniti sono avanti 2-1 nel conto dei set e 14 pari nel quarto parziale.

0: Gli europei giovanili di basket e gli europei under 18 a Trento stasera, la finale tra Italia e Slovenia, una grande Italia ieri in semifinale, una strepitosa rimonta contro la Francia sotto meno 14, gli azzurrini sono riusciti a vincere e conquistare dunque l'accesso in finale stasera alle 20:30 contro la Slovenia. Di pallacanestro continuiamo a parlare, storie di sport, i campioni del basket, e parliamo di un campionissimo, di Dino Meneghin, una leggenda della nostra pallacanestro, ma anche simbolo di un'epoca, di un modo di stare in campo, di intendere lo sport, fatto di talento, carattere, leadership, dalle imprese con la nazionale ai trionfi con i club. La sua storia attraversa decenni di pallacanestro e continua a parlare anche alle generazioni di oggi. Con Andrea Boccia ripercorriamo la storia di un campione che ha lasciato un segno profondo dentro e fuori dal parquet.
1: Il primo campionato italiano di pallacanestro maschile viene disputato nel 1920. Se lo contendono 8 squadre. La durata? 4 giorni. Sì, giorni, non giornate. Vince la Costanza Milano, è un inizio, anzi, è solo l'inizio. La pallacanestro comincia a farsi strada gradualmente. Anni 60, Roma ospita per la prima e unica volta i Giochi Olimpici, un evento promozionale senza precedenti. In un paese di calcio si comincia a insinuare l'idea della nascita di un nuovo amore. I palazzetti si riempiono di fumo e passione, le prime televisioni cominciano a portare le immagini in salotto, l'America arriva lentamente anche da noi. La pallacanestro si avvia a essere chiamata basket, una generazione di dirigenti, allenatori e giocatori straordinari fa il resto. Si posano le fondamenta per qualcosa di irripetibile.
2: Per la prima volta i Giochi Olimpici avranno una così larga diffusione e saranno ricordati come un evento straordinario nella storia delle comunicazioni e dell'informazione. Questa visione totale dello stadio olimpico, gremitissimo in ogni ordine di posti sin dalle prime ore del pomeriggio, attende da un momento all'altro l'arrivo del capo dello Stato. Il tradizionale da augurare lancio di colombi che si librano nel terzo e luminoso cielo di Roma immortale.
1: Il basket diventa improvvisamente fenomeno di costume. Le prime immagini in TV accendono la curiosità di un'intera generazione. È l'epoca delle sfide tra le grandi città del nord, Milano, Varese, Bologna, Cantù, e sono soprattutto Milano e Varese, targate Simmental e Ignis, a dar vita a una grande rivalità che in ogni sport è motore cruciale per attrarre, coinvolgere e richiamare migliaia di appassionati. Varese diventa la capitale europea del basket. Tra il 70 e il 79 la Ignis gioca 10 finali di Coppa dei Campioni, 10 consecutive, è record ovviamente ineguagliato, inavvicinabile, ne conquisteranno 5, un dominio che lascia a bocca aperta tutta Europa. Il primo trionfo è datato 9 aprile 1970, in finale a Sarajevo, contro la favoritissima Armata Rossa.
3: Corea che, tanto per cambiare, manda a bersaglio il suo uncino. E proprio in questo istante viene fischiata la fine, l'ultimo canestro probabilmente non è valido, il tabellone segna punti, segna sempre 79 a 74, invasione festevole dei tifosi varesini, l'Ignis di Varese ha conquistato all'Italia la Coppa Europa delle squadre campioni per il 1970, piegando l'Armata Rossa di Mosca che deteneva il trofeo qui al Palazzo dello Sport di Scanderia in Sarajevo.
1: La voce è quella inconfondibile di Aldo Giordani, che 3 giorni dopo, alla Domenica Sportiva, presenta agli italiani l'intera squadra.
4: Facciamo la presentazione: il presidente Tedeschi, il general manager Gualco, il direttore tecnico Messina, l'allenatore Nikolic, il capitano Flaborea, Ossola, Bulgheroni, Meneghin, Consonni, Malagoli, Rusconi, Paschini.
1: Il loro segreto? Una società solida, una città intera che vive per quella squadra e soprattutto un gruppo

0: gruppo di uomini con un'intesa perfetta. Protagonista della serata di Sarajevo, un ragazzone di 20 anni e 204 centimetri, di nome Faddino, di cognome Meneghin, è la stella nascente della pallacanestro nazionale. Oddio, nascente. In realtà nel 70 siamo già alla quarta stagione in prima squadra. Ne seguiranno poi altre 24, durante le quali si sommeranno trofei e riconoscimenti in Italia, Europa e Stati Uniti. Meneghin nasce nella provincia di Belluno, tra le montagne. A 8 anni si trasferisce con la famiglia in Lombardia. Comincia con l'atletica leggera, precisamente come lanciatore del peso, ma trova gli allenamenti piuttosto noiosi, tanto da trovare spesso il modo di chiuderli prima degli altri. A 14 anni viene notato da Nico Messina, professore di ginnastica e allenatore. È facile, il piccolo Dino svetta già di mezzo metro sui suoi coetanei. Appena mette piede su un campo da basket, rimane affascinato dai rumori delle scarpe, i rimbalzi della palla, le corse continue avanti e indietro, da un canestro all'altro. È amore a prima vista. Fisicamente è già un armadio, ma nei movimenti è grezzo, scomposto. In quel periodo non può esserci palestra migliore di Varese per un ragazzo affamato, deciso ad arrivare in alto, più in alto di tutti. Nel 69, sulla panchina di Varese, Nico Messina fa posto ad Asa Nikolic. È la svolta per Meneghin, per la Ignis e per l'intero movimento cestistico italiano. Proprietà ricca, sponsor importante, allenamenti massacranti e atleti super. Nasce la Valanga Gialla, una squadra che riscrive la geografia della pallacanestro nazionale, fino a quel momento dominata da Milano. Al centro di questa dinastia c'è proprio Dino Meneghin, che in maglia varese vince semplicemente tutto. 5 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali, 2 coppe delle coppe, 7 scudetti e 4 coppe Italia. Se ne accorgono anche oltreoceano, ovviamente, e parliamo di una NBA ancora molto chiusa nei propri confini, nulla a che vedere con quella di oggi. Nel draft del 70 viene scelto dagli Atlanta Hawks all'11° giro dei 19 previsti. Dino non risponde alla chiamata semplicemente perché lo viene a sapere appena qualche mese più tardi dai giornali. Nessuno dagli Stati Uniti infatti si è preoccupato di avvisarlo né di inserirlo in squadra. I New York Knicks lo invitano alla Summer League, è il 1974, ma un infortunio al menisco gli impedisce di salire su quell'aereo per l'America, che non ripasserà più. Rimane il più grande rimpianto per lui, mitigato in parte dall'ingresso nella NBA Hall of Fame. È il maggior riconoscimento alla carriera per un giocatore di pallacanestro ed è il primo italiano a riuscirci.
1: Four years in Milan and experienced a few championships out of the many that you were a part of. I am most honored and proud to introduce Italy's greatest player ever, Dino Meneghin.
0: Il ciclo della più grande squadra di basket mai vista in Europa si conclude la sera del 5 aprile 1979. La Emerson Varese è alla 10ª finale consecutiva di Coppa dei Campioni. Sempre Sarajevo nel destino. Nel 70 il primo trionfo fu proprio nella capitale della Bosnia. Stavolta a Grenoble è il Bosna Sarajevo a contendere il trofeo ai Lombardi. Dino Meneghin si presenta con il braccio sinistro rotto, avvolto in una fasciatura imbottita di gomma piuma. Il suo apporto quella sera è per forza solo marginale. Vince il Bosna, finisce l'epopea varesina. Poco tempo dopo il progressivo disimpegno della proprietà, un clima di crescente sfiducia e le ambizioni di altre realtà nazionali portano al trasferimento più clamoroso della pallacanestro di casa nostra. È il 1981, dopo 16 stagioni, Meneghin lascia la sua casa, la sua squadra, il suo popolo e va a Milano, al Billy, lì dove gli avversari di ieri diventano compagni di oggi, in un periodo in cui la rivalità nel basket è cosa seria, molto seria. A Varese si sentono traditi, sulla sponda milanese resta una certa diffidenza verso l'eterno rivale, con 31 primavere alle spalle poi e una storia di infortuni che non lascia tranquilli. E Dino? Dino fa quello che ha sempre fatto, scende in campo e vince. Al primo colpo, l'Olimpia torna tricolore a 10 anni dall'ultima volta, il 5 maggio 82, conquista lo scudetto della seconda stella.
2: Ancora la Scavolini, 1, è finita la partita! Il Billy è campione d'Italia! 20° scudetto della Billy, 10 anni dopo il penultimo!
3: Erano gli ultimi secondi dell'ultima partita di campionato, è rientrato un certo Dino Meneghin. Prima, quando ti inquadravano, sembravi un monumento, qui un armadio a due ante, c'erano
4: questo vicino al coach,
3: due braccia in primo piano, certo la differenza è notevole, sembravano rami di quercia. Senti Dino, tutti noi diciamo, io per primo, tutti i tecnici dicono che il basket è un gioco di squadra che conta l'insieme, però qui c'è un fatto che quando non c'eri tu questi perdevano rotta di collo. Sei arrivato tu,

0: No, cosa è successo?
1: No, beh, diciamo che non è esatto. Cioè, mancavo anch'io. Diciamo, capiamo, come ha detto giustamente prima il nostro coach, io ho avuto un incidente.
2: Se l'ultimo scudetto Olimpia risaliva al 72, l'ultima finale di Coppa dei Campioni, persa, è datata a 1967. Nel 66, invece, è l'ultimo trionfo europeo. Con un leader come Dino Meneghin, Milano torna, 16 anni dopo, a giocare per il massimo trofeo continentale. Siamo ancora a Grenoble. La finale di Coppa dei Campioni è tutta azzurra. Milano contro Cantù. Dino è il più atteso, è il giocatore con maggiore esperienza, ma la testa è annebbiata dall'inizio alla fine. Gioca la peggior partita della sua vita, 0 punti. Vince Cantù di 1, 68 a 69. È una delusione fortissima per Milano e soprattutto per Meneghin.
3: La partita è finita 69 a 68.
4: Se mi dici, vorresti rigiocare una partita, quella. Allora, quello mi ha lasciato una grandissima amarezza, tanto è vero che se adesso, ancora adesso che sono passati 40 anni, se ci penso, ho un crampo allo stomaco, proprio perché quello non ero io.
2: L'occasione per rifarsi si presenta 4 anni dopo. 2 aprile 87, Palazzo del Ghiaccio di Losanna, di fronte alla Tracer Milano, il fortissimo Maccabi Tel Aviv. 3 giorni prima della partita, il 37enne Meneghin si stira il polpaccio. Un altro infortunio, l'ennesimo, ma non può mancare all'appuntamento. Infiltrazione e si gioca ugualmente, 40 minuti correndo sulla punta del piede. Da protagonista, ovviamente. È una finale fisica, agguerrita, nervosa. Si gioca punto a punto. Meno di 30 secondi alla sirena. Milano è avanti di soli 2 punti.
3: 28 secondi al termine della partita. 2 punti di vantaggio per la Tracer. Ancora Dino Meneghin bloccato dai crampi alla gamba sinistra. Meneghin a questo punto, se resta sul terreno di gioco, è veramente un eroe per le sue condizioni. Comunque in 28 secondi si gioca non solo una stagione, si gioca una fase storica per la squadra milanese che ha 2 punti di vantaggio da difendere.
5: Guardate questo primo piano di Meneghin, davvero stoico, davvero gladiatore. È rimasto sul terreno, molti altri non sarebbero neanche venuti a Losanna nelle sue condizioni, non dico non sarebbero entrati in campo, naturalmente sono situazioni che ruotano su un pallone, su questo salto a due, è molto più agile ovviamente l'avversario di Meneghin, vediamo salto a due in zona di attacco per la Tracer, attenzione al contropiede, deve saltare Meneghin che non ha la possibilità di andare in elevazione, però è Meneghin che ha conquistato la palla, è Meneghin che ha conquistato palla, c'è un fallo adesso su Boselli, c'è un fallo, deve liberarsi la palla, Meneghin ha sbagliato, Meneghin, l'incredibile, era il canestro della vittoria, Meneghin doppica vistosamente, si era liberato, ha tirato troppo pesantemente e è ancora una posizione, situazione che può diventare drammatica, 4-2 secondi, prende la palla, la Tracer ha vinto la Coppa dei Campioni.
2: Poi ci sarebbe anche il capitolo maglia azzurra e anche lì la regola non cambia, Meneghin non insegue la vittoria, la sposta letteralmente. La prima medaglia olimpica della storia della nostra nazionale? Con Meneghin, ovvio. Arriva a Mosca, ai giochi dell'80. È un meraviglioso argento. Siamo dietro solo alla Jugoslavia di Dalip Agic. 3 anni dopo arriva la massima affermazione continentale. 4 giugno 83, a Nantes contro la Spagna, l'Italia si laurea campione d'Europa. È un'impresa. Nessun azzurro ci era mai riuscito fino a quella sera.
3: E adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro. Si può portarcela via? Scusate se sono un po' emozionato e un po' anche, lo confesso e me ne scuso, commosso, ma in 30 anni di telecronache, in 16 campionati europei che ho veduto mai, avevo visto una squadra italiana trionfare come sta facendo la squadra azzurra questa sera. 8 secondi da giocare, l'Italia è campione d'Europa. Con questo tiro libero di Bruno Monti andiamo a 104, abbiamo 10 lunghette di vantaggio, dicevo prima che non siamo solo i campioni della difesa, ma facciamo anche più di 100 punti, viva Dio, 105 a 94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita, l'Italia ha vinto 105 a 98 ed è campione d'Europa. La gioia di tutti.
2: Verso il tramonto di questa straordinaria carriera c'è una partita speciale, diversa da tutte le altre. Non è una finale di Coppa stavolta, nemmeno una finale scudetto. Anzi, è appena la 4ª giornata del campionato 90-91. Dino, in maglia Stefanel Trieste, gioca in trasferta, guarda un po', proprio contro Varese, a Masnago, in un palazzetto che conosce centimetro per centimetro, che ha contribuito a costruire pezzo per pezzo un trionfo dopo l'altro. A 7 minuti dalla fine, dalla panchina della Ranger Varese si alza un ragazzino di

0: appena 16 anni, magro, spalle strette, capelli folti e disordinati. Alle spalle della sua canotta c'è scritto Meneghin. È Andrea, suo figlio, che in una delle prime azioni va deciso al rimbalzo e, ricadendo, piomba letteralmente sulla schiena del padre, il quale lo guarda, capisce e fa ciò che in carriera non aveva praticamente mai fatto prima: ne ha avuto pietà. L'abbraccio tra i due a fine partita è una delle istantanee più belle e indimenticabili dell'intera storia cestistica nazionale. Dino Meneghin si ritira nel 94 all'età di 44 anni. Sono 836 le partite con le squadre di club, 272 con la maglia della nazionale. Nel 2019 l'ultimo riconoscimento, almeno per ora. L'Olimpia Milano rende onore alla sua storia, ritira per sempre la canotta numero 11. È Giorgio Armani a consegnarla formalmente nelle mani di Dino. Il Mediolanum Forum è, ancora una volta, tutto per lui.
1: E vi saluto con un amici sportivi, buonasera.
0: Certe carriere non si archiviano, si custodiscono. E allora il palmarès di Dino Meneghin non è una lista, ma un viaggio. 12 volte campione d'Italia, una dinastia personale in pratica. 6 coppe nazionali, 10 trofei europei, 4 intercontinentali e 4 medaglie azzurre. È naturalmente l'atleta italiano più titolato di tutti i tempi. Insomma, se il basket italiano ha avuto un'epoca d'oro, beh, al centro, letteralmente, c'era lui.
2: Domenica Sport.

Sono le 15.48 e questa è sempre Domenica Sport. Abbiamo celebrato la grande storia sportiva di Dino Meneghin nel racconto di Andrea Boccia. Europei di canottaggio a Varese, l'Italia ha chiuso con 9 medaglie nella terza e ultima giornata di finali, tra gli altri 2 bronzi nelle specialità olimpiche ottenuti dall'otto maschile e dall'otto femminile. A proposito di medaglie, a proposito di podi, insegue la medaglia più preziosa, Chiara Pellacani, stasera alle 21, la finale del trampolino un metro. Parliamo degli europei, tuffi in corso a Parigi. L'altra azzurra in gara sarà Elisa Pizzini, che però ha conquistato la finale con il 10° punteggio, mentre Chiara è stata la migliore. Chiara Pellacani, a momenti, 10 minuti circa, comincerà, sempre per quanto riguarda gli europei, nuoto artistico, l'unica finale prevista nel nuoto artistico, ma anche con l'Italia presente, il duo misto tecnico. Le 15.50 si avvicina l'appuntamento con il GR1 delle 16 e come sempre noi ci avviciniamo in musica.

Il calcio, aspettando la prossima stagione, le squadre fanno i test, fanno le prove, le amichevoli in giro per l'Europa delle italiane. L'Atalanta è sotto contro il Feyenoord a Rotterdam 1-0, il Cagliari sta vincendo 2-1 in casa, anzi 2-2 adesso contro l'Union Berlino. Il Cagliari era avanti 2-0, l'Union Berlino ha pareggiato 2-2. Fra poco toccherà al Torino, tra le altre toccherà anche all'Udinese e al Parma, mentre dando uno sguardo alla Nations League di pallavolo femminile, anzi maschile, scusate, di pallavolo femminile, parleremo in chiusura di trasmissione, parleremo della nazionale ma non solo. Dicevamo, la finale di Nations League maschile si definirà al quinto set la vincente tra Stati Uniti e Polonia, con la Polonia che però ha soli 2 punti dalla vittoria perché conduce 13-9. Ricordiamo che la Slovenia ha vinto la finale per il terzo posto contro il Giappone 3-1. Ricordiamo anche che gli Stati Uniti avevano battuto l'Italia di De Giorgi nei quarti di finale. Quello di cui parleremo quando torneremo dopo il GR1 delle 16, intanto ancora nuoto, perché faremo il punto sugli europei di nuoto in vasca con il direttore tecnico Cesare Butini. Ancora storie di sport da proporvi con Domenica Sport. Parleremo non soltanto di pallavolo femminile, anche di beach volley. E poi torneremo al calcio per parlare di una delle neopromosse, ossia il Frosinone, ma anche per parlare di B della Sampdoria di Corradi. Ma adesso è tempo di andare al GR1 delle 16 e noi ci ritroviamo dopo. Grazie, a dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
1: Bella idea, dottor Scotti.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. È salito a 5 morti e 19 feriti il bilancio dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca. Tra le vittime anche la donna che ha tentato di consegnare il pacco bomba, e sull'attacco è intervenuta l'ambasciata russa in Italia pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca. I terroristi ucraini, si legge in una dichiarazione postata dall'ambasciata sul suo canale Telegram, hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. La nave della Marina italiana Taon di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è far rispettare l'embargo sulle navi verso la Libia, ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa a ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per la nave, sottoposta a sanzioni europee, battente bandiera del Camerun, per verificarne la nazionalità. In Grecia due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un rogo boschivo a ovest di Atene. Le squadre di ricerca e soccorso sono state immediatamente mobilitate. 46 anni fa la strage di Bologna, messaggio del presidente Mattarella che sottolinea l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. La premier Meloni parla di terrorismo feroce e pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, aggiunge la premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria, la matrice neonazista accertata dalle sentenze, dichiara il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime Paolo Lambertini, presente stamattina alla commemorazione ufficiale in città e migliaia al corteo.
4: Il corteo del 2 agosto a Bologna conserva e tramanda da 46 anni le storie incredibili di chi è sopravvissuto e spesso è diventato anche soccorritore nell'immediato, come il ferroviere Roberto Castaldo.
5: Sono salito sulle macerie, ho preso dei cadaveri, li ho portati in braccio.
4: Sofia Zanotti invece era una bambina di 11 anni, di quell'età conserva il sorriso e la gratitudine per la vita.
6: Se io fossi rimasta sepolta altri 5-10 minuti sotto quelle macerie probabilmente non sarei sopravvissuta.
4: Bo Strandberg è un professore universitario svedese, per anni non ha parlato neppure a sua moglie di quello che aveva visto quella mattina in stazione mentre alla pensilina del bus attendeva la coincidenza per Venezia. Poi non ce l'ha fatta più e nel 2023 è tornato a Bologna e ha incontrato l'associazione. E poi c'è il futuro.
7: Noi quel giorno abbiamo perso la nonna e la bisnonna e il nostro papà è rimasto ferito.
4: A distanza di tanti anni, le ventenni Sofia e

0: Federica Sacrati si sono inventati una pagina su Instagram per parlare della strage alla stazione coi ventenni di oggi.
1: Parlando con i nostri coetanei ci siamo resi conto che quasi nessuno sapeva quello che fosse successo. Per quello che è il nostro carico emotivo non potevamo permetterci di lasciare che questa storia passasse.
0: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Omicidio in provincia di Modena dopo una lite in casa, fermato il presunto autore del delitto.
3: Aveva 30 anni, da Audasse Angari, dalla Costa d'Avorio, era arrivato in Italia e da anni si era stabilito a Montese. La sua vita è finita in una palazzina di via Righi nel paesino, sull'Appennino modenese. Lì lo hanno trovato cadavere, colpito da diverse coltellate. A dare l'allarme la moglie, che aveva chiesto aiuto ai vicini di casa.
4: Sua moglie è andata da uno amico per bussare sua porta, per dire che due persone è arrivato a sua casa per coltellare suo marito.
3: Indagano i carabinieri, un omicidio che sarebbe avvenuto al culmine di una lite di cui al momento sono ignoti i motivi. La vittima, di professione saldatore, lascia la moglie che lo aveva raggiunto da poco in Italia. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
2: La palazzina crollata a Messina, proseguono le ricerche dei dispersi. La procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Tra le ipotesi di reato c'è l'omicidio colposo plurimo.
5: Attenti alle strutture portanti, se no rischia di venire giù tutto. Questo l'allarme che avrebbe lanciato già prima del crollo uno degli operai del cantiere al piano terra dell'edificio collassato a Messina. Parole che il testimone avrebbe ripetuto anche ai presenti al momento del disastro e agli investigatori. Si rafforza l'ipotesi che il cedimento possa essere legato ad azioni esterne sui pilastri. 3 le persone indagate dalla procura. Tra i reati contestati, l'omicidio colposo plurimo. Intanto vanno avanti le ricerche dei dispersi. Ieri recuperato il terzo corpo, quello di Alessandra Frazzica, 21enne che lavorava nel bazar cinese al primo piano. Agostino Fama, ingegnere dei Vigili del Fuoco di Messina.
6: Stiamo cercando di liberare il materiale che si trova nei punti dove presumiamo ci possono essere le persone disperse.
5: 3 le persone ancora sotto le macerie. Sara Leone, sorella di Carmelo e Rosa, trovati senza vita nei giorni scorsi. Il marito di Rosa, Santino Magazzù, e Lairu Varnakula Suri, collaboratore domestico di origine cingalese.
7: Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17:00.

0: sia, dottor Scotti?
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Domenica Sport. Le 16 e 7 minuti, di nuovo con voi, Domenica Sport, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Il calcio e le amichevoli delle nostre squadre verso la prossima stagione. Il Cagliari ha pareggiato in casa dell'Union Berlino 2-2, l'Atalanta sta pareggiando a Rotterdam contro il Feyenoord 1-1, ha pareggiato Krstovic per la squadra di Sarri. La pallavolo maschile, la Polonia ha vinto la Nations League, ha battuto gli Stati Uniti al quinto set 15-10, gli europei di nuoto artistico a Parigi è cominciata la finale del duo tecnico misto attesa per l'Italia, per Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati. Altissima la concorrenza, ma altrettanto alte sono le ambizioni degli azzurri. 8 coppie in gara: Germania, Portogallo, Bulgaria, Spagna, Gran Bretagna, Italia appunto, Russia, atleti neutrali, e Israele. Adesso in acqua i portoghesi, e proprio di nuoto continueremo a parlare più avanti dopo aver ascoltato Annalisa Monamour.

0: one, only there.
1: Gli europei di nuoto a Parigi, gli europei di nuoto in vasca dal 10 al 16 agosto, ne parleremo a brevissimo. Intanto il nuoto artistico, la finale del duo misto tecnico con la coppia azzurra attesa fra un po' in acqua, Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati, tocca adesso alla Bulgaria, classifica per ora parzialissima, Portogallo davanti a Germania, ma devono ancora scendere in vasca le nazionali più accreditate. Nel frattempo tempo. Rapido sguardo anche a quello che sta accadendo per quanto riguarda il calcio e le amichevoli delle nostre squadre. Vi abbiamo detto che il Cagliari ha pareggiato 2-2 in casa dell'Union Berlino. L'Atalanta all'intervallo sta pareggiando 1-1 contro il Feyenoord, mentre è cominciata da poco la sfida del Torino contro il Burnley. Siamo all'ottavo minuto 0-0 e alle 16:30 invece l'Udinese sfiderà i turchi del Trabzonspor.

0: Europei di nuoto a Parigi, le gare in corsia dal 10 al 16 agosto, lo avevamo annunciato. Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di Nuoto. Ciao Cesare, ben trovato.
1: Ciao, tutto bene, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie, grazie a te.
1: È un piacere essere qui.
0: Altrettanto, altrettanto Cesare. Allora, tra big e nuove leve è un gruppo numeroso quello che porti a Parigi, 48 atleti, peraltro si torna nella città dei trionfi di due anni fa. Prima di entrare nel merito, anche nel dettaglio dei singoli, magari delle specialità, ti chiedo con quali aspettative affronti come direttore tecnico questi europei?
1: Ma noi come affrontiamo questo europeo è chiaramente con le solite aspettative. Uno, di ben figurare, ovviamente, di mantenere quella posizione ormai che abbiamo conquistato negli anni e con la fatica da parte anche delle nostre società, della nostra federazione, che ci siamo impegnati molto per risollevare quello che è un sistema Italia nel nuoto. Quello però, ecco, le aspettative sono comunque quello di mantenere, come dicevi tu, un trend positivo fra giovani e meno giovani, quelli che chiamo io più esperti, perché è da questa sinergia che nascono gli ottimi risultati che ormai ci accompagnano da qualche anno. Quindi su questo è chiaro che non sarà il campionato europeo di Roma 2022 con 35 medaglie, vado a memoria, anche perché in questo campionato tornano a gareggiare i russi e abbiamo già visto nei recenti campionati europei juniores che si sono conclusi due settimane fa a Monaco che i russi vogliono tornare a quella posizione che di prestigio che avevano in campo internazionale e soprattutto in campo.
0: Torna una concorrenza importante, insomma. Esatto. Noi torniamo a Parigi, come dicevamo, tanti ricordi ci accompagnano e allora possiamo considerare ormai tra gli esperti Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, gli olimpionici di Parigi. Come stanno, Cesare?
1: Ma allora, Thomas è ancora in altura, un programma che abbiamo testato, come dicevo in altre occasioni, e noi quest'anno abbiamo cercato di fare qualche esperimento. È l'ultimo anno che possiamo permetterci questo, perché poi da quelle che saranno le valutazioni, non solamente in base ai risultati, ma in quello che saranno anche le valutazioni dei singoli atleti in relazione alla preparazione, noi dovremo cominciare la cavalcata verso Los Angeles 28, quindi cercare di non sbagliare più nulla. E quindi su questo Thomas tornerà dalla montagna, sta in Sierra Nevada in Spagna il 4 agosto e quindi a ridosso del campionato europeo. Tete Martinenghi si sta ultimando il recupero che l'aveva avuto con un infortunio che l'aveva allontanato anche dalla selezione di aprile dei campionati italiani assoluti, e su questo stiamo cercando di recuperarlo appieno sia per i 50 che ovviamente per i 100. Le indicazioni che abbiamo avuto dall'ultimo sette colli, quindi del 27 di giugno, sono molto positive.
0: Ottimo, e inutile citarli perché i big azzurri sono diversi.

0: Chi per un motivo, chi per un altro è particolarmente atteso. Sono tanti i big, però è inutile negarlo, Cesare Butini è attesa e anche Sara Curtis, non fosse altro per i risultati ottenuti finora, non per caricarla di eccessive aspettative, perché poi oltre al talento ha fatto vedere nel corso insomma, di questi anni che sarà anche una tenuta mentale giusta, le idee chiare.
1: Ma sicuramente sì, Sara è cresciuta anche mentalmente, anche l'esperienza che ha voluto intraprendere sia universitaria che ovviamente anche sportiva, di andare ad allenarsi in una università americana di prestigio, non solamente per quanto riguarda lo studio ma anche per quello che riguarda l'aspetto sportivo, perché nella sua squadra c'è una certa Gretchen Walsh che è primatista del mondo dei 50 stile e dei 50 delfino, cosa che ha fatto ultimamente al campionato, sì, al trofeo Sette Colli. E sicuramente Sara è quella che dice ci si aspetta di più nel settore femminile, insieme alla Guadarella e alla Pilato, e come dicevi tu sono tanti i big, però ecco, lei ci si aspetta qualcosa in più, anche fresca di un record europeo nei 50 dorso, anche per quelle che non sono soltanto le sue gare individuali ma anche per trascinare e dare un valore aggiunto alle staffette a stile libero. Quindi su questo devo dire che anche il settore femminile sta crescendo anche in relazione a quelle che sono le individualità, e le individualità fanno parte e sicuramente sono di traino per un gruppo importante.
0: E poi le staffette, di cui voglio parlare anche più avanti, fanno un po' come cartina di tornasole, no? Dell'intero movimento.
1: Esatto.
0: Restando a Sara Curtis, ne parlavamo prima con Francesca Dall'Apè a proposito di Chiara Pellacani. Credi che fare esperienze all'estero, come appunto Sara Curtis e anche Chiara stanno facendo e fanno, per un atleta possa essere positivo anche da un punto di vista di crescita generale, non soltanto atletica? O ma le valutazioni sono personali e variano, allora, diciamo così, a seconda degli atleti?
1: Ma sì, sicuramente sì, in generale, e poi come dicevi tu bisogna entrare nel personale e quindi caricare di soggettività ogni singola esperienza, quindi su questo è importante. Per quanto riguarda le esperienze a tutto tondo, perché noi abbiamo anche all'estero Anita Bottazzo che quindi ha avuto la voglia di confrontarsi e andare a nuotare all'estero, secondo me è una scelta importante, anche perché quest'anno l'abbiamo visto anche atlete più esperti, come virgolette, come la Guadarella ha voluto fare 3 mesi di esperienza in Australia. Mm-hmm. Quindi su questo è importante confrontarsi con un'altra metodica di allenamento, ma soprattutto anche in un altro ambiente, in un ambiente ovviamente molto molto qualitativo, dove non sei considerato solamente perché per i risultati sportivi, ma sei considerato anche come persona e viene inserito in un contesto di altissimo livello.
0: E poi ricordiamo secondo che si tratta di ragazzi piuttosto giovani, ecco, anche questo.
1: E poi secondo me è una scelta formativa anche universitaria che crea loro dei percorsi nella vita che sono molto molto importanti.
0: Cesare Butini, l'hai citata prima e qualche vicissitudine extrasportiva l'ha attraversata, diciamo così. Benedetta Pilato come sta anche mentalmente?
1: Ma Benedetta sta bene, allora ci lasciamo alle spalle ormai questo incidente di percorso, e anche lei ha dimostrato nelle ultime gare e anche al trofeo Sette Colli che è l'ultima prova di selezione o di completamento della squadra o anche di verifica da un punto di vista della preparazione, ha dimostrato di essere in una buona condizione. È chiaro che le manca forse l'aspetto finale, che potrà sicuramente cogliere in questa edizione degli europei a Parigi, però ecco, lei rimane sempre un agonista e quando c'è da combattere tira fuori le unghie.
0: Carattere di Benedetta Pilato. Chiudendo

0: Cesare Butini, tornando alle staffette, dunque alle gare di gruppo che dicevamo possono dire molto sul stato di salute di un movimento, cosa ti aspetti dalle staffette?
1: Ma noi ci aspettiamo di essere protagonisti in tutte le staffette, che in questa edizione sono 9 addirittura, perché ci sono anche le staffette mixed 4x200, che è una novità solamente per gli europei, 4x200 serie libero mixed, che si sommano alla 4x100 stile libero mixed e 4x100 mista mixed. Quindi sono 9 le staffette in generale. E io mi aspetto delle buone prestazioni, ovviamente nelle staffette a stile libero la staffetta veloce dei maschile è una più blasonata, ma torno a ripetere, quest'anno ci dovremo confrontare con i russi. Ma le staffette a stile libero anche veloci, come dicevo prima, con l'inserimento di Sara Curtis, e poi parliamo anche di una giovanissima, Alessandra Mao, che certo, ha ultimamente a Monaco, in occasione dei campionati europei junior, ha battuto il record che era di una certa Federica Pellegrini.
0: Diciamo un'altra che sta creando delle aspettative, per
1: esatto,
0: tornare al
1: però
0: discorso di prima.
1: Una 2011 che dobbiamo far crescere con tutta calma e non darle un peso di una aspettativa troppo precoce, però ecco, su questa è una veneta, su questo diciamo è una
0: un
1: marchio d'occhio.
0: Un marchio d'occhio, certo. Grazie Cesare Butini. Grazie,
1: grazie
0: davvero e in bocca al lupo ai nostri azzurri. Credi. Verso gli europei di Parigi dal 10 al 16 agosto. Ciao Cesare, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao.

0: A Domenica Sport gli aggiornamenti sull'attualità più stretta, gli approfondimenti, anche le storie di sport. Quella che vi proponiamo adesso riguarda un ex tennista, Stefano Janni, tennista professionista, ex tennista e oggi maestro di tennis a Miami e New York, classe 81, allievo tra gli altri di Riccardo Piatti, arrivato fino al numero 300 del mondo, compagno di avventura di Simone Vagnozzi, il coach principale di Sinner. A inizio carriera, dopo aver giocato da ragazzo con gente del calibro di Djokovic e Dimitrov, si ritirò a neppure 30 anni. Il percorso professionale esistenziale di un tennista che sognava di entrare nell'Olimpo della racchetta e che, quando si è reso conto di non potercela fare con i mezzi a propria disposizione, si è reinventato con lo spirito di adattamento tipico di noi italiani. La sua storia raccolta da Nico Forletta.
1: Io sono nato nell'81, quindi ho avuto modo di conoscere collaborare anche in un certo qual senso con questi proprio personaggi. Bertolucci era un osservatore della FIT quando ero ragazzino, per ogni regione chiamavano i migliori di ogni regione, mi capitava appunto di avere come maestro Bertolucci, Orlando Sirola, che è stato un altro dei tempi, no, di Pietrangeli, sì. Ho lavorato con Paolo Canè, io di Monza, lui di Bergamo, il mio maestro era amico di Paolo Canè, quindi ogni tanto veniva ad allenarmi quando ero ragazzino, quando avevo 15-16 anni, e ho avuto poi il piacere, la fortuna di lavorare anche e allenarmi a Monte Carlo con Riccardo Piatti. In quell'epoca giocavano ancora Christian Brandi, Renzo Furlan, Ivan Ljubicic. Ho girato con Ivan per 6-7 mesi per fargli fare da sparring partner. Poi ho iniziato un po' la mia carriera. Sai, io sono stato un po' tardivo, ho iniziato a fare il mio primo torneo internazionale a 20 anni. La cultura era diversa, chiaramente, no? Si giocavano più i tornei per la classifica nazionale quando uno era ragazzino di 17-18 anni, a meno che non si era già ad altissimo livello. Però un giocatore, diciamo, mediocre professionista, normalmente, siccome non c'erano tanti soldi, si andava a giocare i tornei open, i tornei nazionali. Adesso è tutto un altro discorso. Adesso un ragazzino già di 12-13 anni ha già la visione e l'obiettivo di andare a fare professionista prima possibile, proprio perché abbiamo questi esempi tra Sinner, Musetti, Cobolli, che tra l'altro tutti gli allenatori di questi giocatori hanno giocato insieme a me il vario iter dai Future ai Challenge, agli ATP. Quindi diciamo sì che ho avuto la fortuna di vedere un'evoluzione del tennis italiano storico, dai vecchi erano i grandi di una volta, poi la mia annata abbiamo avuto dei buonissimi giocatori, ma non c'è stato i primi 10, no? Non abbiamo avuto il top 10, e adesso chiaramente siamo sul tetto del mondo, e quindi anche il ragazzino che vede la televisione e segue tutti questi personaggi prende ancora più passione e ha più la volontà di andare, cercare di fare il salto e fare il professionista.
2: Citavi Monza, certo. Tu sei brianzolo di origine?
1: Allora, io sono nato a Vico Equense, quindi costiera amalfitana, papà di Massa Carrara, mamma di Bergamo. All'inizio si girava già come tennista, diciamo. Tennisticamente ho iniziato giù in costiera amalfitana, ho fatto un anno in Puglia a Martina Franca col maestro Angelo Sforza, ma sono poi cresciuto sia a Monza con maestri Gambacurta e Galmozzi fino ai 20 anni. Poi ai 20 anni la realtà del circolo di tennis Monza era un po' una realtà piccola, no? Non avevo tanti giocatori con quali allenarsi, e ho avuto la fortuna di andare con Riccardo Piatti per un anno a Monte Carlo, e poi quando ho preso i miei primi punti ATP mi sono dovuto fermare per un infortunio alla spalla che mi ha tenuto fermo un anno. Poi dopo ho ripreso a Milano, ho fatto gli anni migliori con Corrado Borroni, famoso perché aveva battuto Evgeni Kafelnikov all'Internazionale di Roma quando era numero 4 al mondo. Con Corrado avevamo un bel gruppo di giocatori, c'era

0: Mi ricordo Fabio Colangelo che in questo momento è allenatore di Arnaldi, Marco Crugnola, Uroš Vico, Mattia Livraghi, Simone Vagnozzi. Io ho giocato, mi sono allenato con Simone e con Corrado tantissimo tempo e come sapete tutti, ben tutti, Simone ormai è diventato
1: È sul tetto del
0: la
1: mondo.
0: grande, sul tetto del mondo, esatto. Siamo tutti ormai amici da una vita che siamo cresciuti insieme, esperienze, viaggi per tornei e mi fa piacere vederli quando vengono a Miami per il Miami Open, è un'occasione per rivedere tutti i vecchi amici del circuito.
1: Come si sviluppava l'ambizione di carriera da professionista di un tennista giovane all'epoca?
0: E diciamo che l'iter, direi che a livello di scuola tennis, sai, i maestri dei circoli, in Italia abbiamo sempre avuto dei maestri bravi a livello tecnico, i giocatori italiani sono sempre stati tecnicamente molto preparati, perché i maestri erano preparati. Insomma, per diventare maestro, mi ricordo ai tempi, uno doveva avere una classifica, una certa classifica, non poteva andare a fare il corso maestri se non è stato un buon giocatore, almeno a livello nazionale. E buon giocatore, dico tra i primi 100 d'Italia, quindi
1: Sì.
0: stiamo parlando di gente che gioca bene, magari non che hanno fatto poi professionismo, perché comunque, come tutti sanno, per fare professionista, insomma, a livello finanziario anche bisogna sostenere certe spese, i viaggi, gli hotel, portarsi dietro l'allenatore. Io mi ricordo che noi insomma, cercavamo di dividere le spese e portavamo l'allenatore dividendolo per 3-4 giocatori e quindi c'era il coach che andava a vedere prima uno, poi l'altro, insomma, cercavamo di arrabattarci un pochino in quel senso lì. E quindi, insomma, la scuola tennis, la scuola avviamento tennis, insomma, penso sia comunque uguale anche adesso. La differenza è che appena c'è il ragazzino che si vede che ha delle qualità, c'ha la predisposizione, probabilmente adesso c'è il sostegno anche della federazione che collabora con i maestri dei circoli. I ragazzini comunque osservati c'erano sempre, però adesso il ragazzino rimane al circolo di tennis dove è nato, nel suo ambiente, diciamo, confortevole, non viene preso e portato, non so, mi ricordo c'era il centro Ariano piuttosto che a Tirrenia, dove il ragazzino poi cosa fa? Va da un altro maestro e altri tipi di dinamiche, magari non si trova bene, magari sente già la pressione che deve per forza vincere perché se no, e invece che rimanere a casa e continuare, perché diventare un tennista non è che si diventa da oggi al domani, qualsiasi tipo di sport è un continuo allenarsi di anni e anni e anni, quindi rimanere in un ambiente confortevole per la persona è importante a livello psicologico e a livello di confidenza. Confidenza anche, quindi di fiducia, mi viene da tradurlo dall'inglese, scusate, però è proprio, secondo me, è il sistema che funziona. Poi è chiaro che quando uno ha 19, 18, 20 anni, insomma, diventa già bello formato e vuole fare la scelta di cambiare allenatore, andare con un allenatore magari con più esperienza a livello professionistico, lì è poi la scelta anche del giocatore, capito?
1: Quella è la base, i bambini. Poi c'è un tratto che però accomuna sia i bambini di ieri che quelli di oggi e suppongo quelli di domani, perché nel tennis, come in tutti gli altri sport, chi aspira poi non è detto che arrivi. Poi noi vediamo la punta dell'iceberg, Sinner, poi gli altri che sono nella top 50, top 100 e poi c'è un mare di altri ragazzi che provano. Quando è che ha deciso, vabbè, va bene così, ci ho provato, però lasciamo stare.
0: Ma una cosa che vorrei dire che mi sembra importante. Io mi ricordo ancora quando avevo 12 anni e giocavo benino perché ero uno dei più bravi dell'area di Milano, della regione Lombardia. E chiaro, noi vedevamo la televisione, vedevo i vari Stefan Edberg, Lendl, Becker, no? Tutti questi idoli. Respiravo, mangiavo e solo tennis. Mio allenatore, mi ricordo, il mio maestro a 12 anni mi disse: Stefano, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi diventare un professionista? Vuoi andare in televisione come vedi i tuoi idoli? In quel momento non sapevo neanche come rispondere, ho detto sì, mi piacerebbe, mi piace, gioco, mi diverto. Lui fa: ok, allora sai cosa devi fare? Devi prendere e ogni volta che noi ci alleniamo, allenavo 2 o 3 volte a settimana, 12-13 anni, non è che giocavo, devi fare 10 giri del campo, del circolo di tennis Monza, devi fare 10 giri, che venga la pioggia, che venga la neve, che venga. E io ho detto: beh, vediamo. ascolto mio maestro, un po' fiducia, e ho iniziato ogni volta che finivo l'allenamento andavo a fare questi

0: 10 giri del circolo, di corsa, pioggia di notte, di insomma qualsiasi. Quindi anche a livello di temperamento uno deve avere, capito, lo deve sentire dentro il fatto che uno voglia diventare un professionista. Poi quando inizi a prendere i primi punti ATP, che sono i primi punti mondiali, si inizia a vedere. Io il primo torneo che feci, mi ricordo, lo feci con una wild card casuale a Cagliari e giocai in singolo, ho perso subito, ma in doppio giocai contro Omar Camporese in semifinale. E io ero in coppia con Zugarelli, col figlio di Zugarelli. Ed era il mio primo torneo internazionale. E dico, guarda, Omar Camporese lo vedevo in televisione e adesso ci gioco contro e ho fatto anche un bel match. Avevo perso, mi ricordo, 7-6 al terzo, quindi era un match alla pari. E avevo 20 anni. Lì ho detto, vai, ma allora veramente, boh, ci posso provare allora. E ho iniziato a lasciare da perdere tutti i tornei open nazionali. Ho iniziato a fare solo tornei internazionali. Chiaramente col sacrificio finanziario anche con i miei genitori, insomma, mio padre mi spingeva ad andare a studiare e a fare i tornei nazionali così potevo pagarmi le varie spese. E con i tornei internazionali ai tempi andare a giocare era veramente difficile. Quando sono arrivato 300 del mondo in singolo, io vedevo 300 del mondo in singolo, ho giocato contro Dimitrov. L'ho vinto anche, ho giocato contro Djokovic, ho giocato contro. Però vedevo che conto in banca non era come qualsiasi altro atleta 300 al mondo nella sua disciplina. Perché un 300 al mondo nel basket, immaginati, e solo in Italia ci saranno 300 giocatori, ma metti tutto il mondo dei calciatori, il numero 300 del mondo del calcio sicuramente guadagnava magari un paio di milioni. Io 300 al mondo in singolo e 118 il mio best ranking in doppio, ho detto, ah, qua ragazzi, cioè, non so, il sogno c'è, rimane, uno va avanti finché può, ma se poi dopo a livello anche finanziario uno arriva a 27, 28 anni che non riesce ad andare avanti, purtroppo ci sono anche, no? Bisogna smettere. Parlando con i miei coetanei, scherzando, diciamo, chissà se avessimo giocato in quest'epoca con tutti questi social media, con tutti questi a livello mediatico, sarebbe stato più facile anche trovare uno sponsor, crearsi il proprio personaggio, no? Character, no?
1: Sì.
0: Io ai tempi ero anche un bel personaggino, ero. Magari forse avessi giocato adesso, sarebbe stato più facile forse trovare un aiuto a livello economico per poter poi investire nel proprio team. Perché io sono stato abbastanza bravo ad andare avanti da solo. Mi ricordo Corrado veniva, ma dividevamo le spese con gli altri giocatori. Un conto è viaggiare tutto l'anno con qualcuno che ti sta dietro e ti aiuta, e un altro conto è insomma cercare di capire tutte le cose da solo. Se non c'hai la testa alla Yannick, no? Yannick va dritto come un treno e c'ha già la testa, comunque già 23-24 anni, parla come se avesse 40 anni. Quindi sì, mi ricordo ho smesso il singolo, pensa, il singolo l'ho smesso 28-29 anni mi sembra, ma ne avevo anche 3-4 anni in più, cioè ce l'avevo da giocare. Ho continuato a giocare la Serie A dove ho fatto anche dei bei risultati pur non essendo più in singolo, avevo battuto della gente molto, insomma, di alto livello. Ho continuato il doppio perché ho preso il visto per vivere in
1: Sì.
0: America e dovevo mantenere anche un ranking da professionista, giustamente. Quindi ho continuato in doppio in poco tempo, da 400-500 sono arrivato in poco tempo nei pressi dei 100 del mondo. Poi lì purtroppo anche lì non il doppio ancora di meno si guadagna, quindi ho fatto poi una scelta di vita, ho investito diciamo in altre cose, poi dopo ho iniziato appunto a lavorare, mi sono creato il mio ambiente a Miami e ho la mia famiglia adesso a Miami, cioè moglie con due figli e la mia vita è lì.
1: Quando Stefano Janni ha deciso di diventare maestro, com'è andata?
0: È stata proprio una cosa abbastanza naturale, nel senso che verso appunto gli ultimi anni che giocavo ancora, stavo già seguendo, magari aiutavo. Mi ricordo che ho allenato la Francesca Schiavone per un anno quando lei era a Miami. È stato un passaggio graduale, ma mi ricordo l'aneddoto: il mio primo giorno di lavoro a Fisher Island è stato l'ultimo giorno che ho avuto un punto ATP. Cioè, sai che i punti ATP scadono ogni settimana, no? E altro aneddoto simpatico da dire, vado in Spagna con Simone Vagnozzi, io doppista e lui singolarista, perché giocava ancora al singolo, e sono andato quasi come allenatore con lui, da accompagnatore.

0: ore, perché lui era da solo, andiamo, cosa dove andiamo? Ti accompagno così ti seguo anche durante il singolo, ti do una mano. Poi lui alla fine ha perso, pensa, in finale e abbiamo vinto il doppio insieme. Quella settimana io l'ho vissuta un po' anche da allenatore, quindi ho iniziato anche a vedere il tennis con un'altra ottica. E questo passaggio mi ha anche convinto che potessi poi trasferire certi concetti e anche insegnare non solo chiaramente ai professionisti, ma anche a gente proprio ai beginners, no? A chi non ha mai preso la racchetta in mano. Io ho seguito, come ho detto prima, la strada dei country club, quindi ho clienti che non sono professionisti, ma sono amatori. E insomma, alla fine vedo, al di là della soddisfazione finanziaria, che comunque è il mio lavoro e vengo retribuito bene, vedono anche loro proprio che riescono a migliorare in quel poco che possono migliorare, perché non sono atleti.
1: Questo è interessante, Stefano. Come ci si approccia nell'insegnamento del tennis a amatori? C'è un modo diverso di approcciarsi rispetto invece a chi vorrebbe intraprendere una carriera agonistica? Oppure si tratta allo stesso modo anche per rendere più soddisfatto quello che è il, tra virgolette, cliente?
0: Ecco, allora qui ti dico, io ho il mio successo, sempre stato dato dal fatto che ho sempre allenato, o quando sono sceso in campo a fare la lezione con l'amatore, il non professionista, l'ho sempre trattato come se avessi davanti un professionista. Ho una persona che a livello di coordinazione non è un granché. Cerco di fargli fare il dritto come lo fa un professionista, non per fargli tirare la palla di là. E questo i miei clienti lo apprezzano tantissimo. Faccio vedere che sono professionista, ex giocatore, e li insegno come ex
1: Certo.
0: giocatori. In quell'ambito lì c'è magari il cliente che vuole solo farsi un'oretta per sudare, vuole solo palleggiare, non vuole sentire niente a livello tecnico, e vabbè, non c'è problema, lo faccio divertire comunque, perché grazie poi alla mia personalità, che sono divertente, si ride, si scherza e si sta bene
1: Sì.
0: un'oretta divertente, antistress, ecco. Poi però c'ho il cliente che magari è un po' più pretenzioso e vuole lavorare sulla tecnica, e gli faccio fare gli stessi lavori che farei fare a un professionista o a un ragazzino che vuole diventare professionista.
1: E Stefano, quando hai iniziato a fare il maestro, è andata subito bene a livello economico oppure ti sei dovuto fare un nome a Miami prima?
0: Ma io quando ho iniziato a lavorare, diciamo che ho fatto un po' di gavetta, ma proprio poca. Pensa che ho fatto più soldi dell'anno migliore della mia carriera a fare il maestro qua a Fischerheim. Quindi chiaramente, sai, per me ho detto, va bene, non è male.
2: Domenica Sport.

Sono le 16.50, questa è sempre Domenica Sport. Gli europei di nuoto a Parigi, quarta medaglia azzurra arriva dal nuoto artistico nel duo misto tecnico grazie a Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati, argento dietro alla Gran Bretagna e davanti alla Russia, la Spagna fuori dal podio, quarta, l'Italia vicinissima alla Gran Bretagna, ha mancato l'oro per 6 decimi di punto, poco più, ha pesato alla fine il maggior coefficiente di difficoltà dei britannici. Si tratta del terzo podio per Filippo Pelati in questa edizione degli europei di nuoto artistico, del secondo per Lucrezia Ruggero. I tuffi, l'attesa è per stasera, così si completerà il programma della giornata degli europei di nuoto a Parigi. Alle 19 la finale del sincro, il trampolino misto con Matteo Santoro e Chiara Pellacani, che sono i campioni del mondo in carica. La stessa Chiara Pellacani tornerà poi in acqua alle 21 ed è una delle grandi favorite, se non la favorita, per l'oro nel trampolino un metro dopo le ottime eliminatorie, dopo il miglior punteggio dei preliminari. Ci sarà anche un'altra azzurra, Elisa Pizzini, col decimo punteggio, acciuffato all'ultimo tuffo la finale. 16.51, alle 17 l'appuntamento con il GR, ma ancora con Domenica Sport su Rai Radio 1, la musica Avril Lavigne.

Calciomercato, il mercato della Juventus, ufficiale l'arrivo di Alajbegović dall'Everkusen per il bosniaco, contratto fino al 2031. Le amichevoli delle nostre squadre, il Feyenoord di nuovo avanti sull'Atalanta 2-1, all'intervallo il Torino conduce in casa del Burnley 1-0, l'Udinese sta giocando contro il Trabzonspor e al 17esimo i turchi sono avanti 1-0. Sono le 16:55, manca dunque poco all'appuntamento con il GR1 delle 17, poi torneremo insieme con Domenica Sport per fare il punto della situazione fin qui, ma anche per approfondire ancora temi di sport, per tornare a parlare di pallavolo, di beach volley, per parlare di calcio, della neopromossa Frosinone, anche della Sampdoria di Corradi, dunque di Serie B, per chiudere poi con la pallavolo femminile. Ma adesso l'appuntamento con il GR1 delle 17, ci risentiamo dopo.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La nave della Marina Militare Italiana Taon di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è far rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia, ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa della zona a ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per verificare la nazionalità dell'imbarcazione sottoposta alle sanzioni europee, che è risultata navigare sotto la bandiera del Camerun. Per i 5 morti e 19 feriti il bilancio dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balsi Rossi nel centro di Mosca. Tra le vittime anche la donna che ha tentato di consegnare un pacco bomba. Sull'attacco è intervenuta l'ambasciata russa a Roma, pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca. I terroristi ucraini, si legge in una dichiarazione pubblicata sui social dalla rappresentanza diplomatica, hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. Sono almeno 72 le persone morte nel tentativo di entrare a Ceuta dal Marocco. Il dato si riferisce ai corpi di migranti recuperati dalle autorità spagnole, ma il numero potrebbe essere superiore. Installata una barriera galleggiante lunga 500 metri per impedire ulteriori tentativi di ingresso. Martedì il vertice europeo straordinario sollecitato dall'Italia su quanto accaduto a Ceuta e sui conflitti in corso si è soffermato Papa Leone al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Pontefice ha parlato prima in spagnolo e poi in italiano. Lo ascoltiamo.
4: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
3: Il 2 agosto 1980, 46 anni fa, la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. In città questa mattina la commemorazione ufficiale. Lo sgomento si rinnova e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Così in un messaggio il capo dello Stato Mattarella, messaggio anche della Premier Meloni, che parla di terrorismo feroce e pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, aggiunge la Premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria, la matrice neonazista accertata dalle sentenze, dichiara il presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime Paolo Lambertini, ed è dibattito anche tra le forze politiche. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. La tragedia aerea in Perù, due coppie di Monza e Seregno con i loro tre figli, gli italiani morti con altre sei persone mentre sorvolavano il sito archeologico di Nazca sulle Ande, con i grandi disegni tracciati sul terreno 2000 anni fa e visibili interamente solo da

0: dall'alto.
1: Provenivano dalla provincia di Monza Brianza le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù nella tarda serata di ieri. Due famiglie, un gruppo di amici. Massimo Angelucci, la moglie Elena Sala, entrambi 58enni, e il figlio Lorenzo, 24 anni, abitavano a Seregno. Vivevano invece a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Bianco, 57, e i figli Matteo e Pietro, 24 e 18 anni. Erano a bordo di un Cessna insieme ad altri 4 passeggeri, turisti spagnoli e tedeschi, e i due piloti peruviani per un sorvolo della zona archeologica di Nazca, quella delle famose linee. Il velivolo, partito dall'aeroporto di Pisco, ha perso i contatti con la torre di controllo dopo pochi minuti. In un video ripreso a terra gli ultimi istanti, il Cessna senza un'ala che inizia a perdere quota e si avvita in una caduta in picchiata per poi disintegrarsi in aria prima dello schianto. Sul posto anche la presidente peruviana Fujimori. Secondo le testimonianze, nella zona c'erano forti raffiche di vento con sospensione del traffico aereo in diversi punti della regione. Da Milano, Maghe di Abuabia per il GR1.
0: E in Grecia sono vivi i piloti di uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati in volo mentre erano impegnati a contrastare le fiamme. I due piloti sono stati recuperati e sono in buone condizioni. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio. Prima domenica d'agosto, all'insegna di temperature roventi e traffico al momento intenso ma senza criticità, secondo quanto segnala l'ANAS con riferimento alla propria rete. Il divieto di transito dei veicoli pesanti resterà in vigore fino alle ore 22 ed è una giornata da bollino rosso per il caldo in 23 città sulle 27 monitorate. Proprio per il grande caldo, però attesi anche dei temporali, sentiamo dove con il primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino.
2: Temporali di calore sulle Alpi, ma soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, che saranno di breve durata, ma localmente assumeranno anche carattere intenso. In una giornata molto calda, dove le temperature da nord a sud potranno raggiungere i 38-39 gradi.
0: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Domenica Sport. 17 e 6 minuti, ancora un saluto da Manuela Collazzo al microfono, dagli studi Rai di Saxa Rubra, dall'altra parte del vetro. Saluto Alessandro Campanella alla parte tecnica, c'è sempre Danilo Gionta in regia, c'è sempre Andrea Pistorio in redazione. Agli europei di nuoto artistico, la coppia Pelati-Ruggero si conferma sul podio continentale dopo il bronzo nel duo libero. È arrivato, come ricordavamo prima, l'argento nel duo tecnico. Gli azzurri battuti di un nulla davvero dalla Gran Bretagna, sul podio anche la Russia terza, dunque quarta medaglia complessiva per l'Italia agli europei di nuoto. Stasera le ultime gare di giornata riguardano i tuffi, il trampolino un metro a chiudere con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, prima dalle 19 la finale del sincro misto sempre con Chiara Pellacani in coppia con Matteo Santoro. Notizie, approfondimenti e musica si avvicendano in questo pomeriggio sportivo, e allora ancora musica, quella di Tiziano Ferro.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar, ricordiamo, per la pallavolo maschile il successo della Polonia in Nations League 3-2 sugli Stati Uniti. La Polonia si conferma dopo la vittoria dello scorso anno sempre in Cina. Restiamo alla pallavolo, ma non alla pallavolo indoor, bensì parliamo di beach volley, e ne parliamo con chi nel beach ha fatto la storia, perché è rimasta davvero impressa quell'impresa di Lupo Nicolai, la loro storica medaglia a 5 cerchi nel beach volley era Rio 2016. Oggi Paolo Nicolai è direttore tecnico del settore maschile di beach e questa è la sua nuova vita fuori dal campo. Ben trovato Paolo.
1: Grazie, grazie.
0: Intanto come va in questo nuovo ruolo che in realtà ricopre insomma da un po' di tempo, credo quasi 2 anni?
1: Sì, sono diciamo la seconda stagione. Ti direi bene, è una cosa che mi dà molto entusiasmo, mi piace molto diciamo questo accompagnare la carriera di altri. E quindi niente, mi sento molto sia onorato che felice di ricoprire questo ruolo.
0: Peraltro hai sempre avuto anche un po' nelle corde l'allenamento, la gestione dei giovani, però questo ruolo ti dà maggiori responsabilità rispetto a quando giocavi, te ne senti maggiormente addosso?
1: Ma forse è una responsabilità diversa, perché comunque da atleta sapevo negli anni di rappresentare un po' insieme ai compagni la punta del movimento, e adesso è una responsabilità ovviamente diversa, perché non sono più io protagonista direttamente sul campo, ma è più un mettersi a disposizione della federazione e degli atleti per cercare di ottimizzare il lavoro che viene fatto.
0: Il lavoro, parliamo un po' del momento del beach italiano, le prospettive, le ambizioni e anche appunto il lavoro che c'è dietro agli atleti, perché c'è un progetto comunque che guarda al futuro, a lungo termine, che deve guardare necessariamente a Los Angeles 2028.
1: Sì, onestamente stiamo anche guardando oltre. L'idea, diciamo, il mandato da parte della federazione in cui mi sono trovato d'accordo era comunque di riallargare un po' la base di giocatori, cercando di immettere nel circuito sia italiano sia internazionale nuovi giocatori e giocatori giovani. Quindi da questo punto di vista in questo momento abbiamo 2 coppie seniores che hanno obiettivi un po' più a breve termine, quindi parliamo della qualificazione per Los Angeles, ma si sta guardando già alle prossime con dei Club Italia, quindi un'attività permanente per atleti giovani, in questo momento solo estivo, ma con la possibilità di allargarlo anche alla parte invernale, in cui si cerca appunto di investire su atleti un po' più giovani.
0: La tua lunga carriera da atleta, adesso questo lavoro fuori dal campo comunque cruciale, che cosa hai trovato nel momento in cui hai cominciato a gestire il beach da fuori? Criticità, problematiche da risolvere ce ne sono, e anche obiettivi da stabilire non soltanto a lungo termine, cioè problemi da affrontare nell'immediato?
1: Ma guarda, io mi occupo o sia la direzione tecnica sia la guida diretta delle squadre seniores, e sicuramente il cambio più significativo è stato quello di passare da fare le cose a farle fare, no? E quindi ad aiutare gli altri a farle. Quindi quello sicuramente è un aspetto determinante del cambio tra giocatore e allenatore, e quindi sto cercando

0: di studiare tanto, ho cercato di affiancarmi con uno staff più esperto di me in questo ruolo, e quindi cercando appunto di mettere la conoscenza del gioco e dell'ambiente del beach volley, però avere gli strumenti poi per poter trasmettere quello che so, perché altrimenti posso anche sapere 100, ma poi se non riesco a trasmettere è come se non sapessi nulla.
1: In questo conta anche la sinergia in federazione tra le varie discipline, si può imparare tanto anche dagli altri. Penso ad esempio a un maestro come Velasco, che può essere un valore aggiunto, no? Anche per il movimento in generale.
0: Ma guarda, io sono tra i

0: grandi promotori del fatto che siamo un unico sport con due discipline diverse, no? La base comunque dei giocatori, gran parte dei giocatori di interesse comunque passano da un percorso anche indoor, quindi e devo dire che ho trovato grande disponibilità da parte appunto di tutti i tecnici indoor, quindi sia di confronto sia di momenti, diciamo, persone a cui poter chiedere quando avevo delle difficoltà. Quindi da questo punto di vista posso dire che facciamo parte di una squadra molto più grande di quella che è solo il beach volley.
1: Passare dall'indoor al beach, dicevi, diversi atleti lo hanno fatto, anche di caratura importante. Che differenze poi trovano e anche, insomma, che difficoltà di adattamento dall'indoor alla sabbia?
0: Sicuramente sono molteplici le differenze, sono dei punti di contatto, ma poi nel beach da esempi molto stupidi, cioè non ci sono sostituzioni, la strategia molto spesso viene scelta dall'avversario, quindi ci sono degli adattamenti da dover fare. Adesso il contesto internazionale ci sta dicendo che arrivano a vincere atleti molto giovani, e che la longevità degli atleti si sta allungando, quindi c'è questo contrasto, si può dire. Quindi comunque noi stiamo cercando di avvicinare ragazzi, dedicarsi a far sì che dei ragazzi possano dedicarsi solo a beach volley un po' in anticipo rispetto a quello che succedeva prima, perché è quello che il contesto ci sta dicendo.
1: Senti, nel presentarti ho citato Rio 2016, credo che fra poco saranno, insomma, 10 anni ed è un compleanno importante, no? Era il 19 agosto, quell'argento con Lupo, che ricordi hai adesso, come l'hai vissuto e come lo racconti anche a chi non l'ha visto?
0: Ma sicuramente posso dire sportivamente, sicuramente l'emozione più grande della mia carriera, senza dubbio. Cerco di pensarci un po' poco, perché come hai detto è un compleanno importante, ma sono 10 anni. Mi piace vivere un po' più nel presente e provare magari a costruire delle strade che poi magari porteranno a ripetere quella vittoria. Io la chiamo comunque vittoria perché abbiamo, a mio avviso, vinto un argento, e quindi, però, quindi mi piace ricordarlo, è un'emozione che custodisco molto stretta, la sento ancora molto viva, però l'attenzione cerco di metterla su altro, perché altrimenti si fa fatica ad andare avanti.
1: Eh beh, importante, come dire, ricordare le vittorie, ma pensare alle eventuali successive. Allora è un momento importante della stagione del beach, perché ci saranno i prossimi europei in Polonia, sono ormai imminenti, cominceranno il 12 agosto. Con quali ambizioni le coppie azzurre, li affronteranno e quali indicazioni ti aspetti?
0: Guarda, per noi sarà un banco di prova. Onestamente abbiamo dato dei segnali importanti con la coppia del Corso Cottafava quest'anno. Siamo riusciti a ottenere delle vittorie e dei piazzamenti importanti nelle tappe più di prestigio del circuito. Ovviamente c'è anche da riconoscere che adesso l'elite del beach volley, tranne che per rari casi, comunque europea, quindi sarà un torneo competitivissimo in cui sarà importante partire bene fin da subito e cercare di guadagnare sia sicurezze sia fiducia fin dall'inizio, e poi ragionare, sembrano frasi fatte, ma è così, partita per partita, perché poi il livello è molto equilibrato, quindi tolta alcune squadre che secondo noi ci sono avanti, cioè che sono gli attuali campioni olimpici, i campioni olimpici precedenti, che sono Svezia e Norvegia, però vogliamo provare a competere al massimo livello possibile.
1: Sarà un bel banco di prove. Allora, in bocca al lupo agli azzurri del beach. Grazie a Paolo Nicolai, direttore tecnico del settore maschile italiano di beach volley. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi.

Bob Marley su Rai Radio 1, Domenica Sport, europei di canottaggio casalinghi per l'Italia si sono disputati a Varese, gli azzurri hanno chiuso con 9 medaglie, un bottino che soddisfa la federazione, un risultato che raddoppia quanto ottenuto lo scorso anno in Bulgaria quando l'Italia aveva chiuso con 5 podi. 17:22, stiamo per fermarci per qualche minuto per ascoltare le previsioni meteo e arriviamo dunque alle previsioni del tempo in musica, poi torneremo per parlare ancora di calcio qui a Domenica Sport.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Le condizioni meteo sul continente vedono il persistere di un solido campo di alta pressione dal Mediterraneo centrale verso l'Europa centro-orientale e i Balcani, che garantisce una stabilità diffusa. Al contempo, il flusso atlantico mantiene attivi due sistemi depressionari, un minimo a ovest delle isole britanniche e un profondo vortice sul nord-est europeo, responsabili di nubi e precipitazioni sul Regno Unito, Scandinavia e settori alpini, oltre ad una leggera bassa pressione sulla penisola iberica. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Condizioni di variabilità con ampie schiarite alternate a nubi irregolari. Temperature tra 26 e 30 gradi. Bel tempo a Bruxelles, in Belgio, pur in un contesto di aria umida che porterà a annuvolamenti di passaggio ed eventuali brevi piovaschi. Massima di 33 gradi e minima di 21. A Edimburgo, in Scozia, cielo molto nuvoloso o coperto sotto l'influenza della depressione atlantica, che porterà piogge e rovesci. Temperature tra 14 e 20 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, atmosfera meno stabile a causa della vicinanza al minimo scandinavo, con nuvolosità frequente. Valori termici compresi tra 12 e 22 gradi. A Varsavia, in Polonia, tempo ampiamente soleggiato grazie all'anticiclone continentale, seppur con velature innocue in transito. Temperature che oscillano tra i 21 e i 29 gradi. A Bucarest, in Romania, cielo sereno o con poche nubi, ventilazione debole e settentrionale, con temperature stabili tra 21 e 33 gradi. Infine ad Atene sarà una giornata calda ma poco umida, con cielo quasi sempre limpido. Temperatura massima di 35 gradi e minima di 24. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Domenica Sport. 17:29, di nuovo in diretta con voi. Domenica Sport, Manuela Collazzo, Danilo Gionta in regia, Alessandro Campanella alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Le amichevoli delle nostre squadre aspettando la stagione che verrà. Il Torino al 65esimo è in vantaggio in casa del Burnley 1-0. L'Udinese all'intervallo sta perdendo contro il Trabzonspor 1-0. È cominciata anche la sfida del Parma contro l'Iraklis al 26esimo, 0-0. Calcio, argomento che affronteremo a breve, ma dopo aver ascoltato la musica dei Maroon 5.

0: Il calcio, dicevamo, ha ritrovato la Serie A dopo 2 anni. Come si sta preparando il Frosinone alla nuova stagione? Ce lo dice il suo direttore sportivo che è con noi, Renzo Castagnini, ben trovato.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere su Radio 1 Domenica Sport, manca ancora un po' ovviamente per il debutto, però si avvicina ed sarà un gran debutto perché avverrà in casa contro la Juventus, credo un bel modo per celebrare il ritorno nella massima serie, ci attesa in città, Castagnini.
1: No, è perfetta, la prima partita è perfetta, certo c'è un'attesa incredibile, siamo ritornati in Serie A dopo 2 anni, quindi... è un motivo di vanto, un motivo di soddisfazione. Sappiamo che affronteremo un campionato difficile, ma insomma cercheremo di prepararsi al meglio.
0: Cosa servirà secondo lei per competere in Serie A, facendo esperienza anche degli anni passati?
1: Ma guardi, sappiamo perfettamente che la Serie A è un campionato diverso dalla Serie B, ma noi dobbiamo utilizzare le armi che abbiamo utilizzato lo scorso anno. Giocare a calcio, cercare di giocare bene, di essere sempre pronti a livello fisico e naturalmente cercare di mettere in quella fantastica squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso qualche giocatore che abbia anche un po' più di esperienza in Serie A.
0: Ecco, e quindi vi state muovendo sul mercato con quali criteri? Proprio unire l'esperienza, la sostenibilità anche con i giovani, sono concetti che seguite, importanti, cioè un mercato mirato.
1: Sì, noi l'anno scorso eravamo la squadra più giovane del campionato e quindi dobbiamo metterci per forza qualche giocatore che abbia un po' più di esperienza, però poi io credo, ma questo è un mio pensiero, che la carta d'identità credo che non conti tanto. Se uno a calcio gioca bene in tutte le categorie.
0: Assolutamente. Che mercato è in generale, Castagnini? Gli addetti ai lavori dicono un po' spento.
1: Sì, guardi, facevamo questa riflessione con dei colleghi, con degli agenti. Quest'anno il mercato è fermo sia in entrata sia nelle uscite, ma molto probabilmente, non so, ma questo è un mio pensiero, il mondiale possa avere un po' rallentato il mercato.
0: Non ha messo in mostra qualche giocatore?

0: che potrebbe, insomma, far gola il mondiale?
1: Sì, certo, sì, sicuramente c'erano giocatori bravi, c'erano giocatori che abbiamo visto, abbiamo seguito, ma come noi, come tutti, però credo che il mondiale abbia rallentato un po' il processo del mercato, ma questa è la mia opinione, non so, perché fermo come quest'anno il mercato è da tanti anni e non l'abbiamo visto.
0: Ah, ce lo raccontava ieri Oscar Damiani, che è appunto agente operatore di mercato, e ci diceva proprio questo, un mercato un pochino fermo, spento. Tornando invece a voi, alla forza, al punto fermo della vostra squadra, anche il suo allenatore Alvini, confermatissimo naturalmente dopo il grande campionato della stagione scorsa, Castagnini, qual è la qualità migliore vincente di Alvini?
1: Ma guardi, Alvini lo scorso anno è stata la nostra forza e io credo lo sia anche quest'anno. È un allenatore che sul campo è un allenatore che lavora in maniera incredibile e quindi ha delle idee che sono sue di un gioco molto offensivo. Proveremo a farlo anche quest'anno, sappiamo che sarà molto molto più difficile, ma credo che Alvini possa essere anche quest'anno il valore aggiunto del Frosinone.
0: Diciamo che l'obiettivo è non snaturarsi e continuare a credere nelle proprie idee, nella propria voglia di far gioco, nelle proprie qualità.
1: Sì, io credo proprio di sì, perché non è che possiamo snaturare un anno di lavoro con dei successi e con delle prestazioni importanti, dobbiamo essere bravi a confermarlo anche nella categoria superiore, sappiamo che non sarà facile, sarà complicato, però credo sia giusto continuare su quel lavoro, sia con molti giocatori che avevamo l'anno scorso e soprattutto con le idee dell'allenatore.
0: Quale crede possa essere l'impatto dopo due anni con la Serie A? Pensa che la squadra avrà qualche difficoltà nello specifico? Che cosa potrebbe dover affrontare soprattutto all'inizio, nelle prime giornate?
1: Soprattutto avere la personalità di giocare con queste squadre, non aver timore, affrontarle con coraggio e con la determinazione che abbiamo sempre avuto, perché se non hai coraggio e se non hai personalità, quando giochi con certe squadre sei destinato a perdere, quindi se non hai questo sicuramente è un problema, ma credo che questi ragazzi ce lo abbiano e che possiamo far bene.
0: Parliamo anche un po' della società, l'ingresso di investitori stranieri, un punto di partenza anche per rafforzare il club, le strutture, il settore giovanile, ma l'anima del Frosinone resta comunque Stirpe, il presidente.
1: L'anima del Frosinone è il presidente Stirpe, in tanti anni che è il patrono di questo club, negli ultimi 10 anni è andato in Serie A 4 volte. Con 4 allenatori diversi, 4 direttori sportivi diversi, ciò significa che il pensiero di questo dirigente, di questo presidente, è un pensiero giusto. Quindi anche adesso è al comando della società e quindi noi siamo ben contenti e ben felici di proseguire questo discorso, anche se l'avvento degli americani, l'avvento dei fondi, credo sia una risorsa alla quale avremo sicuramente dei vantaggi.
0: Una risorsa da sfruttare. Prima di salutarla, Castagnini, che cosa si sente di dire ai tifosi verso la prossima stagione? Non dico di promettere, però almeno di garantire. Sappiamo sicuramente insomma, l'impegno e la determinazione, però un messaggio da mandare ai tifosi.
1: No, guardi, ai tifosi ma possiamo anche promettiamo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e quindi promettiamo il fatto che ce la faremo tutta a mantenere la categoria, metteremo tutte le nostre forze, tutte le nostre energie per farlo. Sappiamo che è difficile, ma abbiamo una tifoseria fantastica che sa quelle le difficoltà che noi andremo a incontrare e quindi questo per noi sarà veramente un grande vantaggio.
0: In bocca al lupo allora al Frosinone, debutto in Serie A il 23 agosto in casa contro la Juventus. Grazie a Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone. Buona domenica.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Alvaro Soler, il mismo Sol, citavamo prima il Trabzonspor quando dicevamo delle amichevoli delle nostre squadre, amichevoli in giro per l'Europa, il Trabzonspor che sta affrontando l'Udinese, sta peraltro vincendo all'intervallo 1-0 e potrebbe essere la futura destinazione di Salalex, giocatore della Roma, svincolato dal Liverpool dopo 9 stagioni, sembrava un passo dall'accordo con il Besiktas di Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore, secondo i media turchi, avrebbe ricevuto un'offerta anche dal Trabzonspor, che peraltro sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta monstro da 15 milioni a stagione più bonus per il giocatore. A proposito di nuovi arrivi, vi dicevamo prima dell'ufficialità dell'arrivo di Alaibegovic alla Juventus. Il giovane attaccante bosniaco arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto fino al 2031.

È in campo anche il Parma, amichevole contro l'Iraklis al 44esimo 0-0. E a proposito del Parma, il Paris Saint-Germain pare proprio che abbia intenzione di prendere Suzuki. Ha presentato la prima offerta ufficiale. Al Parma è arrivata una proposta da 33 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus per il portiere giapponese, e dunque la trattativa potrebbe adesso entrare nel vivo. Vi anticipo che dopo il GR1 delle 18 noi parleremo ancora di calcio. Parleremo però di B, della Sampdoria, della nuova Sampdoria di Bernardo Corradi, e dunque della scommessa, forse possiamo dire, di Corradi alla sua prima esperienza da primo allenatore. Poi chiuderemo la trasmissione parlando di pallavolo femminile dopo la Nations League verso i prossimi europei, gli impegni delle campionesse del mondo e delle campionesse olimpiche. Notizie dunque, analisi, approfondimenti e musica. Adesso la musica dei Coldplay.

Dicevamo di Alaj Begovic, il cui arrivo è stato ufficializzato dalla Juventus, ha firmato fino al 2031 e anche già parlato presentandosi ai canali social del club. Le sue emozioni, arrivato allo stadio ho provato sensazioni bellissime, ha detto non vedo l'ora di iniziare, un grande onore indossare questa maglia, darò il massimo. E poi il suo modo di giocare, ho l'obiettivo di adattarmi in fretta, voglio scendere in campo, conoscere velocemente i miei compagni, sono un giocatore cui piace avere la palla tra i piedi, fare dribbling e cross oltre a calciare in porta e cercare gli assist. Alaj Begovic, lo ricorderete, fu protagonista dello spareggio per i mondiali che condannò l'Italia alla terza esclusione consecutiva e ne ha parlato, ha detto fu una bella partita ma anche difficile perché l'Italia giocò bene, per fortuna vincemmo noi. Ci avviciniamo pian pianino all'appuntamento con il GR1 delle 18, dopodiché torneremo a parlare di calcio, anche di pallavolo, ancora aggiornamenti sulle amichevoli delle nostre squadre, per dirvi che l'Atalanta è stata sconfitta 2-1 dalla Feyenoord a Rotterdam. È stato anche disputato un supplementare unico di mezz'ora, l'Atalanta che aveva pareggiato a segno per la squadra di Maurizio Sarri, Krstović.

Coez, sempre bello, 17.56, vi ricordo tra gli appuntamenti sportivi di cui vi abbiamo dato conto nel pomeriggio di questa prima domenica di agosto, gli europei di nuoto, nuoto artistico, ancora una medaglia per l'Italia con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero che hanno sfiorato l'oro, hanno conquistato l'argento nel duo misto tecnico, davvero per pochissimo battuti dalla Gran Bretagna, sono finiti davanti alla Russia, dunque Gran Bretagna, Italia, Russia, questo il podio del duo misto tecnico. I tuffi stasera chiuderanno la giornata di gare agli europei di nuoto a Parigi. 17.57, si avvicina l'appuntamento con il GR1 delle 18, allora noi ci arriviamo in musica. Carole King.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Tragico incidente stradale in provincia di Rieti, avvenuto poco fa sulla superstrada Rieti-Terni, nel tratto compreso tra lo svincolo di Colli sul Velino e quello di Piediluco. Un pullman si è scontrato con un camper, coinvolte anche due automobili. Il bilancio al momento è di 5 morti e 5 feriti. Altra tragedia in periodo di vacanze, quella avvenuta in Perù. Nell'aereo da turismo precipitato c'erano 7 persone originarie della Lombardia.
4: Partito da Pisco, il piccolo aereo da turismo stava rientrando dopo aver sorvolato l'area archeologica di Nazca, nel sud del Perù. Alle 13:20 di ieri sera in Italia, l'SOS è lanciato dal pilota, poi il Cessna che precipita e si schianta nel deserto. Nessun superstite fra gli 11 passeggeri e i due piloti, fra le cause forse il maltempo e le forti raffiche di vento. La strage di turisti ha cancellato due famiglie brianzole, insieme a due coppie spagnola e tedesca. Erano amici da tempo, i Gianturco e gli Angelucci avevano organizzato insieme il viaggio nel quale hanno trovato la morte. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Maria Cristina Bianco erano entrambi manager di alto livello. Nello schianto sono morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, 18, la vittima più giovane del tragico incidente, costato la vita anche agli amici Angelucci di Seregno. Il padre Massimo, 58enne imprenditore, la moglie Elena Sala, coetanea, anche lei lavorava nell'azienda meccanica con sede fra Seregno e Lissone. Con loro è morto anche il figlio Lorenzo, 24 anni. Per il GR1, Elena Scarpa.
3: In provincia di Varese un 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio per la morte di un uomo di 36 anni che credeva fosse un rivale in amore. La vittima in realtà si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali all'ex del 43enne che non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento dove aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. Vedendolo insieme, il 43enne lo ha investito uccidendolo sul colpo. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Questa mattina in città la commemorazione ufficiale. Lo sgomento si rinnova e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia, che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Così in un messaggio il presidente Mattarella, la premier Meloni ha parlato di terrorismo feroce e di una pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, ha aggiunto la premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD e 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. La nave della Marina Militare Italiana Taon di Ravel ha abbordato nella zona ovest di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. L'ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è fare rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia, ha effettuato un controllo sull'imbarcazione riconducibile a Mosca, sottoposta a sanzioni da parte di Bruxelles. La petroliera naviga dichiarando bandiera del Camerun. Era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta a Istanbul. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e rilancia la diplomazia. Per Teheran il presidente americano ha esaurito le scorte di armamenti.
5: Con l'Iran abbiamo raggiunto un accordo in termini generali che comprende la riapertura dello stretto di Hormuz. Mi hanno chiesto di sospendere gli attacchi e lo farò per il bene dell'umanità, scrive il presidente americano sul suo social Truth, esortando però alla ripresa effettiva di negoziati più dettagliati. Da Teheran arriva una secca smentita. L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto. Hormuz resta chiuso, ribadisce il regime degli Ayatollah, che sostiene che Trump

0: abbia deciso di fermare per ora la macchina bellica solo perché ha finito le armi. Inoltre i Pasdaran minacciano ancora e secondo il Wall Street Journal le guardie della rivoluzione starebbero valutando anche attacchi preventivi in caso di fallimento degli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti. E intanto il governo dell'Arabia Saudita è sempre più preoccupato per gli attacchi alle infrastrutture petrolifere dei Pasdaran. In una telefonata con il presidente Trump, il principe Bin Salman ha chiesto di evitare le escalation. Claudia Stamerra, GR1.
1: È terminato lo sciame sismico ai campi Flegrei, lo ha annunciato l'INGV Osservatorio Vesuviano nel corso della riunione alla prefettura di Napoli del centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione dopo la scossa di magnitudo 4.7 di 2 giorni fa. Migliorano intanto le 5 persone ricoverate e gli sfollati sono circa 300. Temperature roventi nella prima domenica d'agosto. Per sfuggire a caldo e afa, in tanti hanno scelto la costa ionica della provincia di Taranto tra mare e pineta. Il servizio di Donatella Cupertino.
2: Una distesa ininterrotta di colori, asciugamani e lettini. La Puglia si conferma regina dell'estate, ma questo primo weekend di agosto ha messo a dura prova anche i più temprati.
3: Rimaniamo in acqua.
4: Io sono abituata al caldo, quindi mi sta benissimo.
2: Per sfuggire alla calura, in tantissimi hanno scelto la costa ionica, come Castellaneta Marina, meta d'eccellenza, riconfermata bandiera blu per la qualità delle sue acque. Ma qui la vera arma segreta contro l'afa è la natura. Oltre al mare il cristallino, il vero asso nella manica è la sua fitta pineta secolare, una macchia mediterranea che spinge il suo abbraccio fino alle dune, regalando un'oasi di refrigerio provvidenziale per le famiglie e per chi cerca una pausa rilassante lontano dal bagnasciuga.
5: Cercare l'ombra. Sono sicuro che sono oltre 40 gradi, però cerchiamo di resistere.
2: Acqua limpida, frutta fresca e l'ombra secolare dei pini. A Castellaneta Marina la ricetta per battere l'afa africana è servita.
6: Con questo caldo come si fa?
7: In acqua si sta bene e poi la pineta dà un grande giovamento per fortuna.
1: Su Radio 1 torna domenica Sport, prossimo giornale alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.
8: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
13: E voilà, una ghiotta bontà!
14: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
13: Kiwi e Arturo!
15: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
16: Buona festa dell'amicizia, Frido!
17: Prendila! Presa!
15: Rai Play Summer Kids! In esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
18: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Domenica Sport. 18:08, ancora un saluto da Manuela Collazzo, c'è Carlo Boninsegna adesso alla parte tecnica, sempre Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Il mercato della Juventus è il giorno delle ufficialità, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Alej Begovic c'è anche quella dell'acquisto di Kolo Muani, perché lo conferma il Paris Saint-Germain in una nota, il club dal quale la Juve ha acquistato Kolo Muani. L'Atalanta battuta dal Feyenoord in amichevole 2-1, primo KO per la squadra di Sarri, mentre il Torino ha sconfitto il Burnley 1-0. Stanno giocando altre squadre verso la prossima Serie A. Il calcio sarà argomento di discussione anche fra poco, dopo aver ascoltato la musica di Rai Radio 1, ma parleremo di Serie B.

0: Torniamo per un attimo a parlare di nuoto artistico, dell'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Si tratta del terzo podio agli europei a Parigi per Filippo Pelati, del secondo per Lucrezia Ruggero. I due azzurri li ascoltiamo ai microfoni di Rai Sport.
1: Siamo molto contenti della nuotata di oggi, soprattutto per la parte artistica e inoltre per la parte acrobatica, su cui tengo a dire che abbiamo fatto un grande lavoro, e in più è stato bello insomma anche vedere questa competizione veramente fino all'ultimo, e questo breve distacco dal primo posto comunque spinge sempre a fare del proprio meglio.
2: Sono molto molto orgogliosa di Filippo, perché è un atleta giovanissimo, veramente ai suoi primi anni di carriera internazionale, e non è facile mettersi in mostra in questo modo quando si entra in acqua, quindi credo che oggi la parte su cui poi stiamo di fatto lavorando di più in allenamento si è vista.
1: Si è sempre molto orgogliosi e molto gratificati quando si raggiunge, ecco, la medaglia, e speriamo, ecco, anche domani di concludere nel migliore dei modi.
0: Domani in programma il solo libero sia maschile sia femminile. Ricordiamo il podio del duo tecnico misto: Gran Bretagna oro, Italia argento, Russia bronzo.

0: Parliamo della Samp, la nuova Sampdoria di Bernardo Corradi, che è collegato con noi. Ben trovato, mister.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: La sfida di Bernardo Corradi, possiamo chiamarla così, non è una panchina qualunque per cominciare da primo allenatore di un club.
1: Sì, insomma, sfida è comunque il mettersi alla prova e cercare di abbracciare con tutte le energie possibili un progetto ambizioso da un certo punto di vista, anche dalle responsabilità non banali, però insomma, no, poi c'è sempre l'annosa diatriba per la quale, no, si rischia di dover dire pronto o non è pronto. Fin quando uno non prova, non può mai sapere se è pronto o no. Poi nella vita, secondo me, conta molto il tipo di preparazione, il tipo di percorso che fa ognuno di noi quando si trova poi di fronte a una prova alla quale viene messo, insomma, viene messo davanti.
0: Come stanno andando, a proposito di preparazione, queste settimane? Che ambiente ha trovato? Lo sappiamo, non sono anni facili, non sono stati anni facili per la Samp gli ultimi.
1: Sì, non sono stati anni facili, però devo dire che ho trovato un ambiente desideroso di ripartire, di voltar pagina con tantissimo entusiasmo, ma non solo da parte dei calciatori, anche da parte di tutta diciamo la squadra invisibile. Tutte le persone ruotano intorno al calciatore, che poi sono quelli che lo mettono in condizione di rendere al meglio la domenica, no? Dai magazzinieri fino alle persone che lavorano in sede. C'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di ripartire, quindi diciamo che questo entusiasmo va cavalcato e bisogna cercare di lavorare nel miglior modo possibile.
0: Va sfruttata anche la sua esperienza precedente con le giovanili della Nazionale, poi al fianco di Allegri al Milan. Cosa pensa di poter portare alla Sampdoria? Cosa ha imparato in questi anni comunque a contatto con i giovani e poi al fianco di un allenatore come Allegri?
1: Ma allora, dal punto di vista tecnico-tattico, poi il calcio è bello perché ognuno ha la sua idea, e poi alla fine forse chi ha ragione, dicono sempre c'ha ragione chi vince, chi fa punti, e quindi tralasciando la parte tecnico-tattica, quella mi porto dietro

0: miei anni di formazione, il fatto di riuscire a entrare nella testa dei propri calciatori e di riuscire a portarli a sé. Chiaramente utilizzando tutte le possibilità che uno ha a disposizione, che sono dall'empatia alla conquista, attraverso chiaramente tutte quelle che sono le capacità tecnico-tattiche che uno ha acquisito negli anni. Quindi, perché poi alla fine i calciatori riconoscono preparazione e ci deve essere una stima professionale. Poi dopo, se uno riesce anche dal punto di vista empatico a instaurare un rapporto che vada al di là del solo campo, magari riesce a ottenere anche qualcosa in più.
1: Quindi mi pare di capire, non c'è un modello di tecnico a cui si ispira, lei è Bernardo Corradi e basta. Che impronta però pensa di dare alla sua Samp, a un'idea, che squadra vorrebbe vedere in campo?
0: C'è sempre il rischio quando si copia e poi non si reinterpreta di riuscire solo a fare delle brutte copie, perché poi non la parte di personalizzazione ci va e ci vuole. Chiaramente mi piacerebbe una squadra che interpreti la partita, non una squadra passiva, perché poi al giorno d'oggi con insomma, la grande preparazione tattica che hanno tutti gli allenatori, col fatto che ci sono cinque cambi, hai molte partite all'interno della stessa partita, quindi non sempre dalla panchina riesci a trasmettere, perché insomma sappiamo, soprattutto quando giocheremo in casa, che avremo tantissimi tifosi, c'era uno stadio molto caldo, quindi insomma è difficile. Mi piacerebbe riuscire a far sì che i calciatori interpretassero la gara strada facendo, e che quindi magari potessero riuscire a trovare soluzioni. È normale che queste soluzioni gli devono essere messe davanti e poi loro devono essere bravi a sceglierle.
1: Comincerete fuori casa il 23 agosto sul campo del Cesena. Parlavamo prima della Sampdoria, degli anni difficili, di una tifoseria comunque esigente, anche un po' insoddisfatta proprio per quanto sta accadendo nelle ultime stagioni. Da questo punto di vista, ciò rappresenta una responsabilità. Insomma, c'è qualcosa che si sente di dire o vorrebbe dire al popolo blucerchiato, alle attese dei tifosi?
0: Ma allora, negli appellativi, negli aggettivi che hai usato esigente e hai usato anche un po' delusa dagli ultimi anni, però quello che ho percepito, almeno quello che mi hanno trasmesso in questi giorni di inizio avventura, è comunque una tifoseria molto attaccata alla squadra, e che sta comunque, a prescindere di quello che succede, dietro la squadra e supporta la squadra. E quindi questa cosa qua gli va restituita, no? Questo grande
1: Diciamo che
0: attaccamento
1: questo per
0: che
1: voi sarà
0: c'è.
1: comunque una grossa mano, ecco, avere il supporto e il sostegno
0: Sarà
1: dei tifosi.
0: sicuramente una grossa mano. So che la campagna abbonamenti è iniziata da poco, ma comunque hanno risposto alla grande, ma questo me l'avevano detto, cioè, me l'avevano detto, ma io poi nella mia esperienza da calciatore ci ho giocato contro, e
1: Certo.
0: quindi so che tipo di ambiente andavo a trovare. Il fatto che comunque sia una tifoseria a prescindere attaccata alla squadra, attaccata alla maglia, questa è una roba che insomma, che non può che non essere da stimolo per chi poi la domenica va e si mette, insomma, si indossa quella maglietta e va a correre per il campo.
1: Bernardo Corradi, lasciando prima di salutarla per un attimo la sua nuova avventura alla Samp che la immergerà e la immerge totalmente, però tornando anche a quello che è stato il suo lavoro nelle giovanili azzurre, aprendo una parentesi proprio azzurra, lei che ha toccato con mano il mondo delle under, ha capito qual è la problematica maggiore nel salto di categoria? Perché poi non riusciamo a sfruttare il lavoro che si fa dal basso? Che cosa si inceppa nel passaggio dal mondo dei giovani a quello dei grandi, quello che si sta verificando in questi anni in Italia?
0: Ma allora, se uno va a vedere i risultati delle nazionali giovanili dal 2010 a oggi, che da quando poi è arrivato a Arrigo Sacchi e provò a cercare di invertire un po' la tendenza, comunque le nazionali giovanili sono passati da ranking 19 e 20, ora vado a cazzotto, non mi ricordo i numeri precisi, però da ranking molto bassi avere ranking 1 e 2. Ci siamo stati per 5 anni la federazione che ha portato under 17 e under 19 alle fasi finali, e l'unica peraltro. Quindi abbiamo vinto campionati d'Europa con la 19, con la 17, e i risultati sono arrivati. E poi però questi giocatori qua fanno fatica a

0: giocare nelle prime squadre. Nelle prime squadre, chiaramente, quando fai un ragazzo più giovane, devi mettere un preventivo che qualche errore lo può commettere, ma che è un percorso di crescita. Io, la mia visione, per quella che vedo io, è che dovremmo incidere molto di più nei primi anni delle scuole calcio piuttosto che nelle under 18, under 19, perché il giocatore, non dico è già completo, ma è già nel percorso di crescita. Dovremmo incidere molto di più in quegli anni là, dove a volte mi è capitato di vedere allenamenti in cui gli allenatori mettevano in postura o nella linea o nelle diagonali giocatori di 9, 10, 11 anni, quando magari avrebbero dovuto dare un pallone a testa e iniziare prima a saper controllare il pallone, a saperlo trasmettere in un certo modo, a riuscire a calciare bene in porta, e poi dopo c'entra tutta quel mare magnum che è la tattica di squadra. Prima
1: Guardi, sono le
0: la
1: parole che
0: tattica.
1: sostanzialmente ha usato Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico azzurro, nel giorno in cui è stato presentato. Quindi diciamo che almeno nella sostanza dei fatti la visione è comune ed è condivisa. Attenzione dunque alla gioventù, ma a partire dalle scuole calcio. Intanto le faccio un grandissimo in bocca al lupo, Bernardo Corradi, per la sua nuova esperienza, per la sua Sampdoria, per l'inizio di una stagione che vi auguro sia importante per voi. Grazie.
0: Crepi il lupo, grazie, una buona serata a tutti.
1: Noi ci fermiamo, ci avviciniamo all'Onda Verde, ma ci avviciniamo in musica.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si registrano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa superiori ai 30 minuti. Ci spostiamo in A14 nelle Marche, si segnalano code in uscita da Ancona Nord a causa del traffico intenso. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, tra Anagni e Colleferro in direzione Roma, un tamponamento tra due auto provoca rallentamenti. E rimaniamo in Autosole, tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud sono presenti code in direzione Firenze per traffico intenso. Ci spostiamo in Campania, in A30 Caserta-Salerno, tra Palma Campania e Sarno il traffico è rallentato per le condizioni meteo avverse. Sulla A2 l'autostrada del Mediterraneo nei pressi di Monte Corvino in direzione dell'allacciamento con la A30 si segnala invece un incidente. Incidente infine anche sulla statale 7 via Appia nei pressi del confine tra le province di Matera e Taranto in direzione Brindisi che causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Ultima parte di Domenica Sport la dedicheremo alla pallavolo, non solo, anche agli aggiornamenti e naturalmente alla musica. Intanto il Torino ha vinto l'amichevole contro il Barla in 1-0, ve l'avevamo detto. L'Udinese ha perso contro il Trabzonspor 1-0, aveva perso, lo abbiamo ricordato prima, anche l'Atalanta contro il Feyenoord 2-1. Dicevamo la musica, allora ascoltiamo Cream.

Come promesso, parliamo di pallavolo a tutto tondo, pallavolo femminile. Ne parliamo con Consuelo Mangifesta, grande giocatrice prima, non ha bisogno di presentazioni. Oggi responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Femminile. Ciao Consuelo, ben trovata a Radio 1.

0: Grazie, grazie mille, ciao, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per aver accettato. Cominciamo direi con la nazionale, che in questi mesi è la squadra al centro dell'attenzione dopo la VNL e gli europei che si avvicinano, campionesse olimpiche, campionesse del mondo, insomma inevitabilmente le azzurre sono attese. Secondo te, tornando alla Nations League, che indicazioni ha dato la Nations al CT Velasco, il torneo che l'Italia ha chiuso al terzo posto?
0: Ma credo che insomma le indicazioni per Velasco siano sempre molto interessanti, sia per il gruppo che per la prima parte ha portato avanti questo lavoro e quindi ha fatto in modo insomma di giocarsi questa finale, anche se bronzo, e per poi arrivare alle ragazze invece, le top player che si sono aggiunte via via nel corso dell'estate. Quello che mi sembra che sicuramente sia piaciuto a Velasco e l'atteggiamento anche delle nuove arrivate, che sono entrate nel mood immediatamente quello che piace a lui, delle ragazze con gli occhi di tigre che non mollano mai davanti a qualsiasi difficoltà, perché chiaramente insomma questo è un discorso che vale per tutte le nazionali, ma non è mai facile ritrovarsi all'inizio di un'estate con un gruppo nuovo e giocare comunque bene, vincere contro delle nazionali molto forti.
1: La gestione delle top player, come tu dicevi, il fatto che il CT abbia concesso loro un periodo di riposo più lungo rispetto al consueto, saranno comunque pronte poi per quello che sarà un appuntamento importante anche in ottica Los Angeles 2028, naturalmente gli europei imminenti.
0: Guarda, io penso proprio di sì, perché poi queste sono giocatrici, anche se non riconosciute come professioniste, lo sono di fatto, perché anche se Velasco ha lasciato del tempo per riposare, hanno continuato a fare attività fisica, hanno seguito un programma di lavoro, sono tornate in palestra con ovviamente gli stimoli giusti. Io credo che da qui all'inizio dell'Europeo anche le ragazze che si sono aggregate insomma più tardi troveranno la loro condizione migliore, e in ogni caso anche laddove insomma qualcuna di loro non dovesse trovarla al 100%, abbiamo visto che ci sono delle altre atlete pronte a scendere in campo, quindi non mi preoccuperei più di tanto.
1: Diciamo che la panchina lunga è uno dei non problemi di Velasco, diciamo così. Come credi che il CT gestirà proprio questo aspetto? Per esempio anche Antropova ed Egonu, dopo l'esperimento che poi ha accantonato di Antropova schiacciatrice. Antropova resta un lusso in panchina, Consuelo.
0: Guarda, mi piange il cuore, no? Nel senso che mi sarebbe piaciuto che l'esperimento fosse riuscito al 100%, perché questa è una ragazza che merita di stare in campo dall'inizio alla fine, ovviamente grande personalità, grande voglia di fare, si è messa immediatamente a disposizione, e non tutte le atlete lo fanno, questo te lo posso garantire per esperienza un po'. E quindi sì, è un grandissimo lusso, ma voglio dire, poi io non so che discorso abbia fatto Velasco alle sue atlete, se abbia già detto quali sono le titolari, perché ad oggi secondo me,
1: conoscendolo, secondo te lo ha fatto?
0: Ma guarda, potrebbe anche averlo fatto, però sai com'è, poi alla fine sono i numeri che contano, no? E abbiamo visto quanto Kate Antropova abbia aiutato la squadra ad arrivare comunque a conquistare un bronzo in VNL. Paola Egonu è una giocatrice senza che non si discute neanche, però insomma questa competizione che ha innescato Velasco, anche sana, credo che possa far bene sicuramente al gruppo.
1: Crediamo poi che Velasco sia la persona giusta per come dire, gestirla in ogni modo.
0: Sì.
1: Gli europei,
0: sì,
1: dicevamo, doppiamente importanti perché qualificano a Los Angeles 2028. Pensando agli europei, Consuelo, le solite note a lottare per la vittoria, cosa vedi nel panorama continentale in generale, se pensi ci possa essere qualche outsider, pensando proprio al torneo continentale?
0: Ma guarda, ci sono sempre quelle squadre, no, che alla fine insomma un po' di fastidio te lo danno, no? L'Olanda, la Germania, parlando, no, delle squadre che vengono dopo la Turchia, dopo la Serbia, cioè che sono le nostre poi rivali principali a livello europeo ormai da 15 anni, no? Quindi Italia, Serbia e Turchia sono le squadre che...

0: ormai recitano un ruolo, insomma, da protagoniste, però diciamo che, insomma, non vedo, ecco, in questo momento grandissime avversarie e outsider che possano impensierire un'Italia che gioca bene, perché poi quando l'Italia gioca male può perdere anche contro la Francia, può perdere anche contro la Polonia, può perdere, cioè, può
1: Questo
0: perdere
1: ovviamente è un
0: anche.
1: dato di fatto, fa parte del gioco, no?
0: Sì, esatto, però è una squadra che mi sembra che abbia acquisito una caratteristica importante, che è quella che serve negli sport di squadra, cioè che poi insomma, è un po' la ricetta vincente per le squadre che vincono e che poi tornano a vincere e che vincono ancora e che si alzano da tavola affamate, no? Velasco lo predica sempre, dimenticatevi quello che avete
1: Esatto.
0: vinto fino ad oggi. E mi sembra che queste ragazze ogni volta che scendono in campo, insomma, io ho visto le ultime due gare, la gara col Brasile che mi sembrava il remake della semifinale mondiale, no? Abbiamo perso per un soffio, però davvero queste ragazze hanno dato l'anima. Il giorno dopo abbiamo, come dire, trionfato, annichilito la Cina. Quindi ti dico, è una squadra che secondo me ha acquisito delle consapevolezze, non tanto tecniche, perché magari sulla tecnica si può lavorare sempre, però mentali. Cioè loro sanno che per far parte di questo gruppo bisogna essere in un determinato modo, altrimenti sei
1: Esattamente.
0: fuori.
1: E questo credo sia il grande merito del CT. Veniamo, Consuelo Mangifesta, al campionato, anche alle strategie della Lega Femminile che vuole rendere sempre più accessibile il contenuto, lo spettacolo della pallavolo femminile. E in questa direzione va anche la grande novità che riguarda la prossima stagione, cioè il fatto di coinvolgere i profili social delle atlete, dei club e della stessa Lega per trasmettere parte delle sfide di Serie A.
0: Guarda, noi è già da qualche anno, no, che ovviamente guardiamo a chi insomma, fa meglio, alle innovazioni, abbiamo un gruppo di lavoro, il fondo inglese con il quale abbiamo chiuso un accordo, chiaramente lavora in questa direzione digitale, massimizzare quanto più possibile la visibilità della pallavolo e non poteva essere diversamente se non con l'ausilio di tutte le piattaforme che ci sono in questo momento. Proprio qualche giorno fa abbiamo messo fuori un comunicato che insomma, ha annunciato 2 miliardi di visualizzazioni con qualcosa come 23 milioni di interazioni, che è un dato veramente straordinario per la pallavolo. Quindi abbiamo deciso, ecco, di non lasciare che i tifosi vengano a cercare la pallavolo, ma siamo noi che andiamo a cercare il tifoso, anche in situazioni nuove, no? Quindi cercando mercati nuovi, utilizzando piattaforme come hai detto tu qualche istante fa, è una novità incredibile. La cosa che mi fa piacere è che questo esperimento, questa sfida che abbiamo intrapreso ha già riscontrato tantissimi successi e ci guardano anche come un modello da seguire. Quindi questa è la direzione giusta secondo noi. E speriamo, insomma, ecco, che le modalità di fruizione diventano sempre più facili per tutti gli utenti che vogliono avvicinarsi e approcciarsi allo sport come la pallavolo. Perché poi alla fine sì, interessano le partite, no? Però interessa molto anche della vita delle atlete, tutto quello che loro fanno in condizioni extra pallavolistiche. Quindi con una serie di contenuti che non sono soltanto le partite, noi cerchiamo di avvicinarci al nuovo pubblico, che è sempre più
1: Una
0: giovane.
1: strada tracciata e l'organizzazione delle competizioni FAVB, ti chiedo, Consuelo Mangifesta, c'è questa ipotesi, no, di giocare nei mesi invernali, c'è cioè la ferma opposizione delle leghe, perché la Federazione Internazionale va verso questa direzione che mi par di capire scontenti un po' tutti. Qual è il tuo punto di vista?
0: Ma è una follia, semplicemente, no? Ribadisco quello che poi sono state un po' le voci della Lega maschile, della Lega femminile, ma in generale di tutte le leghe esistenti e di tutti i movimenti pallavolistici tra i più forti al mondo, no? È chiaro che si tentano di fare degli esperimenti, no? Perché probabilmente, no, la strada che vuole tracciare quella le 5B è quella del business, quella di cercare di introitare quanto più possibile.

0: dai diritti
1: sperando
0: del...
1: non prenda spunto da Infantino e dalla
0: ah,
1: FIFA.
0: Guarda, ce lo auguriamo veramente tanto. Credo che insomma poi l'FIVB debba guardare con molta attenzione, no? Poi tutti i campionati, io parlo per il nostro, quello italiano, perché qui ci sono investitori che mettono i loro soldi, che investono veramente tantissimo, perché non ricevono contributi dal governo, le leghe non ricevono contributi da nessuno, sono soltanto gli appassionati investitori che tengono a galla questo movimento, e questo movimento ha fatto crescere veramente tantissimo la pallavolo negli ultimi anni, la Turchia, l'Italia, l'America, chiunque, no? Perché è un lavoro che ogni nazione fa da per sé, no? E quindi io credo che l'FIVB, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, senza interpellare quantomeno i movimenti più forti pallavolistici, anche perché guarda, il rischio che qualcuno cominci a fare dei passi indietro è molto alto, e sarebbe veramente un peccato nel momento di massimo splendore di questo,
1: certo,
0: sport.
1: Certo. Chiudiamo così, naturalmente non augurandoci quello che è nelle idee invece dell'FIVB, ma invece facendo il tifo per le nostre azzurre, e anche un in bocca al lupo per la nuova stagione che verrà poi della Lega Femminile, con tutti i progetti che avete in mente. Grazie Consuelo Mangifesta per essere stata con noi.
0: Grazie a te, grazie per aver chiacchierato così a lungo di pallavolo.
1: Sempre un piacere, Consuelo, grazie.
0: Grazie, grazie.

La tournée australiana del Milan a Perth, si sono aggiunti alla squadra Luka Modric e con lui anche Yashari Asalemakers, bagno di folla soprattutto per il croato. Il Milan che non potrà essere presente ai funerali di Franco Baresi, che si terranno alle 11 martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio. Impossibile gestire la logistica, però oggi il tecnico Amorim e Gabbia hanno reso omaggio a Baresi.

lasciando una corona di fiori davanti a un murales di Perth che ritrae Baresi sulle spalle di Ruud Gullit, ricordando gli anni trionfali del capitano in rosso-nero. Andiamo avanti, ci avviciniamo alla fine della nostra trasmissione, manca poco per il GR1 delle 19, ma c'è ancora tempo per ascoltare della buona musica. Adesso vi proponiamo Bryan Adams.

avviciniamo alla fine di questo pomeriggio insieme, con tanta musica, con notizie, approfondimenti, analisi sportive. A proposito delle notizie di cui vi abbiamo dato conto, vi ricordo agli europei di nuoto di Parigi è arrivata la quarta medaglia azzurra, l'ha regalata il nuoto artistico, il duo tecnico misto con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Per quanto riguarda gli europei di nuoto, parlando nello specifico di tuffi, la serata non è conclusa, potrebbero anzi arrivare altre medaglie. Le attendiamo dal sincro misto 3 metri con Matteo Santoro e Chiara Pellacani, 11 coppie al via. Matteo Santoro e Chiara Pellacani sono i campioni del mondo in carica, dopodiché Chiara Pellacani tornerà sul trampolino da un metro per provare a conquistare l'oro dopo aver chiuso in testa i preliminari. Dunque sarà l'ultima.

delle 12 atlete in finale a tuffarsi, ci sarà con lei in finale anche un'altra azzurra, Elisa Pizzini. Siamo ai saluti dunque, ci avviciniamo al GR1 con la musica di Malika Ayane. Ovviamente i ringraziamenti a Danilo Gionte in regia, a Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione, da Manuela Collazzo grazie per essere stati con noi. Vi invito a seguire ancora Rai Radio 1 perché ci sono le notizie del giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
8: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
9: Bella idea, dottor Scotti.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Bologna non dimentica 46 anni fa la strage alla stazione. Il presidente Mattarella, una strategia neofascista per distruggere la democrazia. La premier Meloni, fu terrorismo feroce, continuiamo a lavorare per la verità. Tajani parla di attacco neofascista. Conte, non si disconosca quella matrice. Schlein, chi governa deve conoscere la storia. 5 morti sulla Rieti Terni, un pullman si scontra con un camper, coinvolte anche alcune auto. Dei 27 feriti, 3 sono gravi. Non ce l'ha fatta Mattia, in coma da 9 anni per un'infezione contratta da un formaggio al latte crudo. La battaglia del papà, si vietino questi prodotti a bambini e anziani. Mosca accusa Kiev, l'attentato al ristorante Balzi Rossi mirava a intimidire gli italiani. Nel Mediterraneo la nostra marina aborda una petroliera della flotta fantasma russa. Nuove regole per l'intelligenza artificiale, scatta l'AI Act, chatbot e assistenti virtuali dovranno identificarsi, obblighi anche per le immagini artefatte. Caldo record, mai così tanti bollini rossi, oggi 23, domani 25 e dal Danubio in secca riaffiora lo scheletro di un mammut. Buonasera da Carmelo Lazzaro. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, in cui nell'esplosione di una bomba persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Nell'anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Fare giustizia è una vittoria della democrazia, a parole con cui il presidente Mattarella ricorda il gravoso sforzo di verità che ha portato a fare luce sulla strage di Bologna di 46 anni fa, un segno profondo inciso nella storia repubblicana. Ogni anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città. Il capo dello Stato invita quindi a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere, e celebra la solidarietà con cui Bologna e l'intera Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Una vittoria per il paese, sottolinea, arrivata grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno dei familiari, tutti dimostratisi più forti dei tentativi di depistare. Staggio. Valentino Russo, GR1.
2: Sul 2 agosto le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La premier Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta piena luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche.
4: Un attentato terroristico di matrice neofascista, così in rappresentanza del governo a Bologna il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri.
5: Questa strage ci ricorda ogni giorno quanto possono essere devastanti l'odio, gli estremismi, il terrorismo, ogni forma di totalitarismo e di violenza contro la democrazia.
4: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani, Forza Italia, sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista e ogni forma di violenza eversiva. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la premier. Da Giuseppe Conte parole nette: Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Per AVS, con le sue parole, offende vittime e familiari. Dalla cerimonia di Bologna Elly Schlein dice: siamo a fianco dei familiari per chiedere verità e giustizia. Poi la segretaria PD avverte: chi ci governa deve conoscere la storia.
6: Non consentiremo che si provi a riscrivere la storia. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
4: Vasco Pirri, GR1.
2: Bologna ha commemorato la strage con un corteo in ricordo delle vittime, cui hanno partecipato migliaia di persone. In piazza l'intervento del presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime.
7: Da ogni Presidente del Consiglio ci aspettiamo un approccio rigoroso e onesto. Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma

0: qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
1: Un approccio rigoroso chiede il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, insieme all'impegno dello Stato a rileggere, a partire dai documenti dei processi sul 2 agosto, tutto il periodo stragista fino ai primi anni 90. Dopo il minuto di silenzio delle 10.25, le parole del sindaco Lepore ricordano le più giovani tra le vittime e la scelta di Bologna di rialzarsi e reagire con la partecipazione.
2: Chi pose quella bomba veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che a quella cultura è sempre mancata: il valore della vita, la solidarietà di chi accorse quel giorno a soccorrere, il lavoro dei familiari per la verità.
1: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
3: Ora la cronaca: gravissimo incidente sulla Rieti Terni, tragico il bilancio.
4: Oggi pomeriggio sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina, un pullman, un camper e tre automobili si sono scontrati, provocando 5 morti e 27 feriti, dei quali 3 molto gravi, in codice rosso, che sono stati trasportati in elisoccorso negli ospedali di zona. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman avrebbe colpito un camper, causando la morte di tutte le persone che erano a bordo. Le due automobili coinvolte non sarebbero riuscite poi ad evitare l'impatto. Al momento la statale 79 in direzione Terni e Rieti è chiusa al traffico per consentire i rilievi. L'intera zona è interessata anche da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Ancora tutte da chiarire le cause della tragedia. Simona Decina, GR1.
3: Altra tragedia in periodo di vacanze è quella avvenuta in Perù, nella quale sono morti 7 italiani. Investigatori al lavoro per ricostruire le cause dello schianto.
5: Una gita a bordo di un piccolo aereo per sorvolare le famose linee di Nazca, giganteschi geroglifici tracciati nel terreno che risalgono fino al 300 a.C. Si trovano in un deserto di 80 km quadrati nel Perù meridionale. L'area è battuta da forti venti e in passato ci sono stati anche altri incidenti aerei. Ieri 13 persone hanno perso la vita nello schianto. Pochi istanti prima il pilota aveva lanciato il Mayday. In un video si notano chiaramente le ali che si staccano. Le vittime sono i due componenti dell'equipaggio, 4 turisti spagnoli e tedeschi e i 7 italiani, Paolo Gianturco, la moglie Cristina Bianco e i loro 2 figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Vivevano a Monza. Amico di Matteo era Lorenzo Angelucci, neolaureato in ingegneria, morto con il padre Massimo e la madre Elena Sala. Al microfono di Simone Gorla, Paola Sala, la sorella di Elena.
6: Mio nipote si era appena laureato in ingegneria in gestionale, l'abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa, erano amici, si volevano bene, ma tutti e 7 si volevano bene.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Arrestato un 43enne in provincia di Varese con l'accusa di omicidio per la morte di un uomo di 36 anni, la vittima ritenuta un rivale in amore, in realtà si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali all'ex dell'omicida, che non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento dove aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. Vedendoli insieme, il 43enne lo ha investito, uccidendolo sul colpo. In provincia di Brescia una donna di origini indiane è ricoverata in gravi condizioni, è stata accoltellata nel tardo pomeriggio davanti ad un grande centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla l'ex marito arrestato poco fa. È morto Mattia Maestri, il bambino in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio crudo contaminato, e si riaccendono i riflettori sui rischi, in particolare per i bambini, legati al consumo di latte non pastorizzato e formaggi a pasta molle e a bassa stagionatura, che gli esperti consigliano di evitare fino ai 10 anni. Il padre di Mattia ha fondato un'associazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Ascoltiamo.
7: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
8: Il mio Mattia salverà e ha salvato altri bambini.
3: Campi Flegrei, terminato lo sciame sismico, lo ha annunciato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Vesuviano, nel corso della riunione alla Prefettura di Napoli del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione dopo la scossa di magnitudo 4.7 di 2 giorni fa. Migliorano intanto le 5 persone ricoverate, 300 circa gli sfollati. Rai Radio 1 alle 19:10.

0: 10 minuti, parliamo della guerra in Iran, Trump annuncia la sospensione dei raid e rilancia la diplomazia. Me lo hanno chiesto gli iraniani, abbiamo un accordo in termini generali, così il presidente americano. Teheran però smentisce e minaccia ancora. Da Istanbul, la corrispondente.
1: Nel Golfo Persico tacciono le armi, ma non si stemperano le tensioni e i timori di una nuova escalation. Teheran nega di avere chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono che il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e promettono di vendicare, oltre all'Ayatollah Khamenei, anche la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: La nave della Marina Militare Italiana Taon di Revel ha abbordato ad ovest di Pantelleria una petroliera russa sanzionata dall'Unione Europea, appartenente alla cosiddetta flotta ombra di Mosca e battente bandiera camerunense. La nave, secondo il Ministero della Difesa, non ha fornito la collaborazione richiesta. Ad effettuare controlli sulla petroliera una squadra di militari italiani. Salgono a 5 i morti dell'attentato ad un ristorante italiano a Mosca, inclusa la donna che ha portato il pacco bomba, la corrispondente.
2: Un paio di occhiali sporchi di sangue, tutto intorno nella terrazza del ristorante italiano Balzi Rossi i segni dell'attentato di sabato sera. Sono passate da poco le 20 nel centro di Mosca, quando una ragazza che tenta di entrare con un pacco regalo viene fermata dalla guardia del locale. Troppo tardi, con un comando a distanza, l'ordigno artigianale esplode uccidendo entrambi. Muoiono altre 3 persone, i feriti sono 20. Questa è la versione ufficiale del Comitato Nazionale Antiterrorismo, ma secondo i media indipendenti russi, nell'evento privato ospitato dal ristorante c'erano molti militari, incluso il generale Chaiko, da 1,5 mesi comandante dell'aeronautica russa, secondo Kiev responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Non ci sono conferme ufficiali e silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti, si sa solo che nessun italiano è stato coinvolto. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro Kiev, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono a Mosca colpendo proprio un ristorante italiano. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: A Ceuta, esclave spagnola in Marocco, la situazione sta tornando alla normalità dopo l'assalto delle decine di migliaia di migranti degli scorsi giorni. Quasi tutti già tornati in Marocco, il corrispondente.
3: 3.000 tra militari e poliziotti continuano a presidiare il territorio. La spiaggia di Tarajal è stata ripulita dai detriti, mentre lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che pare abbia fermato definitivamente l'arrivo di migranti a nuoto. Recuperati finora 72 corpi di persone morte, annegate o travolte dalla calca, ma la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare. Gli 84.000 abitanti dell'enclave spagnola in Nord Africa tornano lentamente alla normalità, ancora turbati però dall'accaduto. Un assalto dalle dimensioni senza precedenti, per il quale il premier Sanchez ha denunciato la regia di mafie che hanno spinto i marocchini, dice, a credere che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visita Ceuta e punta l'indice contro le politiche migratorie del governo, accusa Sanchez di essere complice dell'accaduto e chiede che l'Europa cancelli gli accordi di partenariato col Marocco. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: E sulla tragedia di Ceuta, le parole di Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.
4: Sigo con preoccupazione.
0: Il Papa segue con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta e chiede che si trovino soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Poi invita tutti a pregare per la pace nel mondo.
4: E di giustizia.
0: Petrolio, i 7 paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare da settembre le quote di produzione in risposta alla crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente. L'incremento sarà di

68.000 barili al giorno. Ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto dopo la sentenza che ordina di mettere in sicurezza in 90 giorni l'ultimo altoforno acceso, pena lo spegnimento. Domani sciopero nella città pugliese, nei giorni successivi vari incontri ai ministeri. La gara per la cessione è bloccata, l'indiana Jindal aumenta il pressing per acquistare l'acciaieria

0: realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
1: Intelligenza artificiale. In vigore da oggi la prima parte dell'AI Act, il regolamento europeo, il primo al mondo di ampia portata che prevede vincoli, obblighi di trasparenza e sanzioni per le aziende che usano i nuovi algoritmi. L'obiettivo di fondo è diffondere un uso responsabile dell'AI. La nostra intervista ad Alessandro Curioni, docente di sicurezza informatica all'Università Cattolica di Milano.
2: Uso responsabile delle intelligenze artificiali significa che chi crea l'algoritmo, chi lo addestra e chi lo utilizza può fargli fare delle cose che ritiene opportune, ma deve avvisare fondamentalmente l'utente. Se parlo con un chatbot devo saperlo, se l'immagine che mi propone è alterata devo saperlo, perché tutto questo influenza sulla mia capacità di giudizio.
3: Nella nuova legge sono previste anche delle sanzioni per le aziende che non rispettano questi vincoli.
2: Sanzioni che si misurano in milioni di euro, che ormai lo standard dell'Unione Europea devono essere anche, e saranno anche proporzionate con quelle che sono le violazioni che vengono commesse e i danni che producono.
3: Quello che entra in vigore oggi è un primo pacchetto di norme di una legge che ne contiene molti altri, che entreranno in vigore progressivamente da qui a 2 anni.
2: Questa è una legge che da qui a 2 anni sarà completamente applicata, però dobbiamo immaginarci che questa è una legge che è destinata a evolversi continuamente in funzione di come si evolverà l'intelligenza artificiale e di quali altri straordinari o incredibili usi riterremo opportuni per lei.
3: Paola Guarnieri, GR1.
1: Traffico si avvia alla conclusione il primo fine settimana da bollino nero dell'estate 2026. Secondo l'ANAS, i flussi di circolazione sono cresciuti dell'1,35% sullo scorso weekend. E in tutta Italia, a parte qualche isolato temporale, domina ancora il caldo record. 23 città da bollino rosso, domani saliranno a 25. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Questo caldo durerà ancora almeno tutta la prossima settimana. Fino al prossimo weekend le temperature saranno elevate, supereranno localmente i 40 gradi, si attesteranno mediamente intorno ai 35-36 gradi su buona parte del paese. Ci attendiamo però un miglioramento dalla settimana ancora successiva, quando arriverà una perturbazione che coinvolgerà dapprima le regioni settentrionali, poi quelle centrali e a sprazzi anche quelle meridionali, con conseguente calo delle temperature.
1: A proposito di caldo, la siccità prosciuga il Danubio e dal letto del fiume spunta una sorpresa.
5: Una mandibola, un femore, frammenti di una zanna quasi integra sono i resti di quello che si ritiene essere un mammut rinvenuti nel letto del fiume Danubio a causa del drastico abbassamento del livello dell'acqua. L'importante ritrovamento è avvenuto nel villaggio di Riahovo in Bulgaria. Tra le ipotesi avanzate dagli scienziati, quella che l'animale vivesse nella zona migliaia di anni fa, quando il Danubio non esisteva ancora e l'area era costituita da zone paludose. Il paleontologo Simone Maganuco.
6: È la modalità, la straordinarietà della scoperta, dell'aver ritrovato uno scheletro in un posto dove i paleontologi non avrebbero mai guardato se non ci fosse stato questo momento di grande siccità.
5: Com'era questo mammut? Qual era la sua particolarità?
6: Questo esemplare di Mammutus primigenius appartiene al gruppo degli elefanti, aveva il corpo ricoperto da questa lunga peluria per isolarsi dal freddo, le orecchie piccole e delle zanne molto lunghe che vissuto tra i 150.000 e i 10.000 anni fa. Ha conosciuto gli esseri umani, era anche molto cacciato. Era una risorsa molto importante nella caccia per i nostri antenati.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Ed ora un aggiornamento sul tragico scontro sulla Terni Rieti di questo pomeriggio. Salgono a 6 le vittime, morti i conducenti del bus e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano sul camper. E siamo allo sport, atletica, agli europei di Birmingham, in programma da lunedì 10 a domenica 16 agosto ci sarà la nazionale azzurra più numerosa di sempre, 132 convocati, 70 uomini e 62 donne, 16 in più rispetto all'edizione di 2 anni fa a Roma, fra loro la velocista Zainab Dosso, già campionessa mondiale ed europea indoor nei 60 metri piani.
7: Con Zainab Dosso si va a Birmingham da donna più veloce del mondo all'aperto, si può essere anche la donna più veloce all'aperto in Europa?
8: sai che all'inizio dell'anno mi sono scritta appunto i miei obiettivi e questo fa sicuramente parte. Il percorso che mi porterà lì non è stato lineare e penso che questo mi abbia dato ancora di più maggior tranquillità, perché appunto arriverò lì che probabilmente, sai, quando

0: vuoi fare troppo, quindi io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo, spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima.
1: Puoi anche guardare ai tempi, insomma, un miglioramento del tuo personale, anche questo è l'obiettivo?
0: Assolutamente sì, questo era l'obiettivo già con le prime gare. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì, spalla a spalla con le altre, vedere chi può buttarsi prima.
1: Scendere anche sotto gli 11 secondi.
0: Sicuramente sarà questo il caso.
2: Daniele Fortuna, GR1.
3: Musica, il ritorno di Rick Wakeman, storico tastierista degli Yes, da anni impegnato nella carriera solista. È appena uscito un nuovo singolo, De Jésus. Zero Crater.
4: Aveva suonato mellotron e clavicembalo nell'album Space Oddity di David Bowie, ma soprattutto è suo il pianoforte in Life on Mars. C'è ancora troppo da dire su Marte, musicalmente e spiritualmente, per non tornarci, dice ora Rick Wakeman, il mago del prog, del progressive rock, come si definisce il 77enne musicista britannico, a partire dal titolo della sua autobiografia che uscirà a ottobre, in contemporanea con il nuovo album Return to the Red Planet, ritorno al pianeta rosso, e tra le tracce non manca l'omaggio all'amico di un tempo con lo strumentale Bowie's Vision. La copertina del vinile ha al centro un pop-up della navicella spaziale atterrata su Marte. In un momento in cui l'industria discografica pensa solo allo streaming, faccio questo gioco tattile, ha detto Wakeman. Sarei l'uomo più felice a sapere che le generazioni future possano incontrarsi nei negozi di dischi. Interazione, e questo il senso della musica. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia ed Edmondo Cotta. Da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
2: Nella nostra infanzia c'erano giochi a piedi scalzi. Ai bambini spesso piace togliersi le scarpe perché si sentono liberi, aderenti a ciò che stanno facendo. Lo fanno anche se spesso si sentono dire che è pericoloso, dato che a terra si trova di tutto, ci si può tagliare, prendere un'infezione, farsi pungere da qualche strano insetto. C'è qualcosa di sacro in questi piedi nudi, un po' perché immergono nella realtà. Giocando i bambini si dimenticano di che ore sono e a volte perfino della merenda. E un po' perché si dà forma ad un mondo in cui non conta solo il risultato, ma anche il tempo che si passa insieme. Forse per questo, quando la Bibbia vuole indicare un luogo sacro, sceglie la stessa immagine: piedi nudi, senza protezione, senza distanza. Accade a Mosè davanti al roveto che arde e non si consuma. Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Prima ancora di ricevere un nome per Dio e una missione per sé, Mosè deve lasciare che i suoi piedi tocchino la terra. È un segno di rispetto, ma anche di consapevolezza e di accettazione della propria finitezza, del proprio limite. Il contatto diretto con la terra ci ricorda che siamo parte di un ecosistema, perché l'umanità non sta fuori della natura. Ed è proprio per questo che non può trattare la terra come un oggetto qualunque, le appartiene troppo per poterla solo possedere.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
4: Siamo qui anche questa sera.

sera, questa è l'ultima puntata per quello che mi riguarda, ovviamente, di Radio 1 Musica, perché è un programma che non tramonta mai. Buona serata da Nicoletta Simeone, Carlo Boninsegna alla parte tecnica. 3 ore di musica qui. Ci sono moltissime canzoni italiane, vedo. È vero che ogni tanto voi scrivete al 335-699-2949, beh, vorremmo più musica italiana. Poi invece c'è chi non è d'accordo, che vorrebbe più musica americana o più musica inglese, ma oggi allora evidentemente abbiamo soddisfatto quelli che vogliono sentire un po' un suono un pochettino più familiare. Staremo insieme fino alle 22:30 quest'oggi e come sempre si comincia con una novità, che è questa ragazza che è un prodigio, Olivia Dean. È una cantautrice britannica, è del 99, lei ha studiato tantissimo, infatti dice: io veramente mi do molto molto da fare alla Brit School, e è riuscita già a costruire un'identità musicale molto riconoscibile. Ha pubblicato 2 album in studio, ha vinto 4 Brit Award, il Grammy Award come miglior artista esordiente nel 2026, è tra gli artisti candidati al Mercury Prize insieme a Paul McCartney e a Ray, che è questo premio che viene assegnato ogni anno al migliore album di un artista proveniente dal Regno Unito oppure dall'Irlanda, e vedremo chi lo vincerà. La premiazione ci sarà il 22 di ottobre. Riguardo a se stessa, lei per esempio dice che ha sempre sofferto della sindrome dell'impostore, cioè la sensazione di non essere all'altezza di quello che si è guadagnato. Penso, dice, che sicuramente si manifesta in modo improvviso, soprattutto quando accadono momenti importanti della vita. È naturale darsi un pizzicotto e pensare: me lo merito? Come ci sono arrivata? Però ha lavorato tantissimo su se stessa e quindi si è concessa di vivere appieno quei momenti importanti, perché lei appunto è una che lavora sodo e pensa anche che finalmente che sia giusto dirlo. Quindi a volte sì, dice, ma credo di sentirmi più me stessa che mai. Il nuovo singolo racconta di piccoli passi, di crescita, della bellezza di costruire legami ed esperienze nel tempo, e il titolo è Baby Steps.

Voi ve la ricordate Angoon? Sicuramente sì, soprattutto per una sua canzone con Piero Pelù, L'amore immaginato. Stavo leggendo che è parte della giuria di un ennesimo talent che però in Italia non va, bensì va in Francia, è Drag Race. È dedicato alle drag queen e ha debuttato su France 2 mercoledì 8 luglio. Stavo guardando qualche immagine, c'è proprio un video con tutta quanta una puntata e in effetti lei fa parte della giuria. Lo ricordate? È una cantante indonesiana però naturalizzata francese, ha cantato, cioè praticamente conosce tutte le lingue, indonesiano, francese, inglese, italiano appunto, ma le parla benissimo. Il suo più grande successo era del 97, Snow on the Sahara, e l'album che conteneva questa canzone ha vinto un sacco di dischi d'oro e di platino. Lei insomma è di alto rango perché è figlia di D'Arto Singo, che è un famoso cantante e produttore discografico indonesiano, e di una duchessa, e il suo nome, quindi lei appartiene a una famiglia reale praticamente, il suo nome completo significa Grazia nata da un sogno. Quando aveva soltanto 7 anni ha cominciato a recepire elementi di teoria musicale proprio da suo padre e ha inciso il suo primo album. Noi non lo sappiamo, non ci è arrivato, però è rimasto in Indonesia. Aveva soltanto 9 anni, poi si è trasferita in Francia per cercare di trovare successo in Europa. Nell'album di debutto internazionale, Snow on the Sahara appunto 97, c'era anche A Rose in the Wind.

Angoon, sto continuando a guardare il video di questo programma francese, vedo che come ospite speciale c'è addirittura Isabella Jani, l'attrice piuttosto famosa, perché ogni settimana ospitano qualcuno, un ospite veramente speciale, e quindi vabbè, ma non so, mi sono fissata adesso con questo programma, non so perché, ma dicono che sia un programma che va veramente per la maggiore, e Angoon se la cava veramente molto bene. Karma invece è stato un singolo di Angelica, tratto dall'album Storia di un appuntamento, è uscito a febbraio del 2021. Angelica è Angelica Schiatti, sapete, agli onori della cronaca per una vicenda veramente buia e spiacevole di molestie, di stalking da parte di Morgan, che peraltro questa causa va ancora avanti, però noi ci occupiamo più che altro di musica, e nell'occasione, quando uscì questo singolo, lei disse: il karma è quella cosa che ci portiamo dietro ogni giorno e che può potenzialmente diventare la risposta a tutto quello che ci succede. Il mio, a furia di cercare di tenerlo pulito, si è rotto. Ora sto meglio. Lei è Angelica.

si è rotta il karma. Questo potrebbe essere un buon modo di dire quando poi uno si stufa di qualcosa e non essere assolutamente volgare. Questa è Radio 1 Musica. Vi ricordate sicuramente di Alfa, perché è un ragazzo giovanissimo. Un anno fa, lui è pieno di tatuaggi, e un anno fa diceva: c'è ancora spazio sul braccio per un altro tatuaggio e mi piacerebbe tatuare Jovanotti, perché è il mio artista preferito, quindi mi piacerebbe tantissimo collaborare con lui. Dopo aver incontrato e avere duettato con Ed Sheeran, ha detto: cioè, ormai posso sognare qualsiasi cosa, perché lui in realtà ha cominciato a suonare la chitarra dopo aver visto il video di Ed Sheeran e i Team. Quindi ha detto: devo sognare alla grande, Jovanotti sarebbe perfetto. E Alfa ha raccontato più volte quanto la musica di Jovanotti abbia influenzato il suo percorso artistico. Infatti il primo concerto che ha visto da bambino è stato proprio quello di Jovanotti durante il tour Buon Sangue. Alfa aveva soltanto 5 anni, evidentemente assorbito come una spugna le sonorità di Jovanotti. Quindi la collaborazione alla fine è arrivata in maniera anche molto naturale. Jovanotti ha inviato a Alfa un primo provino, ha detto: aggiungici quello che vuoi, e lui ha contribuito restituendo suggestioni legate al mare, ai viaggi, alle partenze. Hanno registrato il tutto al studio di Cortona e hanno confezionato questo pezzo che richiama l'estate ma anche molto la riflessione sul cambiamento. Sono entrambi in tour in questo periodo. Vi do le prime date di Jovanotti: il 7 agosto sarà ad Olbia, il 12 agosto a Monte Silvano e il 17 agosto a Barletta, poi c'è Catanzaro, Palermo, Napoli, chiusura, proprio grande evento al Circo Massimo a Roma, sabato 12 settembre. Mentre invece Alfa il 15 agosto è a Cesenatico, il 17 a Cirò Marina, il 30 agosto Monte Silvano, e poi dovrebbe finisce anche lui in grande stile all'Unipol Forum di Assago 24 ottobre, per cui sono proprio in giro per l'Italia entrambi. Chissà, magari si incontreranno, magari ci sarà qualche duetto se riescono ad incrociare le loro strade. E allora ascoltiamola la loro collaborazione. Buon vento.

Due voci che stanno molto bene insieme, un'armonia vocale strepitosa che ci riporta a un trio che veramente di armonie vocali ne sapeva parecchio, è quello degli America, e di una canzone in particolare, Tin Man, che è stata pubblicata nel 1974, e se non fosse per la presenza anche di Horse with No Name, questa canzone vincerebbe il premio del testo più astruso che sia mai stato scritto nella storia. Allora, Dan Peek, che purtroppo non c'è più, è scomparso qualche anno fa, disse che Tin Man era l'essenza stessa di Dewey Bunnell, che è colui che ha scritto questo pezzo, così come Horse with No Name, e disse: Dewey ci implorò di non registrare la canzone, però conoscendolo probabilmente si trattava di psicologia inversa. Se così fosse, io e Jerry ci cascammo, insistendo che fosse perfetta per l'album. E Bunnell, a questo proposito, sul testo della canzone ha detto che è nata da frammenti di pensieri e temi che lui stava mettendo insieme in una sorta di mosaico. A differenza di Horse with No Name, non ha un filo conduttore, non è una storia raccontata che ha un inizio e una fine. Lui alla fine voleva scrivere un dialogo coerente sul Mago di Oz, che ha sempre adorato, cioè uno dei suoi film preferiti, se non il preferito in assoluto, proprio lo guardava fin da bambino, ed è una canzone più che altro surrealista. Ammesso anche che c'è tutta la questione psichedelica, quindi della generazione di Woodstock, che vuol dire aprire gli occhi, espandere la mente, guardare le cose in modo diverso, anche con l'aiuto di qualcosina, però questo è venuto fuori un capolavoro, perché trovo che la canzone Tin Man degli America sia forse tra le prime cinque degli America. Non dico che sia la mia preferita, perché ne ho un'altra che mi strappa il cuore, ma questa veramente se la batte proprio alla grande. America.

Avete ragione, ma che cosa dirà mai questo testo? Avete scritto al 335-699-2949, ve ne leggo un pezzettino. Ma Oz non ha mai dato niente all'uomo di latta, che già non aveva. E perché mai fu la ragione della serata o del tropico di Sir Galahad? Quindi, per favore, credimi, quando dico che giro, giro, giro intorno, una macchia di fumo dal colore brillante immagina di andare giù, giù, giù. Schiuma di sapone verde come bolle. Questo è un pezzettino del testo della canzone Tin Man. Se qualcuno di voi vuole provare a svolgere la matassa, insomma cercare di capirci qualcosa, sono aperta a ogni tipo di interpretazioni, ma secondo me neanche Bunnell aveva intenzione comunque di interpretarla, perché non ha ben capito che cosa ha scritto, ma il pezzo è straordinario. Anastasia invece, l'ultima dichiarazione, ha detto di essere molto orgogliosa di avere avuto il cancro al seno 2 volte, perché questo le consente di diffondere maggiore attenzione e informazioni sulla malattia. Questa donna è un portento, è un vulcano, ha sempre avuto il sorriso anche proprio quando stava facendo le cure, è una donna straordinaria. Dice che adesso sta bene, il mio cancro sta andando alla grande, il morbo di Crohn invece è ancora presente, ma questa è la vita, ci sarà sempre. E poi aggiunge: penso che abbiate capito benissimo il mio senso dell'umorismo, che consiste nel prendermi in giro e nel prendere in giro gli altri. Infatti tutti vorrebbero collaborare con Anastasia, perché ti mette una allegria addosso pazzesca, non si prende mai sul serio. E prima di raggiungere la fama, il suo lavoro principale era quello di receptionist, soprattutto nei saloni di parrucchieri, dove ha avuto un primo assaggio di cosa significa avere un team di professionisti per la cura dell'immagine. Però lei cantava sempre, già all'inizio dei 20 anni, era molto richiesta agli eventi, alle feste di Hollywood, incluso l'hanno chiamata a cantare al matrimonio di Steven Spielberg con Kate Capshaw. Però ha raccontato un altro matrimonio, insomma piuttosto bizzarro, non è un matrimonio, è un compleanno, ho suonato alla festa di Schwarzenegger e lui mi ha chiesto di cantare What a Man del In Vogue, è una canzone fantastica, ma lui voleva solo che la cantassi ripetutamente, credo di averla cantata 12 volte e ogni volta ha pensato: oh mio Dio, la vuole di nuovo, non ne posso più. Però si è divertita molto. Il pezzo che ascoltiamo è del 2001, si intitola Cowboy and Kisses e parla di un amore tossico. Il cowboy è una metafora, un uomo sfuggente, infatti nel testo dice: mi domando, questo mondo è proprio un bacio e un cowboy? O forse potrei scegliere altro?

La potenza nella voce di Anastasia con una delle sue canzoni che un pochettino si discosta dal suo classico repertorio, che è un pochettino più soul, un po' più dance. Infatti lei ha detto all'inizio era un pochettino perplessa, no? All'idea di fare una canzone che fosse quasi country, poi ci si è trovata veramente a suo agio e si sente questa potenza, una voce assolutamente black, Anastasia. Grazie a Pier Giorgio da Torino, grazie per aver passato due volte gli America in queste sere. Io li passerei tutte le sere, cioè se devo proprio dire, no, e fare una mia compilation personale, io andrei avanti con gli America, con James Taylor, con Elton John, insomma Billy Joel, non ne parliamo, ma soprattutto con gli Steely Dan. Ecco, diciamo che gli Steely Dan proprio è il mio gruppo preferito in assoluto, mentre invece Fabio Max sta in Abruzzo a 850 metri e ci sono 27 gradi. Chissà a Roma. A Roma si muore, anche se prima ha fatto qualche gocciolina. Io spero che si sia rinfrescato e semplicemente non sia diventato solo più umido, perché allora è ancora peggio. Abbiamo conosciuto una coppia, imparato a conoscere una coppia a Sanremo proprio di quest'anno. Maria Antonietta e Colombre hanno presentato una canzone che è La felicità e basta. Loro sono coppia nel lavoro e nella vita, stanno insieme da ben 16 anni. Sono definiti una coppia come genere indie, però hanno detto indie ormai non significa più niente, non ci sono più i Sonic Youth, quindi ormai il mainstream è diventato indie, non il contrario. E Maria Antonietta ha detto che la misura, giustamente, di tutto è sempre la libertà con cui si fanno le cose e soprattutto la bellezza delle cose che uno fa. Questa è Senza vestiti.

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti scrivono al 335 699 2949. In realtà è Renato da Torino. A proposito di stili, Dan, ho appena ascoltato Gaucho e vabbè, e io, cioè, hai nominato Gaucho e mi è venuta la pelle d'oca anche senza sentire le note. Un album straordinario, figurati, si apriva con Babylon Sister, poi c'era A19, Gaucho stesso, insomma vabbè, è un capolavoro. Io vivrei ascoltando semplicemente gli stili Dan, credo che potrei fare a meno di tutti gli altri, soltanto gli stili Dan. Lunga vita a Donald Fagen proprio. Mentre noi invece andiamo al 2007 con una cantante che è nata a Parigi da genitori nigeriani che lavoravano e studiavano cinematografia in Francia. Lei è Asha. La sua famiglia poi è tornata a vivere in Nigeria, però lei ha 18 anni, è tornata a Parigi. Le sue influenze musicali sono cresciute nel corso degli anni grazie alla grande collezione di musica di suo padre, perché lui faceva il direttore della fotografia. Questi dischi includevano artisti come Marvin Gaye, Fela Kuti, Bob Marley, Aretha Franklin, Diana Ross, Miriam McCabe, Nina Simone, insomma la creme della creme del soul, del blues, di tutta la black music, insomma. Asha è l'omonimo album di debutto che appunto è uscito nel 2007 e si apre con una canzone dal titolo Jailer. È una canzone di protesta sull'autodeterminazione e la consapevolezza politica, affermato che la canzone affronta la schiavitù in una maniera metaforica, ovviamente, e dice così: non ti interessa il mio punto di vista, se muoio qualcun altro lavorerà per te, quindi mi minacci come uno schiavo moderno, signor carceriere. Sto parlando con te, carceriere, smettila di chiamarmi prigioniero. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Jailer di Aisha alle Aisha Waja, perché naturalmente il nome è un po' difficile da pronunciare, credo che i francesi lo pronunceranno Aja, sicuramente mettono sempre l'accento sull'ultima, di qualsiasi nazionalità sia la persona. Sono le 20:09 minuti in questo momento. Io mando un grande abbraccio a Marco da Roma, che mi dice tantissime cose belle, quindi lo ringrazio per questo, e a me sarebbe piaciuto trovare qualche commento sulle date italiane di Beth Hart, che è stata in Italia a maggio, credo a Padova e a Roma anche. Ed è strano, io non sono riuscita a trovare niente, cioè ho trovato l'annuncio del concerto, ma non una recensione, non un commento, ho guardato anche sui social, nulla. Ed è strano perché Beth Hart è una cantautrice americana di altissimo livello, ogni tanto cancella dei concerti perché ha un conclamato disturbo bipolare, quindi a volte non se la sente proprio di andare sul palco, ma non credo che questo sia stato il caso, perché non ho visto neanche una notizia della cancellazione. Lei ha collaborato tante volte con il grandissimo chitarrista Joe Bonamassa, che ha detto di lei, dopo un'esibizione ad un concerto, a un festival in Svizzera: sono rimasto totalmente sbalordito da Beth, c'è questa donna che si comporta come se fossi io quello figo, e intanto penso, cavolo, lei ha tutto, è la nuova Janis Joplin, Tina Turner, quella vera, capite, quella vera. Quindi se lo ha detto Joe Bonamassa, insomma, Beth Hart ha veramente tantissimo da spendere ancora, tantissimo da dare. Lei è nata e cresciuta a Los Angeles, a 4 anni ha iniziato a suonare il pianoforte e inizialmente si è concentrata sulle opere classiche, quindi suonava soprattutto Bach e Beethoven, però piano piano si è appassionata a Etta James, a Otis Redding, ai Led Zeppelin. E riguardo alla sua infanzia, una volta ha detto: quando ero piccola mio padre mi lasciò in modo molto brutto, e ciò che più mi sconvolse

volse fu che lui sarebbe stato presente poi nella vita dei miei altri fratelli e sorelle, però non nella mia, e questa l'ha segnata veramente profondamente. Lei entrò alla High School for the Performing Arts di Los Angeles e si è specializzata in canto e violoncello, però su suggerimento di una sua amica del corso di classe iniziò presto a cantare durante alcune serate nei club, perché evidentemente lei ha sentito che aveva una voce spettacolare. Questo pezzo, che è Let's Get Together, è tratto da un suo album del 2016 che si intitola Fire on the Floor.

Adesso l'avete sentita in questa canzone, ma è la più grande cantante blues vivente, Beth Hart. Let's Get Together, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato. E a proposito di voci femminili straordinarie, lei sì che ha un'identità ben precisa, se l'è costruita e la tiene stretta, e nessuno secondo me può avvicinarsi, no, come somiglianza. Soltanto lei canta così, in maniera meravigliosa, e stiamo parlando di Malika Yan, che ha fatto uscire un singolo il 5 di giugno che si intitola Una possibilità. L'abbiamo ammirata anche al Festival di Sanremo, la sua canzone Animali notturni, per me era un pezzo straordinario che poteva far parte del repertorio di Ornella Vanoni. E Una possibilità invece è una specie di canzone allegra, però per finta, perché lei lo ha detto, c'è un tipo di

di canzone che mi appassiona da sempre, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che invece evoca un'attitudine più leggera. Io ricordo ad esempio che notai questo contrasto per la prima volta nelle canzoni degli Style Council.

immagini esterne e modelli che naturalmente non sono raggiungibili e sono tutti quelli che vengono postati sui vari social, per cui diventano una trappola. Tu guardi e dici: ma guarda come sono sempre felici questi qua, e in realtà è solo una fotografia di un momento magari costruita a tavolino. Quindi non bisogna inseguire un'immagine perfetta della felicità perdendo di vista quella che è la dimensione autentica della vita, ma bisogna affrontare tutto con una saggia ironia, dice lei. Una canzone che evoca atmosfere del passato, lei lo fa spesso questo, e quindi è un mix di estate, malinconia, ma anche leggerezza. Malika Ayan sarà da novembre in tour, intanto ce la godiamo con Una possibilità.

bravissima questa canzone, l'ho già detto una volta, la vorrei sentire eseguita da Elio e le Storie Tese, naturalmente anche Malika, perché ha delle frasi che sono veramente molto ironiche e mi ricordano un po' il loro modo di comporre i testi. Alle 20:20 minuti, un salto negli anni 90 che stanno andando fortissimo presso i giovani, forse perché veramente non li hanno vissuti, lo sentono parlare dai loro genitori, io non lo so, però sembra che questi anni 90 siano come sono stati gli anni 60 per la generazione di quelli degli anni 60 che non l'hanno vissuto perché c'erano nati. Allora, Tunde veniva presentato proprio alla fine degli anni 90 come il frontman nigeriano dalla voce vellutata dei Lighthouse Family, lo presentavano proprio così, però non era soltanto il cantante, è un po' quello che dicevamo io ieri di Donna Summer, tutti artisti che vengono presentati come performer, come interpreti, però non gli viene mai dato il merito di averle anche scritto.

Le canzoni. E invece lui ha scritto insieme agli altri dei Lighthouse Family tantissimi pezzi, anche il loro grandissimo successo che era Lifted. Poi lui ha abbandonato la band e nel 2004 ha continuato ad avere un certo successo come artista solista e ha raccontato un po' della sua infanzia e adolescenza in Nigeria. Dice: mia madre mi iscrisse al coro gospel e capitava di andare in chiesa la domenica e cantare inni con belle melodie piacevoli da intonare. Però io notavo che una volta che uscivo dalla chiesa mi sentivo in uno stato d'animo diverso, felice ed euforico. Mi affascinava il fatto che bastasse leggere le parole e cantare certe melodie e che avessero il potere di cambiare il nostro stato d'animo. Da bambino io mi chiedevo da dove vengono queste canzoni, non capivo che in realtà ci fossero persone che scrivevano queste canzoni. E allora a un certo punto, un po' più grande, ha pensato: vorrei saperlo fare anch'io. Ed è quello che ha fatto. Great Romantic è un suo pezzo, sua carriera solista del 2005, Tunde.

Great Romantic Tunde alle 20 e 25 minuti a Radio 1 Musica per i vostri WhatsApp 335-699-2949. E ricordiamo invece chi ci ha lasciato non da molto, perché si è spento il 22 dicembre a 74 anni, Chris Rea. Nonostante i grandi successi che ha avuto soprattutto negli anni 80, sono pochi quelli che gli riconoscono di essere stato uno dei più grandi chitarristi blues britannici. Lui aveva il papà italiano, infatti dovrei dire Chris Rea, e madre irlandese, e ha raccontato che fin da quando era piccolo si sentiva un outsider.

Haider. Quindi prima di dedicarsi completamente alla musica ha fatto svariati lavori anche nell'azienda di gelati del padre, poi aveva preso in considerazione l'idea di diventare giornalista e poi ha esordito in una band a 22 anni e ha scelto la carriera solista nel 1974. Lui, a differenza di tanti altri colleghi chitarristi blues, non si è formato nei club londinesi e non è stato in band altisonanti. Ha imparato a suonare la chitarra slide molto più tardi e ha avuto un approccio assolutamente personale e istintivo, quindi è per questo che il suono della sua chitarra risulta così differente da quello degli altri. Lui poi negli anni 90 cominciò a abbandonare il blues e a diventare un pochettino più mainstream e ha riconsiderato le sue priorità dopo un brutto tumore che aveva avuto e quindi ha lasciato alle spalle tutte le pressioni commerciali e è tornato al blues. La sua attenzione è stata sulla musica che aveva significato sempre tantissimo per lui. Ha proseguito in questa direzione, pensate, con un album Blue Guitars nel 2005 ed è un progetto di 11 album tematici che ripercorrevano la storia del blues. Ha registrato tutto il progetto nel suo studio di casa, ha suonato la maggior parte degli strumenti da solo, lo ha pubblicato in modo indipendente e quindi ha fatto un'impresa che pochi sarebbero stati in grado di portare a termine. Quindi ha questo suo caratteristico timbro di chitarra slide e si concentra più che far vedere che è molto veloce, che è molto bravo, che è un acrobata della chitarra, si concentra più che altro sul feeling, che si sente anche in una delle canzoni, quelle mainstream di cui parlavamo prima, che è Josephine.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, tempo stabile su gran parte della penisola, con residua nuvolosità e isolati piovaschi o temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale e aree interne della Sardegna. Domani, lunedì 3 agosto, giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

via. Biagio Antonacci, che sarà questa sera in concerto a Lucera all'Anfiteatro Romano, ma questa canzone, che si intitola L'ultima canzone, è dell'album di Giuli, che si intitola Solo Cinema. Ad arricchire questo disco ci sono collaborazioni che avete sentito con Biagio Antonacci, Fabio Concato, Fulminacci, Bresch, 13 Pietro, Coez, ci sono Emma, Elisa, Olli, naturalmente, perché lui collabora sempre con Olli e ha scritto con lui proprio Balorda Nostalgia, per cui Giuli è uno che è sempre stato dietro le quinte, però è un ragazzo che è cresciuto in una famiglia di musicisti ad Aosta e suona sia la batteria che la chitarra che la fisarmonica, quindi complimenti. Poi io mi emoziono quando mi trovo davanti a questi ragazzi giovanissimi che hanno studiato talmente tanto e ci sono fatti le ossa. E so che su una piattaforma che però purtroppo in Italia non si può vedere c'è un documentario eccezionale dedicato ai Bee Gees, che mi piacciono molto, devo dire. Forse c'è qualcosa sui testi che sarebbe da rivedere, perché li hanno sempre criticati perché scrivono dei testi abbastanza semplici, però a noi che cosa importa? Cioè, alla fine è l'armonizzazione delle voci, è la melodia, è l'arrangiamento, e in questo erano veramente imbattibili. Love You Inside Out è un singolo del 79 che era contenuto in un album, Spirits Having Flown, e fu il loro ultimo singolo a raggiungere la vetta della classifica, perché riuscì a scalzare Hot Stuff di Donna Summer, che era appunto al primo posto. È stato anche il sesto singolo numero uno consecutivo dei Bee Gees in un solo anno. L'unica band che era riuscita a fare a ottenere lo stesso risultato è stata quella dei Beatles, per cui per dire quanto erano amati. Allora, è stato campionato in 18 diverse canzoni famose, qualche cover anche, per esempio il campionamento di Jay-Z, Brian McKnight, Snoopy Dogg, Feast addirittura, proprio tutto un altro genere. Io invece l'anno scorso ho visto il concerto di Jose James, che è un artista straordinario di Minneapolis, che ne ha fatto una versione magnifica. Ricordatevi questo nome se vi piace il genere, naturalmente. Jose James. Allora, c'è una frase all'interno di questa canzone che dice: è avanti, avanti e indietro con il mio cuore che penzola. C'è una frase che dice così. Vi dicevo appunto che i testi, insomma, erano così e così. E i Bee Gees fecero uno scherzo al loro manager, che era Robert Stigwood, e gli inviarono una versione con la frase: avanti e indietro con il mio cock, immaginate, che penzola. E l'hanno fatto soltanto per vedere se lui prestava attenzione al loro lavoro. Credo che se ne sia accorto, mi auguro, per Robert Stigwood, ma in realtà il pezzo è uno di quelli proprio romantici che si insinuano, non so come dire, insomma, viene proprio da ancheggiare. Love You Inside Out, Bee Gees.

Bee Gees con Love You Inside Out, tantissimi vostri WhatsApp al 335-699-2949. Stavo cercando di recuperarne uno che mi è sfuggito, adesso sicuramente ce la farò in qualche modo, però insomma qualcuno che mi chiedeva qualcosa dei Deacon Blues, perché il primo album in effetti dei Deacon Blues era un capolavoro. Volevo anche nominare l'ascoltatore, credo, se non ricordo male, che fosse Fabio. Se invece mi sono sbagliato, veramente mi dispiace tantissimo, ma a volte ci sono proprio i messaggi che si rincorrono sullo schermo del computer e io ho qualche difficoltà. Nel frattempo, mentre lo ritrovo, sentiamo Anna Carroll con la sua canzone Il Contrario. È una ragazza che è nata nel 92 ed è cresciuta in un contesto bilingue multiculturale, che lei è nata appunto a Bolzano. Ha studiato jazz, frequenta due masterclass alla School of Jazz e Contemporary Music di New York. Inizia la carriera musicale usando uno pseudonimo che è Carol Might Know, vive tra Colonia, Londra e Rotterdam e poi torna in Italia. Un cervello che era sfuggito, che decide di ritornare in Italia. E a novembre è uscita questa canzone che è Il Contrario ed è un inno per rivendicare la libertà di cambiare idea, di andare controcorrente, di rimettersi in gioco, di mettersi in discussione tutte le volte che si vuole. È il suo secondo album, che è Principianti, con la produzione artistica, questo è importante, di Federico Dragogna, e poi è suonato in studio dai Selton, e quindi è un bel prodotto.

Il contrario, bellissimo questo pezzo, è anche interpretato, devo dire, molto molto bene. 335-699-2949, questo è il numero per i WhatsApp. Si era Fabio che mi parlava di Deacon Blues e in effetti anche a me piacevano moltissimo. Uscirono nello stesso periodo in cui c'erano i Prefab Sprout, anche il primo album dei Prefab Sprout mi era piaciuto parecchio. Insomma, tutto quel genere che arrivava dalla Gran Bretagna allora era veramente molto interessante, per non parlare, vabbè, degli Everything in Bad Girl, che sono sempre nel mio cuore. Fulminacci, anche lui è nel mio cuore, devo dire, uno dei miei cantautori preferiti. E tra poco ascoltiamo l'ultima, una canzone che è estratta dall'ultimo album di Fulminacci, che è Calcinacci. Sappiate che lui adesso sta girando tutta Italia: il 9 agosto a Melpignano, il 10 agosto a Loco Rotondo, poi c'è Catania, Alghero, Trento, tante tante date, ma soprattutto va in Spagna anche, quindi bocca al lupo Fulminacci. Allora, il 13 novembre a Madrid e il 14 novembre a Barcellona. E questa canzone lui maledice la sua educazione, quella timidezza che ti impedisce di dire le cose autentiche quando incontri qualcuno che non vedi da molto tempo, che magari ha significato qualcosa per te, e allora rimani sulla superficie, no? Insomma, quelle sorte di discorsi che sono più che altro dei passatempi, e quindi non si dicono le cose vere, ecco. E lui ha detto che il suo primo disco fatto a Roma, che è la sua città, senza orari, senza fretta. Questo denunciano spesso gli artisti, che forse le etichette mettono un po' troppa pressione. Io, Golden Years, cioè non io, Nicoletta, ma lui, Fulminacci, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare, ci siamo trovati tutti quanti insieme, canzoni uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate, perché la coerenza non è mai stata il suo forte, ha detto. Però stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto, ed è bello quello che dice: i calci

Cinacci, perché l'ha chiamato così l'album, si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire. È un ragazzo profondo lui, e anche il brano che ha presentato al Festival di Sanremo, Stupida Fortuna, lo ha dimostrato, infatti si è portato a casa anche il premio Mia Martini. Questa è Maledetto Me.

Fulminacci con Maledetto Me, che dà il cambio a James Morrison, lo ricordate sicuramente con un suo album di debutto, ma soprattutto con un singolo che è stato You Give Me Something, che si sentiva un po' da tutte le parti, che è arrivato direttamente al numero uno nel Regno Unito, ha vinto anche il Brit Award come migliore artista maschile britannico. E lui ha voluto spiegare la causa per cui passava un po' di tempo tra un disco e l'altro. Ha detto: non mi venivano le canzoni, non mi venivano con la stessa facilità. Avevamo un titolo, cercavamo di scrivere qualcosa, però non mi sembrava di scrivere niente di particolare. È andato avanti così per circa un anno, periodo di pausa che si è interrotto nel 2022 perché lui ha iniziato una terapia psicologica e quindi ha cominciato a sviluppare un nuovo stile e a sentirsi anche un pochettino più sicuro. Sono molto felice perché ha ritrovato l'amore un anno e mezzo dopo che sua moglie si è suicidata, e quindi lui l'ha trovata a casa. È stato, ha detto, ovviamente un momento devastante. La moglie aveva soltanto 45 anni e quindi dopo questo momento abbastanza lungo, straziante, ha ritrovato la felicità con un'altra ragazza e quindi siamo molto felici per lui. La canzone che noi ci ascoltiamo è proprio quella che l'ha portato al grande successo, che si intitola You Give Me Something, e poi subito dopo James Morrison ci saranno le notizie del GR1. Ritorniamo qui come sempre, naturalmente, con, stavo per dire con Affari Tuoi, pensa un po', con Radio 1 Musica.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini, in apertura la cronaca con il gravissimo incidente sulla Rieti Terni, tragico il bilancio.
4: 6 morti, 4 persone in codice rosso e decine di feriti. È un bilancio drammatico quello dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada Terni-Rieti al confine fra Umbria e Lazio. Coinvolti nello scontro un autobus, un camper e alcune automobili. A perdere la vita 2 autisti e 2 passeggeri del pullman e 2 occupanti del camper. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'impatto iniziale frontale sarebbe avvenuto fra i 2 mezzi più grandi e le prime auto in arrivo non sarebbero riuscite ad evitarli. Il camper procedeva in direzione Terni mentre il pullman sulla corsia opposta, sotto shock gli altri passeggeri che si sono riversati in strada. Strada che è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Sul posto gli elicotteri del 118 dall'Umbria e dal Lazio e vigili del fuoco e forze di polizia di entrambe le regioni. I feriti sono stati trasportati in 4 diversi ospedali a Roma, a Rieti, a Perugia e a Terni. Il

0: traffico al momento viene deviato agli svincoli Colli sul Velino Piediluco in entrambe le direzioni. Terni, Federica Becchetti, GR1.
1: A Ceuta, enclave spagnola in Marocco, la situazione sta tornando alla normalità. Recuperati in mare i corpi di 72 migranti. La Guardia Civile ha identificato diversi agenti legati ai servizi segreti marocchini tra gli oltre 60.000 che hanno attraversato illegalmente il confine. Lo hanno riferito a El Español fonti interne allo Stato Maggiore del Corpo di Gendarmeria spagnolo. Martedì il vertice dei ministri europei chiesto da 22 paesi e sui centri di rimpatrio proposti da Giorgia Meloni, la Commissione europea si dichiara pronta a valutare proposte compiute. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna, in cui persero la vita 85 persone, più di 200 rimasero ferite. Nell'anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Dolore, commozione, sgomento, parole che ricorrono ad ogni anniversario della strage di Bologna e che il presidente Mattarella fa sue per ricordare quello che resta un segno profondo nella storia repubblicana e nelle coscienze degli italiani. L'invito, diretto in particolare ai giovani, è a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che, sottolinea, la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Di qui l'omaggio alla solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, il tutto grazie a una gravosa ricerca della verità portata avanti da magistrati, istituzioni e familiari, dimostratisi più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
1: E sul 2 agosto anche le parole delle alte cariche dello Stato. Per il Presidente del Senato La Russa, è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il Presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La Premier Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD e 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. Torniamo alla cronaca. Tentato femminicidio a Castenedolo in provincia di Brescia. Una donna è stata accoltellata nel parcheggio di un centro commerciale davanti ai figli. Arrestato l'ex marito, già condannato nel 2023 per maltrattamenti. La vittima è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Traffico verso la conclusione, il primo fine settimana da bollino nero dell'estate 2026. Secondo ANAS i flussi di circolazione sono cresciuti dell'1,35% sullo scorso weekend, con un aumento più marcato al sud. E a parte qualche isolato temporale, in tutto il paese continua a dominare il caldo record. Domani saliranno a 35 le città da bollino rosso dalle 23 di oggi. Tra queste c'è anche Venezia.
3: Archiviato il ticket d'ingresso che aveva smussato un po' i picchi di afflusso, i turisti continuano ad affollare la città più bella del mondo, incuranti degli altri picchi, forse più pericolosi, quelli di calore, con temperature percepite a ridosso dei 40 gradi. Nonostante il caldo, non rinuncia a Venezia.
4: No, perché è troppo bella.
5: Guarda, è stato un errore madornale, bisogna tornarci, si è detto scappiamo, torniamo quando è più fresco.
3: Da quanto siete qui?
6: Da ieri mattina.
3: Ma restate nonostante il caldo?
6: Sì, certo, sì. È il nostro anniversario di matrimonio. Teniamo duro.
3: E se la vita è dura per i turisti, ancora di più lo è per chi lavora ogni giorno in condizioni sempre più difficili.
7: Questa umidità è la prima volta.
3: Come lavorare con questo caldo?
7: Lavorare con questo caldo è difficile, però noi siamo abbastanza abituati, perché basta seguire una dieta speciale a base di carne, frutta, verdura e un integratore alla sera di flavonoidi, cioè vino rosso in quantità.
3: Massimo, buongiorno, GR1.
1: In chiusura allo sport, europei di nuoto di Parigi, ancora un oro per l'Italia. Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano il titolo nei tuffi sincro misto dal trampolino di 3 metri. I due azzurri, già campioni del mondo in carica, dominano la gara chiudendo con oltre 305 punti davanti ai russi e ai tedeschi. Su Radio 1 ora la linea torna alla musica e a Nicoletta Simeone. Prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo, anche

0: in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

Io ho qualche dubbio su questa canzone. Adesso vi dico qual è il mio dubbio, però tenete in mente quello che avete appena ascoltato, perché innanzitutto volevo salutare tutti coloro che stanno scrivendo: Giulio da Milano, Marta che è innamorata della disco e del soul degli anni 70, scusate, Renato da Torino, Fabio da Milano che ci dice che la versione di John Frusciante How Deep Is Your Love è fenomenale, e poi Luca da Roma, allora diceva sbaglio o la base strumentale della canzone che abbiamo ascoltato di Il Contrario ricorda vagamente il giro di basso di Give Life Back to Music dell'album dei Daft Punk con Nile Rodgers. Io adesso non ho presente, dovrei riascoltare la canzone con molta attenzione, però dice la base strumentale è praticamente identica, e allora dopo me la vado a sentire. Mentre invece con lei che abbiamo appena ascoltato è Giselle, Dimanche Midi Pile, questo è il titolo della canzone, brano francese. Il fatto è che la produzione del brano porta la firma di Valerio Pastore, il quale lo fa accompagnare da un video che lui chiaramente dice è generato con l'intelligenza artificiale. Visto che io di questa Giselle non ho trovato neanche mezza notizia, mi è venuto il dubbio: ma non è che tutto questo prodotto è creato dall'intelligenza artificiale? Adesso bisogna veramente fare molta attenzione. Dicevo che c'era stata una sentenza di un tribunale tedesco che quindi vietava a un'azienda di prendere delle cose proprio tramite l'intelligenza artificiale proprio nel settore musicale, quindi sto sempre un po' sul chi va là. E poi non so se capita anche a voi, perché io mi sono imbattuta in pezzi fatti con l'intelligenza artificiale, sono bellissimi, ci sono dei pezzi che riprendono anche a proposito di quello che diceva Marta, la disco degli anni 70, che sono perfetti con delle voci meravigliose, insomma non fanno una piega. Però io nel momento in cui so, perché poi bisogna dichiararlo, che è tutta intelligenza artificiale, non riesco ad appassionarmi come

cioè è una cosa psicologica probabilmente, o forse sono troppo pulite, sono troppo perfette, quindi c'è qualcosa che mi sfugge. Detto questo, andiamo invece ai pezzi, quelli storici italiani, quelli che hanno veramente lasciato un segno, una canzone in questo caso che osò sfidare la morale corrente, siamo, figurarsi, in Italia nel 1980, e questa era la canzone di punta di un album che si intitolava Urgentissimo, del Banco del Mutuo Soccorso, allora che sono tra i maggiori esponenti del rock progressivo in Italia e che sono riusciti a trattare un tema delicatissimo con questa canzone che è Paolo Pa, in un'epoca ancora condizionata da vincoli culturali e religiosi. Quindi si parla in questa canzone del travestitismo e anche della prostituzione maschili. Alcuni hanno detto che era riferito a Pierpaolo Pasolini, in realtà il Paolo del brano era un amico del gruppo del Banco del Mutuo Soccorso che abitava con il suo segreto e quindi non lo diceva nessuno, infatti loro nel testo dicono ma perché non l'hai detto, e lui stava in un piccolo paese della provincia. Canzoni quelle degli anni 80 del Banco che non sono più delle lunghe suite come si usava allora, ma naturalmente vanno a contrarre i minuti, anche perché potessero essere trasmesse pure per radio. Sono stati anche attaccati dai fan per questo, evidentemente li volevano cristallizzati, ostili alle evoluzioni, no? Come statue in un museo. Però io dico, se hanno abbandonato il progressive, anche i Genesis, perché non lo possono fare quelli del Banco del Mutuo Soccorso e tutti coloro che lo facevano allora? Pensiamo a Iarea, pensiamo anche alla PFM. Basta con le chiacchiere, però. Banco del Mutuo Soccorso, dobbiamo sentirla. Paolo Pa.

Sono molto molto contenta, Daniele da Fondi. Proprio l'altra sera ascoltavo 750.000 anni fa l'amore del banco, proprio, sì, quando si riascoltano questi pezzi. Poi c'è qualcuno che mi dice citiamo il banco e la PFM, chissà quanto si arrabbieranno gli Aria, Pier da Villa Cidro. Io sono convinta di averli citati davvero, e allora mi ha risposto: citati in tribunale? No, ho messo proprio PFM, banco e Aria, e poi dovrei anche dire i New Trolls a questo punto, che nella prima parte della loro carriera, altro che prog, lo erano anche loro. Comunque c'è sempre qualcuno di cui ci si scorda, e quindi se l'ho fatto e mi ricordo male, veramente mi dispiace moltissimo e faccio ammenda. Jamiroquai, che in Italia non vediamo da un po' di tempo, che non si sente con un nuovo lavoro, però è in tour adesso a metà agosto in Giappone, un po' lontano, e poi tantissimo Sud America. 2 anni fa hanno celebrato il 30° anniversario di Return of the Space Cowboy con una ristampa in vinile color grigio luna, chissà, adesso vanno queste cose qua anche magari profumate, robe di questo tipo. Ed è l'album successivo al grande successo del debutto di Jamiroquai del 1993, che era Emergency on Planet Earth, certificato disco di platino nel Regno Unito, in Giappone e in Francia. Generò proprio un singolo che era preso dal titolo dell'album, e cioè Space Cowboy. Per molti questo album è caratterizzato da alcuni dei brani più complessi che la band abbia mai scritto, e il leader J.K. lo ha definito uno dei nostri album più creativi e riusciti. Poi gli hanno chiesto: ma di cosa parla questo Space Cowboy? È solo un'analogia per lo sballo. Lo Space Cowboy è quella vocina dentro di te che ti dà la carica, ma dà la carica tutto quanto questo pezzo, che io mi godo perché sono stata una fan proprio sfegatata del lazy jazz, quindi il periodo e anche il genere era circa quello. Jamiroquai.

Beh, parlo dei concerti di Jamiroquai in Giappone, allora direi che dovrei parlare anche qui. Quindi in Italia ci sarà una data molto importante, è parecchio in là, prossima data e concerto principale di Annalisa, 12 giugno 2027. Perché? Perché sarà allo Stadio San Siro di Milano ed è annunciato come un grande show evento, quindi è giusto che facciamo, e lei secondo me è la persona, l'artista più adatta, che facciamo un po' come fanno gli americani, Lady Gaga, Madonna, proprio dei grandissimi show, e lei è assolutamente all'altezza e può farlo. Però sarà il 15 agosto al Red Valley Festival a Olbia. Lei aveva duettato con Taranai all'Arena di Verona in una versione molto bella, devo dire, di Tango, e avevano scherzato davanti al pubblico su una loro possibile collaborazione, e in effetti la collaborazione è arrivata immediatamente, è stata a giugno di 2 anni fa ed è stata presentata questa canzone che si intitola Storie Brevi, che è stata scritta insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, canzone che parla di una coppia che si isola dal resto del mondo per amore, cioè quindi una connessione veramente molto rara, e si fa riferimento anche a un preciso periodo, quello dell'agosto del 96, come se fosse una specie di età dell'oro. Lo dicevamo anche prima, che per la generazione Z gli anni 90 insomma sono qualcosa a cui aspirare, chissà che cosa gli rimanda a loro. Evidentemente sono stati parecchio importanti, io sono ad esempio più legata agli anni 70 o agli anni 80, però naturalmente è tutta una questione di età. Però c'è un motivo per cui viene citato l'agosto del 96, perché l'estate del 96 è quella in cui è stata pubblicata Born Sleepy degli Underworld, che è contenuta nella colonna sonora di Trainspotting, al cui si è ispirato il produttore di questa canzone per scrivere la base del pezzo, quindi tutto quanto torna, è un pochino complicato, e allora facciamo così, ce l'ascoltiamo e facciamo prima Storie Brevi, Taranai e Annalisa.

0: Alle 21:29 minuti arriva l'Onda Verde, Radio 1 Musica torna prestissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:29, apriamo sul raccordo Viterbo Terni nei pressi dell'allacciamento con la statale 3 bis Tiberina in direzione Terni, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo in Campania in A3 Napoli Salerno, alla barriera di Nocera Inferiore in direzione Napoli si registrano code per traffico intenso. In A30 tra l'allacciamento con la 16 e Palma Campania in direzione Salerno, attenzione invece per una perdita di carico. Andiamo in Puglia sulla statale 16 Adriatica nei pressi di Monopoli in direzione Padova, sono presenti code per un incidente. Infine chiudiamo in Sicilia, prima in A19 Palermo-Catania, tra Altavilla Milicia e Bagheria in direzione Palermo si registrano 7 km di coda per un incidente. Infine in A29 Palermo-Mazara del Vallo, poco dopo lo svincolo di Carini, sempre verso Palermo, 4 km di coda ancora per incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

0: scattare una foto.
1: Siamo ripartiti con Elisa, amore, questo è il suo nuovo singolo che è uscito a maggio e si sente che c'è lo zampino di Dardust, e poi aspettiamo il suo nuovo album che è già stato annunciato come uno dei lavori più personali, maturi e intensi della sua carriera. Molto carino invece il prossimo singolo, che è di Bea Badubi, che spero di aver pronunciato bene. Io dico Bea perché lei in effetti si chiama Beatrice, ma non è una cantante americana di origine filippine, non è italiana, e mi ricorda tantissimo i primi dischi di Michelle Branch, cioè quel genere lì. E lei ha scelto il suo nome d'arte da un nome utente scherzoso che ha creato per un account Instagram privato che era finto praticamente, combinando una battuta su Justin Bieber con la frase in rima Badubi. In realtà lei appunto si chiama Beatrice. Questo brano che andiamo ad ascoltare, che ha il titolo Beaches, è stato realizzato durante un suo ritiro creativo che deve essere stato molto piacevole nello studio Shangri-La di Rick Rubin, e però rispecchia anche un periodo di trasformazione, diciamo così. Si è goduta il suo ambiente, ha mangiato sano, ha proprio descritto come stava, sembrava in una spa praticamente, prendeva il sole, faceva tuffi nell'oceano e intanto scriveva e registrava. Però naturalmente con un'atmosfera di questo tipo, cioè se sei proprio serena, ti vengono fuori anche delle canzoni che sono molto serene e molto, molto solari. Lei si rifà un po' all'indie rock degli anni 2000, anche indie pop possiamo dire, ed è stato proprio ispirato questo brano da quello che lei ha vissuto lì. Si è tuffata nell'oceano, addirittura ha detto: io stavo per mettere solo i piedi, poi tutti mi hanno detto: perché non ci metti dentro tutto il corpo, buttati. E quindi lei l'ha preso come un segnale proprio per la sua vita personale e professionale: non farlo a metà, buttati a capofitto. Quindi il passaggio da dei passi incerti a un impegno totale nella sua musica. Quindi questa è Beaches, e in effetti sembra di stare sulla spiaggia. Beata lei.

Badu B non è l'unica che ha scelto un nome d'arte, perché se vi dico Neville Keighley probabilmente mi dite ma chi è questo, mai sentito nominare. In realtà è un cantante, cantautore e musicista britannico che ha avuto un ottimo successo con due o tre pezzi negli anni 80, e se vi dico invece Bellu Issam sicuramente vi viene in mente di chi si tratta. Allora lui ha scelto questo nomignolo perché trovava che il suo nome di battesimo Neville fosse molto poco rock and roll, voleva un nome ambiguo dato che era un artista solista in un periodo in cui essere artisti solista non andava tanto di moda, però lui si esibiva dal vivo con una band. Allora lui inventò la Bellui qualcosa band, ispirandosi alla canzone Louie popolare all'epoca grazie ai Blues Brothers, con la pressione di promuovere i concerti che erano stati programmati, lui non ebbe il tempo materiale di trovare un secondo nome per sostituire quel qualcosa, la Bellu's qualcosa band, quindi l'ha lasciato Sam e quindi è diventato Bellu's Sam. Va bene, persone che evidentemente non avevano altro a cui pensare, che hanno deciso di complicarsi la vita. Bellu's Sam ha descritto la canzone che andremo ad ascoltare come l'incontro di un uomo britannico con una donna americana estremamente egocentrica, ed esprime il conflitto tra realtà e i sogni. È una canzone che è balzata ai vertici delle classifiche, soprattutto in Gran Bretagna, e ha detto che non è una canzone erotica perché non va dritta al punto come farebbe per esempio Prince. Dice è molto suggestiva, più che altro lascia intendere, è diretto senza molti fronzoli, però è diverso da quello che avrebbe fatto Prince. Quindi evidentemente ha avuto un successo straordinario e quindi lui aveva ragione nell'interpretarla in questo modo e nello scriverla in questo modo. Poi magari bisognerebbe dare un'occhiata al testo, non lo facciamo adesso perché ci piace ritornare a quelle atmosfere degli anni 80. Imagination.

Bello e Sam con Imagination qui a Radio 1 Musica, e arrivano i Pinguini Tattici Nucleari che torneranno dal vivo con il loro tour Stadi 2027. Hanno aggiunto anche delle date, delle nuove città, che sono Napoli per esempio, però saranno a Bibione, a Bologna, a Torino, a Milano, a Padova e a Bari. Secondo me ne aggiungeranno anche delle altre. E il loro ultimo singolo si intitola Sorry Scusa Lo Siento, che è stato pubblicato il 15 di maggio e ha registrato, perché loro sono è praticamente la band dei record, e il miglior debutto settimanale su Spotify Italia, la vetta della classifica radiofonica Ear One nelle prime 24 ore dall'uscita, ed è stata descritta da questo gruppo così spiritoso, così ironico, come una favola gotica estiva che affronta il tema della incomunicabilità nelle relazioni sentimentali tra amore, fantasmi e xenoglossia, che sarebbe quella capacità quasi paranormale di parlare oppure di capire o di scrivere una lingua straniera, che però la persona che la parla non ha mai studiato e quindi non l'ha presa, però incredibilmente riesce a parlarlo. Ci sono stati di questi casi comunque nella storia, si sono verificati. E Zanotti spiega: il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex è una passione che loro hanno coltivato negli ultimi tempi, che per me è un po' inquietante, cioè consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville oppure vecchie fabbriche, qualcosa del genere. Ma loro mi stanno simpaticissimi, quindi possono fare qualsiasi cosa. Sorry, scusa, lo sento.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, alle 21:49 minuti. Prima abbiamo nominato Prince quando abbiamo ascoltato la canzone di Bailey Sam. E pensate che ad aprile erano già passati 10 anni dalla sua morte per un overdose accidentale di fentanyl. Non ho mai capito questo accidentale, no? Quando si dice come si fa, però lui lo stava assumendo per alleviare un dolore cronico all'anca, aveva soltanto 57 anni. Un'influenza su tutti i musicisti pazzesca. Addirittura un giornalista del Guardian disse che Discovery dei Daft Punk è talmente ricco di riferimenti al Prince di Dirty Mind da fare venire il torcicollo, disse addirittura questo. Però lui a partire dalla metà degli anni 70 cominciò a perfezionare un approccio che era stato proprio di Sly Stone o di George Clinton, cioè prendere diversi stili musicali nati all'interno della comunità afroamericana, quindi soul, funk, R&B, disco, jazz, e fonderli con i generi che andavano in voga, quindi la new wave e il synth pop, ed è riuscito a creare uno stile che assolutamente non è etichettabile. La canzone che ascoltiamo dice: che succede alla tua vita? A proposito di ironia, la povertà ti sta battendo? Il postino ti sta prendendo in giro? Ha messo il tuo assegno da $1,000,000 nella cassetta postale di qualcun altro? Questo è il testo di Pop Life.

Ed è giusto così, l'abbiamo lasciata scorrere questa canzone di Prince, l'abbiamo lasciata scorrere fino alla fine, alle 21:54 minuti. Noi cambiamo lingua, che cosa ne dite? Cambiamo lingua perché parliamo in spagnolo. Rosana è una cantautrice spagnola che è salita alla ribalta nel 96 con una canzone che era El Talismán, che in quel periodo si ascoltava veramente ovunque. Era diventato un po' un'ossessione, però ha avuto un successo veramente pazzesco, ha avuto successo anche in America Latina. Lei è stata selezionata dal Conservatorio Reale di Arti di Madrid, dove è stata ammessa dopo aver presentato una canzone, si è poi laureata con il massimo dei voti ed è diventata la studentessa più brillante nella storia dell'istituto. Quindi, in un secondo tempo, ha anche conseguito un master in letteratura e linguistica presso l'Università di Madrid, che le ha fornito naturalmente un ampio bagaglio di conoscenze per la composizione delle canzoni. La canzone che ascoltiamo quest'oggi è un altro pezzo che è andato veramente tanto e che veramente si sentiva un po' ovunque. Il terzo singolo che ha pubblicato nel 1996, tratto dal suo primo album, e racconta la storia di un nuovo amore appassionato che sboccia fin dall'inizio ma che si sviluppa gradualmente. Quindi sicuramente voi ricordate questo pezzo, perché se abbiamo circa la stessa età, così mi sembra di capire dai vostri messaggi, secondo me ve lo ricordate. Vi ricordo comunque che il numero per mandare i vostri WhatsApp, meglio scritti e non vocali, così ho la possibilità proprio di leggervi per bene, è il 335 699 2949. Dico all'ascoltatore che ha mandato un vocale un po' di tempo fa, che sicuramente insomma cercherò di ascoltarlo dopo. Intanto ci sono le notizie del GR1, ma prima Rosana con A Fuego Lento.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con il grave incidente sulla superstrada Rieti-Terni, ancora in corso l'identificazione di alcune delle vittime. Linea Dario Tomassini.
3: Sì, buonasera. Bilancio provvisorio è di 6 morti, ma ci sono 5 feriti in codice rosso, di cui 3 in gravissime condizioni negli ospedali di Perugia, Terni, Rieti e Roma. E gli altri feriti, circa una trentina invece, sono stati dislocati sempre negli ospedali tra Lazio e Umbria. Le loro condizioni però non sono preoccupanti. Cosa è successo? Alle 16:30 c'è stato questo scontro violentissimo tra un autobus turistico che fa il giro della cascata delle Marmore e un camper che è andato completamente distrutto. Tra le 6 vittime ci sono i 2 autisti dell'autobus e 2 passeggeri, marito e moglie, e i 2 che occupavano invece la cabina del camper. Coinvolti anche altri 2 veicoli. Sta iniziando un vertice in prefettura a Terni per coordinare i soccorsi ma anche per procedere all'identificazione delle vittime. Non tutte infatti sono state trovate in possesso dei documenti e alcuni devono essere ancora identificati. È venuto il magistrato di turno della procura di Terni, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti. Nelle prossime ore si farà chiarezza sulla dinamica del sinistro. Per ora da qui è tutto, in linea a voi.
2: Ancora cronaca con un assurdo omicidio in provincia di Varese. A Somma Lombardo un uomo ha investito e ucciso un 36enne convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermata soltanto per darle delle indicazioni

0: stradale. L'accusa è omicidio volontario. La guerra Stati Uniti-Iran, ancora una giornata di annunce smentite, mentre i ministri degli esteri di Egitto e Qatar si sono sentiti al telefono per fare il punto sulle tensioni nella regione.
1: L'Iran smentisce Donald Trump, non ha chiesto affatto la sospensione degli attacchi che il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato sulla Repubblica Islamica. Lo smentisce nuovamente affermando che lo stretto di Hormuz resta chiuso e sempre Teheran ribadisce che la situazione nello stretto di Hormuz non tornerà a quella di prima della guerra. Il messaggio postato sui social del presidente Trump sosteneva che si fosse tracciato un perimetro di accordo di cui però non si intuiscono i contorni e affermava che le sollecitazioni delle altre nazioni nel Medio Oriente lo avevano indotto a fermare la massiccia operazione militare contro l'Iran. L'Arabia Saudita in effetti preme sugli Stati Uniti affinché si affidino alla diplomazia per chiudere un conflitto che ha scardinato equilibri e scosso le certezze dei governi della regione, presi di mira da Teheran e costretti a fronteggiare la chiusura degli stretti. Riyadh ha chiesto a Washington maggiori garanzie di sicurezza in un contesto instabile e pericoloso. Gli Emirati Arabi Uniti, i cui rapporti con l'Arabia Saudita sono condizionati da una profonda divaricazione di posizioni, crede che una pressione militare significativa possa piegare l'Iran e uno dei funzionari della Repubblica Islamica rivela al Wall Street Journal che se la diplomazia dovesse fallire i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione anche se gli americani non dovessero attaccare. Enzo Arcieri, GR1.
0: E mentre resta alta la tensione internazionale, la Marina Militare Italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni europee. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documenti dell'equipaggio e dell'imbarcazione. Ancora cronaca, è terminato lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, la situazione è in lento miglioramento, ma i disagi restano.
2: La sicurezza degli edifici e l'assistenza agli sfollati, le priorità individuate nelle riunioni tecniche da due giorni dal terremoto ai Campi Flegrei. I vigili del fuoco continuano con le verifiche sulla staticità degli immobili, controlli nelle aree a ridosso della frana del Costone, 10 fabbricati dichiarati inagibili e 7 attività commerciali, ma i numeri potrebbero crescere. Situazione grave al parco Olivetti di Pozzuoli, centro residenziale con circa 100 appartamenti, muri lesionati, scale a rischio, via vai di residenti carichi di valigie.
3: E adesso ufficialmente possiamo entrare a prendere velocemente delle cose.
4: Un po' di abbigliamento e qualcosa da mangiare, per qualcosa che era in frigo perché se no andava a deperirsi.
2: L'osservatorio vesuviano ha comunicato che lo sciame sismico si è chiuso, le ultime scosse all'alba di oggi. Sono in miglioramento le condizioni di 5 persone ancora ricoverate con traumi e fratture. Sul fronte trasporti riaperto il porto di Pozzuoli, resta chiusa la ferrovia cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Pozzuoli, Gianluca De Martino, GR1.
0: In Trentino frane, ingenti danni materiali in Val di Fassa colpita da un'ondata di pesante maltempo. Le maggiori criticità in Val di Violette, un torrente straripato invadendo per oltre 200 metri un'importante strada di collegamento. Isolate alcune strutture ricettive in quota, vigili del fuoco e soccorso alpino al lavoro per mettere in sicurezza e fare sfollare i turisti. La forza dell'acqua ha sradicato anche le condotte fognarie, la rete della fibra ottica e un cavo dell'elettricità. Ma nonostante i temporali, se alcune aree del paese il caldo continua a soffocare l'Italia. 23 le città da bollino rosso, domani saranno 25 con punte fino a 40 gradi. Aumentano del 15% gli accessi ai pronto soccorso, soprattutto tra anziani e persone fragili. Resta alta anche l'emergenza incendi. E in chiusura il cinema con l'ultimo film di Spider-Man che sbanca al botteghino.
5: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di
0: Spider-Man
5: me?
0: Brand New Day con Tom Holland e Zendaya in cima alla classifica degli incassi del weekend ed è stato già visto da oltre 1,5 milioni di italiani. Il film, secondo i dati diffusi da Cinetel, ha incassato solo ieri oltre 3 milioni di euro per un totale da mercoledì, giorno del suo arrivo nelle sale, di quasi 13 milioni di euro.
5: Mi serve il suo aiuto.
6: Come hai detto che ti chiami?
0: E sono le 22:06, la linea torna a Radio 1 Musica, buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio 1 Musica.

Io sono certa che se Teddy Swims venisse in Italia farebbe il tutto esaurito, e invece in Italia non ci viene, e non riesco a capire perché, perché ha annunciato un tour in Europa e nel Regno Unito che si terrà tra marzo e aprile 2027. Si chiama The Ugly Tour, prenderà il via il 2 marzo a Oslo in Norvegia, e poi tocca Svezia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, cioè ci gira intorno, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Belgio, Francia, Irlanda e Regno Unito, e si conclude a Londra il 21 aprile. Aspetta, forse, ecco, manca la Spagna, non va neanche in Spagna, non riesco a capire perché, è veramente un peccato. Questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola Mr. Know It All, cioè il signor so tutto io, e che parla dell'autosabotaggio in amore. In pratica è una, credo che sia una teoria, lo so, filosofica o psicologica, che è quella della profezia che si autoavvera di Robert Merton, e in pratica vuol dire quando tu credi di sapere già come andrà a finire qualcosa, in qualche modo ti proteggi e ti comporti in modo che la cosa vada veramente a finire così, e quindi è una profezia che si autoavvera, ma in realtà non perché le cose sono andate come tu le avevi preventivate, è il tuo comportamento che cambia in quel momento. Quindi parla di come sia la paura che il controllo possano distruggere qualcosa di reale. Molto bello questo singolo, speriamo che aggiunga delle date anche in Italia, perché sarebbe una cosa veramente molto piacevole, non mi dispiacerebbe neanche vederlo dal vivo. C'è Vasco Rossi che ultimamente veramente sta postando un sacco, visto che ha postato delle cose da Pescara, perché c'è stato il Festival degli Aquiloni, e la cosa bella è che sabato 1 agosto c'era un laboratorio dedicato alla fanciullezza di Vasco Rossi, un laboratorio speciale, quindi i bambini hanno ascoltato il racconto della fanciullezza di Vasco Rossi a Zocca e hanno costruito e decorato il proprio aquilone ispirandosi alle storie ascoltate, e al termine dell'attività lo hanno fatto volare accompagnati dalla musica. Quindi lui ha postato le immagini di questo.

questo festival. Non solo, il giorno prima o due giorni prima ha scritto un post davvero molto interessante che si intitola "Chi è Vasco Rossi oggi?". Credo che Vasco Rossi sia sempre lo stesso, con qualche anno in più e naturalmente con più consapevolezze, ma sempre un assetato di musica. Le ho dedicato tutta la vita e grazie a lei la mia è davvero una favola lunga una vita. Non è che ci siano degli sdoppiamenti strani tra la rockstar e la persona. Lui prosegue così: Vasco Rossi è tutto quello che in fondo sono, compresa la parte più eroica, definiamola così, che piace un po' anche a me, però è il frutto di tutta una serie di fattori e le canzoni sono sempre il fattore principale. Le canzoni sono capolavori perfetti, io no, neanche un po', ma certo non soffro di sindrome dell'impostore, perché la mia storia è questa e le canzoni riflettono la mia storia. La storia del mito salta fuori solo quando incontro della gente nuova. Io invece mi sento anche abbastanza normale.

Primo album live di Vasco Rossi, uscito nell'84 ed è stato l'album più venduto in Italia in quell'anno, ha superato il milione di copie vendute. Chi va fortissimo dal vivo è la band dei Kasabian, dopo che hanno allontanato l'ex frontman Tom Megan nel 2020, che è stato condannato per violenza domestica. Sergio Pizzorno, perché lui è di origini italiane, nonno paterno era originario di Genova, ha assunto il ruolo del leader dei Kasabian ed è piuttosto carismatico pure, e i live sono diventati veramente memorabili. Ho visto un video molto carino, molto quasi commovente, tenero, ecco, diciamo così, perché Sergio Pizzorno è tifoso del Leicester City e sapete che Leicester City ha vinto qualche anno fa, alla guida c'era Claudio Ranieri. Allora lui, durante il discorso per il conferimento della sua laurea honoris causa, Sergio Pizzorno dei Kasabian, all'università di Leicester nel luglio del 2025, ha omaggiato proprio Claudio Ranieri e ha citato il suo tormentore, che era Dilly Dinghy Dilly Dong, che vuol dire sveglia ragazzi, cioè lui diceva così, e poi ha affiancato le parole del tecnico italiano a una frase di Pierpaolo Pasolini: esprimiti e muori invece di rimanere inespresso e immortale.

Goodbye Kiss, questo è il titolo della canzone di Kasabian, così ariosa, così, così bella, così speranzosa, che lascia il posto a quella che è la nuova versione di America di Gianna Nannini, che fece scalpore allora e forse ne fa ancora di più adesso. Si chiama America Inc. e c'è un motivo, perché in pratica l'America non è più quel sogno di allora, di quando lei ha inciso la canzone. L'America è diventata qualcos'altro, lei se ne è resa conto insieme a Marrakesh, American Inc.

America Inc. E questa era Gianna Nannini insieme a Marracash. Siamo ormai arrivati al termine di Radio 1 Musica. Nicoletta vi saluta, io me ne vado via, Fly Like an Eagle, come la canzone con cui vi lascio. Grazie infinite di essere stati con me per tutta questa settimana, ci risentiremo alla fine di agosto ma in un altro orario. Grazie a Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella alla parte tecnica. Vi lascio con le notizie del GR1 e vi auguro

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Arriva un altro oro per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Poco fa Chiara Pellaccani ha conquistato il podio nel trampolino da un metro. Per la romana il terzo successo della rassegna, il secondo di oggi, dopo la vittoria nel sincro misto da 3 metri con Matteo Santoro. Il grave incidente stradale tra Umbria e Lazio, vittime e decine di feriti, alcuni in gravissime condizioni.
4: Rischia di essere ancora provvisorio il bilancio della strage che si è consumata lungo la superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino. 6 i morti e una 30 di feriti, dei quali 5 sono gravi, arrivati in ospedale in codice rosso. 3 lottano tra la vita e la morte. Ancora da determinare le cause del frontale violentissimo tra un camper che viaggiava in direzione Terni e un pullman che effettuava il servizio navetta alla cascata delle Marmore e percorreva la strada in direzione Rieti. Morti i due autisti e 2 passeggeri del bus, marito e moglie. Le altre vittime sono 2 umbri a bordo del camper completamente disintegrato che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta. Rimaste coinvolte nell'impatto anche 2 auto. Tra i deceduti non ci sono minorenni, mentre tra i feriti trasportati negli ospedali di Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma ci sarebbe anche un bambino non in pericolo di vita. Oltre all'assistenza sanitaria per i feriti è stata attivata quella psicologica per i coinvolti rimasti illesi nel campo base della Protezione Civile aperto alla cascata delle Marmore. Complessa la pratica del riconoscimento di alcune vittime, mentre vigili del fuoco e polizia stradale sono intervenuti per i rilievi tra i rottami. Il magistrato di turno della procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, visto che i conducenti dei mezzi sono deceduti. Da Terni, Elisa Marioni per il GR1.
3: Il 2 agosto di 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, stamane la cerimonia in ricordo delle 85 vittime e degli oltre 200 feriti. Nel suo messaggio il presidente Mattarella richiama la strategia neofascista che mirava a colpire i valori di libertà, giustizia e democrazia. Per la premier Meloni fu terrorismo feroce e assicura l'esecutivo continuerà a impegnarsi perché sia fatta piena luce. Tajani

0: parla di attacco neofascista sul fronte dell'opposizione. Conte 5 Stelle invita a non disconoscerne la matrice. La Demschlein avverte che al governo ha il dovere di non dimenticare la storia. Le notizie dall'estero: l'Iran smentisce Donald Trump e nega di aver chiesto la sospensione degli attacchi americani. La Repubblica Islamica ribadisce inoltre che lo stretto di Hormuz resterà chiuso e che non si tornerà alla situazione precedente alla guerra. Tutto questo mentre l'Arabia Saudita sollecita Washington a puntare sulla diplomazia. Intanto, secondo la CBS, la Casa Bianca diffonderebbe sempre meno informazioni sull'andamento del conflitto. Altro conflitto è quello in Sudan, che continua a mietere vittime. Almeno 35 persone sono morte in un attacco con droni nel Darfur settentrionale. Un'organizzazione per i diritti umani accusa l'esercito di aver colpito un tribunale mentre erano in corso udienze con la presenza di civili. Nel frattempo centinaia di etiopi sono fuggiti dal Tigray verso il Sudan dopo gli scontri tra l'esercito di Addis Abeba e i ribelli. Tra i profughi, molti feriti. L'esplosione ieri all'esterno di un ristorante italiano a Mosca, 5 i morti. Nel locale era in corso un evento al quale partecipavano anche alti ufficiali dell'esercito russo. Il ministro Tajani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo, che ha attribuito all'Ucraina un messaggio intimidatorio contro il nostro paese. Il traffico sta per terminare il primo fine settimana del grande esodo estivo. Segnalata qualche coda, ad esempio sulla Genova Ventimiglia, sulla Firenze Pisa Livorno. Weekend dominato ancora dal caldo. Domani le città da bollino rosso saliranno a 25 dalle 23 di oggi, ma in alcune regioni è arrivato il maltempo. In Val di Vaiolet, Trentino, un torrente straripato e ha invaso un'importante strada di collegamento. Alcuni rifugi sono isolati, soccorritori al lavoro per fare rientrare gli escursionisti. Episodi per ora isolati, come spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dall'Aeronautica Militare.
1: Questo caldo durerà ancora almeno tutta la prossima settimana. Fino al prossimo weekend le temperature saranno elevate, supereranno localmente i 40 gradi, si attesteranno mediamente intorno ai 35-36 gradi su buona parte del paese. Ci attendiamo però un miglioramento dalla settimana ancora successiva, quando arriverà una perturbazione che coinvolgerà dapprima le regioni settentrionali, poi quelle centrali e a sprazzi anche quelle meridionali, con conseguente calo delle temperature.
0: E tra i luoghi dove il clima di questi giorni è forse un po' più sopportabile c'è Villa Floridiana a Napoli.
2: Villa Floridiana, la storica residenza che Ferdinando di Borbone regalò alla sua seconda moglie, Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia. Con i sentieri alberati e gli spazi ombreggiati, è un'oasi di fresco nell'estate napoletana.
3: Una fuga da casa, una fuga dal condizionatore e una passeggiata con la cagnolina, con Ariel.
4: Un polmone verde, un posto vivibile.
2: Nella domenica, ingresso gratuito, i turisti fanno un giro nelle sale del Museo Duca di Martina, famoso per le porcellane d'epoca, ma si fermano soprattutto nel parco e sul Belvedere, che offre una vista spettacolare su Napoli.
5: Beautiful, beautiful, yeah.
2: Secondo Salvatore Di Giacomo, che lesse le loro lettere, il matrimonio morganatico tra Ferdinando e Lucia, che non fu regina ma soltanto moglie del re, fu un'unione d'amore. La villa e il parco, che rientrano nella rete dei musei nazionali del Vomero, nell'era del cambiamento climatico, testimoniano che non solo i tesori nelle sale, ma anche gli alberi e le piante sono un bene prezioso. Napoli, Annalisa Angelone, GR1.
0: E la linea torna alla musica di Radio 1. Il prossimo GR1 è a mezzanotte.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nottata poco nuvolosa su quasi tutte le regioni, fatta eccezione per velature di passaggio al nord-ovest e residui addensamenti sui rilievi di confine, che saranno ancora responsabili di piogge. Domani, lunedì 3 agosto, giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 23.30, apriamo in A24 Roma-Teramo in Abruzzo, trattorno in parte Valle del Salto in direzione Roma, dove il traffico è al momento bloccato per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A13 tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, attenzione per la perdita di materiali ferrosi sulla carreggiata. Sul raccordo Bettolle-Perugia in Umbria nei pressi di Corciano, un incidente causa invece rallentamenti per chi viaggia in direzione del raccordo Bettolle. Andiamo in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, nei pressi di Monopoli, segnalato un incidente in direzione Padova. In Campania, in A30, tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio, in direzione Caserta, segnalata un'auto ferma in seconda corsia. Chiudiamo infine in Sicilia, prima in A29, dove si registrano code tra Balestrate e Montelepre in direzione del capoluogo, e sempre in direzione Palermo, sulla A19, il traffico è rallentato per un incidente tra Altavilla Milicia e Bagheria. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio!
0: In collaborazione con il CIS.
3: Concerto, calcio, arte, cornice. Per il prossimo disco serve una copertina rivoluzionaria, dicono così i Fab Four. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Albert Stubbins, il calciatore dei Beatles.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
3: Figuratevi voi se i Beatles, al culmine del loro successo, potevano fidarsi al primo che fosse passato per disegnare la copertina del disco in uscita. E Peter Blake non era uno sprovveduto, anzi era considerato il padre della pop art britannica. Poi, come succede in queste cose di altissimo livello nelle quali il caso c'entra proprio poco, era stata una segnalazione a mettere in contatto la band più famosa del mondo con questo pittore, disegnatore e scultore che amava terribilmente giocare con immagini rubacchiate dai giornali e dalla pubblicità per realizzare i suoi collage. Scomporre e ricomporre. In fondo era quello che l'arte faceva da inizio Novecento, quando il cubismo incorniciava quadri nei quali la realtà veniva smontata in tanti frammenti, riassemblati poi secondo la sola logica del pittore, molto distante da quella dell'esperienza comune. Pablo Picasso la spiegava così: dipingo oggetti come li penso io e non come li vedo. Perché l'arte non esiste se manca il messaggio da trasmettere. E questo è un bene, perché le cose che ci sorprendono hanno anche il potere di farci ragionare. Per questo la pop art, anche negli anni 60 del Novecento, non aveva abbandonato l'intuizione di smontare e riassemblare la realtà non come viene vista da tutti, ma come viene percepita dall'artista. E nel tritacarne della scomposizione o anche solo della rielaborazione di immagini iconiche sarebbe finito di tutto un po', dal volto della Gioconda a quello di Marilyn Monroe. Peter Blake, però, lo abbiamo detto, amava giocare con le forbici per mettere vicino quello che vicino non era mai stato. Quando poi il suo agente aveva bussato alla porta di Paul McCartney, la chimica era scattata in un attimo. Del resto, anche la musica è fatta di sole 7 note che ogni volta vengono rimescolate in composizioni sempre nuove. E il rimestare all'infinito questo ingrediente così semplice e nobile, producendo un effetto sempre nuovo e sempre emozionante, in fin dei conti non era così distante dal modo di esprimersi scelto da Peter Blake. I Beatles avevano già chiesto l'aiuto di artisti conosciuti per esprimere con i colori quello che già esprimevano in musica. Avevano chiamato i The Fool, un collettivo artistico olandese che era anche un gruppo musicale, e a loro avevano affidato la facciata della Apple Boutique a Londra. E dopo avere anche inciso insieme agli stessi Beatles A Day in the Life, i The Fool avevano anche decorato la Rolls Royce e qualche chitarra di John Lennon. L'agente di Peter Blake aveva ricordato questo precedente e suggerito a Paul McCartney che forse era il momento di affidarsi anche ad artisti molto più rinomati. A Paul l'idea non era dispiaciuta e più o meno aveva risposto così: il prossimo album è basato sull'idea del cambiamento. Ci faremo crescere baffi, barba e capelli e ci scrolleremo via l'immagine pulita dei bravi ragazzi della porta accanto. Immagino i Beatles che suonano in mezzo ad un parco, come persone libere che hanno smesso di essere quello che erano prima. Ora vediamo, aveva concluso Paul McCartney, cosa ci proponi per la copertina.

e Peter Blake, a stretto giro, aveva chiesto ai Beatles di mettere insieme l'elenco delle persone che desideravano avere davanti durante questo concerto all'aperto, forse in mezzo ad un parco, con baffi, barba e capelli lunghi. E siccome l'arte non ha confini né di spazio né di tempo, la scelta della platea poteva e doveva essere la più ampia possibile. Ai Fab Four il gioco piaceva sempre di più e ciascuno dei quattro aveva risposto secondo la propria indole. John Lennon, grande pacifista e grande dissacratore, aveva chiesto che sulla copertina del disco ad ascoltare i Beatles ci fossero il Mahatma Gandhi e Gesù Cristo. E dato che era cinico almeno quanto pacifista e dissacratore, aveva indicato anche Adolf Hitler. Così, giusto per vedere l'effetto che fa. George Harrison si era limitato a fare il nome di un paio di guru indiani conosciuti più o meno solo da lui. Ringo Starr, il meno divo, il meno protagonista e il meno sofisticato dei quattro, si era limitato a spiegare che le scelte degli altri sarebbero state perfette. Un vaso di coccio che viaggia per anni

in mezzo a vasi di quel ferro, oltre all'arte della musica, conosceva anche quella della sopravvivenza. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che per i Beatles doveva raccontare un cambiamento che andava oltre il modo di pettinarsi e di vestirsi, perché l'arte è niente senza un messaggio da veicolare.

Albert Stubbins era uno di quei calciatori che aveva visto la propria carriera sbattere contro gli anni della Seconda Guerra Mondiale. In realtà non era la prima volta che la sua vita incrociava epoche dure, visto che la sua famiglia era tornata in fretta e furia dagli Stati Uniti dopo lo scoppio della Grande Depressione, anno 1929. Con la maglietta del Newcastle aveva segnato, si dice, più di 200 volte in altrettante partite. Era avvenuto in quei campionati regionali che, nei 6 anni della guerra contro la Germania e contro Adolf Hitler, avevano risposto al bisogno di svago che fiorisce anche nei giorni più duri. In nazionale, invece, aveva giocato una sola volta, per di più, in una di quelle gare in tempo di guerra che non sarebbero state riportate dagli annali ufficiali. Scoppiata la pace, quando poi il campionato nazionale era ripartito, le statistiche erano diventate più precise e avevano confermato tutto quello che si diceva di questo ragazzo che, nella stagione 1945-1946, era andato in gol 39 volte con la maglia a strisce nere e bianche del Newcastle. Per lui le cose sarebbero cambiate in un pomeriggio dell'estate del 1946. Albert Stubbins cercava solo un poco di tranquillità in una giornata cominciata col suo nome stampato grosso così sulle pagine dell'Eco di Liverpool. Il titolo recitava: la corsa all'oro del Newcastle. Everton e Liverpool si contendono Stubbins. Come ogni uomo semplice, Albert Stubbins non amava troppo le pressioni e, nel giorno in cui la trattativa si poteva chiudere, ai dirigenti della propria squadra aveva detto un vago «me ne vado al cinema». E così, assieme alla moglie, aveva preso un bus e si era calato nel buio dell'unico posto nel quale era possibile vedere senza essere visto. Intanto, in sede, l'asta per aggiudicarsi il suo cartellino si era bloccata in modo imprevedibile, visto che sia i rossi del Liverpool che i blu dell'Everton erano arrivati ad offrire 13.000 sterline, non una di più. Nella storia del calcio inglese, solo una volta l'Arsenal era arrivato a versare 14.000 sterline per un giocatore, ma quello era il 1938 e da allora c'erano stati i 6 anni di bombardamenti della Germania sul Regno Unito, 6 anni di guerra mondiale che Londra aveva vinto al prezzo di tante lacrime e tanto sangue, oltre che a parecchia povertà. Toccava ad Albert Stubbins decidere da che parte fare pendere l'ago della bilancia, ma dove diavolo si fosse rintanato nessuno lo sapeva. I dirigenti del Newcastle avevano fatto di tutto, ma l'auto spedita a casa del giocatore era tornata come era partita, vuota. Anche tra i suoi vicini nessuno sapeva dove fosse, nessuna notizia anche dai principali cinema della città, in alcuni dei quali addirittura la proiezione era stata interrotta quando sullo schermo era comparso questo messaggio: Albert Stubbins potrebbe presentarsi al St. James Park? Niente di niente. Era stato fra la fermata del bus e la porta

0: di casa che, a sera, Stubbins era stato bloccato e informato da uno di quei vicini coinvolti nel trambusto di poche ore prima. A quel punto Albert era tornato sui suoi passi ed era risalito sul primo bus per il centro. Al suo arrivo, la sala riunioni della sede del Newcastle era piena di un fumo che raccontava tensione diventata poi noia. Sul tavolo, oltre ai posacenere, le carte da gioco con cui era stata ingannata l'attesa. Quando Stubbins aveva fatto il suo ingresso, assieme al sollievo, aveva letto nell'espressione dei dirigenti del club anche l'agitazione di chi gestisce l'affare del secolo col timore di compiere l'errore della vita. Stan Seymour, direttore sportivo del Newcastle, si era rivolto al proprio giocatore con queste poche parole. Offrono la stessa cifra. Chi vuoi incontrare per primo? I blu o i rossi? Albert Stubbins, che come ogni uomo semplice non amava le pressioni, aveva girato la domanda alla monetina che aveva lanciato per aria. Testa, aveva vinto il Liverpool.
1: And so the final, from which Anfield supporters came away miserably wondering whether the Reds would ever win the cup.
0: Il primo anno con la nuova squadra non era stato malaccio, visto che con 24 gol era stato il capocannoniere della squadra. Uno di questi gol era poi entrato nell'immaginario dei tifosi in modo indelebile. Era il primo marzo del 1947, durante i quarti di finale della più antica competizione di calcio del mondo, la FA Cup. Il cross, partito dal piede di Billy Liddell, in realtà stava finendo un po' fuori traiettoria. Del resto, quel giorno il campo di gioco era una distesa di neve gelata e si poteva lavorare più di sciabola che di fioretto. Stubbins poi non era di quei compagni di squadra che si lamentano dei passaggi un po' così e, come ogni uomo semplice, cercava sempre nella propria testa una soluzione per trasformare uno suggerimento venuto male in una occasione. A quel punto Billy Liddell aveva visto il suo compagno di squadra lanciarsi in avanti per colpire di testa. Gli era sembrato quasi che Stubbins volasse a mezzo metro da terra, poi lo aveva visto scivolare sul ghiaccio per chissà quanti secondi prima di fermarsi sulla neve, come anche la palla si era fermata in fondo alla rete. A fine partita, mentre guardava le sue ginocchia sanguinanti, Albert aveva commentato così: ne è valsa la pena. Perché, come ogni persona semplice, Albert Stubbins amava parlare poco. Era successo anche un anno dopo il gol sul ghiaccio, la mattina dell'incontro con l'Huddersfield Town, quando aveva ricevuto un telegramma minatorio. Il testo faceva riferimento a quelle gambe che però stavolta si sarebbero molto più che sbucciate. Stubbins però aveva deciso di ignorare la cosa e di tacere. Alle sue gambe non era poi successo nulla, almeno fuori dal campo, perché Stubbins, ormai sulla trentina, aveva anche cominciato a soffrire di infortuni e il numero di partite e di gol era sceso. Quando nel 1953 aveva lasciato il Liverpool, aveva riassunto con queste poche parole il sentimento che i tifosi provavano per lui. Se anche a fine carriera avessi giocato male, non mi avrebbero mai messo in croce come tanti altri. La fine della carriera. Già, Stubbins aveva 34 anni quando nel settembre del 1953 se ne era andato dal Liverpool. Aveva firmato per l'Ashington, squadra non professionistica che lo aveva pagato 3.000 sterline. L'ingaggio era da giocatore e allenatore. Stubbins però aveva messo subito in chiaro che era arrivato per fare non più il centravanti ma il difensore centrale, cosa che aveva sempre desiderato senza mai riuscirci. Era un uomo semplice, Albert Stubbins, ma per niente banale e quasi inafferrabile.

tanto che raccontando il suo addio alla squadra dove aveva giocato per 7 anni, il Liverpool Daily Post aveva definito Stubbins come l'uomo più enigmatico mai conosciuto nel mondo del calcio. Poi una esperienza da allenatore anche nell'American Soccer League prima di afferrare una penna e cominciare a fare il giornalista, raccontando ai lettori quello che un tempo era lui a compiere davanti alla porta avversaria. Poco alla volta però la vita era andata avanti e poco alla volta la polvere del tempo aveva coperto il suo nome proprio come la neve aveva coperto l'erba di quel campo da calcio dove Stubbins nel 1947 si era sbucciato le ginocchia pur di trasformare in gol un cross venuto male. La polvere del tempo però, come la neve, non sarebbe durata per sempre.

Quando il padre della pop art britannica Peter Blake era stato incaricato di realizzare la copertina del nuovo disco dei Beatles, aveva chiesto ai Fab Four l'elenco delle persone che desideravano avere davanti a loro durante questo fantomatico concerto all'aperto, forse in mezzo a un parco, mentre suonavano con baffi, barba e capelli lunghi come mai prima. A quel punto lo sappiamo che John Lennon aveva chiesto che fossero rappresentati il Mahatma Gandhi, Gesù Cristo e magari anche Adolf Hitler. George Harrison aveva fatto il nome di un paio di guru indiani, mentre Ringo Starr aveva risposto che le scelte degli altri sarebbero state le migliori. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che, per i Beatles, doveva rivoluzionare il loro modo di essere e di presentarsi. E Paul, tra gli altri, aveva indicato anche lui, Albert Stubbins. E pensare che Paul McCartney non era tifoso del Liverpool. A dire la verità, era poco tifoso e basta, anche se la sua famiglia era tutta dalla parte dei blu dell'Everton, che avevano offerto, ricordiamo, le stesse 13.000 sterline messe sul piatto anche dai rossi del Liverpool per acquistare Albert Stubbins. La verità era che, alla fine di tutto, i Beatles, tra le due squadre della loro città, non stavano né dalla parte dei rossi né da quella dei blu. I Beatles, alla fine, tifavano più che altro per se stessi, e anche la scelta di Paul McCartney, un poco come quella di John Lennon, che voleva mettere insieme Diavolo e Acqua Santa, non era il frutto di una passione e nemmeno del desiderio di indicare qualcuno in cui i quattro si identificavano, qualcuno in qualche modo da ringraziare. Fatti salvi i guru di George Harrison, tra i volti che dovevano ascoltare il concerto della rivoluzione della band non c'erano persone nei confronti delle quali era nutrita quella cosa chiamata ammirazione.

Quando a Paul McCartney era stato chiesto come mai avesse indicato un uomo semplice come Albert Stubbins e non magari quel George Best che con i suoi capelli lunghi e quel suo modo di fare così lontano da ogni regola era già il simbolo perfetto di una ribellione, Paul McCartney aveva risposto: «Sai, era semplicemente un nome da Beatles, Albert Stubbins. Suonava bene». Il disco poi era uscito il 1 giugno del 1967. Sulla copertina campeggiavano i due guru indiani indicati da George Harrison e con loro anche gente del calibro di Karl Marx, Stanlio e Ollio, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Marlon Brando, Albert Einstein, oltre al nostro Albert Stubbins. A Gesù Cristo e al Mahatma Gandhi, John Lennon,

fine aveva dovuto rinunciare, così come ad Adolf Hitler. I Beatles erano il centro di tutto e nel loro mondo nuovo, nel quale non avrebbero più sfoggiato capelli a caschetto e abiti da bravi ragazzi, tutta la storia e tutti i personaggi che c'erano dentro potevano essere solo cornice. La copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, realizzata con alcuni dei volti al centro delle vicende del mondo, non era quindi il quadro che poteva apparire. Era un immenso contorno, una cornice che la band più popolare del mondo e di sempre aveva voluto per celebrare se stessa. All'uscita del disco, i Beatles scrissero ad Albert Stubbins un messaggio che sapeva veramente di poco o niente. Grazie Albert per i tuoi anni gloriosi di calcio, che tu possa sempre continuare a saltare e a ballare. Firmato John, Paul, George e Ringo. Nella composizione realizzata da Peter Blake compariva però anche un pugile. Si trattava di Sonny Liston, uno che, quando aveva vinto il mondiale dei massimi e quando poi era stato spodestato da Muhammad Ali nel 1964, aveva mostrato a tutti una schiena con i segni delle frustate ricevute da bambino da un padre che gli diceva così: se puoi sederti a tavola, puoi anche lavorare nei campi a raccogliere cotone. Ma questa è davvero un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Drammatico incidente sulla statale Terni-Rieti, coinvolti un pullman, un camper e delle auto, 6 le vittime, una trentina i feriti, 3 sono gravi. Aereo turistico precipita in Perù, 7 connazionali morti, tra le cause dello schianto il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale. Varese dà indicazioni stradali a una donna, l'ex lo scambia per un rivale, lo investe e lo uccide, arrestato un 43enne. 46 anni fa la strage di Bologna, il ricordo tra commemorazioni e polemiche, il presidente Mattarella, strategia neofascista per distruggere la democrazia. Nave militare italiana a bordo una petroliera della flotta ombra russa al largo di Pantelleria. Bomba in un ristorante a Mosca, 5 i morti, illeso lo chef napoletano. Europei di nuoto a Parigi, doppio oro di Chiara Pellacani nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino da un metro. A Senigallia torna l'America degli anni 40 e 50 con il Summer Jamboree. Lezioni di ballo, mercatini, cibo e concerti fino al 9 agosto. Tra gli ospiti il grande chitarrista Albert Lee. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con il tragico incidente che ha segnato il primo fine settimana di agosto. 6 le vittime nello schianto avvenuto sulla superstrada Rieti-Terni, proprio al confine tra Lazio e Umbria.
3: Dovevano essere ore di escursioni e divertimento, ma si sono trasformate in momenti di disperazione e tragedia. Il bilancio dello scontro frontale nel tratto tra lo svincolo di Colli sul Velino e Piediluco, tra un pullman e un camper, è di 6 morti e 30 feriti. Secondo i primi accertamenti, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta, da cui sopraggiungeva il pullman. A perdere la vita, i due conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime sono turisti che viaggiavano sul camper. Coinvolte anche 3 automobili, una delle quali si è ribaltata. I 3 feriti in codice rosso sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale. La procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale oppure per omicidio colposo plurimo sulla base dei risultati dei primi accertamenti. Simona Decina, GR1.
2: Altra tragedia che ha segnato l'inizio di agosto, quella di sabato in Perù, con i 7 italiani morti a bordo di un velivolo da turismo precipitato nella zona delle cosiddette linee di Nazca. Nel paese sudamericano accertamenti sulle cause dell'evento. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro del turismo. Il responsabile della Farnesina, Tajani, ha spiegato che l'ambasciata italiana a Lima si sta occupando di aiutare le famiglie delle vittime originarie di Monza e di Serbia.

0: regno, luoghi dove ora lo sconcerto si mischia alla commozione.
1: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
2: Io i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. Una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
1: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
3: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
1: 4 le ipotesi sul disastro, l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
0: In Grecia, 2 elicotteri antincendio si sono scontrati in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo a ovest di Atene. Morti pilota e copilota di uno dei 2 mezzi, salvi membri dell'equipaggio dell'altro. Le autorità indagano sulle cause dell'incidente. Ora in provincia di Varese, muore a 36 anni dopo un investimento volontario per uno scambio di persona.
4: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i 2 insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
5: Milano, Marco Signorelli, GR1.
0: In provincia di Brescia una donna di origini indiane è stata accoltellata davanti a un centro commerciale. Soccorsa dai passanti, ora è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito italiano di origini pakistane. Nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa vittima. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, dove persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella: la strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il Capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà, giustizia e democrazia.
6: Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il Capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il Paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
0: Sul 2 agosto anche le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La premier Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta piena luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche. Non senza polemiche.
7: A nome del governo alla cerimonia di Bologna, il sottosegretario leghista all'interno incontra i familiari delle vittime e invita a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Nicola Molteni.
8: Una strage, un attentato terroristico di matrice neo.

0: fascista ha squarciato la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera.
1: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista. Poi il leader di Forza Italia torna sulla legge elettorale, sia alle preferenze col capolista bloccato. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la premier. Da Bologna la segretaria PD Elly Schlein avverte: non consentiremo di riscrivere la storia.
2: Per governare è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
1: Per AWS non è una dimenticanza quella della premier, ma una scelta politica. Critiche anche da Giuseppe Conte. Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Poi il leader 5 Stelle sulla guerra in Ucraina dice: non votiamo il sostegno militare a Kiev, ma scioglieremo il nodo nelle primarie del centrosinistra. Pronto la risposta del PD, prima il programma, poi le primarie. Vasco Pirri, GR1.
3: L'abbordaggio al largo di Pantelleria della petroliera della flotta ombra russa da parte della Marina Militare. La documentazione prelevata a bordo è ora all'esame delle autorità italiane.
4: Sono le fasi concitate al largo di Pantelleria. La petroliera, stretta dal pattugliatore della Marina Militare Taon de Revel, con l'elicottero che la sorvola, viene abbordata. Dal velivolo si calano i militari, che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera, con bandiera camerunense, è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Quello degli esteri Tajani è poi intervenuto così sulla vicenda.
5: Bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo con Zelensky. E quindi bisogna dare dei segnali che costringano la Russia a venire a più miti consigli.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: E in Russia restano diversi punti da chiarire sull'esplosione sabato sera all'esterno di un ristorante italiano a Mosca. 5 le vittime. Nel locale, secondo alcuni media, vi erano alcuni militari per il compleanno del generale Alexander Chaiko, ritenuto tra i responsabili dei massacri di Bucha. Sempre stando a fonti non ufficiali, la figlia di Chaiko sarebbe tra i 19 feriti, mentre il genero sarebbe morto. Illeso invece il cuoco napoletano Carmine Alfieri. Il ministro Tajani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo, che ha parlato di messaggio intimidatorio da parte dell'Ucraina contro il nostro paese. Economia, ore decisive per l'ex Ilva tra scioperi e incontri ministeriali dopo l'ultimo verdetto giudiziario sull'alto forno di Taranto. I tempi stringono.
6: Settimana cruciale per l'ex Ilva di Taranto. Dalle 9 i lavoratori si fermeranno per 8 ore con lo sciopero unitario dei sindacati metalmeccanici. Da martedì a giovedì la partita si sposta a Roma, nei ministeri, per cercare una soluzione rapida che consenta di mantenere aperta l'attuale gara, supportando la gestione ex Ilva con un ulteriore prestito ponte di 100 milioni di euro da parte del governo per andare avanti. Sul tavolo si allunga l'ombra del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la fermata dell'aria a caldo perché inquinante. Senza novità, fra 90 giorni Taranto non potrà più produrre acciaio. Resta forte il pressing dell'indiana Jindal per aggiudicarsi l'impianto, ma il governo auspica l'arrivo di una cordata italiana. Il ministro delle imprese Adolfo Urso:
7: come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal l'ha messo in campo.
6: Amalia Carosi, GR1.
3: Rai Radio 1, mezzanotte, 12 minuti, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump annuncia che i negoziati ricominceranno oggi, dopo una giornata in cui la retorica di Teheran ha continuato a sfidare la Casa Bianca, mantenendosi intransigente sul futuro dello stretto di Hormuz.
8: È stata l'insufficienza di mezzi a costringere Donald Trump a sospendere i minacciati attacchi statunitensi all'Iran. Afferma Teheran che non abbandona il suo atteggiamento di sfida verso Washington, smentisce di aver chiesto al presidente di fermare le armi, come Trump aveva annunciato in un post, ribadisce che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che la situazione non tornerà quella di prima della guerra. Il ministro degli esteri Iraq parla di una trattativa con l'Oman finalizzata all'individuazione

0: di una nuova rotta marittima, mentre la navigazione attraverso lo stretto è praticamente azzerata. Sempre Rex Xi minaccia, in caso di attacco, ritorsioni proporzionate contro gli Stati Uniti e i paesi che li dovessero appoggiare nella regione. Secondo il Wall Street Journal, gli iraniani si sarebbero mostrati aperti alle proposte dei mediatori, ne avrebbero avanzate di nuove, mentre sempre al medesimo quotidiano un funzionario della Repubblica Islamica afferma che se la diplomazia dovesse fallire, i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione, anche se gli americani non dovessero colpire, per approfittare di quello che considerano un momento di vulnerabilità politica di Trump. E sempre i guardiani della rivoluzione prevedono che il piano per il disarmo di Hamas è destinato al fallimento, giurano di vendicare la guida suprema Khamenei e anche Haniyeh, il leader di Hamas durante le stragi del 7 ottobre, ucciso da Israele proprio a Teheran 2 anni fa. Enzo Arcieri, GR1.
1: Sale a 14 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dei raid israeliani nella striscia di Gaza. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hamas coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. L'inviato del Bodo Peace, Nikolai Mladenov, denuncia vittime civili e la distruzione di forniture mediche. La Jihad islamica aderisce al piano di disarmo annunciato da Trump, mentre Israele resta scettico sulle reali intenzioni di Hamas. Le tensioni in Medio Oriente continuano intanto ad avere effetti anche sul fronte dell'energia. I paesi dell'OPEC Plus aumenteranno da settembre la produzione di petrolio. 188.000 barili in più al giorno. La decisione riguarda fra l'altro Russia, Arabia Saudita e poi altri 5 stati. A Ceuta torna gradualmente la normalità dopo l'assalto dei giorni scorsi. 73.000 immigranti rientrati in Marocco, mentre emergono nuovi elementi su un possibile coinvolgimento del governo di Rabat.
2: Dalla gendarmeria spagnola filtra sulla stampa la notizia di agenti dei servizi segreti marocchini identificati dalle telecamere di sorveglianza tra i 60.000 che giovedì hanno assaltato l'enclave. Notizia che, se confermata, potrebbe complicare i rapporti tra Madrid e Rabat, già accusata di non aver voluto fermare la massa umana diretta verso Ceuta. Gran parte dei migranti sono già stati rimpatriati, ne restano alcune centinaia, per lo più subsahariani, che intendono chiedere asilo. 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli presidiano la cittadina. Lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che ora impedisce l'arrivo di migranti a nuoto. Il bilancio dei morti annegati o travolti dalla calca di giovedì però è di almeno 72 persone. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Ma Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visitando Ceuta, ha accusato il premier socialista Sanchez di essere complice di Rabat e ha chiesto la chiusura dei rapporti col Marocco e la militarizzazione della frontiera. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: E su quanto accaduto a Ceuta, le parole di Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, ha detto il pontefice, e chiedo che si trovino soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani. Siamo dunque allo sport. In meno di 2 ore Pellacani conquista 2 ori, che con quello di venerdì scorso fanno 3, e trascina l'Italia a quota 6 medaglie.
3: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei 2 quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di 1 ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da 1 metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90, facendo il vuoto. 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda, e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della 9ª medaglia d'oro totale agli europei, e non è finita, ci sono ancora 2 gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale di martedì e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Priereschi, GR1.
1: Pallacanestro, sfuma il titolo europeo per l'Italia Under 18, gli azzurri conquistano il secondo posto, battuti in finale dalla Slovenia 88-71, grande prestazione di Niang, top scorer con 27 punti. C'è un luogo in Italia dove il cielo si ammira come un tempo, è Alla in Sardegna, primo borgo del paese a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle.
4: Quando le luci del piccolo borgo si spengono al calar della sera, il

e lo stellato si accende, restituendo uno spettacolo raro che richiama tempi antichi. La Via Lattea, con la sua scia luminosa e le stelle, visibili a occhio nudo. È quello che accade ad Allai, paese di 300 anime in provincia di Oristano, il primo in Italia ad aver ottenuto la certificazione

0: inquinamento luminoso che tende a luce più calda, e questo ha permesso al paese di conservare il cielo più buio possibile, che ci consente di vedere moltissime stelle fin da dentro il paese.
1: E allora, in queste notti di agosto, cosa potremmo vedere alzando gli occhi al cielo?
0: La Via Lattea, l'ammasso delle Pleiadi, la galassia di Andromeda e poi lo spettacolo delle stelle cadenti.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: L'effetto Nolan divide le isole siciliane, l'Odissea accende la sfida tra Eolie ed Egadi.
3: Favignana la chiamano già l'isola di Ulisse. Là Nolan ha girato alcune scene chiave del suo Colossal e i numeri, ancora tutti da confermare, parlano di boom del turismo ora e nei prossimi anni. A Lipari, invece, nonostante altrettante riprese e perfino Ulisse Matt Damon, che ha cenato in un noto ristorante del posto, il film neanche si può vedere. L'ultimo cinema ha chiuso 30 anni fa. Alcuni cittadini e associazioni se la prendono con l'amministrazione, colpevole, a loro dire, di non aver accolto il cast e di essersi fatta scappare l'occasione mentre preparano un evento di rilancio. Il sindaco, con pragmatismo da parte sua, replica: non sono il presidente della Biennale, gestisco acqua e rifiuti. Priorità differenti, insomma, qualche linea di campanilismo e il desiderio legittimo di rivendicare la propria parte nel film del momento. Sullo sfondo, però, c'è anche il rischio overtourism e che due isole di rara bellezza si possano trasformare nell'ennesimo set per i selfie su Instagram. Federico Mello, GR1.
2: Dalle isole siciliane all'Umbria, Narni torna a trasformarsi in una sala a cielo aperto con le vie del cinema, rassegna dedicata ai grandi classici restaurati.
4: Io sono la farfalla, mezza bianca e mezza gialla. Quello che fa come mari così, fa vedere.
5: Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza gialla.
6: Da Bellissima di Luchino Visconti a Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Da 32 anni Narni, le vie del cinema, offre l'opportunità di rivedere pellicole indimenticabili in copie restaurate di altissima qualità. Grazie alla collaborazione con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca di Bologna e da quest'anno anche Rai Movie. Alberto Crespi, direttore artistico della rassegna.
7: Quest'anno abbiamo un programma internazionale, tre film italiani: Esterina di Carlo Vizzani, Bellissima di Luchino Visconti e Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, ma anche un restauro della Cineteca di Bologna, che è Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, per ricordare il centenario di Marilyn Monroe, lo strepitoso restauro in 4K di un capolavoro come Barry Lyndon di Stanley Kubrick e in chiusura una serata dedicata a Stanley Ollio.
6: Tutte le serate sono a ingresso libero. I film si vedono su uno degli schermi più grandi d'Europa, allestito nel Parco Bruno Donatelli di Narni. E per gli spettatori più piccoli c'è un programma dedicato, a base di cartoni animati, anche loro naturalmente restaurati. Claudia Faienz, GR1.
2: A proposito di atmosfere d'altri tempi, a Senigallia continua il Summer Jamboree. Fino al 9 agosto musica, ballo e cultura dell'America degli anni 40 e 50. Ospite d'eccezione Albert Lee.
8: È iniziato con un omaggio a Chuck Berry nel centenario della nascita, il Summer Jamboree, il festival che raduna da 26 anni a Senigallia appassionati di rock and roll, swing e rockabilly. Il direttore artistico Angelo Di Liberto.
9: Jamboree è jam come marmellata, proprio un melting pot di persone. Il rock and roll, che ricordiamo sempre, è il primo movimento interrazziale della storia. Summer
8: Jamboree. Un viaggio negli anni 40 e 50, quando la musica usciva da jukebox tondi e luminosi.
9: Questo ventennio degli anni 40 e 50 c'ha tutta l'energia, tutta la rincorsa, la spinta che viene dal dopoguerra e dalla voglia di ricominciare, di stare bene, di divertirsi, la sensualità delle donne, l'eleganza degli uomini.
8: Tutti con abiti rigorosamente vintage.
9: Riproduzioni maniacali di quello che erano l'abbigliamento e l'oggettistica dell'epoca.
8: Qual è il ballo più amato?
9: Forse in Italia siamo affezionati al boogie woogie, anche se quello che è arrivato con gli americani alla seconda guerra mondiale in realtà era il jitterbug, ma poi è stato un po', ecco, italianizzato.
8: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Gianni Tola. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
10: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: ben trovati da Michele Guidi di Rai.

0: visibilità, mezzanotte 23, apriamo in A14 in Abruzzo tra Atri e Pescara Nord in direzione Pescara, dove il tratto è stato chiuso per il ripristino del fondo stradale. Ripartiamo ora dalla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allacciamento con la 8 in direzione della stessa 8, dove si segnala invece un incidente. Incidente anche sulla tangenziale di Bologna tra Castelmaggiore e il quartiere Lame in direzione della 1, coinvolte 3 auto. Altro incidente, questa volta sul raccordo Bettolle Perugia in Umbria, all'altezza di Corciano in direzione del raccordo Bettolle. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Cassino in direzione Roma, attenzione per la presenza di uno pneumatico in corsia di marcia. Andiamo ora in Puglia sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Monopoli in direzione Padova, segnalato un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia in A19 tra Altavilla Milicia e Bagheria in direzione Palermo, dove si registrano code sempre per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
3: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate e benvenuto all'ospite di questa notte, che è un giornalista, il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, un giornalista di lungo corso di cui racconteremo in questa lunga puntata insieme tutta la storia professionale, scoprendo anche qualcosa del suo privato. E allora benvenuto a Rosario Tornesello. Buonanotte direttore, grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Buonanotte, grazie a voi per l'invito, è un grande piacere.
3: Allora direttore, da quanto tempo sei al vertice del Nuovo Quotidiano di Puglia?
4: Allora, come direttore da febbraio 2022, quindi siamo al quinto anno di mandato, per così dire. Però, insomma, tutta una carriera svolta all'interno del giornale, per cui i vertici pian piano si sono costruiti tappa dopo tappa.
3: Senti, la tua invece, il tuo amore per il giornalismo è molto più antico. Quando nasce?
4: Ma guarda, è un amore per la scrittura in realtà. Comincia da ragazzo, addirittura dalle scuole medie. Guarda, io ho ancora conservato il giornalino che facevamo alle scuole medie nel mio paese, ad Alessio, e con il mio professore di italiano Tonino Solida, che pure lui era un appassionato di giornalismo ed era un pubblicista, e ho la copia dove risulto direttore responsabile di questo giornalino delle scuole medie.
3: Quanti anni avevi? 12-13 anni?
4: Scuole medie? No, sì, 12-13 anni era la terza media, quindi è quella l'età. E poi la passione per la scrittura è rimasta durante tutto il liceo, l'ho sviluppata, cioè era proprio una cosa più forte di me.
3: Ecco, proprio era la tua vocazione, assolutamente. Come hai cominciato?
4: Guarda, ho iniziato anche quasi casualmente, perché io avevo il quotidiano, era appena nato, il quotidiano del 79, secondo che io faccio le scuole medie in quegli anni, quindi era appena nato. E io avevo il fondatore di quotidiano, nonché vice direttore, che era del mio stesso paese, anche se ormai da anni trasferito a Lecce, e uno dei pilastri delle colonne del giornale era anche una persona, un giornalista del mio paese.
3: Chi era?
4: Era il fondatore è Tonino Maglio, e sì, una delle colonne del giornale è Fernando D'Aprile, che è ancora vivo. Però credimi, nonostante fossimo dello stesso paese, io non li conoscevo proprio. Per cui ho dovuto chiedere a delle persone, a degli amici in comune, di mettermi in contatto. Per cui ho conosciuto Fernando e poi lui mi ha fatto collaborare, iniziare a collaborare da corrispondente del mio paese. Io ho iniziato nel 90.
3: Giovanissimo.
4: Sì, per conto io sono del 67, quindi nel 90 ho avuto 23 anni.
3: 23 anni.
4: Sì, stavo ancora lì.
3: Senti direttore, ma te lo ricordi il primo pezzo che hai firmato?
4: Ma come no, me lo ricordo
3: perché me lo ricordo anch'io. Il mio era sulla Gazzetta di Brindisi e io facevo la terza media, quindi volevo sapere se tu anche te lo ricordi. Il mio era un pezzo sui giovani di Brindisi.
4: Il mio primo attivo per quotidiano me lo ricordo, come no, perché partecipai quasi in forma clandestina, perché ancora non da infiltrato, ma soltanto perché ancora non si sapeva che io svolgessi questa attività, sai, poi in paese un po' ci si conosce tutti, ma non sapevano che io avessi cominciato a fare questa professione, o comunque mi fossi avvicinato a questa professione, e partecipare ad una riunione della Democrazia Cristiana, che all'epoca stava in crisi, tanto per cambiare, con i suoi alleati, Partito Socialista, eccetera. Quindi raccontai quello che era stato detto durante quella riunione, senza che nessuno sapesse che in realtà ci fosse un giornalista, per quanto fosse una riunione pubblica e non una

0: incontro privato, e così cominciai già subito con le prime lamentele. Ce l'ha, diciamo che i vertici della Democrazia Cristiana non presero proprio benissimo questo racconto in presa diretta che era stato fatto.
1: Vabbè, tutti i migliori giornalisti nascono così, tutti i migliori giornalisti nascono con un primo articolo tra polemiche, no? Tra reazioni forti.
0: Infatti mi ho visto ragionare, il primo articolo, prima contestazione.
1: Quindi, no, in realtà era portava bene, era vero, portava bene. Bravo. Poi quanto ci hai messo per arrivare al praticantato?
0: Guarda, devo dire anche poco, perché io il primo articolo del 94, del 90, io il praticantato lo ottengo nel 94, perché all'epoca c'era una pratica molto, se io adesso lo dico mi salteranno addosso i sindacati.
1: Cioè il praticantato retroattivo?
0: No, l'ho fatto attraverso le sostituzioni estive,
1: sì,
0: cosa che adesso sono un po' invisa, no? Non sono vista di buon occhio. E all'epoca nel 90, 91, 92 io avevo la possibilità di fare delle sostituzioni dei colleghi che andavano in ferie, e ti devo dire che il vero modo per apprendere i rudimenti di questo lavoro è stare dentro le redazioni.
1: Esatto,
0: cosa
1: io
0: che adesso
1: penso
0: è molto poco consentito per varie tutele, le questioni sindacali, per cui si passa quasi sempre attraverso le scuole di giornalismo che ti danno una grande copertura teorica, ma dal punto di vista pratico tu sai questo lavoro che si fa proprio stando a contatto, stando per strada, stando avendo le porte sbattute in faccia, il telefono sbattuto in faccia, si fa in questo modo, cioè si capisce come si lavora esattamente facendo. Guarda, lo so che adesso vi beccherò una reprimenda, però il periodo in cui noi facevamo gli abusivi in redazione, sì, è stato quello più formativo.
1: Senti, pure io ho fatto l'abusiva proprio al Quotidiano, però in un'altra stagione, perché sono un po' più grande di te, e all'epoca direttore era Beppe Lopez, quindi proprio alla nascita del Quotidiano. Sì, sì, nella redazione di Brindisi anch'io ho fatto l'abusiva per tutti gli anni del liceo classico, quindi conosco bene quanto stai dicendo, e sono stati anni profondamente formativi. Io ho avuto un capo che probabilmente ha lavorato ancora per te, Antonio Muci.
0: E come no, è stato per anni il mio caporedattore fino al 2000.
1: Quindi quando dico che ho imparato da lui, tu mi puoi capire, insomma, assolutamente.
0: Certo, quando facevo le sostituzioni estive, io in quegli anni era Antonio il capo della cronaca e poi è diventato il caporedattore, per cui hai voglia quante scoppole ho preso.
1: Hai preso,
0: Antonio,
1: no?
0: Antonio Muscia, beh certo.
1: Tu pensa che invece nel tempo mio non c'era, cioè, non c'erano che i telefax, tu non so se te li ricordi e tu hai detto sei più giovane,
0: no?
1: I telefax che
0: sì,
1: dalla redazione di Brindisi mandavano il pezzo proprio scritto ovviamente a macchina, no? E piegato da una parte per farlo entrare nel telefax alla redazione di Lecce. E sai quante volte anche a me, io facevo pezzi di cronaca bianca, lui appena mi vedeva dice: che stai mandando? Ma mi sembrava che tu avessi detto sì. No, io ho detto no, lo devi rifare. E poi lì, proprio rifacendo i pezzi, io ho imparato. Era una scuola bellissima.
0: Che non si fa più.
1: Che non si
0: la
1: fa
0: riscrittura
1: più
0: del pezzo è una cosa rara, perché i tempi si sono molto contratti, per cui avere la possibilità di controllare i pezzi e spiegare che cosa non va e farlo riscrivere
1: non c'è questo tempo. Va bene, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ritorniamo subito a parlare con il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, un grande giornalista, Rosario Tornesello. Parliamo di giornalismo, ma parliamo anche un po' di lui. A tra poco, musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate. Io sono Monica Setta e il nostro ospite di questa notte, graditissimo, è il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Direttore, allora stavamo parlando dei tuoi inizi, no? Quindi scarpe, telefono e soprattutto tanta voglia di farcela, senza avere minimamente timore magari di non riuscire ad arrivare al famoso, no, articolo 1, al famoso tesserino di giornalista professionista. Ma nella tua adolescenza era questo che sognavi oppure avevi un piano B?
1: E avevo anche il piano C.
0: E qual era?
1: Dai. Come no? E devo dire che poi veramente come strana la vita a volte, mi sono ritrovato il piano A, piano B e piano C esattamente nella mia professione, perché il piano B e il piano C in realtà ci sapevi dire con quale ordine di preferenza erano architettura e giurisprudenza. Perché ero appassionatissimo.
0: Architettura, scusami, come tua sorella Stefania Tornesello, un grande architetto, va detto, non posso non dirlo. E poi invece
1: una saga familiare esce fuori.
0: Ecco, esatto.
1: E l'altra è la giurisprudenza, dove però non avevo nessun riferimento in casa. E poi sai che la vita è fatta di tanti bivi, tu hai
0: Sì.
1: Con tanti piccoli bivi, alla fine preferisci una strada piuttosto che un'altra. Però ho recuperato sia questa passione fortissima che avevo per il disegno, ero fortissimo in disegno tecnico al liceo, e sia la passione per le materie giuridiche, perché mi sono trovato a mettere insieme nella mia professione una grande attitudine, ma me lo dico senza presunzione, nel senso che è più che attitudine il piacere, ecco, di disegnare le pagine, di costruire,
0: di fare il menabò, il classico menabò,
1: di disegnare il menabò, quindi gli spazi per la foto, per lo scontorno, per l'articolo, per il titolo, fatto in modo accattivante. E poi io per anni ho fatto la cronaca giudiziaria a Lecce, quindi dal 94 in poi, fino agli anni del 2000, io ho seguito la cronaca giudiziaria, per cui tutta la passione per le materie giuridiche, la giurisprudenza, il diritto, me lo sono ritrovato giorno per giorno, perché ho fatto il cronista giudiziario per anni, erano poi gli anni dei maxi processi della Sacra Colonia. Quindi la mia professione, la passione per la scrittura, si è portato dentro la passione per il disegno tecnico e la passione per le materie giuridiche. Devo dire che su questo sono stato molto, molto fortunato.
0: Senti, mi pare di capire sì che tu ti consideri sicuramente fortunato, ma fatto 100, quanta parte si deve, la fortuna, chiamiamola tiuche greca, cieca sors latina, e quanto invece alla tua determinazione, a quella che qualcuno chiama in modo gergale ma efficace tigna?
1: Ecco, hai tolto la parola di bocca, la tigna.
0: Sì.
1: Quella è fondamentale.

0: fondamentale. Poi la fortuna puoi averla o non averla, però diciamo con la voglia di fare, di studiare, di applicarsi, di per cercare di rubare il mestiere. Uno dei miei maestri lo diceva sempre, Alessandro Barbano: tu sei uno che ruba il mestiere, perché io guardavo molto quello che facevano i più bravi di me. Questo, quando si diceva prima dell'abusivato fatto in redazione, la possibilità di essere a contatto con le persone che ne sanno più di te, che sono dei maestri di giornalismo, che ti possono spiegare come funziona un mestiere, che ti possono correggere come si faceva con modi belli, ma a volte anche bruschi, Antonio Mucci, sì. Con la, come dire, la grande conoscenza di Fernando, di Tonino Maglio, per me è stato, sì, come puoi immaginare cosa poteva essere
1: una grande scuola, una grande
0: un punto
1: scuola
0: di riferimento come Tonino Maglio, che era proprio il fondatore. È una grande scuola, per cui tu guardando e osservando, intanto, come dire, anche soltanto a scimmiottare cominciavi a capire bene cosa
1: i meccanismi, certo,
0: e cosa non funzionava, e questo è stato fondamentale, sì.
1: Senti, come sei arrivato a diventare direttore lo raccontiamo tra poco dopo la musica, nel nuovo blocco di questa puntata, però intanto invece voglio sapere subito, e poi mandiamo la musica, sognavi, oppure diciamo di più, immaginavi nei migliori sogni che un giorno saresti diventato direttore del giornale su cui lavoravi con tanta passione? In cui lavoravi con tanta passione?
0: Ma guarda, quello è una... più che un sogno è un coronamento, no? Che sì, può arrivare e può non arrivare, perché dipende da tanti incassi, da tante questioni.
1: Però è inutile l'ambizione di tutti noi, fai il direttore, non c'è niente da fare,
0: però sai bene che è anche una grande,
1: è un grande, una grande responsabilità,
0: perché,
1: certo,
0: perché
1: sì,
0: poi tu sei responsabile unico di tutto quello che succede, sì, di tutto quello che fanno i tuoi collaboratori,
1: sì,
0: anche se è una forma di responsabilità oggettiva che non dovrebbe esistere.
1: Però insomma non ti ha colto di sorpresa, dai, ho capito che insomma è stato un coronamento di un percorso. Va bene, noi ci fermiamo, musica, e poi torniamo con il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello, a tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato al nostro graditissimo ospite, il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Allora, direttore, parliamo un po' del tuo giornale. Tu sei direttore dal 2022, quindi sono un pochino di anni e soprattutto, io lo dico senza che ti sembri un complimento eccessivo, insomma, hai rilanciato alla grande questo giornale che sta vendendo molto bene in un momento in cui l'editoria dei quotidiani è profondamente in crisi. Allora, raccontami come costruisci giorno per giorno questo successo.
1: Allora, guarda, in realtà io non ho rilanciato nulla perché andavo in corsa su un periodo lungo di 10-11 anni in cui il direttore era Claudio Scamardella e soprattutto il caporedattore e il punto di riferimento per tutti nel giornale era Renato Moro. Era il caporedattore che purtroppo è venuto a mancare improvvisamente prima dei 60 anni, una notte dopo aver chiuso il giornale. Quindi il giornale che io sono stato poi chiamato a dirigere era il giornale che facevamo con questo gruppo di lavoro, il direttore Scamardella, che poi è rimasto caporedattore con lui, però lui era il vicario in realtà. Quindi sono entrato in corsa all'interno di una struttura, di una macchina che conoscevo benissimo perché ci ho fatto tutta la carriera all'interno del giornale. Quindi poi è chiaro che ogni direttore porta una sua sfumatura, una sua particolare predilezione, una attenzione a dei temi piuttosto che ad altri, per cui più che parlare di rilanciare, forse sarebbe più corretto di parlare di portare a ulteriore compimento un lavoro svolto
0: che era già stato fatto anche da altri, certo.
1: Era stato già fatto, insomma, c'era dentro la tradizione di tutti quelli che c'erano stati prima, perché quella è la scuola. Poi ripeto, io metto l'attenzione su un aspetto rispetto al predecessore o ad altri direttori che ci sono stati prima, in un momento in cui il giornale cambia completamente, ma non il giornale quotidiano, il Nuovo Quotidiano di Puglia, cambia l'idea di giornale, perché è il momento in cui internet sì, ormai è consolidato, però esplodono i social,
0: sì.
1: Per cui cambia il linguaggio, cambia la struttura organizzativa all'interno del giornale, cambia la specializzazione dei giornalisti, per cui non c'è più soltanto il sito internet, c'è anche molto il social. Allora tu devi in corso d'opera e soprattutto in corsa, perché i social cambiano giorno per giorno, l'algoritmo cambia continuamente, non è che ti arriva il manuale sul buon uso dell'algoritmo, lo devi capire tu, lo devi capire come funziona attraverso anche, per fortuna noi siamo in un grosso gruppo, perché siamo nel gruppo Caltagirone che ha il Messaggero, il Mattino, Corriere degli Angeli, il Gazzettino di Venezia, la Free Press di Leggo, per cui abbiamo un cervellone operativo che è a Roma e che in qualche modo ci aggiorna su quelle che sono le nuove procedure operative e quali sono i nuovi linguaggi da seguire. Questo però all'interno di un momento di grande crisi del giornalismo, perché in realtà non è una crisi del giornalismo, per cui bisognerebbe farci una puntata a parte, è una crisi della vendita del prodotto giornale, perché il giornale viene fatto, ma viene purtroppo usufruito in modo gratuito attraverso diverse piattaforme, molte delle quali sono pure pirata, attraverso rilanci social. Insomma, uno produce e 100 ne beneficiano. Per questo porta un impoverimento anche della struttura redazionale. Cioè, se è sempre di meno, dovendo fare sempre più cose, perché tu devi pensare al giornale cartaceo, devi alimentare il sito, devi alimentare i social, sono tutti quanti linguaggi differenti uno dall'altro. Da quel punto di vista, come dire, professionale, dell'entusiasmo, forse è il periodo d'oro per il giornalismo, perché tu ti puoi veramente divertire su diverse piattaforme, sì, con diversi linguaggi. Da una parte è preferita la foto, dall'altra parte è preferito il video, da una parte il video deve essere orizzontale, dall'altra parte il video deve essere in verticale. È un'esplosione di tipologie. Nel momento in cui però, per quello che ti dicevo prima, le finanze sono abbastanza
0: contenute, insomma, certo.
1: Molto

0: contenute, molto contenute, anche il pacco, dei proventi della pubblicità è molto diluito tra tutti questi canali che ti puoi immaginare, e quindi questo comporta un grande sacrificio. Se non ci fosse questo aspetto deleterio di un mercato che è un mercato perverso per come gestisce i flussi della comunicazione, sarebbe forse il momento più entusiasmante per chi si vuole avvicinare a questa
1: alla professione,
0: perché veramente puoi fare molte cose.
1: Allora, fermiamoci, ancora musica, e poi torniamo a parlare con il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesei. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate e bentornato al direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Direttore, come nasce? Raccontami una giornata in redazione, la tua giornata in redazione. Come nasce il, diciamo, vostro giornale, giorno dopo giorno?
1: Guarda, nasce fuori dalla redazione intanto, che nasce da mattina presto, anche addirittura durante la notte, perché per conto io quando torno a casa, dopo aver chiuso
0: il giornale, certo.
1: La cosa che faccio è cominciare a guardare i giornali in formato digitale, perché da mezzanotte sono quasi tutti disponibili. E poi proseguo la mattina a colazione, per cui si vede un pochettino il lavoro che uno ha svolto e quello che hanno svolto gli altri, i famosi buchi, se ci sono stati, o delle inchieste, anche dei fermenti culturali che girano, e quindi già dalla mattina presto si comincia a pensare a quello che può essere. Poi ci sono i primi contatti con i colleghi che stanno già operativi sul sito, perché il sito comincia ovviamente la mattina prestissimo, abbiamo il primo turno che inizia alle 6:30 della mattina e finisce pure quella notte fonda. La prima riunione di redazione la facciamo in tarda mattinata, per cui si comincia a mettere appunto quelli che sono gli argomenti, cosa che poi verrà sviluppata ulteriormente nel primo pomeriggio con una seconda riunione. E poi verso le 6:30 si comincia a dare forma alle prime pagine, le famose prime pagine. Sempre con un occhio attento a quello che dicevo prima, il sito e tutti i canali social che devono alimentare una produzione che deve essere. È chiaro che l'engagement famoso è sempre tenuto d'occhio, no? Ma un giornale che vuole essere un giornale di qualità deve comunque fare una produzione che non sia soltanto una chiappa click. Deve essere una produzione giornalistica importante, di qualità, anche laddove dovesse parlare di gossip o di argomenti un po' più frivoli, ma sempre con un taglio molto, molto di qualità. Questo non vuol dire che si è esenti da errori, come sai benissimo,
0: certo.
1: È un lavoro artigianale, nonostante gli ausili anche che adesso arrivano dall'intelligenza artificiale, ma rimane un lavoro
0: artigianale. Ed è bene che sia così. Senti, qual è un'intervista che ti piacerebbe fare oggi?
1: Ce ne sarebbero veramente tante, ma soprattutto alla periodica.

0: mi piacerebbe fare delle interviste alle periferie dell'interesse, perché vedi, noi siamo quasi sempre esclusivamente concentrati sugli argomenti grossi, ma la vita si svolge molto in periferia e purtroppo stiamo tendendo ad escludere le periferie, dove poi c'è la sofferenza, ci sono i bisogni delle persone, ci sono soprattutto le persone, non ci sono i grandi affari, ci sono le persone. Ecco, non ho grandi ambizioni di fare la grossa intervista al magnate o al presidente dello Stato X o al pontefice. Secondo me quello che stiamo perdendo d'occhio sono le periferie, il giornalismo ha questo obiettivo, quello di stare dentro l'umanità, e ce la stiamo un po' perdendo.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Io ringrazio moltissimo il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello. Allora, noi andremo avanti tutta l'estate, quindi ti aspetto ancora, se ti andrà, di stare con noi a chiacchierare e a raccontarci un po' come si fa il giornalismo in modo artigianale, ma insomma rigoroso, come lo fai tu. Grazie direttore, grazie di cuore.
0: Grazie a te, molte grazie.
1: Grazie all'ottima regia di Luca Bernardini e al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e se vi va, l'intervista a Rosario Tornesello è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Di 6 vittime e 26 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, il bilancio del maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. Un pullman, un camper e 3 auto coinvolti nel sinistro. Da una prima ricostruzione, il camper che viaggiava verso Terni si è scontrato con l'autobus che si trovava sulla corsia opposta. A morire i 2 conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime erano turisti che viaggiavano sul camper. Si indaga sulle cause dell'incidente aereo in Perù, da chiarire se sia stato dovuto alle forti raffiche di vento o a un problema strutturale del velivolo. 7 le vittime italiane appartenenti a 2 famiglie lombarde, tra loro 2 manager di alto livello, Paolo Gianturco, 59 anni, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, 57enne, della Andersen Consulting. Erano in vacanza. Un video diffuso dai media mostra l'aereo perdere pezzi prima di precipitare. In provincia di Brescia, una donna di origine indiana è stata accoltellata davanti a un centro commerciale. Soccorsa dai passanti, ora è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito, italiano di origini pakistane, nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa donna. Migranti, domani il vertice urgente dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dopo la crisi di Ceuta. L'Italia proporrà hub per i rimpatri sul modello Albania. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi. Il partito di estrema destra spagnolo Vox intanto chiede la militarizzazione della frontiera con il Marocco. E sulla vicenda è intervenuto Papa Leone: seguo quanto accade con preoccupazione, si trovino soluzioni di stabilità e giustizia. A largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa. Un controllo su una nave sottoposta a sanzioni dell'Unione, spiega il Ministero della Difesa. Intanto a Mosca sale a 5 il bilancio dei morti per la bomba nel ristorante italiano. Un'azione degli ucraini per intimidire gli italiani, ha dichiarato l'ambasciatore russo Paramonov. Una balla colossale, la risposta del numero uno della Farnesina, Tajani. L'obiettivo era il nuovo capo dell'aeronautica di Mosca, responsabile della strage di Bucha in Ucraina, ferita la figlia. Torniamo in Italia, non si ferma l'ondata di caldo da nord a sud, oggi bollino rosso in 25 città e piogge isolate, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori in 2 ore nei tuffi, prima nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. E il terzo oro in questa edizione per la 24enne romana, 6 le medaglie finora dell'Italia. Basket, gli europei under 18, gli azzurri perdono in finale battuti dalla Slovenia 88-71. Grande prestazione di Niang, top scorer con 27 punti. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran per oggi, colloqui che iniziano dopo lo stop americano agli attacchi programmati contro Teheran in collaborazione con Israele, uno stop nato anche dalle pressioni degli stati alleati del Golfo come Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La quotazione del petrolio nei mercati asiatici perde il 4%, nello stretto di Hormuz esplosione vicino ad una petroliera, nessun danno alla nave